0: A Radio Logos sono le ore 2 e 9 minuti.
1: In occasione del periodo natalizio, Pasquale Di Nunzio questa sera, che è collegato con Cristiano Online, ci parlerà sulla storia del vero Natale. Buon ascolto.
2: Care sorelle, cari fratelli e cari amici, vi saluto con molto affetto nel Signore. Un caro saluto anche agli ascoltatori di Radio Logos. Come avete ascoltato da Corrado, il titolo del messaggio di oggi è La storia del vero Natale. I film, le canzoni, le poesie sul Natale non possono spiegare pienamente la storia più bella che possiamo raccontare. Più di 2000 anni fa Dio stesso si è fatto uomo, è entrato nel tempo e nello spazio per salvarci. Colui che era ricco in cielo si è fatto povero per noi, affinché mediante la sua povertà noi potessimo diventare ricchi. Quale storia meravigliosa, straordinaria, quale amore che la nostra mente non riesce a comprendere pienamente. Voglio esaminare insieme due verità importanti: le reazioni alla nascita di Cristo e il vero significato dell'incarnazione, della venuta di Cristo nel mondo. Vediamo le reazioni alla nascita di Cristo. È la prima verità che voglio sottolineare questa sera. Nella storia della nascita di Cristo, così come viene riferita da Matteo e da Luca nei loro Vangeli, ci vengono presentate due reazioni che si ripetono anche oggi. Prima reazione: fede nella parola e nelle promesse del Signore. Dio si servì degli angeli per annunciare la nascita di Cristo. Un angelo annunciò a Maria il concepimento e la nascita di Cristo. Nel Vangelo di Luca, a capitolo primo, al versetto 30, leggiamo queste parole. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. E poi più avanti dice, al versetto 12, questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo, e il Signore gli darà il trono di Davide, suo padre. E Maria disse: ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la sua parola. Un angelo ancora annunciò a Giuseppe che Maria avrebbe partorito un figlio per opera dello Spirito Santo. L'evangelista Matteo, nel suo Vangelo, a capitolo primo, versetto 20, ci dice queste parole: ma mentre aveva queste cose nell'animo, un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Un angelo ancora annunciò ai pastori la nascita del Salvatore. Sempre nell'Evangelo di Luca, capitolo 2, versetto 10, leggiamo: l'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E poi più avanti, a versetto 15, quando gli angeli se ne furono andati verso il cielo, i pastori dicevano fra di loro: andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto sapere. Andarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe, il bambino adagiato nella mangiatoia, e vedutolo divulgarono quello che era stato loro detto di quel bambino. Maria, Giuseppe e i pastori credettero nella parola del Signore. La loro reazione fu una fiducia assoluta nelle promesse del Signore, nella parola del Signore. Dio si servì di un decreto dell'imperatore Cesare Augusto per l'adempimento dei suoi piani. In quella notte, circa 2000 anni fa, era accaduto il più grande miracolo, il più grande evento della storia. Dio, l'Eterno, l'Onnipotente, l'Invisibile, aveva preso la nostra natura ed era sceso sulla terra. Il Dio Altissimo era diventato il neonato di Betlemme. Dio, il creatore e l'architetto dell'universo, doveva diventare il falegname di Nazareth. Dio, il Signore, il padrone dell'universo, divenne povero, avvolto in semplici fasce. Colui che occupava in cielo un posto così alto, insieme con il Padre e con lo Spirito Santo, si è fatto carne ed ha abitato fra di noi. Colui che va da un'eternità ad un'altra eternità fu generato da una donna e morì su una croce. Quale meraviglia, quale storia straordinaria. Il bambino nato a Betlemme era Dio fatto uomo. Egli non aveva cessato di essere Dio, ma aveva cominciato ad essere uomo. Ci troviamo di fronte al grande mistero della pietà, Dio manifestato in carne. Cristo non si svuotò, non si spogliò della sua deità, ma si spogliò solo della sua gloria. Conservò gli attributi divini, ma rinunciò all'esercizio indipendente di essi, come ci ricorda l'Apostolo Paolo nella lettera ai Filippesi, al capitolo 2, dal versetto 6 al versetto 11. Egli era sottomesso al Padre, benché coeguale al Padre in eternità, potenza e gloria. Egli trovava la sua gioia nell'essergli sottomesso. Mise da parte la sua gloria, si umiliò per salvare l'uomo peccatore, si fece povero per amore nostro. Ma Dio inviò non solo gli angeli, a Maria, a Giuseppe, ai pastori, ma inviò anche una stella come segno ai magi d'Oriente. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 2, leggiamo queste parole. Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all'epoca del re Erode. Dei magi d'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». Quando videro la stella, leggiamo al versetto 10, si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Dio, miei cari, si era rivelato, facendo vedere loro una stella che li condusse a Betlemme. Cosa spinse i magi d'Oriente ad andare in Palestina per avere un incontro personale con il re dei Giudei? Fu la fede nella rivelazione ricevuta da Dio. Essi vennero per fede, credettero e partirono. Abbiamo letto: poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo. Come ha fatto questa stella a portare i magi dall'Oriente a Gerusalemme? Come ha fatto la stella ad andare davanti a loro nel cammino da Gerusalemme a Betlemme, come ci dice il versetto 9? Come faceva una stella a fermarsi sopra il luogo dove era il bambino? Ebbene, miei cari, Dio sta dietro alla stella, Dio sta dietro a tutto questo. Egli sta guidando degli stranieri a Cristo per adorarlo. Luca ci mostra come Dio abbia influenzato l'impero romano in modo che il censimento avvenisse proclamato al tempo esatto, per far arrivare una vergine a Betlemme e adempiere la promessa del suo parto. Matteo ci mostra come Dio influenzò le stelle del cielo per fare in modo che dei magi stranieri andassero a Betlemme ad adorare Gesù. Questo è il proposito, il piano di Dio. Il suo scopo è che le nazioni, tutte le nazioni, adorino suo figlio. Questa è la volontà di Dio anche oggi. Leggiamo: quando videro la stella si rallegrarono di grandissima gioia. Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre, prostratisi lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni: oro, incenso e mirra. Anche noi, miei cari, siamo chiamati ad onorare, a prostrarci, ad adorare Gesù Cristo e ad offrirgli i nostri doni, ad offrirgli la lode, l'adorazione, ad offrirgli tutta la nostra vita. In tutti questi personaggi possiamo notare la loro fede nella parola del Signore. Vedete, miei cari, il Vangelo è un messaggio unico, straordinario. Annuncia dei fatti storici, realmente accaduti, fatti strani a volte per noi, straordinari. Una vergine che partorisce, una ragazza vergine non sposata, che non ha avuto nessuna relazione sessuale con nessun uomo, è incinta. Un fatto straordinario. Il creatore del mondo si è fatto uomo, ha lasciato il cielo, è venuto sulla terra ed è stato concepito nel grembo di una donna. Un fatto straordinario. Il Vangelo è la buona notizia della nascita del Salvatore del mondo. È la buona notizia dell'adempimento delle promesse di Dio. Un fatto straordinario, meraviglioso. Per gli uomini la nascita di Cristo fu un evento inatteso, ma Dio lo aveva predetto secoli prima. I profeti avevano predetto la sua nascita a Betlemme. Il profeta Michea aveva scritto: ma da te, o Betlemme frata, uscirà colui che sarà dominatore in Israele, le cui origini risalgono ai tempi antichi, ai giorni eterni. Il profeta Isaia aveva scritto: ecco, la Vergine concepirà, partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Il profeta Isaia ancora aveva scritto al capitolo 9, versetto 1: il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce, su quelli che abitano il paese dell'ombra della morte la luce risplende. E poi al versetto 5: poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, Principe della pace. Era giunta la speranza. Il Salvatore del mondo era venuto, Emanuele, Dio con noi. Vedete, miei cari, in un mondo senza speranza, corrotto e violento, Gesù Cristo vuole portare oggi pace, gioia, amore, salvezza. Vuole darci un avvenire ed una speranza. Egli vuole essere con noi in questi tempi difficili che stiamo vivendo, difficili sia a causa della pandemia che ci ha colpito e che non è ancora cessata, sia a causa delle guerre in Ucraina, nel Medio Oriente, sia a causa della crisi energetica, climatica, economica che stiamo affrontando. Dio è con noi. Egli vuole liberarci da paure, ansie, timore per il futuro e darci gioia e pace. Non sappiamo il giorno esatto della nascita di Cristo. La decisione di fissarla al 25 dicembre si basò su tradizioni non cristiane. Anche se non conosciamo la data precisa, sappiamo però che quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché ricevessimo l'adozione. La prima reazione alla nascita di Cristo, abbiamo visto, è la fede. La seconda reazione invece è il turbamento, l'incredulità. Erode, il re, fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. In Matteo capitolo 2 versetto 3 leggiamo: udito questo, il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. Erode il Grande era stato posto come governatore della Giudea. Era un tiranno crudele che vedeva rivali dappertutto. Non passava giorno in cui non ci fossero condanni a morte. Era posseduto dal timore di perdere il potere, il trono. Quando seppe che era nato il re dei Giudei, si spaventò e insieme a lui tutta Gerusalemme, e decise così di uccidere i bambini di Betlemme dall'età di 2 anni in giù. Che tragedia! Si preoccupava per il proprio trono. In Gesù egli intravedeva un rivale. I pensieri nascosti di Erode erano così crudeli da fargli indicare ai magi la giusta direzione verso Betlemme, facendo credere loro che anch'egli voleva adorare il bambino, sebbene meditasse piani omicidi. In Israele si attendeva il Messia. Le persone avrebbero dovuto rallegrarsi e invece erano turbate, incredule. Aspettavano un Messia che intervenisse con potenza contro i romani, i loro nemici, ma egli era venuto in umiltà per morire su una croce, e così i giudei lo respinsero. E questo ci porta alla seconda verità che vorrei sottolineare insieme con voi: il vero significato dell'incarnazione di Cristo. Il vero significato della venuta di Cristo nel mondo. E voglio parlarvi di 3 aspetti della nascita di Cristo, della venuta di Cristo. Primo aspetto, il significato dell'incarnazione. Chiediamoci: qual è il suo significato? Ecco il significato che la Scrittura ci presenta. Dio, l'Eterno, come vi dicevo, quando giunse la pienezza del tempo, venne sulla terra nella persona di Cristo. Si fece uomo, prendendo una natura umana che da quel momento possiede per l'eternità. In Cristo abbiamo l'unione di 2 nature, la divina e l'umana. Cristo è Dio uomo. Egli possiede tutti gli attributi e i poteri delle 2 nature. La sua deità è eterna. La sua umanità l'ha presa in un tempo preciso, ha avuto un inizio storico e sarà eterna. L'Evangelista Giovanni scrive queste parole che troviamo nel suo Vangelo a capitolo 1, versetti 1 a 3. Nel principio era la parola. La parola era con Dio, la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. E più avanti dice: la parola si è fatta carne ed abitata fra noi, piena di grazia e di verità. Questo è il primo aspetto dell'incarnazione. Il secondo aspetto è la necessità della venuta di Cristo. Era proprio necessaria l'incarnazione? Chiediamocelo stasera. Era proprio necessario che Cristo venisse nel mondo? La sua incarnazione era necessaria. Era necessario che egli venisse nel mondo. Leggiamo in Ebrei a capitolo 2 versetti 14 e 15 queste parole: poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Miei cari, Gesù ha partecipato a sangue e carne, ossia ha preso un corpo come il nostro per morire sulla croce, per i nostri peccati. Egli ha voluto abbassarsi fino a noi, prendere il nostro posto, conoscere le nostre sofferenze e tentazioni per aiutarci e simpatizzare con noi. Senza l'incarnazione non era possibile, miei cari, la salvezza dell'uomo. Era necessario che Dio stesso venisse a compiere quello che negli uomini, nei profeti, negli angeli, nei sacerdoti potevano realizzare. E questo ci porta al terzo aspetto dell'incarnazione, della venuta di Cristo nel mondo. Chiediamoci insieme: perché Cristo è venuto nel mondo? E io voglio presentarvi molto velocemente 6 ragioni. Prima di tutto, egli è venuto per rivelare e fare conoscere Dio agli uomini. L'evangelista Giovanni scrive nel suo Evangelo queste parole al capitolo 1, versetto 18: nessuno ha mai visto Dio, l'unigenito Dio che nel seno del Padre è quello che lo ha fatto conoscere. Vedete, noi non avremmo mai potuto conoscere Dio con la nostra sapienza, perché la nostra mente è limitata, è finita, mentre Dio è infinito. Egli ci ha fatto conoscere l'amore, la sapienza e la potenza di Dio. Dio si è pienamente rivelato in Cristo. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, Dio ama l'uomo. Dio ci ama. E il suo amore si dona. Il vero amore, miei cari, si dona. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio. Molti concepiscono Dio seduto sul suo trono, indifferente ai problemi dell'uomo, ma non è così. Il Dio della Bibbia esiste, parla, agisce, opera, ama l'uomo, è vicino ai suoi bisogni, alle sue sofferenze, vuole condividere la nostra vita. Quando eravamo ancora lontani da Lui, egli ha preso l'iniziativa per ricondurci a Lui. Egli è venuto per salvare. Quando nacque, l'angelo disse ai pastori: impauriti, non temete. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. L'angelo inoltre apparve in sogno a Giuseppe, marito di Maria, e lo rassicurò con queste parole: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua moglie, perché ciò che in lei è generato viene dallo Spirito Santo. Ella partorirà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Cari amici, Cristo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Egli è l'unico salvatore. Nella nostra società postmoderna e secolarizzata, dove tutto è relativo, dove ognuno dice di avere la verità, noi vogliamo riaffermare con forza l'unicità di Gesù Cristo. Egli è l'unica via per andare a Dio, è la verità in senso assoluto, è la vita, è l'unico salvatore. Solo colui che afferra Gesù Cristo per la fede e lo riconosce come suo Salvatore e Signore trova la via per andare a Dio, trova la verità, trova la chiave per la soluzione dei problemi del nostro tempo, trova la vita eterna. La Bibbia parla di salvezza perché l'uomo è perduto, si è allontanato da Dio, vive la sua vita indipendente da Lui. La Bibbia afferma che l'uomo è morto nei suoi peccati, anche se è fisicamente vivo, ha perso la ragione della sua esistenza, insomma ha fallito il bersaglio ed è incapace di conseguire il suo bene, il suo vero bene e anche quello della società. E questa è la cattiva notizia del Natale. Per essere salvati dobbiamo riconoscere il nostro bisogno di salvezza. Cristo è venuto dal cielo a chiamare al ravvedimento non coloro che si credono giusti, ma i peccatori, ossia coloro che sono disponibili a riconoscere i loro peccati. Il Vangelo invece è la buona notizia di una salvezza gratuita, è la buona notizia che Dio ama l'uomo e vuole salvarlo in virtù dell'opera che Cristo ha compiuto sulla croce. Cristo è venuto non solo per salvare, non solo per rivelare Dio agli uomini, egli è venuto per morire, per offrire il suo corpo in sacrificio per i nostri peccati. Circa 2000 anni fa Dio è venuto nella persona di Gesù Cristo per salvare l'uomo peccatore. Egli è venuto dal cielo non solo per essere di esempio, ma per morire su una croce, per portare il nostro peccato, il mio, il tuo peccato, su di sé e per pagarne le conseguenze. Quando Cristo moriva sulla croce, pagava la pena della nostra colpa, delle nostre iniquità, della nostra ribellione. La sua morte fu unica, ebbe un significato diverso. Egli morì volontariamente, nessuno gli tolse la sua vita, ma egli la depose volontariamente per riprenderla dopo. La sua morte ebbe valore di sostituzione. Cristo non morì per sé, ma per noi, per te, per me, per i miei peccati, per i tuoi peccati. Egli ci ha sostituito nella morte, ha preso il nostro posto. L'apostolo Paolo scrive nella sua seconda lettera ai Corinzi, al capitolo 5, versetto 21: colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Cristo è morto per te, caro amico. La croce però non è stata la fine. Cristo risuscitò vincitore, vive oggi, ed egli offre all'uomo che si ravvede e crede in lui una nuova vita, una nuova qualità di vita, la vita eterna che inizia qua giù e continua nel futuro, nell'aldilà. Inoltre, egli è venuto per essere luce in un mondo di tenebre. Gesù disse: io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Nel buio della notte del primo Natale, i pastori, mentre ricevevano l'annuncio della nascita di Cristo, videro la gloria del Signore che risplende intorno a loro. Cari amici, cari fratelli, care sorelle, Gesù è la vera luce che illumina il cuore dell'uomo, che è pieno di tenebre e di peccato. Alla nostra società, che è immersa nelle tenebre del peccato, della corruzione, dell'immoralità, che non è in grado di risolvere i suoi problemi di natura morale, sociale, spirituale, Cristo offre il suo aiuto e la sua liberazione. I magi di Oriente si rallegrarono di grandissima allegrezza quando videro la stella che li accompagnò a Betlemme. Dio vuole risplendere nella nostra vita, in modo che possiamo a nostra volta risplendere come luminari nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Egli inoltre è venuto per donare, per fare dei doni agli uomini. Come vi dicevo, il vero amore si dona. Fra i tanti doni che le persone si scambiano in questi giorni, non dimentichiamo, miei cari, che Cristo è l'ineffabile dono di Dio. Egli, insieme al suo figlio Gesù Cristo, dona la pace. Insieme all'angelo che apparve ai pastori, ci fu l'esercito celeste che lodava a Dio e cantava: gloria a Dio e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. Oggi spesso si parla di pace. Anche in questi giorni si riuniscono i grandi della terra per cercare di porre fine alle guerre in corso, ma purtroppo non vi è pace oggi nelle nazioni, fra le nazioni, non c'è pace nelle famiglie, non c'è pace nel cuore degli uomini. Cristo solo dà a quelli che credono in Lui la vera pace, pace con Dio, pace fra l'uomo e l'uomo, pace nelle nazioni, pace interiore. Gesù disse ai Suoi discepoli: io vi lascio pace, vi do la mia pace, io non vi do come il mondo dà, il vostro cuore non sia turbato, non si sgomenti. Egli dona la gioia. Abbiamo ascoltato cosa disse l'angelo ai pastori: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. Miei cari, Dio vuole donarci la gioia vera. Questa è la buona notizia per te e per me. Purtroppo oggi l'uomo è infelice, è assillato da innumerevoli problemi, è pieno di tensione, di inquietudine, di preoccupazioni. La vera felicità, quella che dà un senso alla vita, non dipende però dalle circostanze più o meno favorevoli, ma rimane anche nei momenti di sofferenza, di dolore. Essa non dipende dai successi o dagli insuccessi, non ha bisogno di stimolanti. La vera gioia, miei cari, si trova solo in una relazione personale con Cristo mediante la fede. Egli è la sorgente della gioia. Infine, Egli è venuto per essere il Signore e il Salvatore della nostra vita. Cristo vuole essere non solo il Salvatore, ma anche il Signore della nostra vita. Vuole sedere sul trono di essa. Quando nacque non vi era posto per lui nell'albergo. I ricchi avevano occupato i posti migliori, e l'evangelista Giovanni ce lo ricorda al capitolo primo del suo Vangelo, versetti 11 e 12. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che lo hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Ancora oggi, dopo 2000 anni, non vi è posto per Cristo nella società, nelle famiglie, negli individui. C'è posto per tutti, per tutti. Anche in questi giorni c'è posto per i regali, per gli acquisti, per i viaggi, per le feste, per i pranzi, ma non per il festeggiato, non per Cristo. Giovanni Battista affermò nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 3, versetto 30: bisogna che egli, Cristo, cresca e che io diminuisca. Ebbene, miei cari, Cristo vuole nascere nella nostra vita, vuole entrare all'interno della nostra personalità, vuole riempirci interamente. Egli vuole possedere la nostra mente, il nostro cuore, vuole abitare, regnare per la fede nei nostri cuori, vuole crescere in noi ed essere il Signore e il padrone della nostra vita. Caro amico, che cosa farai tu di Gesù Cristo in questi giorni di festa? Lo accetterai come Signore e Salvatore e lo seguirai, oppure lo respingerai? Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a Lui. Chi non è con me è contro di me, disse Gesù. Dobbiamo prendere una decisione. Quale scelta farai? Vieni a Cristo ora, per la fede. Cedi a Lui tutta la tua vita, ravvediti, cambia mentalità, confessa a Lui tutti i tuoi peccati e sarai salvato per sempre. La Bibbia dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Se lo invocherai ora, là dove sei, mediante la preghiera, e gli chiederai con fiducia di entrare nella tua vita, e glielo farai in questo momento. E questo sarà il tuo Natale più bello e gioioso. E noi credenti possiamo approfittare di questo tempo per ricordare a tutti il vero significato del Natale, è il miracolo dell'incarnazione. Inoltre, cari fratelli, abbiamo l'opportunità in questo periodo di presentare il Vangelo a coloro che celebrano il Natale senza conoscere personalmente per la fede il festeggiato Gesù Cristo, che si è fatto uomo, che è morto per noi, è risorto per noi, vive per noi. Possiamo infine adorarlo, celebrarlo, possiamo rallegrarci sempre, tutti i giorni dell'anno, ma anche in questi giorni, perché Dio è venuto fra gli uomini, si è fatto uomo, è morto su una croce per salvarci, per darci la vita eterna, gioia e pace. Inoltre possiamo riscoprire il valore spirituale della festa. Non facciamoci distrarre durante questo periodo dalle cose materiali, dai pranzi, dalle feste, dai viaggi, dai regali, dalle luci, dall'albero, ma risplendiamo per Cristo in mezzo alle difficoltà, alle prove, alle gioie, e adoriamolo con tutto il nostro cuore, prostrati davanti a Lui, e serviamolo fino al suo ritorno. Amen. Che Dio ci benedica.
1: In collegamento da Sesto San Giovanni, questa sera abbiamo avuto con Cristiano Online Pasquale Di Nunzio, che in occasione del periodo natalizio ci ha parlato sulla storia del vero Natale. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2 e 45 minuti.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza e per il vostro interesse alla nostra rubrica. Di nuovo siamo insieme per aprire, per leggere, per meditare la parola del Signore. Il nostro brano, che si trova nel Vangelo di Giovanni capitolo 11, è dal versetto 17 al versetto 27.

Gesù, dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà, nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo».

dal luogo dove Gesù si trovava in Perea lungo il Giordano occorrevano circa 10 o 12 ore di cammino per giungere a Betania di Giudea, che distava da Gerusalemme circa 3 chilometri. Giuntovi, Gesù trovò che l'amico Lazzaro era già sepolto da 4 giorni. Come Marta seppe che Gesù stava giungendo, gli andò incontro. Abbandonò i molti amici di famiglia che anche da Gerusalemme erano venuti per consolare le due sorelle, secondo l'uso giudaico di fare cordoglio per un morto per circa 30 giorni. E Marta li lasciò, uscì dal villaggio per incontrare Gesù per via. Dai testi evangelici che parlano di lei, cioè Luca 10 e Giovanni 12, Marta ci appare come una donna energica, estremamente pratica, sempre attiva, con un notevole spirito di servizio e con un carattere estroverso ed impulsivo. Le sue prime parole rivolte a Gesù lasciarono trapelare il suo rimpianto per l'assenza del Signore durante la malattia del Maestro, che unitamente a Maria aveva fortemente avvertito. Qualcuno potrebbe vedere in quell'espressione un velato rimprovero, ed è probabile che ci fosse anche questo aspetto. Ma la frase che segue mostra una sicura fede nel Signore. Quando è presente il Signore Gesù, la fede può sperare anche davanti ad un fatto immutabile come è la morte. Marta manifestò di essere una donna di fede, non di una fede superficiale che ricerca solo i benefici immediati di questa esistenza, ma di una fede che le ha dato di comprendere la vera natura del Signore Gesù, riconoscendolo come figlio di Dio e come Messia atteso. Questa affermazione, unita ad una buona conoscenza delle scritture veterotestamentarie, con la dottrina della resurrezione e del giudizio finale, ci induce a riflettere e a riconoscere Marta come una donna che non solo era attiva e molto pratica, ma una donna che coltivava la sua vita interiore, la sua vita spirituale, e pur fra le tante utili occupazioni ascoltava e riponeva nel cuore quanto il Signore insegnava. Più tardi, chiamando la sorella, definirà Gesù il Maestro, cioè colui che aveva nutrito la sua mente e il suo cuore con la divina dottrina, dandole di raggiungere un'ottima conoscenza di Dio. Non si pensi a Marta come a una donna semplice e sensibile solo ai servizi materiali, ma la si consideri come una donna di grande valore spirituale, una donna onesta, generosa, cosciente delle implicazioni della sua fede, operosa, ospitale e attiva nel servizio del Signore. Proprio perché così spirituale, poteva dedicarsi alle cose pratiche con umiltà, semplicità e devozione. Un vero esempio di vita, un vero esempio di condotta cristiana a cui faremo bene
ha riferito.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 57 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Scrive Paolo, un uomo di 55 anni. Da un po' di tempo mi sveglio troppo presto e non riesco più a riaddormentarmi. Durante la giornata poi mi sento stanco e continuo a rimugiare.
4: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'ascolto di Punto e a capo. Scrive Paolo, un uomo di 55 anni. Da un po' di tempo mi sveglio troppo presto e non

0: avanti con successo i miei progetti e cercavo di vincere le mie sfide. Ecco, dagli indizi che Paolo presenta in questa sua disamina si ricava l'idea di un umore depresso, e la fonte scatenante di questo malessere potrebbe dipendere da fattori come appunto la non accettazione degli errori fatti in passato o la non accettazione di un tempo che passa e di un corpo e di una mente che cominciano a invecchiare. Ma ognuno di noi deve fare i conti con le proprie imperfezioni, con i propri errori e soprattutto deve accettare lo scorrere del tempo con tutto ciò che esso comporta. Anziché soffermarci a pensare ai nostri errori e alle occasioni perse, dovremmo pensare alle cose positive che siamo riusciti a realizzare, alle occasioni che abbiamo colto, al bene che abbiamo potuto fare agli altri. Ognuno di noi deve accettare ed elaborare il lutto di un tempo passato e scoprire ciò che di buono e di diverso gli anni presenti possono portare. Tu che cosa ne pensi?
1: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
2: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24, puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 11 minuti.
1: Diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, si tratta di Pavel Gajewski, pastore e teologo evangelico. Ben trovato Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, un affettuoso saluto e permettetemi la battuta, oggi non è ancora venerdì,
1: è solo
2: giovedì.
1: Lo diciamo per gli ascoltatori che magari ti sentono per la prima volta, normalmente abbiamo un appuntamento con Pavel Gajewski il venerdì,
2: esatto. Anzi
1: praticamente il calendario mondiale si sta orientando su questo appuntamento.
3: Ma siccome...
2: No, diciamo il calendario della nostra radio si sta orientando ogni tanto.
3: Ma siccome molti erano in crisi di astinenza, hanno chiesto se potevano anticipare perché non ce la facevano.
1: Vabbè, a parte gli scherzi, Pavel, davvero grazie per essere con noi e come
2: grazie
1: sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità. Devo dire che come un disco rotto iniziamo sempre con diciamo le minacce, le possibilità di trovare intese, ma intanto l'ira di Trump contro Teheran. Ancora, questo è un titolo che avremmo potuto trovare anche la settimana scorsa o due settimane fa, Eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. L'ira del presidente americano Donald Trump si abbatte sull'Iran, annunciati nuovi raid. I missili americani hanno colpito anche una petroliera nell'Oman. Tre marinai indiani risultano ancora dispersi. Sul fronte del conflitto europeo, l'Ucraina annuncia di aver lanciato contro un impianto russo un nuovo modello di missile. Il presidente Zelensky parteciperà al prossimo G7. Dunque, una situazione mondiale sempre al limite di un incendio. Forse questo incendio è già scoppiato, ma ecco, le parole che hanno colpito in tanti e sono presenti sulla prima pagina dei giornali di oggi, dalla Spagna il Papa si esprime in termini molto semplici ma anche molto espliciti: non si può credere in Gesù e fare la guerra. All'interno, per esempio sul Corriere, questo argomento viene sviluppato, a pagina 24 lo trovate, ma intanto una prima reazione di Pavel Gajewski.
2: La mia prima reazione è quella naturalmente di sottoscrivere queste parole, che però hanno una storia lunga che vale la pena ricordare. Nel 1948, quando viene fondato il Consiglio Ecumenico delle Chiese, tuttora la più grande organizzazione ecumenica e della quale però la Chiesa Cattolica direttamente non fa parte, ecco, nel 48, 3 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i fondatori, le chiese fondatrici, meglio dire, del Consiglio Ecumenico delle Chiese scrivono proprio queste parole, che la fede cristiana, la fede in Gesù Cristo è incompatibile con la guerra, e si impegnano per una soluzione pacifica, non violenta di tutti i possibili conflitti. Noi possiamo dire che è stato un ottimo auspicio, sicuramente poi purtroppo la storia ha dimostrato che nonostante queste bellissime dichiarazioni le guerre ci sono state, però io vorrei ricordare un'altra dichiarazione invece quasi fresca di stampa, perché risale al 5 marzo di quest'anno, quindi all'incirca 3 mesi fa. Le organizzazioni confessionali mondiali, quindi qui parliamo delle comunità mondiali anglicana, luterana, metodista e riformata, quindi 4 comunioni ecumeniche, e di nuovo in un documento che parla del dono della pace invocano esattamente le stesse parole, che noi che crediamo in Gesù Cristo dobbiamo in ogni modo evitare la violenza, lo spargimento del sangue, qualunque atto rivolto da un popolo contro un altro popolo. Quindi questa parola del Papa si inserisce, ripeto, in un contesto molto ampio, e forse anche per questo vale la pena prenderla sul serio, e ripeto, nel mio caso ovviamente la sottoscrivo, perché per noi credenti una verità veramente dalla quale non possiamo prescindere minimamente.
1: Allora, naturalmente, insomma, quando la dichiarazione la fa il Papa, il Vescovo della Chiesa Cattolica Romana, è chiaro che ha un impatto mediatico superiore, forse... Insomma, anche su questo bisognerebbe riflettere. Ma insomma,
2: in Italia, se mi permetti,
1: Roberto, perché io
2: seguo anche altri canali di informazione, anche che provengono direttamente dalla Polonia, che considerata un paese cattolico, però non si dà esattamente la stessa, per così dire, non sono proprio esattamente le stesse casse di risonanza, diciamo, certo, così, è certo. Un nostro problema italiano.
1: Allora, do subito la parola a Claudio. Io cito per intero il breve periodo, diciamo, che ha pronunciato il Papa in Spagna. Non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente prima ancora che nasca, qua un riferimento all'aborto, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Claudio?
3: No, stavo pensando che più che la voce del Papa, io darei importanza, è un periodo che lo fa spesso, all'orecchio, quindi all'ascolto. Queste parole, lasciamo perdere che le abbia dette il Papa, che è importantissimo, per l'amor di cielo, come dicevate voi, ma l'importanza è che entrino dentro ciascuno di noi.
1: Quindi, certo, bisogna capire chi sono le persone che poi ascoltano queste parole, con quale cuore recepiscono queste
3: appunto
1: parole.
3: Io vorrei uscire dal soggetto, sì, un po' sì, come si diceva prima, e entrare nel merito del valore di queste parole. Bene. E ci metterei Gesù accanto.
1: Perfetto, io ci metto accanto i cristiani cattolici. Come si comporteranno rispetto alla guerra contro l'Iran? I cattolici o i cristiani, insomma, di orientamento cattolico in Ucraina, come si comporteranno in rapporto alla guerra con la Russia? Non sono domande ovvie, ecco, perché un conto è fare una bella dichiarazione e un conto è poi come questa dichiarazione viene accolta dalla gente e forse anche dalla Chiesa stessa, ecco, dai cristiani stessi. Pavel, una battuta su questo.
2: Infatti è un'ottima domanda. Per quanto riguarda i fratelli, le sorelle della Chiesa Cattolica Romana, i pronunciamenti del Papa, anche se non sono fatti in modo solenne ex cattedra, però in qualche modo sono vincolanti. Per noi evangelici è un po' diverso, perché per noi è vincolante la sola parola di Dio, poi le parole umane, se sono conformi a questa parola di Dio, vanno prese seriamente in considerazione. Però i cattolici avrebbero in qualche modo l'obbligo di ubbidire e prendere le parole del capo, capo visibile, per così dire, della Chiesa Cattolica, e agire secondo questo messaggio. Vedremo. Io personalmente, in base a quello che abbiamo già vissuto negli anni, nei decenni scorsi, sono un po' pessimista su questa presa in consegna, questa presa sul serio delle parole del Vescovo di Roma, ma forse sto sbagliando.
1: Torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Prima della canzone ci siamo lasciati con un riferimento ai disordini a Belfast, in Irlanda del Nord, a seguito dell'uccisione, della quasi decapitazione di una persona che è avvenuto proprio a Belfast. Leggo qui su Repubblica: scene agghiaccianti la notte tra martedì e mercoledì, una città sotto assedio, case di stranieri date alle fiamme, anche con bambini all'interno, scappati prima che il fuoco si propagasse, negozi di immigrati distrutti, molotov contro la polizia, intimidazione ai giornalisti, bus inceneriti, centinaia di ragazzini che urlavano «Migrants out», «Via gli immigrati». Sull'Andrew Street i giovani razzisti hanno distrutto i negozi di barbieri turchi. I rifugiati ucraini sono fuggiti dalle porte in fiamme. Alle case abitate da africani hanno spaccato le finestre. Molti stranieri stanno già facendo le valigie. Terrificante, ce ne andiamo dopo molti anni da qui, confessano il sudanese Mohamed Mahmoud e altri. Pure James Curry, un giovane bianco, hanno bruciato la casa dopo che un'auto è stata incendiata all'esterno. Poi i politici che dicono sono dei codardi disgustosi. Jerry Adams, basta razzismo, condanna anche del primo ministro britannico. Vediamo un poco Claudio e poi sentiamo cosa ne pensa.
3: È andata bene che un albergo che ospita molti rifugiati era stato preso di mira per essere incendiato e fortunatamente
1: poteva essere una strage. Pavel Gajewski.
2: Allora io ripeterei la frase che abbiamo già citato prima della canzone, modificandola leggermente, cioè qualunque atto di questo genere è contrario alla fede cristiana. qualunque atto di odio, di risentimento anche verso lo straniero, verso l'immigrato, è qualcosa che non è compatibile con la fede cristiana. E mi dispiace dirlo, perché l'Irlanda del Nord fa parte comunque del Regno Unito, quindi l'amministrazione britannica, nonostante un livello molto alto di autonomia, e la maggioranza, almeno dal punto di vista sociologico, non sono in grado di dire come si presenta questa situazione sul piano della fede reale, ma comunque la maggioranza è protestante. Ricordiamo anche Belfast, simbolo anche delle lotte sia sul piano politico sia sul piano anche confessionale. Quindi mi dispiace tantissimo per quello che è successo, però non è la prima volta, e questo rende la situazione a Belfast ancora più complicata e ancora più problematica. Non molto tempo fa, simili episodi, forse diciamo con una sfumatura diversa, ma comunque si sono verificati in Francia, anche la mia patria di origine, la Polonia, ha avuto momenti di fortissima tensione. Cioè, io ho l'impressione che sotto uno strato sottilissimo della cenere che copre in qualche modo movimenti di carattere razzista, xenofobo, c'è una brace che ancora arde con potenza. E l'altra preoccupazione è che spesso gli episodi di questo genere sono poi un preludio alla presa di potere da parte dei vari partiti di estrema destra. Se volessimo, non abbiamo tempo, ma se volessimo analizzare anche gli altri paesi europei, anche ben conosciuti come paesi di alta civiltà, come ad esempio la piccola Austria, ecco, ripeto, c'è quasi uno schema in cui episodi di violenza contro gli stranieri poi si traducono in, diciamo, risvolti anche elettorali, politici, che danno spazio appunto ai partiti che a questo punto promettono, però sono promesse che a me fanno venire i brividi: noi rimettiamo tutto a posto, non ci saranno problemi, noi abbiamo la soluzione per tutti i problemi. Invece io credo vivamente che c'è bisogno di integrazione sempre più profonda, e non lo dico sul piano puramente sociale o politico, ma perché anche io sono un migrante in effetti, e ho lavorato e continuo a lavorare anche nell'ambito delle nostre chiese con le sorelle, con i fratelli che vengono qui in Italia da altri paesi. Spero e prego che nulla del genere succeda nel nostro paese, però lo temo purtroppo.
1: E qui qualcuno parla di pogrom, addirittura, più che
2: una parola che, un po' vecchia, che suona molto sinistra,
1: e che ci ricollega con una situazione, come ha detto anche Pavel Gajewski, insomma, che non è nuova, ecco, nel nostro continente, di pogrom nei confronti di minoranze religiose o etniche. Ce ne sono state tante e sono state l'anticipazione di svolte autoritarie, spesso strumentalizzate dunque dal potere.
3: Io mi pongo la riflessione: quando noi parliamo di cristiani, sono cristiani, ma siamo sicuri che sono cristiani o sono solo etichette cristiane? Perché certo, un cristiano che ha un minimo di una fede, di percorso sull'Evangelo, non può definirsi cristiano, a meno che non sia una grande convenienza.
1: Il problema è non se i cristiani partecipano ai pogrom, ma se stanno a guardare, basta, ecco. Comunque con una sorta di eccessiva indulgenza e tolleranza. Ma ci fermiamo qui, perché infatti il discorso andrebbe lontanissimo. Grazie davvero a Pavel Gajewski per essere stato in nostra compagnia.
2: Grazie a voi.
1: A risentirci, grazie mille.
4: Pronti per ricevere consigli che possiamo utilizzare in estate, soprattutto per chi ha dei figli in via di sviluppo? Con noi Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta, Nuni.
5: Sì, buongiorno a tutti, ciao Daniela.
4: Allora, ci siamo resi conto che l'estate è arrivata, e con l'estate ci sono tante cose belle, ma anche ci possono essere delle preoccupazioni. Noi invece vogliamo dare dei consigli che possono allentare le preoccupazioni, e quindi vedere l'estate come palestra di sviluppo. Ecco, questo è il tema che oggi vuoi con noi affrontare.
5: Trattiamo questo tema, e ti dico subito una cosa: tutti i bambini che hanno difficoltà di sviluppo, bambini autistici, bambini anche più delicati, anche senza diagnosi ma con delle delicatezze, tutti i bambini d'estate migliorano nei loro comportamenti.
4: Mm-hmm. Quindi okay, sono più rilassati, forse si sente, cioè sono, guarda, meno stressati.
5: Non lo so. Non è una questione di rilassarsi o meno, però una cosa che notano i genitori al rientro della scuola è che i figli di solito fanno uno scatto in avanti, o comunque in estate sono stati anche meglio, riescono ad avere qualche competenza un po' più rifinita, un po' più adatta, più adeguata, e nessuno si spiega il perché, nel senso che te la domanda non te la fai. In realtà c'è un motivo molto banale, quasi a dirlo, è che d'estate i bambini sono molto più liberi di muoversi, soprattutto se quando andiamo in vacanza al mare o in montagna che siamo, i bambini ricevono una dose di movimento, ricevono comunque un tempo che è molto più adatto al tempo necessario allo sviluppo. Le passeggiate al mare, i giochi al mare, i giochi con i cuginetti, con gli altri bambini, e i bambini sono lasciati un po' più liberi, tutto questo incide nel loro sviluppo e veramente a volte produce dei veri e propri scatti in avanti delle loro abilità.
4: Anche perché allora sono più, diciamo, le giornate permettono di stare più all'aperto, quindi si fanno più attività forse a contatto con la natura, un po' più rispetto, esatto, vicino ai nostri ritmi.
5: Esatto, teniamo conto, Daniela, che la scuola, che è assolutamente un bene per noi prezioso, per la nostra crescita, eccetera, se il bambino ha ancora delle immaturità, la scuola, i compiti, tutto quello che noi facciamo leggendo e scrivendo, non ci aiuta effettivamente a maturare nella crescita, perché i compiti scolastici in realtà, non in teoria, proprio nella pratica, dovrebbero arrivare, quindi l'istruzione eccetera, dovrebbe arrivare quando ogni bambino ha l'equipaggiamento neurosenso-motorio per poter trarre dei benefici dall'istruzione stessa, tenendo conto che il leggere e scrivere non sono attività sviluppative delle abilità, ok? Ma leggere, scrivere, imparare e così via sono il prodotto delle abilità, cioè io mi sono fatto delle abilità, adesso le uso, cosa ci faccio oltre alla mia quotidiana giornata, giocare e così via, io posso maturare dal punto di vista intellettivo attraverso queste attività più culturali, strettamente culturali, ma le attività culturali in sé non danno sviluppo perché non sono mezzi, capisci? È una cosa sottile da capire, ma è veramente importante. Un figlio non cresce perché legge e scrive, un figlio quando cresce legge, scrive e ne trae giovamento,
4: quindi è una conseguenza, quindi è uno scatto,
5: è una conseguenza. I mezzi per poter leggere, scrivere, fruirne bene, un bambino se li fa come? Giocando, muovendosi, camminando, facendo compiti in casa, quindi attraverso tutte quelle attività manuali, ludiche oppure di impegno quotidiano, che consentono al bambino di creare quelle connessioni neurofisiologiche necessarie poi a svolgere compiti anche superiori. E questa è una discriminante importante. Quindi il tempo estivo non è un tempo buttato via, in realtà è il tempo più prezioso che c'è durante l'anno, perché è quel tempo necessario ad ogni bambino per maturare quegli strumenti che dopo potrà usare a scuola.
4: Potremmo dire che c'è anche il beneficio del fatto che staranno più al sole, andranno anche a mare, esatto, Cammineranno sulla sabbia, quindi il sole ha anche vitamina D, tante cose che vengono attivate.
5: E tutte queste cose sono proprio quegli stimoli necessari proprio ai processi di sviluppo, perché il processo di sviluppo non è solo muoversi, è anche stare al sole mentre ci si muove, per esempio. La cosa bella dell'estate è che noi abbiamo dei pattern molto completi negli stimoli che riceviamo. Se in inverno, per esempio, a casa sentiamo gli uccellini solo perché abbiamo un cellulare in mano, d'estate abbiamo la possibilità di sentire gli uccellini in natura, quindi il nostro cervello riceve uno stimolo sensoriale, per esempio uditivo, completo, perché non solo sentiamo l'uccellino che canta, ma capiamo, il nostro cervello è in grado di registrare anche a che distanza è questo uccellino, quindi abbiamo degli input anche dal punto di vista propriocettivo uditivo. Questo è un esempio, chiaramente, per cui tutti quegli stimoli così integri che riceviamo già solo dal contatto in natura, contatto anche di qualità e di quantità, tutto questo aiuta i bambini. Perché stiamo facendo questo ragionamento, Daniela? Per dire ai genitori: immergete questi figli d'estate in natura, e non una natura elettiva necessariamente, qualunque natura, anzi la natura più difficile aiuta di più i bambini. Quindi un bambino non ha bisogno per forza di andare al mare, anche se andiamo in campagna, la campagna avrà tutte quelle occasioni di sviluppo uguali. Più stimoli il bambino riceve in estate dal punto di vista motorio e sensoriale, più i suoi sistemi si organizzano. Quindi genitori, date delle estati ai figli piene di movimento, ma anche di movimento con responsabilità. D'estate in campagna si lavora, si pianta qualcosa, si bagna l'orto.
4: Quindi fare anche dei piccoli lavoretti che possono essere fatti anche dai più piccoli. E penso che sia importante anche in estate, dove il suolo lo permette, camminare scalzi, quindi esatto, tra la sabbia, l'erba, anche sentire l'erba sotto i piedi.
5: Assolutamente sì, quindi non abbiate paura di tenere i bambini senza scarpe, ok? Anche questo è molto importante. Non dimentichiamo che la pianta dei nostri piedi ha dei sensori molto raffinati che servono anche per il nostro senso dell'equilibrio.
4: Quindi possono aiutarci, quindi facendo delle camminate, giocando sull'erba, comunque esatto, sulla sabbia, possiamo aiutare il bambino.
5: Esatto, chi ha dei figli per esempio un po' goffi d'estate, e fargli fare delle attività molto, diciamo anche pesanti, no? Camminate serie, camminate scalzi per esempio, le camminate da scalzi serie, questo aiuta i bambini propriocettivamente parlando in un modo straordinario, più di quanto qualunque sport a mezz'ora alla volta fatto a scuola o in casa possa. Quindi sfruttiamolo questo tempo, perché è veramente una full immersion. Non abbiamo bisogno per forza dei campi natura, quello che abbiamo va bene se capiamo i principi sviluppativi.
4: Ma che caldo fa l'estate, così canta Jovanotti. Quindi l'estate sì, è un momento in cui c'è caldo, un momento in cui possiamo stare più all'aperto, un momento in cui possiamo trasformare la nostra estate in una palestra che è, diciamo, all'aria aperta, una palestra dove si può essere più liberi.
5: Esatto. Stavi dicendo prima dei piedi, del camminare scalzi, è una cosa veramente importante. Io ricordo che una volta siamo andati in un lago con dei bambini, c'era un bimbo in particolare che non voleva assolutamente togliere le scarpe, perché sai, il piede è molto sensibile, nei bambini autistici per esempio può essere sensibile in un modo così forte che te non riesci assolutamente a, questi bimbi non riescono assolutamente a tollerare la pianta nuda sulle asperità. E io mi ricordo che ci siamo messi a riva e questo bambino ha accettato di togliere le scarpe piano piano, ha cominciato a prendere, sai, quella specie di fanghino che si crea nel lago, no? E ha cominciato a strofinarlo nei piedi, ma da solo, da solo, sì. Ed è stata una cosa bellissima, perché uno dei problemi che hanno tanti bambini autistici non è che non vogliono fare le cose, ma quando il contatto, diciamo, con l'ambiente naturale avviene a dosi normali per qualunque bambino, per loro è eccessivo. Quindi anche il contatto con la natura, soprattutto per i bambini autistici, quello che io invito è, perché il bambino non rifiuta tutto, rifiuta il troppo. Quindi io invito anche in natura, per i bambini più delicati, invito i genitori ad andarci a dosi omeopatiche. Il bambino, quando si abitua a qualcosa di molto piccolo, poi pian piano allarga, Daniela, allarga la sua capacità di tollerare degli stimoli. Quindi, anche se siamo al mare, un altro episodio che racconto: c'era una mamma che aveva una bimba che non tollerava assolutamente l'acqua, neanche quella della doccia. Anche lì, per esempio, mettere un bambino sotto la doccia può diventare troppo, però piccole gocce d'acqua, per esempio premendo con una spugnetta, ok? Quindi a piccole gocce nei capelli, pian piano il bambino si abitua così. Allora può fare entrare l'acqua nella sua vita.
4: Poi quindi credo che l'estate sia anche importante, perché si sta più svestiti. A volte i bambini, esatto, hanno difficoltà con alcuni indumenti, invece stando più svestiti sono più liberi, non hanno, esatto, quei fastidi che possono anche irritarli, esatto, a livello, esatto, anche neurologico, diciamo che... ecco, non solo dell'epidermide.
5: Esatto, quindi d'estate... E tutto quello che noi abbiamo consigliato nella prima parte adesso di questa puntata va bene per i bimbi in generale. Quando parliamo di bambini autistici, anche loro possono ricevere tanti stimoli. Quello che io consiglio è di andare con calma, quindi piano piano. Il bambino gradualmente può essere abituato a fare le cose e proporle anche solo vedendole. Per esempio, se ci sono dei fratellini che fanno delle attività, diamo al bambino il tempo di osservare ciò che gli altri stanno facendo, in modo che lui se ne faccia in qualche modo una mappa mentale, in modo che lui possa capire, i suoi sensi e i suoi sistemi possano capire quanto di quell'attività può avere accesso,
4: mm-hmm, quindi digerire, anche digerire ciò che si vede, sì, quindi, e esatto, poi cercare di riprodurre quello che il bambino si sente poi di fare, poi mano a mano
5: a piccole dosi, mm-hmm, esatto, a piccole dosi. Quindi, e questi sono due comportamenti da parte del genitore che possono condurre il bambino all'accettazione di qualcosa che comunque vorrebbe, ma che spesso rifiuta proprio perché la dose per lui è eccessivamente alta.
4: Certo. Grazie. Allora, come sempre, noi abbiamo dato consigli per l'estate. L'estate può diventare una palestra e aiuta anche i genitori a, esatto, diciamo, un po' rilassarsi, ecco, dopo un anno. Buona giornata. E come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così sarà del figlio dell'uomo. E questa è una citazione tratta dai Vangeli, è Gesù che parla. Ma cosa voleva dire? E naturalmente, per capirlo, siamo pronti ad ascoltare Davide Sciaraba, pastore ventista, ma anche professore di teologia sistematica ed etica all'Andes University. Benvenuti a Comprendi ciò che leggi. Benvenuto anche a te, Davide.
6: Grazie, grazie. Un caro saluto a tutti. Sono contento di essere ancora una volta insieme a voi.
4: Allora, ho preso questo testo, queste parole di Gesù, perché Gesù anche altre volte, no, cerca di spiegare quello che accadrà, come finirà la sua missione, quale sarà il momento cruciale della sua missione, cioè la morte. Lo dice ai discepoli, lo dice ai dodici, agli altri discepoli. Davide, se noi andiamo così a leggere quelle parti del Vangelo che ci presentano la crocifissione, la morte, la resurrezione, sembra che queste 3 giorni e 3 notti non ci siano, perché se facciamo i calcoli notte e giorno, sera e mattina, com'è il calcolo del giorno ebraico, ci viene a mancare qualcosa. Sicuramente ci viene a mancare una notte, perché se Gesù è morto il venerdì e la domenica mattina è già risorto, una notte ci viene a mancare. Allora, come possiamo ovviare a questo dato che sembra essere non in linea con le parole di Gesù?
6: Sì, Daniela, è un testo molto interessante. E innanzitutto volevo dare il testo ai nostri ascoltatori, perché se volessero leggerlo, si trova nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 12, dal versetto 38 al versetto 40, che poi lo espande fino al 44-45. Quindi potete leggere questo testo oppure leggerlo in Luca 11, dal 29 al 32. Comunque, tornando a quello che tu dicevi, il segno di Giona, no? Il segno di Giona è questo stare 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Perché Gesù usa questo segno? E poi spiegherò anche la nozione del tempo, così capiamo un po' il contesto. Allora, il segno di Giona è una metafora profetica utilizzata da Gesù nel Nuovo Testamento per poter preannunciare la propria morte e la propria resurrezione, ok? E quindi è un testo importante perché gli scribi e i farisei gli chiedono di dargli qualche segno e lui gli dice: non vi darò nessun altro segno all'infuori del segno di Giona, no? E quindi è un segno che mostra la sua messianicità, no? Mostrando che lui è il Messia. E quindi in questo è una metafora dove Gesù afferma che proprio come Giona trascorse 3 giorni e 3 notti all'interno di un pesce, di un grande pesce, così Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, trascorrerà lo stesso lasso di tempo nel cuore della terra. Ecco, quindi Gesù si rifiuta di fare dei segni, anche perché ne ha fatti tantissimi, no? Ne ha fatti tantissimi fino a quel momento, e gli dà questo segno di Giona, che indica la sua imminente morte e poi resurrezione, come segno definitivo del fatto che lui realmente era il Messia. La cosa importante anche che dobbiamo tenere presente in questo messaggio che Gesù sta dando è che è questo: il fatto che Giona è stato liberato, no? dal pesce, insomma, dal ventre del pesce, quindi è ritornato in qualche modo alla vita, portò quindi alla conversione di una nazione pagana come Ninive. Allora Gesù fa capire che il segno di Giona alla sua quindi morte e resurrezione fa capire che questo segno offrirà la salvezza a tutte le nazioni, lasciando senza scuse coloro che lo rifiutano, e lasciando senza scuse proprio gli scribi e i farisei che non lo avevano accettato e lo avevano rigettato. Allora, qual è adesso il significato di questi 3 giorni e 3 notti? Qual è l'esatto arco di tempo, no? Sono, come tu hai detto, sono 72 ore o è meno tempo? Perché tutti sappiamo che, almeno la tradizione ci dice, che Gesù è stato crocifisso, no? Il venerdì pomeriggio, prima del tramonto, e poi è risorto la domenica di Pasqua. E quindi ci sono due prospettive, no? Due prospettive che analizzano questo tempo. Allora, una dice che che è la visione prevalente, la visione che è supportata maggiormente da tutti i, diciamo, quasi tutti i teologi, che questo tempo, questo lasso di tempo nell'ebraico indica, nella cultura ebraica, indica che il tempo veniva calcolato utilizzando, si dice, un computo inclusivo. Che cosa significa? Cioè che qualsiasi frazione di un giorno o di una notte veniva conteggiata come un'intera giornata di 24 ore. E quindi sarebbe, come abbiamo detto, la cronologia sarebbe venerdì pomeriggio, cioè la morte e la sepoltura di Gesù prima del tramonto, il sabato, l'intera giornata del sabato quando Gesù appunto si riposa, e la domenica mattina all'alba vi è la resurrezione. E viene definito come 3 giorni oppure 3 giorni e 3 notti, no? Quindi la maggior parte degli studiosi calcola questo tempo in questo modo. La seconda proposta è non molto, diciamo, appoggiata dagli studiosi, però è una proposta, è che vi è una lettura, diciamo, letterale di questi 3 giorni e 3 notti, ovvero 72 ore. Mm-hmm. E quindi sarebbe, in altre parole, una computo letterale di 72 ore. Quindi la sequenza sarebbe la seguente: cioè Gesù non sarebbe quindi morto venerdì, ma giovedì addirittura c'è qualcuno che dice che sarebbe morto mercoledì, quindi morto, diciamo, vabbè, giovedì, e da quel momento partono le 72 ore, le 3 notti e 3 giorni, ok? E in questo modo l'interpretazione letterale viene in questo modo, sì, rispettata.
4: Riprendiamo dove avevamo lasciato, quindi Davide, ci sono due interpretazioni, forse ci stanno anche di più, queste forse sono quelle più comuni, quelle diciamo più accolte, quindi la prima che 3 giorni e 3 notti non siano proprio letterali, ma altri che invece pensano che Gesù sia morto o il mercoledì o il giovedì prima del tramonto.
6: La cosa interessante è che quando analizziamo il testo biblico e quindi e anche nel mondo diciamo un po' ebraico e quindi il greco biblico, queste frasi, quindi che possono essere 3 giorni e 3 notti oppure il terzo giorno o 3 giorni o dopo 3 giorni, che troviamo spesso, no, nella Bibbia, sono usate in modo intercambiabile, no? Come se fosse un idioma culturale, no? Nel senso che dove qualsiasi frazione di giorno o di notte viene conteggiata come un ciclo completo. E ci sono vari esempi nella Bibbia riguardo a questo. Per esempio nel libro di Ester, no? Il libro di Ester, al capitolo 4, versetto 16, Ester ordina un digiuno durante il quale nessuno deve mangiare o bere per 3 giorni, notte e giorno. Il testo dice 3 giorni, notte e giorno. E comunque Ester nel capitolo poi 5:1 afferma, al versetto 1 afferma che il terzo giorno si presentò dinanzi al re. E quindi, per esempio, non ha aspettato le 72 ore complete, ma fu il terzo giorno stesso a concludere quel digiuno. Quindi il testo ci fa capire che il riferimento a 3 giorni, notte e giorno, fa riferimento a se come se fossero intercambiabili questi. Quindi non c'è una nozione precisa di 24 ore per 3, no? C'è una nozione diciamo relativa del tempo, che si calcolava in più o meno 3 giorni e 3 notti. E così allo stesso modo in Prima Samuele 30:12, un egiziano stremato dalla fame non aveva mangiato né bevuto per 3 giorni e 3 notti, viene detto. E nel versetto immediatamente successivo, quindi Prima Samuele 30:13, il testo chiarisce che il suo padrone lo aveva abbandonato 3 giorni prima, confermando che quindi i due termini, quindi 3 giorni e 3 notti, erano sinonimi, non indicavano un conteggio letterale di 72 ore. E così pure un altro esempio lo troviamo con Giuseppe, no? In Genesi 42:17-18, Giuseppe fa imprigionare i suoi fratelli per 3 giorni e li rilascia poi il terzo giorno. Quindi anche lì è il terzo giorno, non è dopo il terzo giorno, sennò sarebbe il quarto giorno, giusto? E così viene anche nel Nuovo Testamento, ci sono altri esempi. Questo per dire che, quindi, per questo molti, quasi tutti, no, sostengono la prima interpretazione, cioè del fatto che i tre giorni e tre notti non sono letterali, cioè quindi 72 ore, ma sono parti di 3 giorni e 3 notti, e venivano comunque definite in questo modo per poter dare un'idea, ma questo era un uso comune nella cultura ebraica del tempo, e quindi per questo la seconda interpretazione delle 72 ore letterali non ha molto supporto da parte degli studiosi, insomma, di queste specifiche frasi, ecco.
4: Grazie Davide, allora alla prossima.
6: Alla prossima, un caro saluto a tutti.

0: La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB, canali 5A e 5B di Space DAB.
1: A Radio Logos sono le ore 4. Buon ascolto.
2: Una parola per oggi.
3: Alle caratteristiche dell'amore cristiano descritte in 1 Corinzi 13 e che abbiamo trattato fin qui, aggiungiamo oggi quella che ci viene descritta al versetto 8, che dice così: l'amore non verrà mai meno. Giancarlo di Gaetano scrive: qualcuno ritiene l'amore, senza ulteriori qualificazioni, ciò che di divino ci resta dopo che Dio è morto, dopo che gli uomini hanno rimosso l'esistenza di un essere superiore buono e amorevole. Il Dio morto ci avrebbe lasciato questa cosa grande dell'amore di cui gli uomini hanno bisogno. All you need is love, cantavano i Beatles. Ma in che modo l'amore umano riesce a superare il tempo? Ci sono gesti di solidarietà che restano nei ricordi, ma il susseguirsi delle generazioni li rendono sfocati. Che dire poi dell'umanità nel suo insieme? Certo, spiccano personalità di grande altruismo, ma la storia non è altro che il cimitero dell'amore. Affinché l'amore permanga oltre il tempo, non bisogna separarlo da una natura che lo esprime al massimo grado e per l'eternità. L'amore è eterno perché Dio è amore. Affidarsi a Dio per mezzo di Gesù è l'unica garanzia per poter guardare al futuro nella certezza che alla fine l'amore non verrà mai meno.

Benvenuti ad Un Diamante al Giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 15. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente. Ancora Evangelo di Marco, capitolo 10, versetto 21. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Ed infine Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 25. Una cosa so, che ero cieco e ora vedo. Una cosa sola. Gli scaffali del supermercato sono colmi di articoli che attraggono i clienti, i quali, se si lasciano tentare, spesso comprano cose superflue. Già Socrate, il filosofo greco, osservando un giorno con i suoi allievi il traffico del porto di Atene, diceva: «Quante cose di cui non ho bisogno si trovano nel nostro mondo!» Il saggio Salomone, alcuni secoli prima, usava lo stesso linguaggio. «Vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho detto in cuor mio, andiamo, godrai il piacere, ed ecco che anche questo è vanità. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla arrivo».

fiutai loro. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento. Ecclesiaste capitolo 1 versetto 2, capitolo 2 versetto 1, capitolo 2 versetti 10 e 11. Ma in conclusione scrive: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste capitolo 12 versetto 15. Nel mondo ci sono tante cose inutili, ma ce n'è una di cui dobbiamo assolutamente occuparci. Gesù dice a Marta, padrona di casa attiva e sollecita: tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Luca capitolo 10 versetto 41 e 42. Quello che ancora oggi ha la priorità è mettersi all'ascolto della parola del Signore, come aveva fatto sua sorella Maria. L'apostolo Paolo scriveva ai Filippesi: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta. Vale la pena tendere verso una tale meta, non è vero? Bene, riflettiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 20 giugno. Dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 5 al verso 4 leggiamo così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questo verso fa sorgere spontanea una domanda: cosa significa essere nati da Dio? Essere nati da Dio significa avere fede in Gesù. Non è una questione di meriti o di opere o di discendenze speciali, perché è solo questione di fede, ovvero credere che Gesù è il Figlio di Dio. Ma non basta. Chi è nato da Dio ha una trasformazione interiore che cambia ogni prospettiva di vita. È come se dentro di noi cominciasse qualcosa di nuovo. Ed è normale che sia così, perché accettando il sacrificio di Gesù lo riceviamo come Salvatore e Signore e accettiamo di essere adottati da Dio come figli. Non più solo creature, ma figli. Non nati dalla carne, ma da Dio. Come possiamo capire se siamo nati da Dio? Intanto lo capiamo dalla fede in Gesù Cristo. In secondo luogo lo comprendiamo dall'amore di Dio che entra in noi e con il quale amiamo non solo Lui, ma anche gli altri. E poi lo comprendiamo quando riusciamo a vincere il peccato, non perché non facciamo più errori, ma perché il peccato non comanda più la nostra vita. Quando nasciamo non è perché lo abbiamo chiesto noi, nasciamo e basta, ma quando nasciamo a vita nuova per aver scelto la fede in Cristo e quindi abbiamo creduto, è Dio che ci dà la vita. Di valore in valore, di fede in fede, cresciamo nello Spirito e vinciamo il mondo con tutte le sue lusinghe, ma solo se siamo nati da Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pensa a vincere. Per il suo esperimento, uno scienziato cercava un uomo che non avesse niente da perdere e dopo diverse ricerche, alla fine scelse un condannato a morte. Lo scienziato gli spiegò che gli avrebbero inferto un piccolo taglio sul polso dal quale sarebbe uscito lentamente il suo sangue fino all'ultima goccia. Lo informò che le sue possibilità di sopravvivenza erano minime, ma che la morte sarebbe stata indolore. Il condannato accettò. Lo misero su una barella e lo legarono in modo che non potesse muoversi. Poi gli fecero il piccolo taglio sul polso e misero un contenitore di alluminio sotto il braccio. Il taglio era superficiale, riguardava solo i primi strati di pelle, ma era sufficiente per fargli credere che il suo polso fosse stato effettivamente tagliato. Sotto il letto era stato collocato un flacone che, con una piccola valvola, regolava il flusso di un liquido simile al sangue, che cadeva nel contenitore. L'uomo sentiva gocciolare, credendo che fosse il rumore del suo sangue, e mentre lo scienziato chiudeva la valvola, facendogli credere che non aveva più sangue nelle vene, in pochi minuti il suo viso perse colore, e quando la disperazione raggiunse l'apice, ebbe un arresto cardiaco. Lo scienziato dimostrò così che chi pensa di fallire ha già fallito, ma chi pensa di vincere fa passi avanti. Caro amico e cara amica, tu in quale categoria ti trovi? Ricorda che in Dio abbiamo un eterno pensiero di vittoria che si chiama fede. Aggrappati adesso e pensa a vincere.
3: Direi che questo esperimento è veramente macabro, però è costruttivo, perché non c'è cosa più negativa del convincersi di aver perso prima di provare a resistere. È vero, in alcune circostanze può succedere perché siamo esseri molto fragili, nonostante cerchiamo di apparire forti, e questa è la vera sconfitta. Il verso che Laila ha letto in apertura spesso è stato la mia forza nei momenti difficili, perché la fiducia in Dio è l'unica arma attraverso cui possiamo resistere e vincere. L'abbiamo detto tante volte, da soli non possiamo fare nulla, come diceva Gesù, ma con Dio, anche se siamo soli, siamo già una maggioranza. È questo il senso di quel verso dell'Epistola di Romani al capitolo 8 dove è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E che esprime la certezza che con Dio dalla nostra parte non esiste avversario o ostacolo abbastanza forte da poter prevalere, perché la sua potenza supera qualsiasi forza contraria. Non lasciamo quindi posto allo scoraggiamento, ma perseveriamo nella fede e anche noi potremo vincere e dire come l'apostolo Paolo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Vi lascio con il solito abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 4 e 20 minuti.
2: Siamo in compagnia a questo punto del professor Alessio Del Fante, docente per tanti anni di storia e filosofia. E sottolineo filosofia perché si sta muovendo qualcosa nell'ambito della scuola, delle riforme che sono continuamente in azione, insomma, poi possono essere riforme giuste o sbagliate, questo è insomma un po' da vedere, però ecco, per quel che riguarda la filosofia nei licei serve un metodo nuovo. Questo è quanto leggiamo su Avvenire del 9 giugno. Se vogliamo che resti viva, non può essere insegnata solo come successione di voci del passato, un articolo di Andrea Lavazza. E insomma l'idea è quella di proporre la filosofia, come dire, non in termini diacronici, cioè come sviluppo nella storia di riflessioni su tanti temi, ma piuttosto a partire dai problemi, parlare di conoscenza, linguaggio, verità, scienza, ambiente, eccetera, eccetera, con le varie proposte che giungono dal passato. Allora, Alessio Del Fante, non so se nel corso della tua carriera di docente come hai sviluppato l'insegnamento della filosofia, insomma.
3: Ma guarda, io fino a che ho insegnato, benché abbia avvertito questo problema della successione, diciamo, di personaggi, no? Uno dietro l'altro, che poteva creare alla lunga una certa stanchezza, diciamo, nello studente, come dire, e questi continuano a proporre nuove idee, ma non emergono alla fine delle soluzioni a tutto, a parte il fatto che la filosofia non si propone, diciamo così, di risolvere i problemi, ma di essere, secondo me, un'analisi critica della realtà, un'analisi razionale della realtà, e quindi la soluzione spetta magari ad altri ambiti, nel pratico, la tecnica, devo dire.
2: Però ecco, quando noi leggiamo delle critiche fortissime, e vedo anche Cacciari, Massimo Cacciari, insieme a decine di altri professori universitari, sì, che dicono: Cacciari, ma che cosa state combinando? Cioè, voi rischiate di creare solo confusione, perché una successione storica è importantissima. Vediamo un po', che ne pensi?
3: La successione storica è garanzia di, come dire, di una comprensione più accurata del pensatore, e permette di capire dove il pensiero va, no? Nel tempo. Certo che io sinceramente non sono così drastico come Cacciari ed altri nel sostenere questa prospettiva assolutamente storicistica. Perché ho avvertito negli allievi questa, come dire, difficoltà nel sostenere alla lunga questa carrellata, no? Che non finisce mai, di pensatori. Ho avvertito nella mia insegnamento della filosofia l'esigenza di potersi fermare su, anche semplicemente sullo stesso filosofo che si sta studiando, e provare a avviare una riflessione per valutare l'impatto che può avere sull'oggi, e dare un collegamento,
2: sì,
3: no?
2: Quindi,
3: con
2: se capisco
3: il
2: bene,
3: nostro modo di pensare.
2: Se capisco bene, tu dici dovrebbero essere due modi di prospettare la storia della filosofia, che viaggiano su due binari, ma non necessariamente o l'uno o l'altro.
3: Cioè, mi sembra che comunque le linee guida siano facoltative, no? nel progetto di cambiamento dei programmi, insomma. Mi pare che offrano, diciamo, delle opzioni, come anche quel si è discusso sulle proposte di sostituire certi filosofi con altri, o di tralasciare alcuni filosofi che ad alcuni possono sembrare molto importanti e che magari lo sono. Il problema è che il contenitore è piccolo, no?
2: Certo,
3: e il sapere filosofico è enorme.
2: Allora, tu scusa, quando dici Alessio, quando tu parli di contenitore che è piccolo, parli della testa dei ragazzi?
3: Le ore. Non solo, direi proprio le ore, il tempo, dedicato alla...
2: Chiaro.
3: Perché senti, Alessio, al massimo però... si arriva a tre ore settimanali nel liceo classico e nell'ultimo anno del liceo scientifico, se non sbaglio,
2: sì, altrimenti.
3: Sono due ore settimanali e insomma...
2: Tu però lo ritieni comunque, beh, certo, come ex docente di filosofia difficile, insomma, però onestamente è davvero così importante mantenere uno spazio dedicato alla storia della filosofia nelle nostre scuole? Per i ragazzi conta, insomma, è qualcosa che vedi come...
3: Io penso di sì perché permette ai ragazzi di... come dire, di avere uno sguardo e una percezione della complessità dei problemi. È un invito a andare a fondo, diciamo, delle domande che si prospettano, per la maggior parte in maniera fuggevole a ciascuno di noi, poi le ricacciamo indietro, no? E notare, vedere come personaggi come un Platone, un Aristotele, insomma, dedicano la loro vita a sondare, diciamo, questi problemi profondi, che sono poi problemi di tutti sostanzialmente. Magari il problema della filosofia qual è? Quello del linguaggio, no? Che viene utilizzato,
2: una certa complessità,
3: e che diventa un linguaggio diciamo specialistico a un certo punto.
2: Certo,
3: e
2: certo.
3: Quindi questa è una difficoltà.
2: Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
4: Ma io penso che oggi della filosofia ce n'è un bisogno immenso, e ce ne sarebbe bisogno a livello di governi. Quindi i ragazzi un domani diventano adulti e potrebbero anche, quindi credo che l'importanza della filosofia, anche se il nostro amico e ex professore non la insegna più, però è importante che ci sia, anzi vorrei ci fossero tanti altri Alessio che insegnano filosofia nelle scuole.
2: Torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante, già docente di filosofia nei licei fiorentini. Siamo partiti da un articolo di Avvenire, filosofia nei licei, perché serve un metodo nuovo, poi abbiamo anche riflettuto sull'importanza della filosofia, insomma, nella cultura umanistica dei nostri paesi. Certo, uno potrebbe domandarsi, ecco, aveva ragione Tertulliano, che pure la filosofia la conosceva benissimo, quando diceva cosa ha a che spartire Gerusalemme con Atene? Ecco, l'idea è, ma veramente i nostri giovani, no, i cristiani, si devono davvero preoccupare e occupare di filosofia? Lui probabilmente aveva paura di una sorta di contaminazione, no? Che frequentando ideologie e filosofie insomma, molto distanti dalla fede cristiana. Tu che sei un cristiano, Alessio, questa è una domanda che ti sei posta qualche volta?
3: Questa è una domanda molto complessa e non credo di poter rispondere in maniera esaustiva ora, ma io quello che ho sempre avvertito come come credente, al di là dell'adesione di fede, no? Al messaggio biblico, eccetera, ho sempre avvertito però il bisogno che questo messaggio potesse risultare perlomeno ragionevole, perché altrimenti, voglio dire, nessuno lo accetterebbe. Cioè, se il messaggio cristiano non avesse in sé degli elementi che rispondono, no, anche alle esigenze, a delle esigenze razionali, delle esigenze umane, insomma, la ragione fa parte dell'uomo, non c'è solo, come dire, l'uomo non è solo istintività o solo emozione. Quindi credo che una componente razionale sia fondamentale anche nell'ambito del cristianesimo, certo. Altrimenti appunto non sarebbe presentabile,
2: o perlomeno magari qualcuno ci crede, però c'è Babbo Natale, sì, Harry Potter,
3: cioè, voglio dire, una cosa che Kierkegaard per esempio sottolineava, andava anche lui nella direzione di Tertulliano, anche se non in maniera così esplicita, ma il problema è che la fede diventa qualcosa di incomprensibile ed incomunicabile, perché se non è razionale, come posso comunicarla a qualcun altro?
2: Poi naturalmente rimane con tutti i limiti anche della...
3: Sì, insomma, è un fatto personale, no? Questo lo diciamo tutti, ma... Boh.
2: Allora, questo è un tema che riprenderemo, perché forse tra l'altro è una delle cose che in qualche maniera tra le righe emerge spesso nell'esigenza di rinnovare anche la predicazione cristiana a un mondo sempre diverso. Senti, l'ultimo spazio lo dedichiamo a una rappresentazione dei persiani di Eschilo, sarà rappresentato a Siracusa. Tu conosci quest'opera? Ecco,
3: ci vuoi dire perché è interessante? Quest'opera io l'ho vista rappresentata ormai una decina d'anni fa al cimitero monumentale della Futa, cimitero tedesco della Futa, e ha destato in me un grande stupore, perché Eschilo, che partecipò alla guerra contro i persiani, dà voce in questa tragedia composta solo 8 anni dopo, quindi pensate che si trattava sostanzialmente di attualità, no? E dà voce non alla celebrazione della vittoria dei greci, ma ai sentimenti dei persiani sconfitti. Quindi questo ci riporta alla nostra contemporaneità anche, e ci mostra come si può essere nemici, ma si può anche, come dire, avere una comprensione per le sofferenze dello sconfitto di colui che è stato il nostro nemico. Tutta la tragedia è estremamente interessante per questo lamento, questa sofferenza della sconfitta e dei morti persiani, celebrati dalla regina, se non mi sbaglio, la madre di Serse. Se non
2: Quindi
3: sbaglio.
2: A Siracusa, i persiani di Eschilo. Io ho l'impressione che Eschilo, se fosse vissuto ai nostri tempi, avrebbe avuto diversi problemi con i produttori, non li avrebbero consentito.
3: Può darsi. Tra l'altro segnalo, ora io non ho guardato con attenzione, ma un manifesto anche qui a Firenze, che mi pare segnali la rappresentazione anche a Firenze della stessa tragedia, mi pare il 26 giugno, penso a Fiesole.
2: Io immagino che forse su YouTube si può recuperare anche per coloro
3: consiglio,
2: che...
3: Consiglio di, insomma, chi può i mezzi di andare a vederla, e sicuramente ne uscirà, diciamo così, trasformato e, diciamo, ispirato di fronte a esempi storici che invece tendono a demonizzare l'avversario e a continuare a qualche maniera a rendere più difficile, diciamo, il dialogo, certo, fra i popoli.
2: Alessio, grazie davvero, Alessio Del Fante, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.
3: Grazie, grazie a voi e buona giornata. Grazie.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare e annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto 20.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 5 minuti.
1: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come al nostro solito, il numero WhatsApp di RWS è 348 222 72 94 per i vostri commenti, i vostri saluti, richieste che possono consistere nel corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, è gratuito, come è gratuita anche una copia della Bibbia per chi eventualmente ne fosse sprovvisto, una copia cartacea che vi spediremo senz'altro a casa. Quindi 348 222 72 94 e poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast dei programmi di RWS, compreso ovviamente Appuntamento con Dio. Allora iniziamo con il brano di oggi, così come lo troviamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, i versetti 38 e 39. Pietro rispose: «Pentitevi e rivolgetevi a Dio, poi fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati. Allora anche voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché Cristo lo ha promesso per voi, per i vostri figli e perfino per quelli che abitano in paesi lontani, sì, per tutti quelli che il Signore nostro Dio chiamerà». E fin qui la lettura, due versetti che però in qualche modo stanno al centro di una questione molto importante, anzi di un discorso molto importante. Ci troviamo nel giorno della Pentecoste, Gesù è già salito al cielo e nel giorno della Pentecoste accade qualcosa di veramente particolare in quel momento storico, in quella situazione in cui gli apostoli sono rimasti i depositari della predicazione di Gesù. Gesù li ha inviati proprio per riproporre il suo messaggio a tutti coloro che vorranno ascoltarlo. E in questa ottica gli apostoli si trovano a predicare all'interno di una casa dove di solito si riunivano, ci dice Luca, lo scrittore appunto degli Atti degli Apostoli, lo stesso evangelista, insomma. E si trovavano in questa casa come facevano di solito, e la volta precedente erano state 120 persone ad essere riunite, ed erano presenti gli apostoli Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Giacomo, il figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e i fratelli di Gesù. E c'erano anche alcune donne, fra cui Maria, la madre di Gesù. Ecco, facevano degli incontri di preghiera e questa era la volta precedente. In questa volta di cui vi sto parlando adesso si trovavano nello stesso luogo, probabilmente più o meno le stesse persone. L'unica differenza, ripeto, era che c'era la festa della Pentecoste, il giorno della Pentecoste. Era una festa ebraica, evidentemente, chiamata anche la festa delle settimane, e queste settimane erano sette settimane dopo la Pasqua. E venivano ricordate anche le primizie del raccolto. C'era la gioia per il nuovo raccolto, per quello che Dio aveva provveduto ai contadini, ai coltivatori, e poi celebrava anche la rivelazione di Dio sul monte Sinai, nel momento in cui aveva dato le due tavole dei 10 comandamenti scritte con il proprio stesso dito, ci dice la Bibbia. E quindi la festa della Pentecoste arriva mentre gli apostoli e diversi altri credenti sono riuniti in questa casa a Gerusalemme dopo che Gesù è salito al cielo, e accade qualcosa di molto particolare. E adesso vedremo fra pochissimo di cosa si tratta. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, questo secondo e ultimo segmento. Vi ricordo il 348-222-7294, numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Potete farlo anche attraverso la posta elettronica, è gratuito, come gratuita è anche la copia della Bibbia cartacea, che se non ne avete ancora una, insomma, potrete richiederci anche attraverso, ripeto, il 348-222-7294 con un WhatsApp, e poi il sito opmedia.it per i podcast dei nostri programmi, compreso anche ovviamente Appuntamento con Dio. Quindi riprendiamo la nostra riflessione estemporanea e lo facciamo ricordando il breve brano che abbiamo preso oggi in considerazione dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, si tratta dei versetti 38 e 39. Pietro rispose: «Pentitevi e rivolgetevi a Dio, poi fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati. Allora anche voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché Cristo lo ha promesso per voi, per i vostri figli e perfino per quelli che abitano in paesi lontani, sì, per tutti quelli che il Signore nostro Dio chiamerà». Abbiamo già nel primo segmento visto qualcosa sulla occasione particolare, era la festa di Pentecoste, 7 settimane dopo la Pasqua, e in questo caso, in mezzo a tutti gli altri apostoli e Pietro che parla, si trattava di una riunione che facevano abitualmente in una casa a Gerusalemme, e all'improvviso si sente un rumore dal cielo. Dice qui Luca, lo scrittore degli Atti, come quando soffia un vento impetuoso, un rumore tale che riempì tutta la casa dove loro si trovavano a pregare, a parlare di Dio. E allora apparvero come lingue di fuoco separate l'una dall'altra, che si posavano sopra ciascuno di loro. E tutti i presenti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, perché lo Spirito Santo dava loro questa capacità. E quel giorno, in questa festa che ricordava il raccolto, che ricordava le primizie del raccolto, in questa festa a Gerusalemme c'erano molti uomini timorati di Dio, ci dice qui Luca, che venivano da tutte le parti del mondo allora conosciuto proprio per questa celebrazione religiosa. E appena sentono quel rumore che veniva fuori da questa casa e attorno a questa casa, tutti quelli che stanno nei dintorni cominciano a correre per vedere cosa sta succedendo, e rimangono confusi perché sentono tutti gli apostoli e tutti gli altri credenti che stavano dentro quella casa e che escono fuori, insomma, tutti insieme, sentono che stanno parlando in tante lingue diverse, e ognuna di queste persone o di gruppi di persone che vengono da vari paesi, sia attorno alla Palestina, ma anche c'era chi proveniva da Roma, per esempio, o da paesi ancora più lontani, e con ognuno di loro sente parlare e sente predicare nella propria lingua, parlare di Gesù, parlare della salvezza, parlare di questa grazia che il Signore concede ancora oggi, ovviamente, a tutti coloro che vogliono ascoltarlo, a tutti coloro che vogliono seguirlo e fare la sua volontà. E queste persone erano meravigliate, dicevano, leggo qui in breve ancora uno dei versetti successivi, qui ci sono parti, medi, elamiti, alcuni di noi vengono dalla Mesopotamia, dalla Giudea, dalla Cappadocia, dal Ponto e dall'Asia, dalla Frigia, dalla Panfilia, dall'Egitto, dalla Libia cirenaica, e ci sono, come dicevo prima, perfino dei pellegrini venuti da Roma, alcuni ebrei di nascita, altri invece convertiti da poco alla religione ebraica, e poi cretesi, arabi, e tutti noi sentiamo questi uomini che parlano nelle nostre lingue delle grandi cose di Dio. Un grande miracolo, potremmo dire, un grande miracolo che avviene, e Pietro in quel frangente prende la parola, spiega bene che cosa è avvenuto, era qualcosa che aveva già preannunciato il profeta Gioele secoli prima, queste lingue, lo Spirito Santo, perché di lui si trattava, che scende sulle persone che lo accolgono, che pregano il Signore, e Pietro continua: voi sapete che avete ucciso Gesù di Nazaret, lo avete inchiodato ad una croce. Insomma, Pietro gliele canta, gliele dice chiare, credo senza rabbia, ma con veemenza, con una forza che gli viene dallo Spirito Santo, una forza delicata, potrei dire, una forza che va per convincere, non per stroncare. E loro ascoltano questa predicazione, e alla fine, vi suggerisco poi di leggere l'intero capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, alla fine tutti, dice qui Luca, erano presi da un profondo timore. Pietro che dice: salvatevi da questa generazione corrotta, salvatevi, chiedete al Signore la grazia della salvezza. E quel giorno, ci dice Luca, si pentirono e furono battezzati circa 3.000 uomini. E se qui il metro di misura è lo stesso della moltiplicazione dei pani nei Vangeli, o meglio delle moltiplicazioni dei pani nei Vangeli, quando si parla di uomini sono persone di sesso maschile, non contando oltre a quelli anche le donne che erano lì. E allora è un esempio certamente per noi ancora oggi. Questo messaggio deve risuonare ancora oggi nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, nella nostra mente. Queste parole che vengono gridate quasi, dicendo: salvatevi da questa generazione corrotta, salvatevi dal peccato, chiedete a Dio che cambi la vostra vita, che cambi il vostro cuore, chiedete a Dio lo Spirito Santo ed Egli sarà in grado di fare questo per ciascuno di voi. È un messaggio ancora attuale, sta a noi coglierlo e accoglierlo. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

tu sia il mio tutto e la mia felicità.

La parola Vangelo si traduce in notizia che porta gioia, ma questa non è una semplice notizia. Il Vangelo è una notizia che cambia la vita per sempre. Dopo essere stata conquistata e schiavizzata dai persiani, la Grecia vinse due battaglie decisive, Maratona e Solnus. Allora i greci mandarono degli eraldi, chiamati anche evangelisti, a dare la buona notizia alle città. Abbiamo combattuto per voi e abbiamo vinto. Ora non siete più schiavi, ora siete liberi. La realtà è che siamo tutti schiavi. Schiavi del peccato, schiavi della morte. Abbiamo tutti bisogno di una buona notizia. Gesù, figlio di Dio, pienamente Dio, pienamente uomo, porta in sé la notizia che cambierà completamente le nostre vite. La notizia è questa. Io sono Dio e vengo a te per fare ciò che non si può fare per te. Vengo a prendere quello che ti meriti, in modo da poterti dare quello che io merito. Non potete calcolare quanto mi sia costato e non potete immaginare la profondità del mio amore per voi. È un dono che vi offro gratuitamente. Allora pentiti di tutte le azioni che ti allontanano da me e seguimi. Seguimi perché sono l'unica via per la vita eterna. Seguimi perché sono il Salvatore che stavi cercando. Seguimi perché ho autorità su tutto e mi sono umiliato per te. Seguimi perché sono morto per te. Io sono il vero amore, la vita vera. Questa è la mia buona notizia per voi. Questo è il mio Vangelo. Siete stati liberati per grazia e non siete più schiavi.

0: Sono le ore 6 e 4 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una responsabilità unica, questo è il titolo che ho voluto dare. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Giovanni e quest'oggi vedremo i versetti da 11 a 18 proprio del capitolo 20 di questo Vangelo. E la volta scorsa abbiamo parlato di una domenica mattina molto speciale, il primo giorno della settimana, ci dice proprio Giovanni nel suo Vangelo. Quando era ancora buio c'era stata Maria Maddalena che si era recata alla tomba dove era stato messo il corpo di Gesù, una tomba speciale, scavata, una cameretta scavata nella roccia e con l'accesso chiuso da una pesantissima pietra che veniva

0: rotolata. E così era stato per Gesù. E Maria era tornata proprio dopo il riposo del sabato, secondo il comandamento, era tornata proprio il primo giorno della settimana per completare quello che era stato lasciato sospeso, cioè ricoprire il corpo di Gesù con unguenti, con profumi, una sorta di imbalsamazione, diciamo così. Ma Maria era arrivata davanti alla tomba e la pietra non c'era più, era stata buttata giù, era stata arrotolata e l'accesso era aperto. Ed eccola subito lì la disperazione di Maria, un po' il buio, un po' la paura di cattivi incontri, il fatto che il corpo di Gesù non ci fosse, aveva dato uno sguardo veloce all'interno. E cos'è successo? L'hanno portato via, l'hanno rubato. E la paura appunto che qualcuno fosse ancora lì nei dintorni, che potesse farle del male. Quindi Maria scappa via e va dove pensava potessero esserci Giovanni e Simon Pietro. Racconta, dice cosa ha visto. E allora Giovanni, giovane, lo scrittore appunto di questo Vangelo, è più veloce di Pietro, corre Pietro dietro, che ansima, che sta lì un po' cercando di raggiungerlo. Finalmente arrivano entrambi alla tomba, Maria ancora non è tornata, e constatano quello che Maria ha detto. Ci sono le bende buttate a casaccio per terra e poi il sudario che era sulla testa di Gesù invece era stato ripiegato ben bene e messo lì poggiato da una parte. Vedono che quello che Maria dice è vero, ma non hanno ancora capito ciò che diceva la scrittura, cioè che Gesù sarebbe risorto e che quindi in quel momento era risorto. E quindi Pietro e Giovanni se ne ritornano di nuovo verso casa, ci dice il Vangelo, quasi rassegnati, pensierosi, delusi. Cos'è successo? Questa la grande domanda. Forse cominciava ad insinuarsi qualcosa nella loro mente di quella che era la realtà, ma ancora nulla di dichiarato, nulla di definitivo. Se ne tornarono di nuovo verso casa. Nel frattempo Maria aveva fatto il loro stesso tragitto, però al contrario, cioè da casa, dalla loro casa, era tornata alla tomba e se ne stava fuori a piangere. Il buio era passato, già era l'alba, c'era già il sole, la luce, e piange lì, seduta fuori. E mentre piangeva si china e guarda dentro il sepolcro, e dentro il sepolcro ci sono due persone, due angeli, ci dice Giovanni nel suo Vangelo. Erano vestiti di bianco e sedevano uno a capo e l'altro ai piedi del posto dove era stato messo il corpo di Gesù, di questa piattaforma sopraelevata, sicuramente che era scavata nella roccia, anche questa all'interno della stessa camera. E lei non si pone in questo caso il problema, non capisce neanche che siano due angeli, e sono loro che prendono l'iniziativa velocemente, le chiedono: perché piangi? E lei, ancora piangendo, dice: ma perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano messo? E poi lei sente una presenza alle sue spalle, si gira, era Gesù. Ma per lei è una terza persona insieme agli altri due, perché non lo riconosce. Sicuramente le sembianze di Gesù risorto erano simili ma modificate allo stesso tempo. E anche lui glielo chiede: perché piangi? Chi stai cercando? Anche qui forse un po' l'ironia dolce di Gesù. E Maria Maddalena pensa che fosse il giardiniere, colui che si occupava di tutto quello che stava attorno a questa roccia in cui era stata scavata la tomba. E anche qui, fra le lacrime, Maria dice: per favore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo, così posso andare a prenderlo, ti prego. E allora Gesù si rivela, è un po' sono un po' commosso e vorrei accennare anche un sorriso, ma Gesù si rivela e la chiama, le dice Maria, e lei lo guarda questa volta con occhi diversi, lo riconosce e dice Maestro, ed è qui allora che inizia il senso del titolo che ho voluto dare a questo appuntamento con Dio di oggi. Una responsabilità unica, e vedremo proprio questo senso fra pochissimo. Una responsabilità unica, e abbiamo visto Maria Maddalena alla tomba di Gesù, Maria Maddalena che piange perché pensa che il corpo di Gesù, che lei non trova, trova addirittura la tomba aperta, questa cameretta scavata nella roccia, era stata tolta la pietra che ricopriva l'accesso, e trova una volta ritornata, dopo aver avvertito prima Giovanni e Pietro che si erano sincerati, la tomba è vuota, sì è vero, ma non si erano posti poi alcun altro problema, non avevano neanche trovato in maniera chiara una soluzione possibile a questa assenza del corpo di Gesù, e Maria Maddalena quindi, non avendo trovato essa stessa altre soluzioni neppure con l'aiuto degli apostoli, ritorna alla tomba dove originariamente era andata per completare l'imbalsamazione di Gesù, ritorna lì e piange per tutta la strada, piange sedendosi davanti all'accesso della tomba, e si accorge a un certo momento che ci sono due uomini all'interno, due angeli, dice Giovanni in questo capitolo 20 del suo Vangelo, ma Maria non capisce che si tratti di angeli. Loro prendono subito l'iniziativa, prima che Maria si possa porre il problema di chi siano, e chiedono perché piangi. Nel frattempo Maria Maddalena sente una presenza alle sue spalle, si gira, pensa che sia il giardiniere, colui che si occupa della manutenzione del terreno attorno alla tomba, e non riconosce Gesù. Anche lui le chiede perché piangi, e nel momento in cui lei, disperata, dice ti prego, se sei stato tu a spostarlo, dimmi dove l'hai messo così posso andare a riprendermelo, in quel momento Gesù la chiama Maria, ed è lì che lei lo riconosce, ed è lì, dicevamo, che parte il senso di questo titolo, una responsabilità unica. Sì, perché ai tempi di Gesù le donne godevano di scarsa considerazione, perché adesso no, vero Mario? Sì, purtroppo. Ma Gesù, nonostante una certa impostazione sociale, aveva sfatato questo modo di comportarsi, aveva con il suo stesso comportamento fatto capire che le donne hanno la stessa dignità dell'uomo. Lui era stato un maestro itinerante, era andato in giro, e il suo seguito non era composto solo da uomini, nonostante i Vangeli non pongano l'accento su questo. Sì, parlano di discepoli genericamente, parlano dei 12 apostoli, è chiaro, ma anche di discepoli in generale. Ma fra questi discepoli c'erano tantissime donne, anzi è probabile che la percentuale di donne fosse ancora maggiore rispetto alla percentuale di uomini. E addirittura c'erano delle donne che sostenevano, delle donne ricche, che sostenevano con le loro sostanze, con il loro denaro, la missione di Gesù, facevano in modo che tutto potesse andare per il meglio, anche dal punto di vista economico, diciamo così. E poi una parte del seguito delle discepole di Gesù, anche se non vengono mai chiamate così, ma di fatto lo sono, una parte di questo seguito di Gesù era costituito da donne proprio come Maria Maddalena, donne che avevano ricevuto da Gesù qualcosa di importante, di serio, di vero. Maria Maddalena, ad esempio, era stata guarita dalla presenza nel suo corpo, nel suo spirito, di 7 demoni. Maria Maddalena aveva conosciuto, forse dapprima, il fascino del male. ma poi aveva conosciuto invece la profondità abissale del male. Aveva conosciuto la profondità delle tenebre che il male aveva portato nella sua vita, la disperazione, il dolore, il buio totale, completo, quasi palpabile, come se fosse una sostanza da poter toccare con le proprie mani. E lei l'aveva toccato invece con la propria vita, e Gesù l'aveva salvata da tutto questo. E quanto grande allora doveva essere la gratitudine di questa donna nei confronti del Figlio di Dio e la sua fede per credere che Gesù era realmente Dio in terra, la presenza del nostro Creatore fra di noi. Maria Maddalena, questa era Maria Maddalena, Maria di Magdala, di questo piccolo centro, di questo piccolo villaggio sperduto. Eppure lei era una grande donna che aveva sostenuto Gesù in tutti i modi possibili, anche con il suo amore, con l'amore profondo, l'amore vero, l'amore puro che proviene dal cuore di una persona che è stata salvata nei confronti del suo Salvatore. E Maria era stata fra i pochi, i pochissimi, anzi, fra le poche, perché la maggior parte erano donne. L'unico uomo, se non ricordo male, era proprio Giovanni, l'Evangelista, gli altri tutti scappati. Era stata fra le poche donne ai piedi della croce di Gesù, senza paura, senza remore, senza vergogna. Insieme alla madre di Gesù, insieme all'altra Maria, insieme a qualche altra donna ancora. E adesso il suo pianto è asciugato, ha visto finalmente il proprio maestro, il maestro è risorto, il maestro mi parla, il maestro è qui, lo posso toccare, è vivo, è di nuovo vivo. Allora è vero quello che dicevano le scritture, ed è proprio Gesù allora, in questo momento, nel momento in cui tutti questi pensieri, questa consapevolezza si affacciano e si affaccia alla mente e al cuore di Maria Maddalena, è proprio Gesù che dice a lei, unica e sola, non fermarti qui, non fermarti con me per adesso, perché io non sono ancora salito al Padre, ma vai, vai a cercare i miei fratelli. Ecco, non li chiama più amici, li chiama fratelli. E di loro che io salgo al Padre mio, Padre vostro, al Dio mio, Dio vostro. E qui Gesù investe Maria Maddalena di una responsabilità unica, perché unica è anche questa donna, unico è anche il rapporto che Maria Maddalena ha avuto con Gesù, questo rapporto di profonda amicizia, questo rapporto profondo di riconoscenza. Nessuno come lei, e nessuno come lei riceve il mandato per questa missione. Vai e vai a dire che io sono risorto. Cercali, cerca tutti gli altri e di loro che io presto salgo al Padre mio, che è anche il Padre vostro, al Dio mio, che è anche il Dio vostro. E Maria Maddalena corre, questa volta in maniera diversa dal correre precedente. Quello di prima era un correre nella paura, nella disperazione. Gesù è sparito, l'hanno portato via, non c'è più il suo corpo. No, questa volta Maria corre non più con le lacrime, ma piena di gioia, piena di felicità. I suoi occhi sorridono e dice ai discepoli, ai fratelli, dice: ho visto il Signore. E racconta tutto quello che Gesù le ha detto, le parole di Gesù. E sono le parole di Gesù che non lasciano più dubbi. Lui è il Figlio, Lui è Dio in terra, Lui ha stabilito un nuovo rapporto, un nuovo legame tra i Suoi, ma tra l'umanità intera e il Padre. Gesù è l'anello di congiunzione tra l'uomo e Dio, perché Lui ha entrambe le nature in sé. Non c'è nessun altro mediatore, dirà la stessa scrittura, la stessa Bibbia, fra Dio e l'uomo. L'unico mediatore è Gesù Cristo, uomo. Nessun altro è come Lui. E allora, se nonostante la nostra incredulità, se nonostante la nostra mancanza di fede, Gesù si presentasse, o si è forse anche già presentato, o si sta presentando in questo momento, nonostante la nostra mancanza di fede, nel momento in cui Gesù si presenta a noi, e ci chiama per nome, con il nostro nome, così come ha chiamato Maria. Ecco, nel momento in cui si presenta, sta a noi rispondere nella maniera opportuna. Forse sì, no, non si presenta davanti ai nostri occhi, ma nel momento in cui si presenta davanti agli occhi del nostro cuore, davanti agli occhi della nostra mente, sta a noi rispondere. E la risposta la dobbiamo scegliere noi, la devo scegliere io, la dovete scegliere voi, la devi scegliere tu. Che il Signore ci benedica.
1: Sono le ore 6 e 21 minuti.
2: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
3: Ogni giorno ore 6 e 30.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui, che giudica e condanna il male, ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: Alle caratteristiche dell'amore cristiano descritte in Prima Corinzi 13 e che abbiamo trattato fin qui, aggiungiamo oggi quella che ci viene descritta al versetto 8, che dice così: l'amore non verrà mai meno. Giancarlo di Gaetano scrive: qualcuno ritiene l'amore, senza ulteriori qualificazioni, ciò che di divino ci resta dopo che Dio è morto. Dopo che gli uomini hanno rimosso l'esistenza di fin qui, aggiungiamo oggi quella che ci viene descritta al versetto 8, che dice così: l'amore non verrà mai meno. Giancarlo di Gaetano scrive: qualcuno ritiene l'amore, senza ulteriori qualificazioni,

Ci sono gesti di solidarietà che restano nei ricordi, ma il susseguirsi delle generazioni li rendono sfocati. Che dire poi dell'umanità nel suo insieme? Certo, spiccano personalità di grande altruismo, ma la storia non è altro che il cimitero dell'amore. Affinché l'amore permanga oltre il tempo, non bisogna separarlo da una natura che lo esprime al massimo grado e per l'eternità. L'amore è eterno perché Dio è amore. Affidarsi a Dio per mezzo di Gesù è l'unica garanzia per poter guardare al futuro nella certezza che alla fine l'amore non verrà mai meno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 15. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente. Ancora Evangelo di Marco, capitolo 10, versetto 21. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Ed infine Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 25. Una cosa so, che ero cieco e ora vedo. Una cosa sola. Gli scaffali del supermercato sono colmi di articoli che attraggono i clienti, i quali, se si lasciano tentare, spesso comprano cose superflue. Già Socrate, il filosofo greco, osservando un giorno con i suoi allievi il traffico del porto di Atene, diceva: «Quante cose di cui non ho bisogno si trovano nel nostro mondo!» Il saggio Salomone, alcuni secoli prima, usava lo stesso linguaggio. «Vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho detto in cuor mio, andiamo, godrai il piacere, ed ecco che anche questo è vanità. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento». Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 2, capitolo 2, versetto 1, capitolo 2, versetti 10 e 11. Ma in conclusione scrive: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 15. Nel mondo ci sono tante cose inutili, ma ce n'è una di cui dobbiamo assolutamente occuparci. Gesù dice a Marta, padrona di casa attiva e sollecita: tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Luca, capitolo 10, versetto 41 e 42. Quello che ancora oggi ha la priorità è mettersi all'ascolto della parola del Signore, come aveva fatto sua sorella Maria. L'apostolo Paolo scriveva ai Filippesi: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta. Vale la pena tendere verso una tale meta, non è vero? Bene, riflettiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.

0: 5 al verso 4, leggiamo così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questo verso fa sorgere spontanea una domanda: cosa significa essere nati da Dio? Essere nati da Dio significa avere fede in Gesù. Non è una questione di meriti o di opere o di discendenze speciali, perché è solo questione di fede, ovvero credere che Gesù è il Figlio di Dio. Ma non basta. Chi è nato da Dio ha una trasformazione interiore che cambia ogni prospettiva di vita. È come se dentro di noi cominciasse qualcosa di nuovo. Ed è normale che sia così, perché accettando il sacrificio di Gesù lo riceviamo come Salvatore e Signore e accettiamo di essere adottati da Dio come figli. Non più solo creature, ma figli. Non nati dalla carne, ma da Dio. Come possiamo capire se siamo nati da Dio? Intanto lo capiamo dalla fede in Gesù Cristo. In secondo luogo lo comprendiamo dall'amore di Dio che entra in noi e con il quale amiamo non solo Lui, ma anche gli altri. E poi lo comprendiamo quando riusciamo a vincere il peccato, non perché non facciamo più errori, ma perché il peccato non comanda più la nostra vita. Quando nasciamo non è perché lo abbiamo chiesto noi, nasciamo e basta, ma quando nasciamo a vita nuova, per aver scelto la fede in Cristo e quindi abbiamo creduto, è Dio che ci dà la vita. Di valore in valore, di fede in fede, cresciamo nello Spirito e vinciamo il mondo con tutte le sue lusinghe, ma solo se siamo nati da Dio.
1: La riflessione di oggi ha per titolo Pensa a vincere. Per il suo esperimento, uno scienziato cercava un uomo che non avesse niente da perdere e dopo diverse ricerche, alla fine scelse un condannato a morte. Lo scienziato gli spiegò che gli avrebbero inferto un piccolo taglio sul polso dal quale sarebbe uscito lentamente il suo sangue fino all'ultima goccia. Lo informò che le sue possibilità di sopravvivenza erano minime, ma che la morte sarebbe stata indolore. Il condannato accettò. Lo misero su una barella e lo legarono in modo che non potesse muoversi. Poi gli fecero il piccolo taglio sul polso e misero un contenitore di alluminio sotto il braccio. Il taglio era superficiale, riguardava solo i primi strati di pelle, ma era sufficiente per fargli credere che il suo polso fosse stato effettivamente tagliato. Sotto il letto era stato collocato un flacone che, con una piccola valvola, regolava il flusso di un liquido simile al sangue, che cadeva nel contenitore. L'uomo sentiva gocciolare, credendo che fosse il rumore del suo sangue, e mentre lo scienziato chiudeva la valvola, facendogli credere che non aveva più sangue nelle vene, in pochi minuti il suo viso perse colore, e quando la disperazione raggiunse l'apice, ebbe un arresto cardiaco. Lo scienziato dimostrò così che chi pensa di fallire ha già fallito, ma chi pensa di vincere fa passi avanti. Caro amico e cara amica, tu in quale categoria ti trovi? Ricorda che in Dio abbiamo un eterno pensiero di vittoria che si chiama fede. Aggrappati adesso e pensa a vincere.
2: Direi che questo esperimento è veramente macabro, però è costruttivo, perché non c'è cosa più negativa del convincersi di aver perso prima di provare a resistere. È vero, in alcune circostanze può succedere perché siamo esseri molto fragili, nonostante cerchiamo di apparire forti, e questa è la vera sconfitta. Il verso che Laila ha letto in apertura spesso è stato la mia forza nei momenti difficili, perché la fiducia in Dio è l'unica arma attraverso cui possiamo resistere e vincere. L'abbiamo detto tante volte, da soli non possiamo fare nulla, come diceva Gesù, ma con Dio, anche se siamo soli, siamo già una maggioranza. E questo è il senso di quel verso dell'Epistola di Romani al capitolo 8 dove è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E che esprime la certezza che con Dio dalla nostra parte non esiste avversario o ostacolo abbastanza forte da poter prevalere, perché la sua potenza supera qualsiasi forza contraria. Non lasciamo quindi posto allo scoraggiamento, ma perseveriamo nella fede e anche noi potremo vincere e dire come l'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Vi lascio con il solito abbraccio e vi auguro buona giornata.
3: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia di Matteo, il sottoscritto, e con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è: con che spirito il credente affronta la malattia? Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Giacomo al capitolo 1, i versetti dal 2 al 4. Dice così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. Abbiamo ricevuto una mail da un nostro ascoltatore nella quale ci partecipava tutto un suo percorso di sofferenze a causa di una malattia, e chiedendo di trattare appunto questo argomento così importante e sentito da tutti. Oltre che a ringraziare questo nostro ascoltatore, ci dispiace tanto per questa sua sofferenza. Le domande che ci poneva questo ascoltatore sono due. La prima dice: con che spirito si può affrontare la malattia in rapporto con il Signore? E la seconda è questa: Gesù disse: voi farete cose più grandi di me. Come mai allora nessuno, anche tra coloro che hanno scelto Cristo, riesce ad autoguarirsi? Bene, ringrazio di nuovo questo nostro ascoltatore per queste domande, che mi permettono anche di chiarire alcune cose. Però voglio dire che rispondere a queste domande in un programma breve come questo è praticamente impossibile, ma risponderò alla prima domanda e poi domani alla seconda. Ma vi prometto, amici, di essere sintetico e obiettivo. Lungi da me ogni superficialità nel rispondere a queste domande, anche perché io stesso ho vissuto la malattia e quindi so e parlo con cognizione di causa. Per il credente la fede in Dio non è una medicina per non ammalarsi, oppure non è un antidoto per guarire a tutti i costi quando lo siamo. Ma certamente la fede in Dio aumenta le risorse per combatterla. Quindi, in sintesi, la persona vicina a Dio trova una pienezza nel vivere la propria malattia e può raggiungere una maggiore stabilità. I versi di oggi che abbiamo letto all'inizio ne danno una prova, anche se sembrano scritte da una persona sadica, ma certamente non lo è, perché l'autore, come dicevo, Giacomo, era il fratello del Signore Gesù e sapeva quel che diceva.
anche perché era ispirato dallo Spirito Santo. Poi abbiamo l'Apostolo Paolo, quando scriveva e diceva: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Questo lo scriveva, lo troviamo appunto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, il versetto 28. Sapete quale parte proprio del piano di redenzione del Padre Celeste, nel corso della vita sulla terra, tutti i credenti incontrano delle avversità? Sono le prove, cosiddette in un modo molto generico, possono essere le delusioni, la tristezza, appunto la malattia, oppure la cattiveria degli uomini a infierire contro i credenti, e il dolore, quindi, in genere, sono una parte difficile della vita, difficile da accettare, ma con l'aiuto del Signore possono portare crescita spirituale e progresso. Il successo e la felicità di ogni cristiano dipendono molto, in gran parte, dal modo in cui si reagisce alla difficoltà della vita. Le prove possono giungere al credente come conseguenza dell'orgoglio o della disubbidienza, pertanto possono essere evitate grazie al vivere secondo la volontà di Dio. Altre prove invece sono semplicemente parte naturale della vita e possono capitare anche quando i credenti vivono rettamente. E poi abbiamo il Signore Gesù stesso, che è stato oggetto di prove durissime, e non certo per colpa sua. Veniamo quindi alla domanda che di prima, la numero uno. Lo spirito con cui affrontare una malattia, beh, è quello di pensare al Signore Gesù, che ha sofferto, ma tanto sofferto, per la nostra salvezza. E anche se di fronte alle avversità le risposte possono essere molto varie, c'è una cosa che dovrebbe rimanere costante: la fiducia nel Padre Celeste e in Cristo Gesù. Bene, cari amici, anche il nostro caro amico che ci ha scritto, la puntata termina qui e a domani, quindi, cari amici, anche per la seconda parte e la risposta alla seconda domanda del nostro caro ascoltatore. Grazie per l'ascolto e Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Ritmo sudamericano, quello del brano che vi propongo adesso, e che ben si sposa con il peculiare accento brasiliano di Isabella Fernandez, l'interprete di questo album Un futuro da difendere. Ho trovato l'amore, di Isabella Fernandez.
0: Disco Highlight.

Nel capitolo 6 del Vangelo di Matteo è scritto: «Non siate dunque in ansietà dicendo: che mangeremo o che berremo o di che ci vestiremo. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte». Allora, che aspettate? Grandi benedizioni spettano ai cuori che si arrendono alla

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal libro di Giobbe, capitolo 42, versetto 10. E quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nella condizione di prima. Una preghiera lamentosa, morbosamente concentrata sul proprio io, e che sia tutta una dichiarazione della propria aspirazione ad essere giusti, non la si trova mai nel Nuovo Testamento. Il fatto che io cerchi di essere giusto davanti a Dio significa che non accetto la sua opera di espiazione. Signore, purificherò il mio cuore se risponderai alle mie preghiere. Camminerò sulla retta via se mi aiuterai. Ma io non posso rendermi giusto agli occhi di Dio, non posso rendere perfetta la mia vita. Posso solo mettermi nella giusta posizione. Io significa che non accetto la sua opera di espiazione. Signore, purificherò il mio cuore se risponderai alle mie preghiere. Camminerò sulla retta via se mi aiuterai. Ma io non posso rendermi giusto agli occhi di Dio.

0: mani e poi dedicarmi tutto all'opera sacerdotale dell'intercessione. Molte preghiere sono dettate da una incredulità assoluta nei riguardi dell'espiazione, ma Gesù non sta cominciando a salvarci, ci ha già salvati. Tutto è compiuto. Chiedergli ancora di salvarci equivale a lanciargli un insulto. Se non riesci a portare frutto che sia abbondante nella misura di 100 volte tanto, se non comprendi bene a fondo la parola di Dio, comincia a pregare per i tuoi amici. Dedicati al ministero dell'intercessione, al ministero più intimo. L'Eterno lo ristabilì nelle condizioni di prima, quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici. Il vero scopo della tua vita di anima salvata è la preghiera di intercessione. In qualunque circostanza Dio ti ponga, prega che l'opera di espiazione si concretizzi nella vita di altri, così come ha fatto nella tua.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 15 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: un futuro da difendere, il primo album dell'artista brasiliana Isabella Fernandes. Con un peculiare accento brasiliano, Isabella Fernandes interpreta in questo album 10 brani, ballade pop che portano l'inconfondibile impronta del produttore Angelo Maugeri. Il brano che vi propongo adesso è Tu ci sarai.

0: Disco Highlight, in questi giorni...
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: Se ti fermassi a considerare che sei buono e bravo, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che il denaro e i piaceri valgono qualcosa, che la religione è una via per andare a Dio, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che la Bibbia forse ha torto, saresti perduto. Se ti fermassi a considerare che ci sono tante religioni e forse puoi fare a meno di Dio, saresti perduto. Considera invece che Cristo è l'unico che può salvarti. Gesù ti dà la vita. Sarai salvato oggi stesso se crederai in Lui, se abbandonerai con fiducia la tua vita nelle sue mani. Lo scopo è proprio quello di aiutarti a conoscere il Signore.

Buongiorno, buongiorno carissimi amici ascoltatori e ben ritrovati sulle nostre frequenze alla stessa ora per un nuovo incontro insieme, l'incontro del buongiorno con

nostro consueto appuntamento della durata di circa 10 minuti, quest'oggi propone riflessioni su un tema che apparentemente è alquanto datato, perché parleremo della schiavitù, ma in realtà vedremo come non lo sia poi così tanto vecchio come argomento, ed anzi è di estrema attualità.

Anche quest'oggi Bach e la sua musica ci terranno compagnia come sottofondo musicale che intervallerà le nostre riflessioni. Quindi hai tutti gli ingredienti per iniziare una giornata in mia compagnia con tanto interesse.

Un interesse che spero l'argomento di oggi catturi, perché parlando di schiavitù non possiamo che tornare indietro di diversi secoli, ma poi neanche tanti, perché intorno al 1800 e giù di lì, in fondo la schiavitù è divenuta una legge contro l'umanità, se così vogliamo definirla. Sappiamo infatti come nell'antichità tutta l'economia in un certo senso gravava sull'opera degli schiavi, dai servizi di casa alle grandi opere faraoniche delle antiche civiltà, la civiltà egizia, greca, romana e via discorrendo. E come dicevo, questo lato dell'uso della manodopera gratuita degli schiavi si è andato sviluppandosi, giungendo alla sua conclusione appunto con quella legge che in America ha posto la fine riguardo alla schiavitù, soprattutto per le persone di colore. Ma dicevo all'inizio che in fondo l'uomo oggi è ancora schiavo, non dal punto di vista della manodopera, ma è schiavo di quelle che sono le condizioni imposte dalla nostra società, da un consumismo sfrenato, da una sete di divertimento che porta veramente a non avere più alcun pudore, a una resa di quelli che erano i valori di una volta. E tutto questo per cosa? Per soddisfare dell'egoismo. Noi ci dichiariamo liberi, ma in realtà la parola di Dio ci ricorda che siamo più schiavi, forse, di quelli che erano una volta. Ma approfondiremo questa tematica dopo uno stacco musicale.

Gesù, come ci viene riportato dall'Evangelista Luca al capitolo 4 e al versetto 18, riportò queste parole che sono valide ancora quest'oggi per il 20° giorno del mese di giugno. Dice infatti Gesù: «Lo Spirito del Signore è sopra me, per questo mi ha unto per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a bandire la liberazione ai prigionieri, ai ciechi il recupero della vista, a rimettere in libertà gli oppressi e gli schiavi».

Gesù dunque non era venuto, come il popolo ebreo si augurava, per liberarlo dalla schiavitù del giogo romano, bensì per liberarvi dalla schiavitù spirituale, quella che ancora quest'oggi il nostro mondo, ahimè, è costretto a subire. L'Apostolo Paolo, attraverso le sue lettere, contenute nella seconda parte della Scrittura, spiega in che cosa consiste questa schiavitù. Precisamente, una schiavitù che ci lega da parte di Satana e che solamente Cristo può sciogliere. Paolo afferma che Gesù ci libera dalla schiavitù del peccato, dalla morte, dal potere delle tenebre, dalla superstizione, dalle opere morte della legge e dalla religiosità. Questa libertà è un dono di Dio, una grazia, che non si ottiene con sacrifici o opere meritorie, nemmeno con sforzi umani, ma solo con un atto di fede, riconoscendo e accettando Gesù come nostro personale Salvatore. Ancora Paolo, scrivendo all'antica chiesa della Galazia, diceva: «Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. Rimanete dunque saldi, non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù del peccato». Quindi, a tutti quelli che cercano di essere giustificati tramite delle opere pie religiose, cosiddette buone opere, Paolo ancora dice: «Voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunciato a Cristo, dunque siete scaduti dalla grazia». Solo Gesù, dunque, con il suo sacrificio, ha conquistato per noi la libertà dalla schiavitù.

È giunto il momento di un breve raccoglimento. Nostro Padre Celeste, ti ringraziamo perché hai voluto ricordarci come il mondo è ancora sotto la schiavitù del peccato. E noi ti preghiamo affinché l'invito ad essere sciolti da questo legame di Satana possa essere fatto proprio da ogni nostro ascoltatore. Questo infatti è il desiderio della nostra trasmissione, quello di condividere con ogni persona il messaggio dell'Evangelo, della libertà a 360 gradi. Che veramente, o Signore, il cuore delle persone che stanno ascoltando la Tua parola si apra e che la forma della schiavitù che la attanaglia venga a cadere. Il tutto solo per la Tua opera. Nel nome del Tuo figliolo noi te lo domandiamo e te ne ringraziamo. Amen.

Implacabile e tempistica come non mai la sigla finale ha posto le basi per i miei saluti. Nel ringraziarti di essere rimasto in mia compagnia con me, ti invito a non mancare la puntata di domani, sempre alla stessa ora. Roberto, dunque, ti auguro una buona giornata e a risentirci. Ciao!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos, Foggia.

notiziario del 20 giugno 2026. Un buon ascolto. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove potrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri venerdì, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa, in 14 punti firmata con Washington, è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Almeno 3 persone hanno perso la vita in un raid aereo condotto dalle forze di difesa israeliane nel sud del Libano, nonostante sia entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Kushner, l'altro inviato di Donald Trump, è già in Svizzera per i colloqui. E in Svizzera c'è anche il premier del Qatar. Non è chiaro se il vicepresidente Vance volerà in Europa nel fine settimana. Il primo ministro israeliano Netanyahu è un guerriero, dovrebbe essere riconosciuto come tale, dovrebbero dargliene credito, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla base Andrews. Abbiamo un ottimo rapporto. Non è chiaro se il vicepresidente Vance volerà in Europa nel fine settimana. Il primo ministro israeliano Netanyahu è un guerriero, dovrebbe essere riconosciuto come tale, dovrebbero dargliene credito, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti.

d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali FEV, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era accorsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Si tratta di un settantenne. Bologna ha identificato e denunciato il passeggero che aveva morso l'autista del bus. La reazione che ha causato una lesione permanente al dipendente della TPR, motivata dal fatto che il mezzo era arrivato lungo alla fermata, ha avviata indagini interne all'azienda dei trasporti dopo il video diffuso dalla polizia. L'italiano settantenne è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di avere notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe avere riportato un danno midollare. E viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Trigiano, in provincia di Bari, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di ieri sulla provinciale 244 tra Capurso e Rutigliano, in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile, l'anticiclone africano è padrone del tempo sull'Italia. Al mattino bel tempo prevalente a nord e sud, con tanto sole e clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino più settentrionale, con locali grandinate. Caldo intenso con punte di 36-38 gradi al centro nord, notti tropicali e afa. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Ciao a tutti bambini. Ah, finalmente, eccoci arrivati ad un'altra puntata di Ma che bravo. Non vedevo l'ora che arrivava questo momento. Saluto in studio chi è con me. Ciao Tommy.
1: Ciao
0: Francesca,
1: ciao.
0: Come sono contenta
2: ciao
0: di vederti.
2: Anch'io non vedevo l'ora anche di stare un po' con te, Tommy. Ma ti vedo un po' pensieroso, Tommy, cos'ha?
1: In questi giorni mi è assalito un dubbio. Non vedo l'ora di parlarvene.
0: Un dubbio? Ma quale dubbio? Dai, diccelo. Ma non è che ancora ti starei domandando se in cielo c'è un posticino per te su qualche albero?
1: No, su questo mi avete già rassicurato, o no?
2: Certo, puoi stare tranquillo, Tommy. Aurelia, sii seria. Tommy forse ha bisogno di qualche chiarimento, che probabilmente interesserà anche i nostri piccoli amici.
0: Dai Tommy, spara.
1: Tempo fa avete detto che Maria aveva una cugina.
0: Sì, Elisabetta.

0: quindi?
1: Che aspettavo un bambino.
2: Hai ragione, Tommy.
0: Oh, ma io non pensavo tu avessi una buona memoria.
2: Soddisferemo la tua curiosità.
1: Quando?
2: Ma proprio adesso.
0: Ma vedi un po', il pappagallino ha persino azzeccato l'argomento.
2: Bene, bene. Devi sapere che Elisabetta ha avuto un bambino e lo ha chiamato Giovanni Battista ed è 6 mesi più grande di Gesù.
1: Anche lei è un maschietto?
2: Sì, e la Bibbia ci rivela che Dio ha mandato Giovanni Battista sulla terra per cominciare a parlare ai cuori della via della salvezza.
0: Sì, sì, quella che ci ha dato Gesù dando la sua vita sulla croce.
1: Ma Giovanni sapeva che Gesù era venuto sulla terra?
0: Certo che lo sapeva benissimo. Infatti, quando predicava ed invitava le persone a pentirsi, diceva che dopo di lui sarebbe venuta una persona a cui lui non era degno neppure di slacciare i sandali.
2: Parlava proprio di Gesù.
1: Ma Giovanni e Gesù si sono incontrati?
0: Certo che si sono incontrati.
2: E una delle volte in cui si sono visti è stato in occasione del battesimo di Gesù.
0: Sai, Gesù è andato a farsi battezzare da Giovanni, eh?
1: Per farsi battezzare?
0: Sì, per farsi battezzare. Sei un po' sordo.
1: Ho capito. Ma non si battezzava chi si pentiva dai peccati? Allora Gesù aveva peccato.
0: Ma no, sei proprio fuori strada, mio caro pappagallino. Gesù non ha mai peccato, ma si è battezzato per dimostrare che il suo ministero stava per iniziare.
1: Ah, volevo dire.
2: E cioè il tempo in cui avrebbe fatto conoscere a tutti l'amore di Dio.
1: Ora è più chiaro, sì.
2: Ma c'è un'altra cosa che devi sapere.
0: Io ho capito a che cosa ti riferisci.
1: Voglio saperlo, voglio saperlo.
2: Sai, Tommy, sapete voi bambini? Quando Gesù è uscito dall'acqua dopo il battesimo, è successa una cosa straordinaria.
1: Cosa, cosa?
0: Il cielo si è aperto e lo Spirito Santo è sceso su Gesù sotto forma di colomba. E poi si è sentita una voce che diceva: questi è il mio diletto figliolo, nel quale mi sono compiaciuto.
1: Era la voce di Dio?
0: Esatto, era proprio la voce del Padre Celeste di Gesù.
2: Dio lo aveva presentato come suo figlio e in quel momento si è manifestato nelle 3 persone della Trinità contemporaneamente: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
1: Wow, bellissimo! E poi cosa ha fatto Gesù dopo il battesimo? Ha cominciato a predicare?
0: Come corri? No! E guidato dallo Spirito Santo, Gesù se n'è andato nel deserto ed è stato lì per 40 giorni, solo e senza neppure mangiare.
1: Poverino! Poverino! E come ha fatto a resistere?
2: Non dimenticare, Tommy, che Gesù, oltre ad essere uomo, era Dio.
0: Ma che smemorato che sei!
1: Già, certo! Ma nel deserto era proprio solo?
0: Per la verità, qualcuno è andato a trovarlo, ma credetemi, non è stata una buona compagnia.
2: Assolutamente.
1: Qualche coyote?
0: Coyote? Ma come ti viene in mente?
2: Tommy, sei un po' troppo ansioso. Te lo diremo dopo questo brano musicale.
0: Vai!

0: allora, mi volete dire chi è andato a trovarlo?
1: Una persona cattiva, eh sì, potremmo proprio definire cattiva il nemico di Gesù, che poi è il nemico anche di tutti i cristiani.
2: Una persona che non voleva assolutamente che Gesù compisse l'opera per cui era venuto sulla terra.
0: Chi poteva volere che Gesù non morisse per salvarci?
2: Un piccolo sforzo? Dai, che lo indovini sicuramente.
0: Non lo so.
2: Il diavolo ti dice qualcosa?
1: È durante gli anni che Gesù ha trascorso sulla terra, il diavolo ha fatto di tutto per mettergli i bastoni fra le ruote.
2: Eh sì, e per impedirgli di dare la sua vita in sacrificio per la nostra salvezza.
1: E in quell'occasione ha approfittato del fatto che Gesù attraversava giorni difficili per tentarlo e convincerlo di rinunciare alla sua missione.
0: È cattivo!
2: Direi proprio di sì.
0: Ma potete dirmi di più di lui?
1: Certo, ma prima ascoltiamo un altro bel canto. Che ne dite?
0: Io ci sto!
2: Anche io ci sto. E secondo me anche i nostri piccoli amici che sono

0: Allora, dovete sapere che il diavolo, prima della creazione del mondo, era un bellissimo angelo e si chiamava Lucifero.
1: Un angelo!
0: Eh sì, un angelo, che però non si è comportato molto bene. Era così fiero della sua bellezza che il suo orgoglio gli ha fatto desiderare di essere allo stesso livello di Dio.
1: Oh, che presuntuoso!
2: Eh sì, direi proprio di sì. E questo perverso sentimento si fece strada nel suo cuore e lo portò a peccare. Così Dio lo allontanò dalla sua presenza per sempre.
1: Così impara!
0: E da allora il diavolo è diventato il nemico di Dio e ha sempre cercato di insinuare il male e il peccato nel cuore degli uomini.
2: Ma la cosa bella sapete qual è? Un giorno Dio lo distruggerà e gli impedirà per sempre di nuocere ad alcuno.
1: Mi avete fatto venire un po' di tremarella.
0: Piccolo Tommy, ma no, non devi averne. Anche se il diavolo è più forte di noi, Gesù è più forte di lui. Quindi è tutto ok, capito?
2: Il nostro Salvatore è morto sulla croce proprio per liberarci dal potere che il diavolo potrebbe avere su di noi.
1: Ma siete proprio sicure?
0: Ma sì, al 100%. Gesù col suo sacrificio sulla croce ha sconfitto il diavolo.
2: Così tutti quelli che, come noi, hanno accettato Gesù nel proprio cuore come Signore e Salvatore, sfuggono al dominio del diavolo e quindi il diavolo non ha più potere su di loro.
1: Oh, perciò il diavolo non voleva che Gesù portasse a termine la sua missione, ma Gesù gli ha dato scacco matto. Bravo Gesù!
0: Proprio così. Ogni volta che il diavolo si è intromesso nella vita di Gesù, cercando di impedirgli di compiere la sua opera per la nostra salvezza, si è dovuto ritirare con la coda fra le gambe.
2: E anche nel deserto, in quei 40 giorni, Gesù ha mostrato al diavolo di essere più forte di lui, di essere Dio, non cedendo alla sua tentazione.
1: In che modo lo ha tentato?
0: Allora, te lo dico io. Una volta, quando Gesù era in quei 40 giorni nel deserto, lui è andato e gli ha detto di buttarsi da una rupe altissima. E figurati che per convincerlo ha persino detto: beh, tanto, se sei il figlio di Dio, gli angeli verranno in tuo soccorso. Hai capito tu?
1: E poi cosa ha fatto?
0: Certamente, anche se si fosse gettato giù, non sarebbe morto, perché Dio sicuramente lo avrebbe salvato.
2: E il diavolo voleva proprio che accadesse questo. E che la gente, vedendo la sua potenza, lo proclamasse loro re.
1: Questo sì che gli avrebbe evitato la morte sulla croce.
0: Bravo Tommy, hai ragione.
1: Oh, astuto il diavolo, eh?
0: Eh sì, ma Gesù, nella sua infinita sapienza, conosceva i piani del diavolo e ad ogni tentazione rispondeva con i versi della Bibbia.
2: E con questo suo esempio Gesù vuole insegnarci che anche noi possiamo resistere alle tentazioni del diavolo attraverso le parole della Bibbia, che è la parola di Dio.
0: E quindi, bambini carissimi, dovete leggerla ogni giorno e dare ascolto ai suoi insegnamenti. Con la Bibbia possiamo difenderci dagli attacchi del diavolo.
1: Quindi la Bibbia è come un'arma?
2: E così, la Bibbia è una potente spada affilata e se fa parte della nostra armatura...
1: Armatura? È come un soldato?
2: Sì, sì, come quella di un soldato. E se la indossiamo, nessuno, neanche il diavolo, può sperare di sconfiggerci.
0: Ah, che meraviglia! Ma tu come sai, Maria Francesca, io guardo sempre l'orologio e mi sa proprio che è arrivato il momento della storia.
2: Della storia sì, ma non senza un altro canto.
0: Ah, ok, buona idea.

0: Tanti tanti anni fa, nell'Europa orientale, alcuni ingegneri ebbero il compito di costruire un ponte. Questo ponte avrebbe dovuto unire due centri abitati con una rete ferroviaria. Gli ingegneri prepararono il progetto e quando furono sicuri di aver fatto bene tutti i calcoli, numerose squadre di operai, sotto la supervisione di questi ingegneri, lo costruirono con un'estrema attenzione. Finalmente un giorno il ponte fu pronto, ma gli abitanti erano un po' scettici che il ponte avesse retto sotto carichi molto pesanti e nessuno ardiva metterci il piede sopra. Gli ingegneri, per poter fugare ogni dubbio, decisero di effettuare un collaudo del ponte sotto gli occhi di tutti e mostrare che il ponte era resistente quanto occorreva. Così un giorno gli ingegneri fecero arrivare all'inizio del ponte due grosse locomotive che sotto la folla gremita degli abitanti attraversarono la ferrovia andando da un capo all'altro del ponte.
1: Vedete bambini, come il ponte venne collaudato per mostrare alla gente che poteva sostenere il carico del treno, così Dio permise che Gesù venisse collaudato dal diavolo in quei 40 giorni nel deserto, per mostrare a tutti quelli che avrebbero creduto in Lui che Egli era Dio e dunque forte da resistere agli attacchi del diavolo e che fu costretto ad allontanarsi da Lui a gambe levate.
0: Dobbiamo proprio prendere esempio da questo che abbiamo appena ascoltato. Ma, come al solito, dopo la storia, giungiamo al fine del nostro programma.
1: Già si sentono le note della nostra sigla, purtroppo.
0: Tommy, dai, non fare quella faccia. Ritorniamo presto, no?
2: Sì, presto, ci vuole una settimana.
0: Aurelia.
1: E Maria Francesca e il piccolo Tommy, ovviamente.
2: È immancabile.
0: Danno appuntamento alla prossima puntata.
1: Un grosso abbraccio a tutti, ciao!
0: Ciao!

0: Sono le ore 9:30.
1: Benvenuti a 365 volte lui. L'amore non addebita il male. Prima Corinzi 13:5. Una volta una coppia di coniugi litigava e bisticciava molto. Alla fine mi chiamarono. Dovevo consigliarli. Durante la conversazione, con mio orrore, il marito tirò fuori un taccuino e cominciò a leggere ad alta voce. Il 18 luglio mia moglie, il 19 luglio mia moglie mi disse, il 20 luglio le fece così e così. Andò avanti così per molto tempo. Temo che tutti noi abbiamo un taccuino del genere nella nostra testa, in cui abbiamo annotato ordinatamente tutto ciò che gli altri ci hanno fatto. In ogni caso, trovo davvero sorprendente che anche persone con scarsa memoria possano ricordare con precisione e per anni le cattiverie degli altri. Quanto siamo lontani dalla vita divina. Chi si pone sotto la potenza del Signore Gesù e quindi sotto l'azione dello Spirito Santo, strappa tutti i quaderni che ha in tasca e nella testa, perché l'amore non addebita il male. Il nostro Signore Gesù, come frutto della sua morte sulla croce, ha l'autorità di perdonare i nostri peccati. Il perdono dei peccati è il suo dono più glorioso. Il profeta Michea ha predetto questo perdono. Getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Ciò significa: l'amore non addebita il male. Chi vuole appartenere al regno di Dio deve seguire questo Salvatore. Deve lasciarsi governare dal suo spirito. Gettiamo dunque in fondo al mare tutti i ricordi del male che ci è stato fatto. Come diventiamo liberi quando affondiamo tutti i quaderni che abbiamo in testa e in tasca. Signore Gesù, aiutaci in questo. Amen.

Buongiorno cari amici radioascoltatori, anche oggi, 20 giugno, staremo insieme solo qualche minuto a condividere una meditazione tratta dal calendario Il Buon Seme. Andiamo con la nostra Bibbia alla ricerca dei versetti indicati. Il primo è in 1 Samuele, capitolo 12, versetto 12. Ma quando vedeste che Naash, re dei figli di Ammon, muoveva contro di voi, mi diceste: no, un re deve regnare. No, un re deve regnare su di noi, mentre l'Eterno, il vostro Dio, era il vostro re. Ancora un altro versetto lo leggiamo in Luca 19, 14. Ma i suoi cittadini lo odiavano e gli mandarono dietro un'ambasciata, dicendo: non vogliamo che costui regni su di noi.

Quali motivi incitavano il popolo di Israele a reclamare un re? Assomigliare alle nazioni circostanti, sfuggire alla vita di fede e alle esigenze di santità che si imponevano al popolo di Dio. Conformità al mondo, ricerca di potenza umana, spirito di indipendenza, ecco delle tendenze che conosciamo bene. Accettiamo la salvezza che Gesù dà, ma non sono riconosciuti i suoi diritti su di noi. Gesù come Salvatore? Sì. Come Signore? No. Lo si trova troppo esigente. È vero che soltanto l'amore per Lui può rendere facili i suoi comandamenti. Per questo, perfino la legge inizia con questa ingiunzione: tu amerai dunque l'Eterno il tuo Dio, così come è scritto in Deuteronomio 6,5. Obbedire per il credente cessa di essere una penosa costrizione se egli ama il suo Signore. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, diceva Gesù ai suoi discepoli in Giovanni 14,23. Dio ha parlato, Dio parla ancora. Ognuno gli deve una risposta. Gli avete dato la vostra? Per molti uomini e donne invitati dalla grazia, questa risposta è un no sprezzante. No, la tua parola non mi interessa. No, non mi riconosco colpevole. No, non voglio saperne di te nella mia vita. Essi forse non osano dirglielo in un modo così brutale, ma non è questo il linguaggio manifestato dal loro comportamento di tutti i giorni? Caro l'ascolto, sperando con tutto il cuore, e sono sicuro che noi siamo completamente all'opposto di questi che abbiamo citato, Carmelo vi saluta e vi dà appuntamento, come sempre a Dio piacendo, a domani.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come Salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca, capitolo 23, versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165 88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

giudiziario del 20 giugno 2026. Un buon ascolto. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove potrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios, citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri venerdì, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa, in 14 punti firmata con Washington, è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Almeno 3 persone hanno perso la vita in un raid aereo condotto dalle forze di difesa israeliane nel sud del Libano, nonostante sia entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Kushner, l'altro inviato di Donald Trump, è già in Svizzera per i colloqui. E in Svizzera c'è anche il premier del Qatar. Non è chiaro se il vicepresidente Vance volerà in Europa nel fine settimana. Il primo ministro israeliano Netanyahu è un guerriero, dovrebbe essere riconosciuto come tale, dovrebbero dargliene credito. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla base Andrews. Abbiamo un ottimo rapporto con Israele, abbiamo lottato duramente insieme, ha aggiunto. Nell'incendio di Vambato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali FEV, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali FEV, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme

dipendente della TPR, motivata dal fatto che il mezzo era arrivato lungo alla fermata, avviata indagine interna all'azienda dei trasporti dopo il video diffuso dalla polizia. L'italiano 70enne è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di avere notato due uomini aggirarsi con atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe avere riportato un danno midollare. E viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Trigiano, in provincia di Bari, morta nel grave incidente stradale avvenuto intorno alle 7 di ieri sulla provinciale 244 tra Capurso e Rutigliano in provincia di Bari. La loro utilitaria si è scontrata frontalmente con un SUV che procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile, l'anticiclone africano è padrone del tempo sull'Italia. Al mattino bel tempo prevalente a nord e sud, con tanto sole e clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino più settentrionale, con locali grandinate. Caldo intenso con punte di 36-38 gradi al centro nord, notti tropicali e afa. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: una parola per oggi.
1: Alle caratteristiche dell'amore cristiano descritte in 1 Corinzi 13 e che abbiamo trattato fin qui, aggiungiamo oggi quella che ci viene descritta al versetto 8, che dice così: l'amore non verrà mai meno. Giancarlo di Gaetano scrive: qualcuno ritiene l'amore, senza ulteriori qualificazioni, ciò che di divino ci resta dopo che Dio è morto, dopo che gli uomini hanno rimosso l'esistenza di un essere superiore buono e amorevole. Il Dio morto ci avrebbe lasciato questa cosa grande dell'amore di cui gli uomini hanno bisogno. All you need is love, cantavano i Beatles. Ma in che modo l'amore umano riesce a superare il tempo? Ci sono gesti di solidarietà che restano nei ricordi, ma il susseguirsi delle generazioni li rendono sfocati. Che dire poi dell'umanità nel suo insieme? Certo, spiccano personalità di grande altruismo, ma la storia non è altro che il cimitero dell'amore. Affinché l'amore permanga oltre il tempo, non bisogna separarlo da una natura che lo esprime al massimo grado e per l'eternità. L'amore è eterno perché Dio è amore. Affidarsi a Dio per mezzo di Gesù è l'unica garanzia per poter guardare al futuro nella certezza che alla fine l'amore non verrà mai meno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 15. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente. Ancora Evangelo di Marco, capitolo 10, versetto 21. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Ed infine Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 25. Una cosa so, che ero cieco e ora vedo. Una cosa sola. Gli scaffali del supermercato sono colmi di articoli che attraggono i clienti, i quali, se si lasciano tentare, spesso comprano cose superflue. Già Socrate, il filosofo greco, osservando un giorno con i suoi allievi il traffico del porto di Atene, diceva: «Quante cose di cui non ho bisogno si trovano nel nostro mondo!» Il saggio Salomone, alcuni secoli prima, usava lo stesso linguaggio. «Vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho detto in cuor mio, andiamo, godrai il piacere, ed ecco che anche questo è vanità. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento». Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 2, capitolo 2, versetto 1, capitolo 2, versetti 10 e 11. Ma in conclusione scrive: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 15. Nel mondo ci sono tante cose inutili, ma ce n'è una di cui dobbiamo assolutamente occuparci. Gesù dice a Marta, padrona di casa attiva e sollecita: tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Luca, capitolo 10, versetto 41 e 42. Quello che ancora oggi ha la priorità è mettersi all'ascolto della parola del Signore, come aveva fatto sua sorella Maria. L'apostolo Paolo scriveva ai Filippesi: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta. Vale la pena tendere verso una tale meta, non è vero? Bene, riflettiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno! È il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 20 giugno. Dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 5 al verso 4 leggiamo così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questo verso fa sorgere spontanea una domanda: cosa significa essere nati da Dio? Essere nati da Dio significa avere fede in Gesù. Non è una questione di meriti o di opere o di discendenze speciali, perché è solo questione di fede, ovvero credere che Gesù è il Figlio di Dio. Ma non basta. Chi è nato da Dio ha una trasformazione interiore che cambia ogni prospettiva di vita. È come se dentro di noi cominciasse qualcosa di nuovo. Ed è normale che sia così, perché accettando il sacrificio di Gesù lo riceviamo come Salvatore e Signore e accettiamo di essere adottati da Dio come figli. Non più solo creature, ma figli. Non nati dalla carne, ma da Dio. Come possiamo capire se siamo nati da Dio? Intanto lo capiamo dalla fede in Gesù Cristo. In secondo luogo lo comprendiamo dall'amore di Dio che entra in noi e con il quale amiamo non solo Lui, ma anche gli altri. E poi lo comprendiamo quando riusciamo a vincere il peccato, non perché non facciamo più errori, ma perché il peccato non comanda più la nostra vita. Quando nasciamo non è perché lo abbiamo chiesto noi, nasciamo e basta, ma quando nasciamo a vita nuova per aver scelto la fede in Cristo e quindi abbiamo creduto, è Dio che ci dà la vita. Di valore in valore, di fede in fede, cresciamo nello Spirito e vinciamo il mondo con tutte le sue lusinghe, ma solo se siamo nati da Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pensa a vincere. Per il suo esperimento, uno scienziato cercava un uomo che non avesse niente da perdere e dopo diverse ricerche, alla fine scelse un condannato a morte. Lo scienziato gli spiegò che gli avrebbero inferto un piccolo taglio sul polso dal quale sarebbe uscito lentamente il suo sangue fino all'ultima goccia. Lo informò che le sue possibilità di sopravvivenza erano minime, ma che la morte sarebbe stata indolore. Il condannato accettò. Lo misero su una barella e lo legarono in modo che non potesse muoversi. Poi gli fecero il piccolo taglio sul polso e misero un contenitore di alluminio sotto il braccio. Il taglio era superficiale, riguardava solo i primi strati di pelle, ma era sufficiente per fargli credere che il suo polso fosse stato effettivamente tagliato. Sotto il letto era stato collocato un flacone che, con una piccola valvola, regolava il flusso di un liquido simile al sangue, che cadeva nel contenitore. L'uomo sentiva gocciolare, credendo che fosse il rumore del suo sangue, e mentre lo scienziato chiudeva la valvola, facendogli credere che non aveva più sangue nelle vene, in pochi minuti il suo viso perse colore e quando la disperazione raggiunse l'apice, ebbe un arresto cardiaco. Lo scienziato dimostrò così che chi pensa di fallire ha già fallito, ma chi pensa di vincere fa passi avanti. Caro amico e cara amica, tu in quale categoria ti trovi? Ricorda che in Dio abbiamo un eterno pensiero di vittoria che si chiama fede. Aggrappati adesso e pensa a vincere.
3: Direi che questo esperimento è veramente macabro, però è costruttivo, perché non c'è cosa più negativa del convincersi di aver perso prima di provare a resistere. È vero, in alcune circostanze può succedere perché siamo esseri molto fragili, nonostante cerchiamo di apparire forti, e questa è la vera sconfitta. Il verso che Laila ha letto in apertura spesso è stato la mia forza nei momenti difficili, perché la fiducia in Dio è l'unica arma attraverso cui possiamo resistere e vincere. L'abbiamo detto tante volte, da soli non possiamo fare nulla, come diceva Gesù, ma con Dio, anche se siamo soli, siamo già una maggioranza. È questo il senso di quel verso dell'Epistola di Romani al capitolo 8 dove è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E che esprime la certezza che con Dio dalla nostra parte non esiste avversario o ostacolo abbastanza forte da poter prevalere, perché la sua potenza supera qualsiasi forza contraria. Non lasciamo quindi posto allo scoraggiamento, ma perseveriamo nella fede e anche noi potremo vincere e dire come l'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Vi lascio con il solito abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ci voleva Re Carlo per fare da argine al presidente degli Stati Uniti Carlo III, e un uomo ormai anziano contestato nel suo ruolo da chi crede che la monarchia sia paccottiglia istituzionale buona per abbindolare il resto del mondo. Eppure il soft power, già ben noto ai tempi di sua madre Elisabetta II, continua a funzionare. Prova ne siano i riscontri positivi ricevuti a seguito dei suoi interventi, certo non parole di cortesia, in particolare il discorso tenuto davanti al Congresso degli Stati Uniti, riunito in sessione plenaria. Carlo, intercalando temi di rilievo con il suo provenienziale humor, ha messo gli Stati Uniti davanti agli scenari globali, allertandoli sul rischio di un nuovo isolazionismo. Nel discorso però non è mancato nemmeno un riferimento spirituale, con cui il re ha sottolineato la propria fede. Per molti qui e per me la fede cristiana è un solido punto di riferimento e una fonte di ispirazione quotidiana che ci guida non solo a livello personale ma anche come membri delle nostre comunità. La fede e il dialogo tra le fedi, aggiunto, possono avere un ruolo cardine anche nella relazione internazionale. Non ultimo, ha ricordato il re, nelle turbolente vicende odierne sta a noi coltivarli per il meglio.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. Una raccolta di 10 brani scritti da Angelo Maugeri, Marco Canigiula e dalla stessa Isabella Fernandez. Quello che ascoltiamo adesso porta la firma di Marco Canigiula e si intitola Madre.

0: Disco Highlight, in questi giorni.
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez.
2: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Siamo giunti al sabato e come ogni sabato trasmettiamo comunicando. Comunicando è il programma di notizie, testimonianze, esortazioni e musica che vede anche la vostra partecipazione. Vi auguriamo buon ascolto in nostra compagnia.

0: Allora, siamo qui, scusateci, abbiamo avuto un contrattempo tecnico, la sigla è terminata, naturalmente sta per iniziare il programma, comunicando dagli studi di Radio Logos di Foggia. Un buongiorno a tutti e un benvenuti all'ascolto di questo programma. Allora, un saluto anche a Deborah che è qui di fronte, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, volevo raccontare un piccolo aneddoto successo, non successo stamattina.
0: Guardo...
1: Sì, praticamente stamattina ho aperto il mio Facebook e ho visto una cosa che mi ha lasciato un po' perplessa. Praticamente, l'ho scritto anche come mio status su Facebook, capita molto spesso a noi ragazze su Facebook appunto di ricevere dei messaggi un po' particolari, tipo iniziano così, maschi ovviamente. Ehi ciao, tu manco li conosci, rispondi, dici ciao, come ti chiami? E io, Deborah. Sei credente? Sì, sono credente. Sei fidanzata? Ma va? E io subito rispondo no. Ma questo dove vuole arrivare? Appena dici così, no perché mi è successo, no perché sto cercando una sorellina da, insomma, con cui fidanzarmi. E io subito ciao ciao. A distanza di un mese o due mesi vedo adesso le foto di questo ragazzo che si sposa. Cioè, rendiamoci conto.
0: Beh, uno che va avanti così è logico che poi fa quella fine. Cioè, nel senso che...
1: Beh,
0: buon,
1: sì,
0: buon
1: cioè,
0: per lui.
1: Alla ricerca.
0: Però, insomma, è arrivato
1: disperata.
0: Subito a sposarsi, stava proprio disperato, insomma. Va bene, dai, capiamo anche questi poveri ragazzini che hanno proprio bisogno di una compagnia e quindi... Vabbè, dai, andiamo avanti col problema. Noi dobbiamo raccontare ancora la seconda storia di quella vicenda.
1: È
0: non
1: roba
0: diciamo
1: tua.
0: Niente,
1: no, ma... è roba tua, io non so molto.
0: Allora, se ricordate, sabato scorso siamo arrivati qui un po' scioccati perché abbiamo assistito a un infarto, va, perché poi era un infarto di una vecchietta, poteva avere forse dai 75 agli 80 anni,
1: sì,
0: che insomma è caduta lì su marciapiede mentre noi eravamo in prossimità di venire qui in radio. E allora praticamente è successo che poi è stata portata in ospedale e penso che comunque sia la respirazione bocca a bocca che è stata fatta dal figlio e sia i massaggi cardiaci effettuati subito immediatamente anche da un dottore che era presente lì abbiano perlomeno permesso al cuore di, se non proprio di funzionare, insomma, perfettamente, ma almeno quel tanto per poter tenere in vita questa anziana donna. E poi naturalmente è venuta l'autoambulanza, le hanno praticato col defibrillatore questa specie di colpi cardiaci, non so come definirli, massaggi no perché erano stati già fatti, però questi colpi le hanno permesso al cuore di riprendersi almeno momentaneamente. Poi ho incontrato comunque il figlio, quello che effettuava la respirazione bocca a bocca, e mi ha detto che immediatamente lì al pronto soccorso le hanno ostruito la vena, una giugulare mi pare, una vena del cuore, insomma, ora io non me ne intendo, non so se era proprio l'aorta che era ostruita, quindi una volta sbloccata questa vena l'anziana donna si è ripresa. Quindi grazie a Dio, ha anche ringraziato tutti coloro che si sono prodigati, il figlio, perché naturalmente tutto ciò ha permesso che la povera donna, insomma, rimanesse in vita. Sei in ascolto, perché ho detto che anche parlando col figlio ho anche potuto testimoniare del Signore. Di quello che abbiamo detto anche sabato scorso, di come insomma futile la nostra vita, di come siamo, e quindi da un momento all'altro andiamo via. Quindi ho detto che avevamo raccontato anche un po' tutti i particolari per radio, quindi se è in ascolto per questa seconda puntata salutiamo il figlio, di cui non ho chiesto neppure il nome, di questa donna. Comunque, allora, rassicuriamo, insomma, diciamo ai nostri ascoltatori che hanno seguito la prima puntata che la donna sta bene, quindi è in ospedale, però è prossima ad uscire.
1: Sì, speriamo di non avere altre puntate.
0: Sì, speriamo che non va
1: storia.
0: A fare più la spesa da sola o perlomeno non vada a fare la spesa, perché insomma in quelle condizioni poi dover cadere è meglio uscire, ma magari uscire sempre accompagnati da qualche parente, forse sarebbe meglio. Poi col caldo che si avvicina, quindi le temperature sono più alte, quindi c'è sempre questo rischio per gli anziani che possa accadere qualcosa. Va bene, allora andiamo, iniziamo questo programma. Io ogni tanto mi sono perso un modem, devo trovarlo, lo avevo in mano, però dopo a un certo punto è sparito. Tu ne sai qualche cosa?
1: No,
0: Deborah?
1: Io? No.
0: Era con me in mano, però poi dopo presi dalla corsa dell'inizio del programma me lo
1: no
0: sono
1: io
0: perso.
1: Più che altro sto combattendo contro le zanzare, ecco. Mi hanno già riempito la due
0: Ci sono
1: gambe.
0: Le zanzare ancora,
1: sì.
0: Cioè ancora
1: ancora
0: ancora di giorno,
1: sì.
0: Vi aspettavamo la notte. Allora andiamo con il primo motivo. C'hai qualche motivo da mandare?
1: Mi prendi un po' così.
0: Va bene, dai, allora faccio io, dai, faccio io,
1: fai tu.
0: Mandiamo questo motivo, dai. Collection volume 2.
1: No, ma i titoli più
0: allora,
1: lunghi...
0: Lord, you have...
1: Your name, my heart.
0: Ho sbagliato.
1: Your,
0: va bene.
1: Ok.
0: Ok, andiamo con Collection volume 2. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora diciamo subito che Davide oggi non c'è perché è in Toscana, quindi se ci sta ascoltando salutiamo Davide.
2: Lord, you have my heart, and I will search for

Andiamo con la lettura dei foglietti del calendario. Io vi leggo da Una parola per oggi, Ezechiele 33, versetto 7. Quando udrai qualche parola dalla mia bocca, avvertili da parte mia, dice Dio. Dio paragonò il compito che avrebbe dovuto svolgere il profeta Ezechiele a quello di una sentinella, chiamata a vigilare su una città e sui suoi abitanti per avvertirli di ogni novità e di ogni pericolo. Ma egli non avrebbe dovuto avvertire in base a quello che lui avrebbe visto, ma in base a quello che Dio gli avrebbe detto. I veri avvertimenti, infatti, non sono quelli provenienti dai vari profeti di avventura o di sventura, ma sono quelli che provengono da Dio e dalla sua parola. Ancora oggi gli uomini hanno bisogno di ascoltare gli avvertimenti della parola di Dio sul loro presente e sulla loro eternità, sul loro destino personale e sul futuro del mondo dell'umanità. Ma li ascolteranno?

0: Io invece leggo dal Buonsene, Salmo 131,2: come un bimbo divezzato sul seno di sua madre, così è tranquilla in me l'anima mia. E Lamentazioni di Geremia 3,31-33: il Signore non respinge per sempre, ma si affligge a pure compassione, secondo la sua immensa bontà, poiché non è volentieri che egli umilia e affligge i figli dell'uomo. Tema di questo fogliettino: come un bimbo divezzato. Un tempo, per svezzare un bambino, si usava un metodo radicale. La mamma, per il bene del suo piccolo, cessava da un giorno all'altro di nutrirlo al seno per somministrargli un cibo più consistente e più vario. In un primo momento il bambino non accettava di essere privato del seno materno e di quel latte per lui così buono, ed erano grida e lacrime. Anche per la mamma era una sofferenza. Ma col passare dei giorni il bimbo si rassegnava e, sempre dalla sua mamma, riceveva degli alimenti più adatti alla sua età. Accade lo stesso nello svezzamento spirituale. Il Signore a volte ci priva di qualcosa che ci è cara per darci cose più adatte alla nostra crescita spirituale. Come il bimbo divezzato, in un primo momento non capiamo e siamo scontenti, ma se guardiamo al Signore con umiltà e fiducia, possiamo poi dirgli, come Davide nel Salmo: l'anima mia è tranquilla in me. Bisogna accettare di patire qualche privazione e affidarci completamente al Signore. Se Lui ci toglie qualcosa, è per darci qualcosa di meglio. Questa sottomissione è spesso causa di tristezza, ma ben presto capiremo quante benedizioni il Signore aveva in vista per noi. Nell'attesa di comprendere il suo progetto, possiamo sperimentare la tranquillità di un bimbo divezzato alla presenza del nostro Dio e Padre. Là, fra le sue braccia, potremo godere il riposo e la pace. Solo in Dio trova riposo l'anima mia, dice là il Salmo 62,1.
1: Matteo 26,41: vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Ubbidienza o preferenza? Ogni credente deve decidere se seguire il principio dell'ubbidienza o seguire le proprie preferenze. Quando una persona si impegna a fare la volontà del Signore, filtra ogni situazione e decisione attraverso l'affermazione: Dio lo ha detto e per questo lo farò. Punto. Ti lamenterai, piangerai e forse discuterai quello che Dio ha detto di fare. Però ubbidirei al Signore costi quel che costi. Ricordo quella volta che mi chiesero di pastorare una chiesa ad Atlanta. Durante il viaggio dissi a Dio che non avrei voluto cambiare città. Mi lamentai per tutto il tempo, ma già sapevo che Atlanta sarebbe stata la nuova città dove vivere. Non mi piaceva l'idea, ma l'alternativa era vivere con la persistente ansia di non aver accettato qualcosa di buono da parte di Dio. Il Signore capisce appieno le nostre necessità e le nostre obiezioni. Gesù non era entusiasta né felice di morire sulla croce. Lo affliggeva la sua separazione dal Padre, ma nonostante tutto obbedì alla sua volontà. Le nostre vite devono compiere il proposito di Dio. Molte persone perdono la possibilità di vivere il piano per loro stabilito perché decidono di seguire le proprie preferenze. L'ubbidienza è difficile, ma la lotta e il sacrificio valgono la pena. C'è gioia e pace per chi vive d'accordo ai precetti di Dio.

0: Allora, sono le 10:58. Oggi doveva essere una bruttissima giornata.
1: Il meteo, però, che i
0: meteorologi hanno proprio sbagliato di brutto.
1: No, proprio adesso il mio meteo mette una pioggia. Guarda, ti faccio anche vedere.
0: Ma sul giornale, per esempio, dice: mamma mia, brutto, ma che temporale.
1: No, vabbè, quando è pioggia fa così. Però anche ieri diceva pioggia.
0: Non so se è il signore che sta permettendo, perché stasera ci sono diverse dirette, dopo magari vi faremo qualche annuncio. Quella dell'associazione Bethel in via De Petra con il cantante texano Robert Solomon, e alle ore 20:30 dovremo fare anche la diretta, però appunto dicevo col tempo che si preannuncia brutto, chissà. E poi mi hanno detto anche che in corso Vittorio Emanuele ci sarà un altro avvenimento, però non ho altri dati comunque, perché non li ho avuti. Insomma, ci dovrebbe essere Corrado Salmè.
1: Sì, sapevo anch'io.
0: A corso Vittorio Emanuele.
1: Penso comunque che canterà un paio di canzoni, non di più. In due ore
0: dovrebbe... durando ogni canzone una mezz'oretta. Va bene, dai, Corrado Salmè, il suo modo è quello di cantare, di allungare, quindi di prolungare una canzone per tanto tempo.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
0: Deborah, ti apro pure il microfono così parli un po' tu.
1: Sì, volevo dare un saluto a chi è in chat. Stamattina solo due nick. Ok, quindi dicevo ai ragazzi in chat che saluto, che sono Jonathan. No, vabbè, Jonathan da San Marino e Eva da Foggia. E abbiamo anche già delle richieste, però io continuo a incitarvi a telefonarci 0881 70 99 18.
0: Allora, facciamo qualche annuncio. Ricordatevi del nostro sito. Lì potrete andare anche alla ricerca dei motivi per richiederli in diretta. Lì potrete ascoltare anche la nostra radio o su TuneIn o su Diretta Live. Avete anche la possibilità di scaricare l'app e quindi di poter ascoltare Radio Logos ovunque vi troviate. Vi ricordo che abbiamo anche un conto corrente postale, se potete utilizzarlo. Viviamo dei momenti un po' difficili, anche qui in radio stiamo effettuando dei lavori e quindi questo ci provocano tantissime spese, veramente, quindi i fondi naturalmente sono molto limitati. Voglio ricordarvi il nostro conto corrente postale, magari abbiate, ecco, qualche soldino in più da poter anche dedicare per la radio. Non lo facciamo mai, però ogni tanto vi ricordiamo che Radio Logos va avanti con le offerte dei suoi ascoltatori. Quindi solo gli ascoltatori che donano per la radio permettono appunto che la radio possa andare avanti. Ricordiamoci il conto corrente 16 58 87 17, ripeto 16 58 87 17 per i vostri doni a Radio Logos. Vogliamo fare qualche altro annuncio per stasera?
1: Sì, io sto cercando l'app di Radio Logos, non riesco a trovarla.
0: È proprio ora, lo devi trovare.
1: E volevo appunto far vedere se era così facile trovarla. E...
0: non hai più niente da dire?
1: No, io non l'ho trovato l'app di Radio Logos.
0: Quindi niente, non sei riuscita a scaricare?
1: Chiederò a Franco. Allora, abbiamo già delle prime richieste che io ti ho messo.
0: Il telefono è libero?
1: Il telefono è libero.
0: Quindi potete chiamarci 0881 70 99 18. Oggi Davide non c'è, quindi abbiamo tutto il tempo a nostra disposizione per richiedere, per qualche testimonianza. Se volete dire qualcosa, siamo a vostra disposizione. 0881 70 99 18.
1: E abbiamo una prima richiesta.
0: Sì, allora mettiamo subito il primo motivo.
1: Sì, quando lo leggerai capirai.
0: Ah, ce l'ho qua. No, vabbè, quello primo non lo so, devo vedere. C'è Grazio che ci chiede un motivo: mi ricorderò di te. Quindi non esiste cantante e non so, questo motivo non lo conosco. Comunque, vabbè, andiamo col secondo, quello di Eva.
1: Pronto.
0: Poi vediamo. Allora, trovo giusto il motivo di Eva, dei Worship Ensemble, il motivo Re dell'Universo. Allora, Worship Ensemble, lo troviamo. E andiamo con il motivo re dell'universo. Sono le 11:27. Vi ricordo che diamo tutto lo spazio alle vostre telefonate e ai motivi. Re dell'universo, il motivo richiesto da Eva di Foggia.
2: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: Allora, era il motivo richiesto da Eva di Foggia, che ringraziamo perché insomma ci aiuta anche rimanendo in chat, facendoci compagnia, richiedendo motivi. Grazie Eva. Speriamo che altri possano prendere anche il tuo esempio e possiate telefonarci. Ricordo ancora il numero 0881 70 99 18. Oggi è un programma libero, quindi diamo spazio anche alle vostre telefonate. Allora, grazie. Il motivo che richiedi, mi ricorderò di te. Io non lo so, ho cercato di mettere anche nei nostri file di ricerca. Ricorderò, ricordo, però non è che mi dà granché. Quindi, se vuoi essere più chiaro, magari ti facciamo ascoltare un altro motivo. Sempre parlando del sito, vi ricordo che per entrare in chat dovete cliccare sul tastino diretta, no, cioè il tastino chat, e quindi chat flash è quella attualmente attiva, perché la Java ci dà ancora qualche problema. Allora, buon appetito. Che ti mangi?
1: Uno fa le
0: Va
1: cose
0: bene,
1: tutte zitte.
0: uno può fare uno
1: No,
0: spuntino.
1: il bello è che non abbiamo la webcam, perché io potrei dire anche come sei vestito, però
0: No,
1: non lo
0: lasciamo stare,
1: dico.
0: fa caldo.
1: Non lo dico, invece tu le cose
0: Cosa,
1: mie
0: dobbiamo
1: le
0: proprio dire
1: dici.
0: tutto?
1: No,
0: Va bene.
1: non l'ho detto che non lo dico, non lo dico.
0: Va bene, comunque
1: Quindi,
0: l'albicocca è buona.
1: l'albicocca, sì.
0: Dai, vabbè, non c'è niente di male, uno
1: No.
0: spuntino a quest'ora. Pure io quando sono in ufficio faccio lo spuntino.
1: Devo farlo per forza insomma, anche per la dieta.
0: Ah, ecco,
1: Ci
0: va
1: vuole
0: bene.
1: lo spuntino.
0: Hai visto allora? Un buon consiglio anche per i nostri ascoltatori che a quest'ora
1: Sì,
0: dovrebbero.
1: vabbè, non è l'orario ideale per fare lo
0: Vabbè, ma
1: spuntino.
0: frutta va bene a
1: Però
0: quest'ora.
1: magari 10:30, non 11:30.
0: Ah, ecco, un po'
1: Perché c'è gente
0: tardi.
1: che pranza anche a
0: Quindi
1: mezzogiorno.
0: spezzerebbe la fame. Va bene, allora per Grazio mettiamo un motivo. Cristo muove le montagne. E questo motivo lo dedichiamo a Grazio che ci ha chiamato.

0: bello questo motivo, eh?
1: Sì, ridevo. Io ridevo perché lei faceva
0: forte quella voce in più, insomma.
1: No, che dice la tua luce sia sul mondo, ore, cantiamo.
0: È bella, bella, però è un qualcosa di particolare, diciamo.
1: Sì, vero, vero.
0: Va bene, allora, qui insomma il tempo, a un certo punto abbiamo sentito sbattere la porta qui.
1: No,
0: ma
1: nostri... ho fatto un salto.
0: Eh sì, siamo saltati perché, allora, insomma, il vento aumenta, quindi ho visto anche nuvoloni che minacciano. Vanni, come si mette stasera? La faremo questa diretta?
1: Ma sì.
0: Speriamo, dai, noi abbiamo fede, dai. Lui ha detto ci sono 600 posti, la strada verrà addirittura bloccata. Quindi...
1: Sì, il problema non... 600 posti.
0: 600 posti, ma con le sedie piene, appunto.
1: Sotto la pianta. Bah,
0: 600 ombrelli. Abbiamo fede, dai, che il tempo si aggiusti. Il Signore può tutto, quindi noi dobbiamo solo avere fede. Allora, in chat c'è Giuseppe, lo avevi già salutato prima, non ho sentito, sì? Giuseppe
1: no,
0: da Macerata?
1: No, non l'ho salutato.
0: Ah, salutiamo Giuseppe.
1: Giuseppe, Maria dell'Aquila, mm-hmm. E basta. E vabbè, poi Eva e Jonathan.
0: Infatti Eva dice: ragazzi, da qui si vedono già i nuvoloni neri, nel pomeriggio arriverà il temporale. Eva.
1: Bene.
0: Questa notte, dice Giuseppe, perché lui lavora la notte, è stato stupendo vedere disegnare figure dai fulmini nel cielo scuro. Sembrava mossa atto terzo addirittura. Ok, vabbè, dice Maria, vuole, insomma, è la prima volta che riceve da un giudizio positivo su un brano più movimentato.
1: No, io posso confermare che dà giudizi positivi, però non in radio, cioè quando li ascoltiamo mi guardi e dici, ah, questo è bello, e te lo...
0: Prendiamo nota, insomma, sì, poi lo metto nei nostri motivi più ascoltati. Allora, andiamo avanti?
1: Allora...
0: Il telefono tace.
1: Un attimo che mi devo... Ah, il brano di Grazio, io non ho detto che lo dedicava a Maria e Leonardo De Cio.
0: Ah, ecco.
1: Quindi un saluto a loro da parte di Grazio e ovviamente...
0: Anche da parte nostra. Allora salutiamo sia Maria che Leonardo e
1: allora...
0: tutti i nostri ascoltatori. Poi voglio salutare in particolare Maria Ercolino con sua cognata Rachele che sempre ci ascoltano. Sempre con parole di apprezzamento, quindi poi voglio salutare anche Luciana e Paola, poi insomma tanti altri che ci stanno ascoltando, Andrea Metavlo, e poi sempre dicono insomma che hanno ascoltato e quindi siamo contenti. Poi chi c'è più? Incoronata e Silvio Moro,
1: sì.
0: Insomma non vogliamo dimenticare nessuno, però siete in parecchi che ascoltate questa diretta. Il nostro numero è 0881 70 99 18, quindi aspettiamo numerose telefonate. Mi raccomando, non lo fate alle 12.30 quando stiamo per chiudere, perché poi non vorremmo mandare brani spezzati o solo su un brano di 4 minuti, ne dobbiamo mandare solo 2 perché il tempo è breve. Quindi fatelo già da ora, quindi chiamateci, richiedete dei motivi e se volete andare in diretta ditecelo, perché siamo contenti che ci aiuterete a fare questo programma. Allora, Chris Tomlin?
1: Sì, Chris Tomlin da parte di Jonathan.
0: Da San Marino. Il motivo?
1: Ce l'hai tu, perché io mi sa che non l'ho
0: Tieni
1: segnato. Il motivo è How Great is Our God.
0: Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.

0: abbiamo messo la versione live, quindi un concerto in diretta, questo di Chris Tomlin.
1: Sì.
0: Noi magari sono Gilson con questi.
1: No,
0: Chris proprio lui. Sì. Adesso Maria che dice: fate preghiere speciali, che il tempo non combini macelli. Infatti si vedono nuvole minacciose.
1: La capiamo Maria, perché siamo vicini, no? E siamo usciti poco fa per vedere il tempo e io stavo per volare insieme una bufera calda, però
0: e nuvole nere,
1: mi sono entrate tutte le pietroline nella scarpa, cioè da Dio.
0: Perciò da Eva è arrivato qui. Eva diceva: ci sono nuvole nere, stanno arrivando.
1: No, ma qui volava via tutto, non so neanche gli animali dove stanno.
0: Infatti il gattino
1: è sparito.
0: Stava un po' scioccato.
1: Sì. Allora, anche tu sei tornato un po' scioccato.
0: Infatti, a un certo punto ti ho visto ridere. Che ridevi.
1: Sì, perché avevi il ciuffo moderno, come
0: io
1: si dice.
0: Io ti guardavo e dicevo: ma che ridi?
1: No, perché tu porti i capelli, non so come dire, un po' schiacciati, non, insomma, avevi sto ciuffo bello in piedi alla Paperino.
0: E quindi ti faceva ridere.
1: Sì. Va bene. Ecco, Maria ci dice: abbiamo il grano e l'uva, quindi speriamo che non succeda niente. Allora, ci ascoltiamo questo bel motivo richiesto da Sara. E Sara frequenta la scuola domenicale e vuole salutare tutti i bambini che sono all'ascolto. E ecco, ma fa ripartire. In particolare Christian, Serena e poi anche ovviamente anche gli altri, se ci sono. Ah, stai aspettando. E poi saluta anche Elisabetta e Ida. Quindi ci ascoltiamo il brano Il Signor Noè.
0: Albino Matisci.

0: ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando.
1: L'arca di Noè, Albino Montisci.
2: Il signor Noè.
1: Il signor Noè. Sì. Ecco, vabbè.
2: Il testo era quello.
1: Speriamo che l'arca non debba intervenire.
2: Neanche oggi.
1: Per questo motivo non sia
2: premonitore. Pro è dopo. No, però vabbè,
1: premonitore.
2: Allora, a proposito dell'arca di Noè, ci tenevo a dire una cosa. C'è Jonathan che ha scritto che lui non ha visto il film che è uscito di Russell Crowe, che si chiama Noah. Allora, io non l'ho visto. Si sta tuonando.
1: Vento? Tuoni?
2: No, vento. C'è stato un attimo di silenzio. Allora,
1: sentivamo questo rumore particolare.
2: Sì, è forte. Allora, per quanto riguarda il film Noah, ovvero Noè, io non l'ho visto, lo voglio vedere per dare una mia opinione. So che non rispecchia ciò che è scritto nella Bibbia, cioè molte cose sono inventate. Credo l'80%, quindi se cercate la verità non guardate il film, perché è pura fantascienza. E niente, solo questo volevo dire. Quindi grazie alla piccola ma non tanto piccola Sara per questo brano, e salutiamo anche Rosa che è con lei.
1: Frequenta la scuola domenicale, Sara?
2: Sì, frequenta la scuola domenicale, e come dicevo prima, lei è molto, a me piace molto, perché ha un buon linguaggio, è sciolta.
1: Tutta
2: nel
1: fine,
2: parlare,
1: gentile.
2: Molto gentile, tipo? Saluta sempre, tipo, ce l'ho in mente, lo devo dire. Tipo Luciana e Paola. Il modo di parlare, sì, molto fine. Luciana e Paola pure, non so se ci stanno ascoltando, però anche loro attraggono molto per il modo in cui parlano.
1: Sono le nostre due ascoltatrici, sì. Molto, molto fedeli, quindi. Ok, allora andiamo con altri motivi?
2: Allora, altri motivi, il motivo di Giuditta.
1: Giuditta, ce l'hai scritto pure tu?
2: Sì.
1: Mi hai dato il fogliettino?
2: Sì, sì, un motivo... il motivo di Giuditta è: tu sei degno di Giorgio Ammirabile, e lo dedica a tutte le sorelle, in particolare a Maria e Rosa.

0: Ma tutti timidi sono oggi, nessuno che vuole andare in diretta, tutti timidi.
1: Beh, sinceramente anch'io quando non vengo in radio non chiamo in diretta, perché la diretta telefonica è diversa.
0: Fa paura.
1: Mette, un po'. Allora io...
0: Stiamo ricevendo telefonate, però nessuno vuole andare in diretta.
1: Allora io ringrazio veramente di cuore Vincenzo e Giovanna che ci hanno telefonato. Giovanna è la mamma e Vincenzo è suo figlio. E ho parlato prima con Vincenzo, poi con Giovanna, e è stato bellissimo perché loro ogni volta che ci incontriamo mi dicono sempre noi ti ascoltiamo, siamo fedeli ogni sabato, quindi finalmente hanno telefonato.
0: Da Apricena, giusto?
1: Da Apricena. Allora dopo mandiamo
0: provincia di Foggia.
1: Sì, dopo mandiamo il motivo richiesto da Vincenzo. Però ci tenevo a fare gli auguri, anche se avremo la rubrica dei compleanni più tardi. O lo facciamo adesso?
0: Vabbè dai, dopo questo motivo.
1: Ok, Vincenzo ieri ha compiuto 8 anni, quindi ci tenevo a fare gli auguri al piccolo, tra virgolette, Vincenzo, per il suo compleanno. Allora, di
0: buon
1: ieri.
0: Buon compleanno, Vincenzo.
1: Dopo
0: poi
1: lo ripetiamo.
0: Poi ti mettiamo la musichetta, dai. No, stavo pensando alla fatidica ora delle 12:20. Ecco perché stavo pensando a Giuseppe che mi ha richiesto un motivo. Ho detto quasi quasi glielo mettiamo ora, anche se è in coda. 12:20 non esiste oggi,
1: no,
0: perché
1: no,
0: Claudio ormai non
1: Claudio
0: va più a scuola.
1: Finito.
0: Quindi Giuseppe puoi rimanere fino alle 12:20, non c'è pericolo della voce fatidica. Va bene, allora andiamo con... No, lo mandiamo lo stesso per Giuseppe, ormai l'ho preparato. Poi mandiamo quello di Maria. Va bene?
1: Sì, di Maria.
0: Giulietta abbiamo fatto ascoltare.
1: Sì. Allora, quindi Giuseppe, Maria e poi Vincenzo con Gesù e Redere.
0: Allora, Giuseppe da Macerata chiede un motivo di Albino Montisci. Mettiamo l'ultimo, dai, quello Giorni Infiniti, che poi è official video.
1: Sì. Va bene. Sì, noi non lo vediamo, però c'è il video.
0: Sì. Dovrebbe uscire questo CD, non so se è già uscito. Speriamo di averlo al più presto. Allora, Giorni Infiniti, Albino Montisci. Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Giorni Infiniti. Dovrebbe partire, è un video, quindi.
1: Eh sì.
0: Mamma mia.

0: Allora, bellissimo questo motivo che fa da pubblicità al CD che Albino fra poco lancerà e che appunto si intitola Giorni Infiniti, questo CD. Intanto il tempo è sempre più minaccioso, si avvicinano sempre nuvole più scure.
1: Riusciremo a tornare a casa?
0: Il traliccio speriamo che regga sopra,
1: Se no,
0: ce l'abbiamo
1: dritto,
0: proprio sulle nostre
1: dritto.
0: teste, comunque. È
1: Allora,
0: ben legato, non ti preoccupare.
1: mandiamo la sigla dei compleanni.
0: Ah, già.

0: Allora,
1: anche a chi?
0: Allora, tanti auguri a Gianfranco il 12 giugno, Gianfranco il piccolino di casa Ortuso, diciamo, perché è figlio di Stefania Izzo e Giuseppe Ortuso, quindi ha compiuto gli anni.
1: Oggi?
0: Poi il 12. Ieri, come abbiamo già detto prima, Vincenzo di Apricena, che è figlio di Giovanna, ha compiuto 8 anni. Oggi il compleanno di Monte Silia, che compie gli anni proprio oggi. Poi
1: Silia.
0: Silia. E poi
1: spesso la chiamo Siria.
0: Siria, tutti Siria. E poi niente.
1: Lei già lo saprà.
0: Sì, ormai è abituata. E poi niente, se arriva la settimana prossima, credo, e conviene farlo proprio sabato prossimo, perché sabato prossimo è il compleanno di un mio amico. E lo annuncio, il compleanno del nostro vicino di casa, Nathan, però lo diciamo sabato stesso.
1: Ah, proprio sabato.
0: Proprio sabato 21. Okay.
1: Speriamo che
0: ci porti
1: qualche dolcino.
0: Non lo dire, che sennò Maria si mette in impegno, poverina, con tutte le cose che ha da fare. Allora, adesso andiamo avanti con il motivo. Ok, il motivo richiesto da Maria. Ci chiede un motivo di Chris Tomlin, Amazing Grace.
1: Quindi quello che ha richiesto.
0: Quello che ha richiesto non l'abbiamo.
1: Anche se il nostro era quasi uguale, vabbè.
0: Dice Maria, comunque vedi che il traliccio schiaccia più noi che voi.
1: Siamo vicini, dai.
0: E allora, quindi Maria vuole dedicare questo brano, Chris Tomlin, a Amazing Grace. Vuole dedicare a me questo motivo, che dice sono la sua figlia acquisita, grazie Maria. E poi ha scritto è al vecchiarello, ma non troppo, di tuo padre. E poi anche alla sua sorellona, ovvero Esther.
1: Grazie Maria.
0: Quindi ha scritto alla fine, vabbè, in totale alla famiglia.
2: Amazing Grace, how

Ti stiamo riproponendo una replica del programma Comunicando. Allora, abbiamo il telefono occupato in questo momento, nessuno in diretta naturalmente vuole andare, però tutti timidi questa mattina. Io volevo solo chiedere a Maria se eventualmente il motivo che avesse che aveva richiesto Greatar You Lord fosse questo qua, How Great You Are, che noi abbiamo, quindi magari faccio sentire un pezzettino. Senti, una in chat mentre Deborah è impegnata al telefono, allora mica si tratta di questo.

0: Allora Deborah, sto facendo ascoltare a Maria questo motivo, magari era proprio questo e cambiava solo il titolo, perché effettivamente vedi i cantanti sono Philip,
1: allora forse era
0: Craig
1: e
0: Dean.
1: No, Maria dice di no.
0: Grazie Maria, scusaci. Provvederà qualcuno a procurarci il motivo. Ok, allora togliamo questo e andiamo.
1: Abbiamo l'ultimo motivo per adesso.
0: Allora,
1: ok,
0: vai,
1: Maria sul brano di Chris Tomlin voleva anche mandare i saluti ai coniugi Stasi. Lei ci scrive un nome in codice, ovvero il mio DJ preferito, lei lo chiama così. E poi voleva anche salutare Davide, che oggi non è qui con noi. Allora, il prossimo
0: anche,
1: motivo...
0: Anche da parte nostra un caro e affettuoso saluto e un abbraccio sia a Franco che a Lucia, sua moglie.
1: Sì, ciao, li saluto pure io. E, allora, il prossimo motivo di Vincenzo da Apricena e richiedeva il motivo Gesù è il re dei re. E, vogliamo ancora rinnovare i nostri auguri di compleanno a Vincenzo per ieri.
0: 0881 70 99 18, il nostro numero telefonico. Forza con le telefonate.

0: Allora, motivo richiesto dal piccolo Vincenzo con sua mamma Giovanna, che continuiamo a salutare da Apriscena, in provincia di Foggia.
1: Allora, prossimo motivo richiesto da Eva, e su questo motivo io aggiungo anche i saluti di Anna Izzo, che ci ha telefonato per ringraziarci degli auguri al nipotino Gianfranco, un lapsus, che appunto ha compiuto gli anni il 12, ho detto sì. E salutiamo anche Stefania, non so se ci sta ascoltando, però in caso ci stesse ascoltando le mandiamo un saluto. Allora, Anna voleva aggiungersi al motivo che metteremo, dedicando questo brano a tutte le sorelle che sono sole. E il motivo è richiesto da Eva di Foggia e si intitola Al sicuro in te.
0: Un caro saluto anche a Pino, il marito di Anna, e anche a Anna, quindi ciao a tutte e due, come vite umane. Allora andiamo, Al sicuro in te, sì. Motivo richiesto da Eva di Foggia, grazie Eva, penso che sia impegnata nel suo lavoro, lì ricordiamo Eva vende e fa orecchiette, le famose orecchiette tipiche della nostra zona di Foggia, quindi Eva ha anche bisogno di aiuto, perché insomma il marito lavora e non lavora, quindi ricordiamoci di Eva anche per questo suo lavoro che fa, quindi chi ha bisogno, e poi insomma quando si tratta del mangiare, insomma, siamo tutti pronti anche a comprare. Ricordatevi delle famose caratteristiche orecchiette di Eva di Foggia. Se volete, poi mettetevi in contatto con noi. Se volete anche aiutare Eva, possiamo farlo tutti. Mettetevi in contatto con noi al nostro numero telefonico e noi vi metteremo in contatto con Eva. Allora, ricordiamo ancora per eventuali vostre chiamate 0881 70 99 18 qui dello studio. Al sicuro in te, Morning Star.

0: Allora, dalla Morning Star abbiamo ascoltato questo dalle corali Morning Star, al sicuro in te, motivo richiesto da Eva. Intanto fuori piove, è arrivata la pioggia, Giuseppe diceva tranquilli non verrà pioggia, insomma qui sta piovendo,
1: grazie,
0: ancora
1: Giuseppe,
0: non
1: grazie,
0: forte.
1: Grazie.
0: Come si dice, ci tirati i piedi. Allora, dalla Morning Star abbiamo ascoltato questo dalle corali Morning Star, al sicuro in te, motivo richiesto da Eva. Intanto fuori piove, è arrivata la pioggia, Giuseppe diceva tranquilli non

0: La zona studio radio sta piovendo, poi non lo so, no, perché Deborah si affoggia, si verificano degli strani fenomeni, cioè mentre in una zona piove a 2 chilometri è tutto tranquillo e magari c'è il sole, no?
1: Giustamente.
0: Ora non vorrei che... Qui siamo in periferia, c'è pioggia, poi magari a Foggia c'è sole, no? Non vorrei...
1: No, giustamente Giuseppe ci scrive, avete risolto il problema del tetto? Perché, cioè, chiede, mica vi state allagando.
0: Ecco, ieri pomeriggio abbiamo lavorato sul tetto, quindi facciamo anche di questi lavori. Quindi abbiamo messo la guaina sul tetto e dovrebbe... Oggi, ecco, la mettiamo alla prova, quindi vediamo se quella famosa... quel famoso foro che permetteva la penetrazione dell'acqua nello studio radio, meno male che non era proprio sopra l'attrezzatura tecnica, computer, altrimenti sarebbe stato veramente un problema. Comunque ringrazio anche Armando per la sua disponibilità nell'effettuare questo lavoro, è stato veramente disponibile ieri nel farcelo, e quindi abbiamo messo una buona guaina sul tetto e quindi dovrebbe andare bene. Allora, stasera non so dirvi se il concerto, questo famoso concerto delle 20:30 in Via De Petra di fronte al bar Terzo Millennio si terrà, perché c'è la pioggia. Comunque vediamo un po' le previsioni del tempo, se si aggiusta possiamo assistere sia al concerto in diretta, concerto dal vivo, che il concerto in diretta via radio. Se invece non ascoltate niente, vuol dire che la pioggia non ci permetterà di effettuare questo concerto con Robert Solomon, ricordiamo, texano, e la sua band, il suo gruppo. Siamo alla fine?
1: Sì, siamo alla fine. Io volevo solo fare una piccola differenza tra questa settimana e la scorsa, e veramente dire grazie signore, perché il brutto tempo l'hai fatto venire questa settimana e non la scorsa.
0: Ah sì, è vero.
1: E speriamo non la prossima.
0: Perché, ti sei divertita la faccia nostra.
1: Perché, sì, mi sono anche bruciata la faccia vostra. La settimana scorsa come gruppo giovani siamo stati a Roma, Valmontone, ovvero...
0: Noi siamo stati a lavorare a Betel invece.
1: Va bene, ognuno fa quello che può. Magic Land Rainbow di Roma. Bello, bello, bello. Però Mirabilandia non si batte.
0: Racconta un po' che è successo.
1: Noi siamo
0: pullman, diciamo, siete andati in pullman
1: 4 ore di pullman, perché non è stata presa l'autostrada.
0: Era piccolino il pullman.
1: Sì, bello.
0: Accogliente.
1: Molto scomodo, però per dormire non è l'ideale. Però è bello, 25 posti, insomma, stai tutto il gruppo insieme. E l'autista ci ha portato fino a Roma, glielo abbiamo ringraziato perché insomma è stato tutta la giornata al pullman ad aspettare noi, al caldo, perché faceva veramente tanto caldo, però è stata una bella giornata, tante attrazioni. Una non ci è piaciuta moltissimo perché già era una casa di paura, però già il nome mi doveva far capire, si chiama Demonia. E poi ho scoperto anche sul sito che c'era una descrizione di questa casa di paura dove diceva vi inoltrerete nel 666, io addirittura vabbè. Saperlo.
0: E ci siete andati pure.
1: Io non sapevo, però l'abbiamo presa, diciamo, sullo scherzo, però era veramente brutta. Vabbè, sì, c'erano questi robot... Cioè, persone, cani, finti ovviamente, però non lo so, a me non è piaciuta. Soprattutto vedere la bimba dell'esorcista. No, brutta. Tutti gli altri giochi molto belli. Semplici, alcuni semplici, altri meno.
0: Non a livello di altalene.
1: No, cibo, che altalene, ma dove le vuoi trovare le altalene? No, ti fa fare certe altalene. C'era una giostra che si chiamava... la torre non l'ho fatta perché ho avuto il trauma di Mirabilandia. A Mirabilandia ho dato proprio il massimo, poi mi sono un po' scaricata. Non ho fatto l'attrazione più importante, che si chiama lo shock. Lo volevo fare, però avendo avuto un piccolo calo di pressione ho detto è meglio di no, aspettiamo, poi non l'ho fatto più. E niente. La settimana prossima invece avremo la gita con i ragazzi adolescenti a Miragica questa volta, e lì farò
0: sempre
1: tutto.
0: Sempre parco divertimenti,
1: approfittiamo delle belle giornate, sperando.
0: Beh, avete visto come si divertono questi ragazzi, eh?
1: Sì, è abbastanza.

0: a poco.
1: Cosa sono, gruppi adolescenti?
0: Allora
1: gruppi
0: sì,
1: giovani,
0: praticamente se
1: feste,
0: fai
1: feste finali?
0: Sì, chiusure dei gruppi, si hanno anche degli sconti come gruppi, gruppi chiesa si chiama proprio. Quindi noi abbiamo avuto un piccolo sconto appunto come gruppo chiesa e abbiamo pagato.
1: Quindi a Roma era gruppo giovani?
0: Gruppo giovani, sì.
1: Invece a Miragica gruppo?
0: A Miragica io diciamo accompagno il gruppo adolescenti perché ne faccio parte e quindi li portiamo in un posto molto più vicino che è praticamente Molfetta. Chi conosce Molfetta sa di questo parco divertimenti.
1: Un motivo in più per invitare chi si sta ascoltando, sia giovani che adolescenti, di venire a frequentarci, frequentare anche queste
0: durante
1: riunioni.
0: L'anno, perché sennò fare solo la gita, dovete frequentare
1: non vale la
0: tutto
1: gita,
0: l'anno.
1: Vale tutto l'anno e poi la gita finale come
0: premio. Regalata, come regalo premio di fine anno, l'abbiamo fatto quest'anno. Di solito facciamo mettere una piccola quota e facciamo un regalino. Però quest'anno abbiamo deciso di farlo proprio come regalo, la gita Miragica. E
1: il tempo come si prevede? Sabato prossimo, hai detto?
0: Domenica prossima. Non lo so.
1: Le previsioni parlano bene da giovedì in poi. Quindi.
0: Comunque sia, si va, io faccio tutto lo stesso, anche sotto la pioggia, non fa niente.
1: Va bene, allora andiamo via. Intanto ringraziamo chi ha telefonato, ora il telefono naturalmente è bloccato.
0: Spegnere il condizionatore perché non mi sembra tutto questo caldo adesso.
1: E spegniamo, okay. Dai, on off, off.
0: Perché fuori mi sa che sia un po'... Sì.
1: No, vedevamo...
0: Sì.
1: Ah, ecco.
0: Si è un po' rinfrescata l'aria fuori, quindi... Va bene, allora saluto i ragazzi che sono stati con noi in chat e siamo già arrivati alla fine, l'una meno 20. Allora, Jonathan da San Marino e ringrazio anche Giuditta per la partecipazione, poi Eva da Foggia, Giuseppe da Macerata e Maria, ovvero la nostra Maria di Foggia che è qui praticamente. E quindi grazie a tutti e grazie per la partecipazione.
1: Okay. Vi ricordo il nostro sito per ascoltare la radio, se in ferie andate in ferie, quindi volete ascoltarci potete andare sul nostro sito www.radiologos.it, lì troverete tutte le indicazioni, quindi per ascoltare, per entrare in chat, per tutte le notizie riguardanti il nostro sito, la nostra posta elettronica, i nostri telefoni, anche il nostro conto corrente. Ricordatevi, abbiamo bisogno anche del vostro aiuto, stiamo effettuando dei lavori molto importanti e molto costosi anche nei nostri impianti di trasmissione, quindi ricordatevi anche di noi se ne avete la possibilità. Naturalmente il nostro conto corrente postale è 16 58 87 17, ripeto 16 58 87 17, intestato a Radio Logos Foggia. Ulteriori indicazioni le troverete sempre sul nostro sito www.radiologos.it. Andiamo via?
0: Sì, andiamo via. Io volevo salutare tutti e oltre a augurare buon pranzo, ci tenevo a dire a tutti di portarsi sempre un ombrello, perché nella vita non si sa mai.
1: Ecco, saggia indicazione.
0: Cosa che io non faccio mai, dovrei fare. Buon pranzo.
1: Magari portatile di quelli piccoli.
0: Che si rompono su niente.
1: Altrimenti sarete costretti a comprarli dal marocchino.
0: Dal marocchino.
1: Ciao, buon pranzo a tutti.
0: Ciao, no. Ciao da Deborah.
1: E da Eliseo, ciao a tutti.

0: Comunicando, il programma di notizie, testimonianze e musica termina qui. Nel ringraziarvi per l'ascolto e la partecipazione, vi diamo appuntamento a sabato prossimo, alla stessa ora. Vi aspettiamo. Ciao da tutti noi.
1: Dal gruppo Gioventù in Missione ascoltiamo il motivo Noi eleviamo il nome di Gesù.

Avrete sicuramente incontrato delle persone che per strada offrono un Vangelo, un opuscolo o un calendario cristiano, a volte sotto sguardi critici o beffardi. Oppure avete sentito qualcuno predicare Gesù Cristo, invitando gli uditori a conoscerlo e a credere in Lui. Che cos'è che spinge quei credenti a utilizzare il proprio tempo e le proprie energie per evangelizzare gli altri nonostante le reazioni ostili? Gente strana, quei credenti, potreste pensare. Ma l'annuncio della buona notizia della salvezza di Dio per mezzo di Gesù Cristo è una delle grandi missioni dei cristiani, ai quali Gesù dice: «Mi sarete testimoni». Il messaggio della grazia di Dio è al centro dei loro pensieri e della loro vita. Tutti coloro che hanno compreso qual è l'amore di Gesù, il loro Salvatore, desiderano farlo conoscere e condividere la propria gioia, come sto facendo io questa mattina per ognuno di voi. Essi sono motivati dall'amore di Dio che riempie i loro cuori mediante lo Spirito Santo, come è scritto in Romani capitolo 5 versetto 5, e adempiono la volontà di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità, come è scritto in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 4. L'evangelizzazione non è proselitismo che mira a convincere e reclutare con ogni mezzo dei nuovi adepti. Evangelizzare è annunziare Gesù il Salvatore, cioè far conoscere la sua persona. Quelli che evangelizzano non devono essere altro che dei fedeli testimoni dell'amore di Dio e del perdono che gli accorda a quelli che sentono il peso delle proprie colpe. Conoscendo il suo amore, come un tempo gli apostoli del Signore, non possiamo non parlare di ciò che riempie il nostro cuore. Atti degli Apostoli, capitolo 4, versetto

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dalle offerte dei suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos inviando la tua offerta alla conto corrente postale numero 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717 intestato a Radio Logos, Foggia.

giudiziario del 20 giugno 2026. Un buon ascolto. Steve Witkoff, l'inviato di Donald Trump, sta andando in Svizzera, dove potrebbe tenersi il primo round di colloqui con l'Iran sul nucleare. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. I colloqui avrebbero dovuto iniziare ieri venerdì, ma sono stati rinviati. Secondo Teheran, la colpa è di Israele. Nell'intesa, in 14 punti firmata con Washington, è stato inserito il Libano, ma le forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi volerà in Svizzera oggi. Secondo quanto riportato da Axios, i suoi piani possono ancora cambiare. Araghchi ha fatto sapere ad alcuni partner nella regione che il cessate il fuoco in Libano è per l'Iran un tema centrale e decisivo nelle trattative con gli Stati Uniti. Almeno 3 persone hanno perso la vita in un raid aereo condotto dalle forze di difesa israeliane nel sud del Libano, nonostante sia entrato in vigore il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah. Kushner, l'altro inviato di Donald Trump, è già in Svizzera per i colloqui, e in Svizzera c'è anche il premier del Qatar. Non è chiaro se il vicepresidente Vance volerà in Europa nel fine settimana. Il primo ministro israeliano Netanyahu è un guerriero, dovrebbe essere riconosciuto come tale, dovrebbero dargliene credito, lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump parlando alla base Andrews. Abbiamo un ottimo rapporto con Israele, abbiamo lottato duramente insieme, ha aggiunto. Nell'incendio di Vambato nel resort Baia Ibe a Santo Domingo è morta una cittadina italiana. A confermarlo la Farnesina, dopo che le autorità dominicane hanno avvisato l'ambasciatore d'Italia. La turista, di cui sono state rese note solo le iniziali F&V, sarebbe stata colta da una crisi respiratoria mentre era in spiaggia, dove era corsa insieme agli altri per evacuare le stanze dell'hotel. Ha perso conoscenza inalando monossido di carbonio quando un'ondata di fumo proveniente dal sito incendiato l'ha investita. È stata trasportata in ospedale con un'auto privata. Si tratta di un 70enne. Bologna ha identificato e denunciato il passeggero che aveva morso l'autista del bus. La reazione che ha causato una lesione permanente al dipendente della TPR, motivata dal fatto che il mezzo era arrivato lungo alla fermata, ha avviata indagini interne all'azienda dei trasporti dopo il video diffuso dalla polizia. L'italiano 70enne è stato denunciato per il reato di lesioni personali gravi. L'anziano aveva morso a un orecchio il dipendente dell'azienda di trasporto locale, causandogli una lesione permanente. Emergono nuovi dettagli nell'inchiesta sulla scomparsa di Alicia e Sara, le due sorelle di 12 e 16 anni sparite da Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. Una commerciante del paese ha riferito agli investigatori di avere notato due uomini aggirarsi con un atteggiamento sospetto tra le vie del centro. La donna avrebbe visto i due individui il 17 maggio, pochi giorni prima della sparizione delle ragazze. Insospettita dal loro comportamento, avrebbe deciso di avvicinarli per chiedere spiegazioni. Secondo il racconto riferito ai carabinieri, i due uomini apparivano nervosi. Alla domanda avrebbero risposto di essere impegnati in una sorta di ispezione del territorio. Un grave incidente si è verificato nel comune di Nardò, nella frazione di Santa Maria al Bagno. Un turista tedesco di 30 anni è rimasto seriamente ferito dopo un tuffo in mare. Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe avere riportato un danno midollare. E viaggiava sul sedile posteriore dell'auto guidata dalla mamma di 38 anni, la bambina di 4 anni di Trigiano, in provincia di... Stando alle prime ricostruzioni dell'episodio, il ragazzo si sarebbe lanciato in acqua in un punto in cui il fondale era particolarmente basso. L'impatto sarebbe stato così violento a tal punto che potrebbe avere riportato un danno midollare. E viaggiava sul sedile.

procedeva in senso di marcia opposto e che era guidato da un uomo di 37 anni, residente a Mola di Bari. Per la bambina sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118. Al suo arrivo era già deceduta per i gravi traumi riportati. Chiudiamo con le previsioni del tempo di oggi. Pressione stabile, l'anticiclone africano è padrone del tempo sull'Italia. Al mattino bel tempo prevalente a nord e sud, con tanto sole e clima già caldo. Nel corso delle ore pomeridiane aumenterà l'instabilità temporalesca su tutto l'arco alpino più settentrionale, con locali grandinate, caldo intenso con punte di 36-38 gradi al centro nord, notti tropicali e afa. Con il meteo chiudiamo anche oggi il notiziario, auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come Almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Si apre infatti un nuovo appuntamento con questa rubrica quotidiana dove vi do il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era il 20 giugno, ma del 1960, quando il Mali otteneva l'indipendenza, così come anche il Senegal. 1963 veniva stabilita la linea rossa fra Unione Sovietica e Stati Uniti. 1966, il Canada vende 12 milioni di metri cubi di frumento all'Unione Sovietica. 1978, l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. 1980, Roberto Duran vince il titolo di campione del mondo di pesi welter. 2004, la Fiorentina torna in Serie A dopo il fallimento ed il periodo in C2.

0: Pensieri cristiani.
1: Che Giovanni, un fedele israelita educato nell'orrore per ogni idolatria, abbia la tentazione di prostrarsi davanti a un angelo, cadendo nel peccato più grave di tutti, ci stupisce e ci fa riflettere. Eppure la Bibbia ce lo dice nell'Apocalisse, vi leggo questo breve passaggio: mi prostrai ai piedi dell'angelo per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo e adora Dio. In tutti i tempi l'uomo ha sempre avuto la tendenza ad adorare qualcosa o qualcuno al di fuori dell'unico Dio. Oggi, nella società in cui viviamo, il pericolo non è tanto quello di prostrarsi davanti a un angelo, ma davanti al piacere, al prestigio, alla moda, al proprio corpo, ai divi dello sport e dello spettacolo, se non addirittura alla droga o alla violenza. A volte il pericolo è subdolo, perché l'Iddio che si nasconde dietro tutto questo, cioè l'idolo, si presenta bene. Può essere addirittura un figlio, il coniuge, una nobile causa. C'è un rimedio, c'è una speranza di fronte a questa idolatria così profondamente radicata nel cuore dell'uomo? Sì, obbedire al primo e grande comandamento. Chi si prostra riconoscente davanti all'Iddio di ogni grazia, infatti, ha chiuso per sempre con gli idoli, qualunque essi siano.

0: nomi.
1: Oggi ci soffermiamo sul nome Dorotea. Questo nome femminile deriva dall'antico nome greco Dorotea, formato da Doron, dono, e da Theos, Dio. Il significato è quindi dono di Dio e indica ringraziamento a Dio per avere concesso in dono una figlia.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è di Ambrose Bierce, che una volta affermò: il conservatore è un uomo politico innamorato dei mali già esistenti. Si contrappone al progressista, che vorrebbe sostituirli con altri mali.

0: Avete ascoltato A come Almanacco.
1: Anche per oggi, infatti, questo programma giunge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento. A domani. Ciao!

Siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Dall'Evangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 44. E tu che stai ascoltando? Sei consapevole che ci sarà un giorno in cui il Signore ritornerà? Sei pronto? Non correre il rischio di vedere partire tante persone che ami e di rimanere in questo mondo su cui si abbatteranno i giudizi di Dio, a condividere la sorte terribile di quelli che non hanno voluto saperne di Lui. Non aspettare un minuto di più. Apri il tuo cuore al Signore.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 30 minuti.
1: Siamo in compagnia a questo punto del professor Alessio Del Fante, docente per tanti anni di storia e filosofia. E sottolineo filosofia perché si sta muovendo qualcosa nell'ambito della scuola, delle riforme che sono continuamente in azione, insomma, poi possono essere riforme giuste o sbagliate, questo è insomma un po' da vedere, però ecco, per quel che riguarda la filosofia nei licei serve un metodo nuovo. Questo è quanto leggiamo su Avvenire del 9 giugno. Se vogliamo che resti viva, non può essere insegnata solo come successione di voci del passato, un articolo di Andrea Lavazza. E insomma l'idea è quella di proporre la filosofia, come dire, non in termini diacronici, cioè come sviluppo nella storia di riflessioni su tanti temi, ma piuttosto a partire dai problemi, parlare di conoscenza, linguaggio, verità, scienza, ambiente, eccetera, eccetera, con le varie proposte che giungono dal passato. Allora, Alessio Del Fante, non so se nel corso della tua carriera di docente come hai sviluppato l'insegnamento della filosofia, insomma.
2: Ma guarda, io fino a che ho insegnato, benché abbia avvertito questo problema della successione, diciamo, di personaggi, no? Uno dietro l'altro, che poteva creare alla lunga una certa stanchezza, diciamo, nello studente, come dire, e questi continuano a proporre nuove idee, ma non emergono alla fine delle soluzioni a tutto, a parte il fatto che la filosofia non si propone, diciamo così, di risolvere i problemi, ma di essere, secondo me, un'analisi critica della realtà, un'analisi razionale della realtà, e quindi la soluzione spetta magari ad altri ambiti, nel pratico, la tecnica, devo dire.
1: Però ecco, quando noi leggiamo delle critiche fortissime, e vedo anche Cacciari, Massimo Cacciari, insieme a decine di altri professori universitari, che dicono: ma Cacciari, che cosa state combinando? Cioè, voi rischiate di creare solo confusione, perché una successione storica è importantissima. Vediamo un po', che ne pensi?
2: La successione storica è garanzia di, come dire, di una comprensione più accurata del pensatore, e permette di capire dove il pensiero va, no? Nel tempo. Io sinceramente non sono così drastico come Cacciari ed altri nel sostenere questa prospettiva assolutamente storicistica. Perché ho avvertito negli allievi questa, come dire, difficoltà nel sostenere alla lunga questa carrellata, no? Che non finisce mai, di pensatori. Ho avvertito nella mia insegnamento della filosofia l'esigenza di potersi fermare anche semplicemente sullo stesso filosofo che si sta studiando, e provare a avviare una riflessione per valutare l'impatto che può avere sull'oggi, tentare un collegamento,
1: sì,
2: no?
1: Quindi,
2: con
1: se capisco
2: il
1: bene,
2: nostro modo di pensare.
1: Se capisco bene, tu dici dovrebbero essere due modi di prospettare la storia della filosofia, che viaggiano su due binari, ma non necessariamente o l'uno o l'altro.
2: Cioè, mi sembra che comunque le linee guida siano facoltative, no? nel progetto di cambiamento dei programmi, insomma. Mi pare che offrano, diciamo, delle opzioni, come anche quel si è discusso sulle proposte di sostituire certi filosofi con altri, o di tralasciare alcuni filosofi, che ad alcuni possono sembrare molto importanti e che magari lo sono. Il problema è che il contenitore è piccolo, no?
1: Certo,
2: e il sapere filosofico è enorme.
1: Allora, tu Alessio, quando tu parli di contenitore che è piccolo, parli della testa dei ragazzi?
2: Le ore. Non solo, no, non solo, direi
1: Una
2: proprio le
1: battuta.
2: ore, il
1: No,
2: tempo
1: no,
2: che è
1: chiaro,
2: dedicato alla,
1: chiaro.
2: perché
1: Senti
2: al
1: Alessio, però.
2: massimo si arriva a 3 ore settimanali nel liceo classico e nell'ultimo anno del liceo scientifico, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Altrimenti sono 2 ore, ore settimanali e insomma.
1: Tu
2: non è
1: però
2: facile.
1: lo ritieni comunque, beh, certo, come ex docente di filosofia difficile, insomma, però onestamente è davvero così importante mantenere uno spazio dedicato alla storia della filosofia nelle nostre scuole? Per i ragazzi conta, insomma, è qualcosa che vedi come...
2: Io penso di sì perché permette ai ragazzi di... come dire, di avere uno sguardo e una percezione della complessità dei problemi. È un invito a andare a fondo, diciamo, delle domande che si prospettano per la maggior parte in maniera fuggevole a ciascuno di noi, poi le ricacciamo indietro, no? E notare, vedere come personaggi come un Platone, un Aristotele, insomma, dedicano la loro vita a sondare, diciamo, questi problemi profondi che sono poi problemi di tutti, sostanzialmente. Magari il problema della filosofia qual è? Quello del linguaggio, no? Che viene utilizzato,
1: una certa complessità
2: e che diventa un linguaggio. Diciamo specialistico a un certo punto,
1: certo,
2: e
1: certo.
2: Quindi questa è una difficoltà.
1: Claudio, volevi aggiungere
2: da
1: qualcosa?
3: Ma io penso che oggi della filosofia ce n'è un bisogno immenso e ce ne sarebbe bisogno a livello di governi. Quindi i ragazzi un domani diventano adulti e potrebbero anche. Quindi credo che l'importanza della filosofia, anche se il nostro amico e ex professore non la insegna più, però è importante che ci sia, anzi vorrei ci fossero tanti altri Alessio che insegnano filosofia nelle scuole.
1: Torniamo a parlare con il professor Alessio Del Fante, già docente di filosofia nei licei fiorentini. Siamo partiti da un articolo di Avvenire, filosofia nei licei, perché serve un metodo nuovo. Poi abbiamo anche riflettuto sull'importanza della filosofia, insomma, nella cultura umanistica dei nostri paesi. Certo, uno potrebbe domandarsi, ecco, aveva ragione Tertulliano, che pure la filosofia la conosceva benissimo, quando diceva che ha che spartire, cosa ha che spartire Gerusalemme con Atene? Ecco, l'idea è, ma veramente i nostri giovani, no, i cristiani, si devono davvero preoccupare, occupare di filosofia? Lui probabilmente aveva paura di una sorta di contaminazione, no? Che frequentando ideologie e filosofie insomma, molto distanti dalla fede cristiana. Tu che sei un cristiano, Alessio, questa è una domanda che ti sei posta qualche volta?
2: Questa è una domanda molto complessa e non credo di poter rispondere in maniera esaustiva ora, ma io quello che ho sempre avvertito come credente, al di là dell'adesione di fede, no? Al messaggio biblico, eccetera, ho sempre avvertito però il bisogno che questo messaggio potesse risultare perlomeno ragionevole, perché altrimenti, voglio dire, nessuno lo accetterebbe. Cioè, se il messaggio cristiano non avesse in sé degli elementi che rispondono, no, anche alle esigenze, a delle esigenze razionali, delle esigenze umane, insomma, la ragione fa parte dell'uomo, non c'è solo, come dire, l'uomo non è solo istintività o solo emozione, quindi credo che una componente razionale sia fondamentale anche nell'ambito del cristianesimo,
1: certo.
2: Altrimenti appunto non sarebbe presentabile.
1: O perlomeno, magari qualcuno ci crede, però c'è Babbo Natale,
2: sì,
1: Harry Potter,
2: sarebbe,
1: cioè,
2: ecco, una cosa che Kierkegaard, per esempio, sottolineava, andava anche lui nella direzione di Tertulliano, anche se non in maniera così esplicita, ma il problema è che la fede diventa qualcosa di incomprensibile ed incomunicabile, perché se non è razionale, come posso comunicarla a qualcun altro?
1: Poi naturalmente rimane con tutti i limiti fatto, anche della...
2: Sì, insomma, è un fatto personale, no? Questo lo diciamo tutti, ma...
1: Allora, questo è un tema che riprenderemo, perché forse tra l'altro è una delle cose che in qualche maniera tra le righe emerge spesso nell'esigenza di rinnovare anche la predicazione cristiana a un mondo sempre diverso. Senti, l'ultimo spazio lo dedichiamo a una rappresentazione dei persiani di Eschilo, sarà rappresentato a Siracusa. Tu conosci quest'opera? Ecco, ci vuoi
2: allora,
1: dire perché è interessante?
2: Quest'opera io l'ho vista rappresentata ormai una decina d'anni fa al cimitero monumentale della Futa, cimitero tedesco della Futa, e ha destato in me un grande stupore, perché Eschilo, che partecipò alla guerra contro i persiani, dà voce in questa tragedia composta solo 8 anni dopo, quindi pensate che si trattava sostanzialmente di attualità, no? E dà voce non alla celebrazione della vittoria dei greci, ma ai sentimenti dei persiani sconfitti. E quindi questo ci riporta alla nostra contemporaneità anche, e ci mostra come si può essere nemici, ma si può anche, come dire, avere una comprensione per le sofferenze dello sconfitto di colui che è stato il nostro nemico. Tutta la tragedia è estremamente interessante per questo lamento, questa sofferenza della sconfitta e dei morti persiani celebrati dalla regina, se non mi sbaglio, la madre di Serse. Se non
1: Quindi
2: sbaglio.
1: A Siracusa i persiani di Eschilo, io ho l'impressione che Eschilo, se fosse vissuto ai nostri tempi, avrebbe avuto diversi problemi con i produttori, non li avrebbero consentito.
2: Può darsi. Tra l'altro segnalo, ora io non ho guardato con attenzione, ma un manifesto anche qui a Firenze, che mi pare segnali la rappresentazione anche a Firenze della stessa tragedia, mi pare il 26 giugno, penso a Fiesole.
1: Io immagino che forse su YouTube si può recuperare anche per coloro
2: consiglio,
1: che...
2: Consiglio di, insomma, chi può i mezzi di andare a vederla, e sicuramente ne uscirà, diciamo così, trasformato e, diciamo, ispirato di fronte a esempi storici che invece tendono a demonizzare l'avversario e a continuare a qualche maniera a rendere più difficile, diciamo, il dialogo, certo, fra i popoli.
1: Alessio, grazie davvero, Alessio Del Fante, per essere stato in nostra compagnia. A risentirci presto qui su RWS.
2: Grazie, grazie a voi e buona giornata.
1: Grazie. I've heard all the stories.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 51 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Alle caratteristiche dell'amore cristiano descritte in Prima Corinzi 13 e che abbiamo trattato fin qui, aggiungiamo oggi quella che ci viene descritta al versetto 8, che dice così: l'amore non verrà mai meno. Giancarlo di Gaetano scrive: qualcuno ritiene l'amore, senza ulteriori qualificazioni, ciò che di divino ci resta dopo che Dio è morto, dopo che gli uomini hanno rimosso l'esistenza di un essere superiore buono e amorevole. Il Dio morto ci avrebbe lasciato questa cosa grande dell'amore di cui gli uomini hanno bisogno. All you need is love, cantavano i Beatles. Ma in che modo l'amore umano riesce a superare il tempo? Ci sono gesti di solidarietà che restano nei ricordi, ma il susseguirsi delle generazioni li rendono sfocati. Che dire poi dell'umanità nel suo insieme? Certo, spiccano personalità di grande altruismo, ma la storia non è altro che il cimitero dell'amore. Affinché l'amore permanga oltre il tempo, non bisogna separarlo da una natura che lo esprime al massimo grado e per l'eternità. L'amore è eterno perché Dio è amore. Affidarsi a Dio per mezzo di Gesù è l'unica garanzia per poter guardare al futuro nella certezza che alla fine l'amore non verrà mai meno.

Benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 15. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente. Ancora Evangelo di Marco, capitolo 10, versetto 21. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Ed infine Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 25. Una cosa so, che ero cieco e ora vedo. Una cosa sola. Gli scaffali del supermercato sono colmi di articoli che attraggono i clienti, i quali, se si lasciano tentare, spesso comprano cose superflue. Già Socrate, il filosofo greco, osservando un giorno con i suoi allievi il traffico del porto di Atene, diceva: «Quante cose di cui non ho bisogno si trovano nel nostro mondo!» Il saggio Salomone, alcuni secoli prima, usava lo stesso linguaggio. «Vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho detto in cuor mio, andiamo, godrai il piacere, ed ecco che anche questo è vanità. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento». Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 2, capitolo 2, versetto 1, capitolo 2, versetti 10 e 11. Ma in conclusione scrive: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 15. Nel mondo ci sono tante cose inutili, ma ce n'è una di cui dobbiamo assolutamente occuparci. Gesù dice a Marta, padrona di casa attiva e sollecita: tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Luca, capitolo 10, versetto 41 e 42. Quello che ancora oggi ha la priorità è mettersi all'ascolto della parola del Signore, come aveva fatto sua sorella Maria. L'apostolo Paolo scriveva ai Filippesi: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta. Vale la pena tendere verso una tale meta, non è vero? Bene, riflettiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 20 giugno. Dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 5 al verso 4 leggiamo così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questo verso fa sorgere spontanea una domanda: cosa significa essere nati da Dio? Essere nati da Dio significa avere fede in Gesù. Non è una questione di meriti o di opere o di discendenze speciali, perché è solo questione di fede, ovvero credere che Gesù è il Figlio di Dio. Ma non basta. Chi è nato da Dio ha una trasformazione interiore che cambia ogni prospettiva di vita. È come se dentro di noi cominciasse qualcosa di nuovo. Ed è normale che sia così, perché accettando il sacrificio di Gesù lo riceviamo come Salvatore e Signore e accettiamo di essere adottati da Dio come figli. Non più solo creature, ma figli. Non nati dalla carne, ma da Dio. Come possiamo capire se siamo nati da Dio? Intanto lo capiamo dalla fede in Gesù Cristo. In secondo luogo lo comprendiamo dall'amore di Dio che entra in noi e con il quale amiamo non solo Lui, ma anche gli altri. E poi lo comprendiamo quando riusciamo a vincere il peccato, non perché non facciamo più errori, ma perché il peccato non comanda più la nostra vita. Quando nasciamo non è perché lo abbiamo chiesto noi, nasciamo e basta, ma quando nasciamo a vita nuova per aver scelto la fede in Cristo e quindi abbiamo creduto, è Dio che ci dà la vita. Di valore in valore, di fede in fede, cresciamo nello Spirito e vinciamo il mondo con tutte le sue lusinghe, ma solo se siamo nati da Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pensa a vincere. Per il suo esperimento, uno scienziato cercava un uomo che non avesse niente da perdere e dopo diverse ricerche, alla fine scelse un condannato a morte. Lo scienziato gli spiegò che gli avrebbero inferto un piccolo taglio sul polso dal quale sarebbe uscito lentamente il suo sangue fino all'ultima goccia. Lo informò che le sue possibilità di sopravvivenza erano minime, ma che la morte sarebbe stata indolore. Il condannato accettò. Lo misero su una barella e lo legarono in modo che non potesse muoversi. Poi gli fecero il piccolo taglio sul polso e misero un contenitore di alluminio sotto il braccio. Il taglio era superficiale, riguardava solo i primi strati di pelle, ma era sufficiente per fargli credere che il suo polso fosse stato effettivamente tagliato. Sotto il letto era stato collocato un flacone che, con una piccola valvola, regolava il flusso di un liquido simile al sangue, che cadeva nel contenitore. L'uomo sentiva gocciolare, credendo che fosse il rumore del suo sangue, e mentre lo scienziato chiudeva la valvola, facendogli credere che non aveva più sangue nelle vene, in pochi minuti il suo viso perse colore, e quando la disperazione raggiunse l'apice, ebbe un arresto cardiaco. Lo scienziato dimostrò così che chi pensa di fallire ha già fallito, ma chi pensa di vincere fa passi avanti. Caro amico e cara amica, tu in quale categoria ti trovi? Ricorda che in Dio abbiamo un eterno pensiero di vittoria che si chiama fede. Aggrappati adesso e pensa a vincere.
3: Direi che questo esperimento è veramente macabro, però è costruttivo, perché non c'è cosa più negativa del convincersi di aver perso prima di provare a resistere. È vero, in alcune circostanze può succedere perché siamo esseri molto fragili, nonostante cerchiamo di apparire forti, e questa è la vera sconfitta. Il verso che Laila ha letto in apertura spesso è stato la mia forza nei momenti difficili, perché la fiducia in Dio è l'unica arma attraverso cui possiamo resistere e vincere. L'abbiamo detto tante volte, da soli non possiamo fare nulla, come diceva Gesù, ma con Dio, anche se siamo soli, siamo già una maggioranza. È questo il senso di quel verso dell'Epistola di Romani al capitolo 8 dove è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E che esprime la certezza che con Dio dalla nostra parte non esiste avversario o ostacolo abbastanza forte da poter prevalere, perché la sua potenza supera qualsiasi forza contraria. Non lasciamo quindi posto allo scoraggiamento, ma perseveriamo nella fede e anche noi potremo vincere e dire come l'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Vi lascio con il solito abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ci voleva Re Carlo per fare da argine al presidente degli Stati Uniti Carlo III, è un uomo ormai anziano, contestato nel suo ruolo da chi crede che la monarchia sia paccottiglia istituzionale buona per abbindolare il resto del mondo. Eppure il soft power, già ben noto ai tempi di sua madre Elisabetta II, continua a funzionare. Prova ne siano i riscontri positivi ricevuti a seguito dei suoi interventi, certo non parole di cortesia, in particolare il discorso tenuto davanti al Congresso degli Stati Uniti, riunito in sessione plenaria. Carlo, intercalando temi di rilievo con il suo provenienziale humor, ha messo gli Stati Uniti davanti agli scenari globali, allertandoli sul rischio di un nuovo isolazionismo. Nel discorso però non è mancato nemmeno un riferimento spirituale, con cui il re ha sottolineato la propria fede. Per molti qui e per me la fede cristiana è un solido punto di riferimento e una fonte di ispirazione quotidiana che ci guida non solo a livello personale ma anche come membri delle nostre comunità. La fede e il dialogo tra le fedi, aggiunto, possono avere un ruolo cardine anche nella relazione internazionale. Non ultimo, ha ricordato il re, nelle turbolente vicende odierne sta a noi coltivarli per il meglio.

0: 10 minuti.
1: Mario Calvagno, iniziamo appuntamento con Dio di oggi. Una responsabilità unica, questo è il titolo che ho voluto dare. Stiamo proseguendo il nostro itinerario attraverso il Vangelo di Giovanni e quest'oggi vedremo i versetti da 11 a 18 proprio del capitolo 20 di questo Vangelo. E la volta scorsa abbiamo parlato di una domenica mattina molto speciale, il primo giorno della settimana, ci dice proprio Giovanni nel suo Vangelo. Quando era ancora buio c'era stata Maria Maddalena che si era recata alla tomba dove era stato messo il corpo di Gesù, una tomba speciale, scavata, una cameretta scavata nella roccia e con l'accesso chiuso da una pesantissima pietra che veniva poi rotolata. E così era stato per Gesù. E Maria era tornata proprio dopo il riposo del sabato, secondo il comandamento, era tornata proprio il primo giorno della settimana per completare quello che era stato lasciato sospeso, cioè ricoprire il corpo di Gesù con unguenti, con profumi, una sorta di imbalsamazione, diciamo così. Ma Maria era arrivata davanti alla tomba e la pietra non c'era più, era stata buttata giù, era stata rotolata e l'accesso era aperto. Ed eccola subito lì la disperazione di Maria, un po' il buio, un po' la paura di cattivi incontri, il fatto che il corpo di Gesù non ci fosse, aveva dato uno sguardo veloce all'interno. E cos'è successo? L'hanno portato via, l'hanno rubato. E la paura appunto che qualcuno fosse ancora lì nei dintorni, che potesse farle del male. Quindi Maria scappa via e va dove pensava potessero esserci Giovanni e Simon Pietro. Racconta, dice cosa ha visto. E allora Giovanni, giovane, lo scrittore appunto di questo Vangelo, è più veloce di Pietro, corre Pietro dietro, che ansima, che sta lì un po' cercando di raggiungerlo. Finalmente arrivano entrambi alla tomba, Maria ancora non è tornata, e constatano quello che Maria ha detto. Ci sono le bende buttate a casaccio per terra e poi il sudario che era sulla testa di Gesù invece era stato ripiegato ben bene e messo lì poggiato da una parte. Vedono che quello che Maria dice è vero, ma non hanno ancora capito ciò che diceva la scrittura, cioè che Gesù sarebbe risorto e che quindi in quel momento era risorto. E quindi Pietro e Giovanni se ne ritornano di nuovo verso casa, ci dice il Vangelo, quasi rassegnati, pensierosi, delusi. Cos'è successo? Questa è la grande domanda. Forse cominciava ad insinuarsi qualcosa nella loro mente di quella che era la realtà, ma ancora nulla di dichiarato, nulla di definitivo. Se ne tornarono di nuovo verso casa. Nel frattempo Maria aveva fatto il loro stesso tragitto, però al contrario, cioè da casa, dalla loro casa, era tornata alla tomba e se ne stava fuori a piangere. Il buio era passato, già era l'alba, c'era già il sole, la luce, e piange lì, seduta fuori. E mentre piangeva si china e guarda dentro il sepolcro, e dentro il sepolcro ci sono due persone, due angeli, ci dice Giovanni nel suo Vangelo. Erano vestiti di bianco e sedevano uno a capo e l'altro ai piedi del posto dove era stato messo il corpo di Gesù, di questa piattaforma sopraelevata, sicuramente che era scavata nella roccia, anche questa all'interno della stessa camera. E lei non si pone in questo caso il problema, non capisce neanche che siano due angeli, e sono loro che prendono l'iniziativa velocemente, le chiedono: perché piangi? E lei, ancora piangendo, dice: ma perché hanno portato via il mio Signore e non so dove l'abbiano messo? E poi lei sente una presenza alle le sue spalle. Si gira, era Gesù, ma per lei è una terza persona insieme agli altri due, perché non lo riconosce. Sicuramente le sembianze di Gesù risorto erano simili ma modificate allo stesso tempo. E anche lui glielo chiede: perché piangi? Chi stai cercando? Anche qui forse un po' l'ironia dolce di Gesù. E Maria Maddalena pensa che fosse il giardiniere, colui che si occupava di tutto quello che stava attorno a questa roccia in cui era stata scavata la tomba. E anche qui, fra le lacrime, Maria dice: per favore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai messo, così posso andare a prenderlo, ti prego. E allora Gesù si rivela. È un po', sono un po' fra il commosso e vorrei accennare anche un sorriso, ma Gesù si rivela e la chiama, le dice: Maria. E lei lo guarda, questa volta con occhi diversi, lo riconosce e dice: Maestro. Ed è qui allora che inizia il senso del titolo che ho voluto dare a questo appuntamento con Dio di oggi. Una responsabilità unica. E vedremo proprio questo senso fra pochissimo. Una responsabilità unica. E abbiamo visto Maria Maddalena alla tomba di Gesù. Maria Maddalena che piange perché pensa che il corpo di Gesù, che lei non trova, trova addirittura la tomba aperta, questa cameretta scavata nella roccia, era stata tolta la pietra che ricopriva l'accesso, e trova una volta ritornata, dopo aver avvertito prima Giovanni e Pietro che si erano sincerati, la tomba è vuota, sì è vero, ma non si erano posti poi alcun altro problema, non avevano neanche trovato in maniera chiara una soluzione possibile a questa assenza del corpo di Gesù. E Maria Maddalena, quindi, non avendo trovato essa stessa altre soluzioni, neppure con l'aiuto degli apostoli, ritorna alla tomba dove originariamente era andata per completare l'imbalsamazione di Gesù, ritorna lì e piange per tutta la strada, piange sedendosi davanti all'accesso della tomba, e si accorge a un certo momento che ci sono due uomini all'interno, due angeli, dice Giovanni in questo capitolo 20 del suo Vangelo, ma Maria non capisce che si tratti di angeli. Loro prendono subito l'iniziativa, prima che Maria si possa porre il problema di chi siano, e chiedono: perché piangi? Nel frattempo Maria Maddalena sente una presenza alle sue spalle, si gira, pensa che sia il giardiniere, colui che si occupa della manutenzione del terreno attorno alla tomba, e non riconosce Gesù. Anche lui le chiede: perché piangi? E nel momento in cui lei, disperata, dice: ti prego, se sei stato tu a spostarlo, dimmi dove l'hai messo, così posso andare a riprendermelo, in quel momento Gesù la chiama Maria, ed è lì che lei lo riconosce, ed è lì, dicevamo, che parte il senso di questo titolo, una responsabilità unica. Sì, perché ai tempi di Gesù le donne godevano di scarsa considerazione. Perché adesso no, vero Mario? Eh sì, purtroppo. Ma Gesù, nonostante una certa impostazione sociale, aveva sfatato questo modo di comportarsi, aveva con il suo stesso comportamento fatto capire che le donne hanno la stessa dignità dell'uomo. Lui era stato un maestro itinerante, era andato in giro, e il suo seguito non era composto solo da uomini, nonostante i Vangeli non pongano l'accento su questo. Sì, parlano di discepoli genericamente, parlano dei 12 apostoli, è chiaro, ma anche di discepoli in generale. Ma fra questi discepoli c'erano tantissime donne, anzi è probabile che la percentuale di donne fosse ancora maggiore rispetto alla percentuale di uomini. E addirittura c'erano delle donne che sostenevano, delle donne ricche, che sostenevano con le loro sostanze, con il loro denaro, la missione di Gesù, facevano in modo che tutto potesse andare per il meglio, anche dal punto di vista economico, diciamo così. E poi una parte del seguito delle discepole di Gesù, anche se non vengono mai chiamate così, ma di fatto lo sono, una parte di questo seguito di Gesù era costituito da donne proprio come Maria Maddalena, donne che avevano ricevuto da Gesù qualcosa di importante, di serio, di vero. Maria Maddalena, ad esempio, era stata guarita dalla presenza nel suo corpo, nel suo spirito, di 7 demoni. Maria Maddalena aveva conosciuto forse dapprima il fascino del male, ma poi aveva conosciuto invece la profondità abissale del male, aveva conosciuto la profondità delle tenebre che il male aveva portato nella sua vita, la disperazione, il dolore, il buio totale, completo, quasi palpabile, come se fosse una sostanza da poter toccare con le proprie mani. E lei l'aveva toccato invece con la propria vita. E Gesù l'aveva salvata da tutto questo. E quanto grande allora doveva essere la gratitudine di questa donna nei confronti del Figlio di Dio e la sua fede per credere che Gesù era realmente Dio in terra, la presenza del nostro Creatore fra di noi. Maria Maddalena, questa era Maria Maddalena, Maria di Magdala, di questo piccolo centro, di questo piccolo villaggio sperduto. Eppure lei era una grande donna che aveva sostenuto Gesù in tutti i modi possibili, anche con il suo amore, con l'amore profondo, l'amore vero, l'amore puro che proviene dal cuore di una persona che è stata salvata nei confronti del suo Salvatore. E Maria era stata fra i pochi, i pochissimi, anzi fra le poche, perché la maggior parte erano donne. L'unico uomo, se non ricordo male, era proprio Giovanni l'Evangelista, gli altri tutti scappati. Era stata fra le poche donne ai piedi della croce di Gesù, senza paura, senza remore, senza vergogna, insieme alla madre di Gesù, insieme all'altra Maria, insieme a qualche altra donna ancora. E adesso il suo pianto è asciugato, ha visto finalmente il proprio maestro, il maestro è risorto, il maestro mi parla, il maestro è qui, lo posso toccare, è vivo, è di nuovo vivo. Allora è vero quello che dicevano le scritture, ed è proprio Gesù allora, in questo momento, nel momento in cui tutti questi pensieri, questa consapevolezza si affacciano e si affaccia alla mente e al cuore di Maria Maddalena, è proprio Gesù che dice a lei, unica e sola, non fermarti qui, non fermarti con me per adesso, perché io non sono ancora salito al Padre, ma vai, vai a cercare i miei fratelli. Ecco, non li chiama più amici, li chiama fratelli. E di loro che io salgo al Padre mio, Padre vostro, al Dio mio, Dio vostro. E qui Gesù investe Maria Maddalena di una responsabilità unica, perché unica è anche questa donna, unico è anche il rapporto che Maria Maddalena ha avuto con Gesù, questo rapporto di profonda amicizia, questo rapporto profondo di riconoscenza. Nessuno come lei, e nessuno come lei riceve il mandato per questa missione. Vai e vai a dire che io sono risorto. Cercali, cerca tutti gli altri e di loro che io presto salgo al Padre mio, che è anche il Padre vostro, al Dio mio, che è anche il Dio vostro. E Maria Maddalena corre, questa volta in maniera diversa dal correre precedente. Quello di prima era un correre nella paura, nella disperazione. Gesù è sparito, l'hanno portato via, non c'è più il suo corpo. No, questa volta Maria corre non più con le lacrime, ma piena di gioia, piena di felicità. I suoi occhi sorridono e dice ai discepoli, ai fratelli, dice: ho visto il Signore. e racconta tutto quello che Gesù le ha detto, le parole di Gesù. E sono le parole di Gesù che non lasciano più dubbi. Lui è il Figlio, Lui è Dio in terra, Lui ha stabilito un nuovo rapporto, un nuovo legame tra i Suoi, ma tra l'umanità intera e il Padre. Gesù è l'anello di congiunzione tra l'uomo e Dio, perché Lui ha entrambe le nature in sé. Non c'è nessun altro mediatore, dirà la stessa scrittura, la stessa Bibbia, fra Dio e l'uomo. L'unico mediatore è Gesù Cristo, uomo, nessun altro è come Lui. E allora, se nonostante la nostra incredulità, se nonostante la nostra mancanza di fede, Gesù si presentasse, o si è forse anche già presentato, o si sta presentando in questo momento, nonostante la nostra mancanza di fede, nel momento in cui Gesù si presenta a noi e ci chiama per nome, con il nostro nome, così come ha chiamato Maria, ecco, nel momento in cui si presenta, sta a noi rispondere nella maniera opportuna. Forse sì, no, non si presenta davanti ai nostri occhi, ma nel momento in cui si presenta davanti agli occhi del nostro cuore, davanti agli occhi della nostra mente, sta a noi rispondere. E la risposta la dobbiamo scegliere noi, la devo scegliere io, la dovete scegliere voi, la devi scegliere tu. Che il Signore ci benedica.
0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. 10 tracce che spaziano dalla ballad alla samba, bossa e pop. Un futuro da difendere è il primo album di Isabella Fernandez che vi proponiamo in questi giorni. È prodotto da Angelo Maugeri, che troviamo con lei in questo duetto dal titolo Prova a cercare.
0: Disco Highlight.
3: Non si parla.

Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 10. La Bibbia. L'annuncio ricorrente della prossima fine del mondo non è forse un sintomo dell'angoscia dell'umanità di fronte all'avvenire che si prevede catastrofico? In chi mettiamo la nostra fiducia per essere sollevati da questa angoscia? La Bibbia dichiara con molta chiarezza che questo mondo avrà una fine. Ma ciò che dobbiamo temere non è la fine del mondo, ma il giudizio di Dio che precederà quell'evento, perché ogni uomo dovrà comparire davanti a Lui. Infatti è scritto in Atti capitolo 17, dal versetto 30 al versetto 31: Dio ora comanda agli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, e ne ha dato sicura prova a tutti risuscitandolo dai morti. Quest'uomo, Gesù, ancora oggi dice: chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Evangelo di Giovanni, capitolo 5, versetto 24.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi: re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

0: Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.
1: A Radio Logos sono le ore 15 e un minuto.
2: Conoscere Gesù è importante, importantissimo, perché attraverso la conoscenza di Gesù conosciamo anche il Padre. Cercheremo di fare questo viaggio insieme al pastore avventista Paolo Benini. Benvenuto Paolo.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: È importante conoscere Gesù perché Gesù, proprio come sua missione, rivela che lui è venuto su questa terra per far conoscere il Padre, l'amore del Padre, che si è poi manifestato questo amore proprio nel sacrificio di Gesù. Allora, da dove partiamo?
3: Partiamo. Allora, parto, va bene?
2: Parti, vai. Con la prima, allora, magari, buongiorno. Non con la quinta.
3: Buongiorno e
4: buongiorno.
3: Buona estate a tutti.
2: Grazie anche a voi, io siete più su.
3: Ieri c'era un caldo soffocante. Allora, abbiamo preso del tempo per studiare quello che Gesù ha fatto, in particolare che Gesù è morto e risorto. E questo cambia completamente il senso della nostra vita. Poi abbiamo ci siamo soffermati anche su quello che Gesù ha detto, e risulta che Gesù è un gran maestro, e quelle 40-50 frasi che ho detto le volte scorse mostrano la saggezza del suo insegnamento. Ma c'è di più su Gesù. Abbiamo bisogno di capire chi è Gesù. Molti sono i temi da approfondire su questo. Oggi ne vogliamo leggere alcuni, perché su Gesù, sin dai primi secoli, fin dal secondo secolo, dopo la morte degli apostoli che sono morti alla fine del primo secolo, soprattutto Giovanni, Giacomo, Natanaele, e c'è stata sempre una gran battaglia: Gesù è Dio, Gesù è uomo. C'è stato il movimento degli ariani del nord Europa che contestava ferocemente la divinità di Cristo. Poi ci sono stati altri che insistevano esattamente dalla parte opposta. È importante conoscere chi è Gesù. Non tanto perché c'è stato un gran discutere su questo nel campo degli studi biblici, ma per capire qualcosa in più, una verità fondamentale che lo riguarda. Cioè, io sono stato a volte chiamato professore, io non sono professore, quindi chi diceva così diceva qualcosa di sbagliato. Io... Se mi si vuole conoscere, devono dire chi sono, senza arricchire, senza pennellare, senza esaltare. Gesù è venuto e si è reso disponibile per una sua conoscenza. D'altra parte lui stesso l'ha detto: questa è la vita eterna, che conoscano te, si rivolge a Dio Padre, e colui che tu hai mandato. L'apostolo Paolo insisteva dicendo che tutto il resto è come spazzatura, ma l'eccellenza è la conoscenza di Gesù. Ora, su Gesù, sulla natura, la conoscenza della natura di Gesù, possiamo partire da varie parti. Oggi mi voglio limitare alla lettura e a un breve commento di almeno 5 testi. Poi le volte prossime andremo oltre, andremo a vedere qualcosa in più su chi è Gesù. Allora, il primo testo che sarà letto adesso,
2: sì,
3: da una Bibbia speciale di Daniele, è Giovanni capitolo 1, da un almeno di 5 testi. Poi le volte prossime andremo oltre, andremo a vedere qualcosa in più su chi è Gesù. Allora, il primo testo che

0: e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta.
1: Allora, questo testo si presenta proprio come qualcosa di difficile. La parola era qualcuno, ma allo stesso tempo era con quel qualcuno. Se io sono con mio fratello, non sono mio fratello, io sono con lui. Ma questo vale per qualsiasi. Gesù invece, questo testo, che è molto molto profondo, ci dice che era con Dio, ma era uno con Dio, era Dio. E poi dice un'altra cosa che si potrebbe approfondire meglio con altri testi: ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei. Ecco, questo testo ci sottolinea la complessità della natura di Gesù. E da questo testo possiamo, senza paura di sbagliare, dire che Gesù è della stessa natura divina del Padre. E adesso leggeremo altri testi che ce lo propongono ancora in maniera più chiara.
0: Certamente non è una facile, diciamo, spiegazione quella, perché per secoli, no, si è dibattuto su questo, sulla natura di Gesù, sulla natura di Dio, Dio uno, trino, quindi rendiamo conto che è complesso e che la nostra mente può capire fino a un certo punto.
1: Sì, ora diciamo che la nostra mente, se vuole possedere e assimilare la cosa, ha difficoltà di capire tutto, ma se si limita a un ascolto attivo, a tener conto di quello che è detto, è questo: Gesù era con Dio ed era Dio. Ma è interessante anche che è scritto: nel principio era la parola. Ora, questa frase forse è ancora più complicata, dirò soltanto una cosa: nel Corano, il libro sacro per i musulmani, Gesù, oltre ad avere un nome che in qualche modo assomiglia alla parola Gesù, è il verbo, è la parola. E loro non ritengono che sia Allah, perché per loro Allah è uno e non niente di più accanto a Allah, ma è la parola, è il verbo, così come è stato detto anche nell'antichità cristiana: egli è la parola di Dio fatta carne, è la rivelazione profonda di Dio fatta per la nostra comprensione. Questo testo è stato addirittura anche manipolato, c'è qualcuno che ha cambiato la grammatica di questo testo. Dico la grammatica, non il vocabolario, perché nella lingua greca c'è una regola che quando io pronuncio qualcosa e lo accompagno con il verbo essere, senza articolo, senza pronome, niente, allora non posso aggiungere nella traduzione un pronome. Il testo dice: la parola era Dio. Alcuni hanno tradotto era un Dio, ma questo è un errore grammaticale grave, perché nella lingua greca, quando c'è scritto era Dio, quella parola Dio, Theos, non aveva bisogno di nessun articolo e non bisogna metterlo per cercare di rendere qualcosa secondo un'opinione particolare. Gesù è Dio. Il testo lo dice chiaramente, ma se vogliamo andare a fondo, ecco alcuni altri testi. Andiamo al secondo testo, in Romani 9,
0: sì,
1: da 1 a 5.
0: Dico la verità in Cristo, non mento, la mia coscienza lo conferma nello Spirito Santo. Ho una tristezza grande, un'angoscia incessante nel mio cuore, perché io desidererei essere maledetto e tagliato via da Cristo se ciò potesse aiutare i miei fratelli, quelli del mio stesso popolo, il popolo di Israele. Loro è l'adozione a figli, loro è la gloria divina, il patto, la legge, il culto e le promesse. I vostri antenati furono grandi uomini di Dio. Cristo stesso, per quanto riguarda la sua natura umana, fu uno di voi, un giudeo. Cristo, che è Dio e regna sopra ogni cosa, sia benedetto in eterno. Non abbiamo il tempo di commentarlo subito, lo commentiamo fra poco dopo il brano musicale, con un brano che ha come titolo Thy Word, cioè la parola.

0: parola, la tua parola.
1: Va bene, va bene.
0: Rientriamo dopo il brano musicale, quindi siamo al capitolo 9 dell'Epistola di Paolo ai Romani e Paolo, proprio l'ultimo verso, parlando di Cristo, dice: Cristo che è Dio e regna sopra ogni cosa. Quindi
1: ecco, lo leggo nella mia versione, che è la Nuova Riveduta. Dice: ai quali appartengono i patti, dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose Dio benedetto in eterno. Mi sembra un pochino più lineare questa traduzione, ma non è il problema, perché purtroppo lo sappiamo che ogni traduzione non è uguale all'altra. Però questo testo sottolinea che egli è stato alla guida di Israele, ha liberato il popolo dall'Egitto, ma sopra tutte le cose è Dio. Ecco, quello che io voglio oggi sottolineare è che quando parliamo di Gesù, quando preghiamo Gesù, quando cerchiamo di approfondire la nostra conoscenza di Gesù, noi entriamo in un terreno particolare. Gesù è Dio, lo diceva il testo di Giovanni, la parola era Dio. Qui è detto al presente, non al passato. La parola Gesù Cristo è sopra tutte le cose Dio. Ci sono altri testi, per esempio in Ebrei 1:10 sottolinea la natura di questa affermazione così forte.
0: Allora, quindi Ebrei padre, capitolo 1 verso 10.
1: Sì.
0: E ancora: tu, Signore, nel principio hai fondato la terra e i cieli sono opera delle tue mani. Essi ecco, periranno, ma tu rimani.
1: Questo testo è un testo preso dal Salmo 112 dell'Antico Testamento, dove parla di Yahweh e dice che Yahweh dal principio ha creato i cieli e la terra. Il Padre, che aveva detto poco prima che degli angeli ne fa dei venti, quando parla del Figlio o al Figlio dice: tu hai creato i cieli e la terra è opera delle tue mani. Mm-hmm. Per cui sappiamo che Gesù è Dio. Ora qui viene data una conferma
0: che Gesù è creatore, che Gesù è il creatore anche.
1: Gesù è il creatore. Ma Gesù ha avuto un ruolo particolare con la creazione. Io leggevo i giorni scorsi per una conversazione che dovevo avere con un amico, leggevo il testo che dice che Gesù ordina ai suoi discepoli di prendere la barca e andare dall'altra parte. Si scatena sul mare una tempesta e queste tempeste, una volta ero in una barca grande e stavamo attraversando il mar di Galilea, a un certo punto la barca si è fermata, ha fatto dietro fronte, siamo andati di corsa verso l'Iva e appena avevamo toccato c'erano delle onde, dei flutti, il vento era assolutamente furioso e Gesù lì si sveglia e ordina al vento di tacere. Uno che fa una cosa del genere, non è una semplice parola questa, è una parola potente e chi la pronuncia è più potente della parola che pronuncia, perché la parola pur sempre è un'emanazione nostra, ma quello che emana, faccio un esempio, sento una canzone alla radio, alla televisione, questa canzone è un insieme di vocaboli, di lettere, di ritmi, ma cosa diversa è della canzone è chi la pronuncia, che lo strumento poi della radio o della televisione ce lo comunica. Gesù ha fatto tutto, questo testo dice che ha stabilito il patto con Israele, ha fatto tante cose, ma soprattutto quello che ha fatto, al di là di quello che ha fatto, è Dio benedetto in eterno. E ci troviamo davanti a qualcosa di estremamente grosso qui. Abbiamo tre testi, vorrei che li leggessimo tutti. primo testo, primo Giovanni 5:20, questo facciamo presto.
0: Allora, forse non riusciamo a leggerli tutti, quindi prima Giovanni 5:20. Ok,
1: sì.
0: Andiamo a pescare, ci siamo. Sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere colui che è il vero, e noi siamo in colui che è il vero, cioè nel suo figlio Gesù Cristo. Egli è il vero Dio e la vita eterna.
1: Più chiaro di
0: questo, diciamo, è abbastanza chiaro come brano, proprio perché ancora una volta ribadisce il fatto che Gesù è Dio, il vero Dio. E io direi che dobbiamo chiudere qui, ma la prossima volta ci riserviamo di fare, di leggere gli altri testi che sono rimasti, che ci presentano un po' quello
1: sì,
0: che
1: allora,
0: Dio.
1: Una parola,
0: sì,
1: lasciamela dire, un
0: prego.
1: Una parola di 5 secondi. Egli è il vero Dio che ha camminato con noi, e tramite lui noi conosciamo chi è Dio. Se lui è il vero Dio, il figlio di Dio che ha chiamato suo Dio Padre, noi conoscendo lui conosciamo il Padre, conosciamo la divinità dell'universo. Bene, abbiamo letto dei testi che sono al di là della nostra portata. Egli è il vero Dio e la vita eterna.
0: E la vita eterna. Questo testo si rifà un po', e quindi è Giovanni che scrive, si rifà a ciò che sempre Giovanni aveva riportato di Gesù quando dice: questa è la vita eterna, conosce te il solo vero Dio, colui che tu hai mandato. E qui Giovanni dice, esatto, in maniera specifica, il vero chi è. Beh, torneremo a parlarne. Alla prossima.
1: Alla prossima, saluti.
2: Ciao. Bentrovati amici cari, con voi Davide Mozzato, lo speaker radioattivo, 800 098 650 il numero verde, oppure 348 222 72 94 che è l'altro numero, quello per i messaggi, mi raccomando. Oggi ci occupiamo di Ebola e di questo virus distruttivo che sta colpendo l'Africa e non solo, per occuparci della geografia del bene. Sì, Ebola è la geografia del bene, non è un ragionamento così immediato, diretto, però proveremo a farlo provando a trattare questa questione. Amici cari, allora partiamo da questo dato straordinario, mi ha colpito davvero. Ci arriva dall'ultimo bollettino dell'Organizzazione Mondiale della Sanità intitolato Ebola Virus Disease Outbreak Response. Beh, gli esperti dell'OMS ci dicono che in Repubblica Democratica del Congo e in Uganda sta accadendo un piccolo miracolo tecnologico e umano, perché grazie al decentramento di laboratori mobili in zone remote, i tempi per avere un test diagnostico sono scesi da giorni a pochissime ore. Pensateci, la velocità diventa la prima forma di cura. Questo dato mi fa riflettere su come il tempo sia la risorsa più spirituale che abbiamo. Corriamo sempre per accumulare cose, ma quando la velocità serve a strappare una vita alla sofferenza, allora la fretta diventa santa. Ecco, mi viene in mente lo scrittore francese l'Abbé Pierre, che ha fatto diversi refill in Francia e in Svizzera, cioè luoghi nei quali si porta le cose usate, i mercatini dell'usato, nel quale impiegare persone con difficoltà, eccetera. Beh, l'Abbé Pierre diceva che non bisogna aspettare di essere perfetti per fare del bene, bisogna agire subito dove l'urgenza chiama. E l'urgenza oggi parla la lingua della diagnostica rapida in Africa, una tecnologia che non è solo fredda scienza, è piuttosto calore umano che si traduce in speranza immediata per chi aspetta un verdetto medico isolato. Allora, riprendiamo la nostra diretta e lo facciamo leggendo un messaggio che ci è appena arrivato sul nostro numero della radio, quello dedicato ai messaggi, da parte di Marco, un ascoltatore di Torino, che scrive: siamo sempre connessi per scambiarci video inutili, ma poi ci accorgiamo di quanto siamo isolati quando qualcuno sta male vicino a noi. Come si cura dunque la solitudine? Chi può rispondere a questa domanda, caro Marco? Però ecco, diciamo che qualche risposta possiamo così estrapolarla dal nostro percorso di oggi, perché nel report dell'OMS Ebola Virus Disease Outbreak Response gli autori sottolineano che l'arma vincente contro l'epidemia non sono solo i farmaci, ma quello che viene chiamato il community engagement, ovvero, come dirò in maccheronico italiano, il coinvolgimento attivo delle comunità locali. Se chi entra nel collegamento radiofonico si fosse perso il blocco precedente, stiamo provando a riflettere sulla mobilitazione globale contro l'Ebola e di come l'unione umana faccia e abbia fatto la differenza. Curare una malattia, infatti, significa prima di tutto curare le relazioni, abbattere la diffidenza e spiegare ai villaggi isolati che la medicina non è un nemico, mica semplice. È un alleato, anzi. Anche qui, nella nostra Italia, nella nostra penisola, la nostra attenzione sanitaria e la medicina di territorio si dovrebbero basare proprio sullo stesso principio, se vogliamo cristiano. Nessuno si salva da solo. La vera medicina, infatti, comincia, amici cari, quando ci guardiamo negli occhi e decidiamo di essere custodi anche di coloro che ci sono prossimi. La solidarietà, dunque, non è un sentimento astratto, ma una barriera concreta che ferma il contagio del male, quello con la M maiuscola. L'arte, amici cari, impara l'arte, mettila da parte. Iniziamo questa nostra terza parte della nostra trasmissione di oggi con una di cosa trattavamo? Dell'Ebola. Ebola, però non in senso negativo, qui la geografia del bene. Allora, iniziamo, ecco qui, l'avevo messa da parte, sì, la citazione di questo scrittore famoso, il piccolo principe, Antoine de Saint-Exupéry, l'essenziale invisibile agli occhi, quante volte l'abbiamo sentito? Un miliardo, come minimo. Questa frase illumina, o può illuminare un dettaglio tecnico, ma profondamente poetico, contenuto nel documento dell'OMS che abbiamo già citato, Ebola Virus Disease Outbreak Response, eccetera eccetera. Gli scienziati, infatti, eccolo qui, spiegano che in assenza di vaccini specifici e definitivi per ogni singola variante del virus, cioè ciò che sta già abbattendo la mortalità in Africa, sono le supportive care. Più dei vaccini sono le supportive care. Facciamo a meno i vaccini? No. Però sono importanti anche le terapie di supporto, cioè parliamo di idratazione, nutrizione, cura del dolore e ossigeno. Quindi, se vi doveste sintonizzare solo in questo momento, qui a Parola al Vento, stiamo esplorando i risvolti umani della lotta all'Ebola e della sorveglianza sanitaria attiva che unisce il mondo e anche l'Italia. Che cosa sono le terapie di supporto se non la traduzione medica della cura quotidiana, della carità quotidiana, dell'amore quotidiano? È il gesto di dar da bere a chi ha sete e di stare accanto a chi soffre quando non esistono formule magiche per risolvere subito il problema, un'iniezione e ciao bondino. Non è così che funziona. Quante volte nella vita non possiamo guarire il dolore di un amico, ma possiamo supportarlo? Infatti non per tutte le malattie c'è la guarigione, ma la cura sì che deve esserci, e c'è distinzione, con la nostra presenza. Anche la nostra sanità italiana si regge sull'eccellenza di medici e infermieri che offrono questa dedizione quasi invisibile ma vitale. La cura più grande, dunque, non è un miracolo della chimica, è piuttosto l'infinità di piccoli gesti che dicono a un malato: oh, guarda che tu vali, guarda che tu vali. Voglio condividere con voi, amici cari, un gioco di parole che per me è divertente, magari per alcuni potrebbe essere banale, addirittura stupido, ma divertente, che mi ha inviato un radioascoltatore, anzi una radioascoltatrice, di nome Elena. In questo mondo globalizzato, se l'Africa starnutisce, l'Europa cerca un fazzoletto, ma se l'Africa guarisce, tutto il mondo respira meglio. Sembra una battuta, non lo è. e se lo fosse è una battuta acuta che coglie a mio modo di vedere la pura verità legata all'attualità. Torniamo a sfogliare il report dell'OMS sull'epidemia di Ebola in Congo e Uganda per capire che la sicurezza sanitaria non ha confini, propriamente non ha confini. Per chi si mettesse in ascolto adesso, stiamo riflettendo su come la salute degli ultimi della Terra influenzi direttamente la nostra vita. Quindi l'attenzione del sistema sanitario in Italia, nei porti ad esempio, negli aeroporti, non nasce quindi dalla paura dell'altro, ma dalla consapevolezza scientifica e anche spirituale, esistenziale, che siamo un unico grande corpo sociale che respira all'unisono. Cioè, se una parte del corpo soffre, e questa è una metafora paolina, tutto il corpo è in pericolo. Se una parte invece si risana, tutto il mondo ne beneficia. Pensate a quante energie spendiamo generalmente a difendere i nostri piccoli orti, i nostri piccoli recinti, quando basterebbe investire sulla salute globale per vivere tutti più sereni. Ma ci sono potenze mondiali che hanno deciso di ritirarsi dalla cooperazione sociale perché dicono: si arrangino, noi pensiamo a noi e prima i no. Sì. Aiutare i laboratori mobili africani, in questo caso Ebola, a funzionare significa proteggere anche i nostri figli qui a casa. La vera sicurezza quindi non si costruisce alzando muri stringenti, ma gettando ponti, so che è banale, ponti di cooperazione medica e di condivisione scientifica, tra le altre cose. La gratuità del dono, ci occupiamo di questo adesso. I Medici Senza Frontiere dello Spirito, senti che titolo. Ci è arrivata una domanda da un giovane, credo, Pietro. Ma chi glielo fa fare a medici e infermieri occidentali di rischiare la vita in Congo per l'Ebola quando potrebbero starsene comodi nei loro studi privati? Certo, è la domanda centrale di ogni scelta altruistica, caro Pietro. Pensa che il testo ufficiale dell'OMS che abbiamo davanti ci ricorda indirettamente l'immenso valore del personale medico internazionale e locale che lavora sul campo. Quindi, se siete entrati in onda in questo istante, ci tengo a non perdere nessuno, stiamo celebrando la mobilitazione mondiale contro il virus e l'interconnessione con la nostra cultura della cura in Italia. Chi glielo fa fare a questi medici di partire, andare in Africa, in Congo, ex Congo belga, Zaire? Chi glielo fa fare? La risposta abita in quella scintilla che chiamiamo vocazione, dal verbo, insomma, dal vocabolo romano vocatio, chiamare, vocazione, invocazione, per esempio. Ce n'è mille altre, evocazione, il ricordo. Beh, c'è una gioia profonda, quasi mistica, nel donare le proprie competenze a chi non può ricambiare in alcun modo. È la logica del Vangelo? Certo. La logica del Vangelo applicata alla scienza medica. Pensiamo anche ai nostri ricercatori italiani, per esempio, che lavorano spesso nell'ombra per sviluppare protocolli di sicurezza globali. Non cercano il profitto, cercano la verità e la salvaguardia della vita umana in ogni sua forma, della vita in ogni sua forma. Quando l'intelligenza umana si mette al servizio della gratuità, l'egoismo si arrende e la terra diventa un posto più simile al cielo, sicuramente più azzurro. Ed eccoci arrivati ancora, amici cari, siamo verso il traguardo, alla conclusione di questo nostro cammino radiofonico di oggi. Abbiamo iniziato il nostro viaggio leggendo i dati del report OMS, nel mio inglese scarsissimo, Ebola Virus Disease Outbreak Response, scoprendo che la velocità di una diagnosi può salvare una vita isolata nella foresta equatoriale. Poi abbiamo capito che i farmaci da soli però non bastano se manca l'abbraccio della comunità, e che le terapie di supporto fatte di acqua, cura, presenza sono l'essenza stessa della cura, appunto della medicina che funziona. Abbiamo riso della nostra interconnessione globale, abbiamo risposto anche a Pietro sulla bellezza della vocazione medica che unisce idealmente i laboratori del Congo alle eccellenze della sanità in tutto il mondo, anche in Italia. Qual è dunque la conclusione, vogliamo dire esistenziale, di tutto ciò? È che siamo legati gli uni agli altri da un filo invisibile. La lotta all'Ebola ci insegna, tra tutte le altre sfide, che la fragilità non è una condanna, è piuttosto l'occasione che ci viene offerta per manifestare la nostra umanità più pura. Non possiamo dunque voltarci dall'altra parte, perché la salute dell'anima dipende da quanto ci prendiamo cura del corpo altrui. Custodire il creato? Certo. Proteggere la vita, certamente. Dal cuore dell'Africa alle strade delle nostre città è l'unico modo per scrivere un futuro pieno di speranza. La nostra vita ha un valore, amici cari, solo se diventa un porto sicuro per il viaggio degli altri. Dall'Africa all'Italia, la salute è un bene comune.
3: E siamo in compagnia a questo punto del pastore avventista Michele Abiusi. Buongiorno Michele, ben trovato, grazie per essere con noi quest'oggi.
4: No, buongiorno a voi in studio e a coloro che ci ascoltano.
3: Allora, tra i tanti, insomma, argomenti, le notizie che troviamo sui giornali oggi, la guerra in Europa continua ad avere un posto particolare. Si legge sul Corriere della Sera: colloqui sul piano degli europei, ma Mosca respinge le proposte. Ieri il vertice con tre ambasciatori. Zakharova dice: volete militarizzare l'Ucraina. Insomma, ancora siamo al livello delle schermaglie verbali, ma soprattutto della guerra guerreggiata in Ucraina. Nella giornata di ieri si è svolto un incontro online organizzato dal Consiglio Ecumenico delle Chiese che si chiama Global Prayer for Peace in Ukraine, preghiera globale per la pace in Ucraina. Ho avuto la possibilità anch'io di accedere a questa preghiera globale, dove si sono alternati leader delle fedi, ma anche laici, insomma, che hanno pregato perché la guerra finisca. E insomma, poi naturalmente come finisce, anche questo è un grosso problema. Però volevo chiedere a Michele Abiusi, ecco, il senso della preghiera in queste occasioni secondo te è opportuno, oppure insomma sono cose che riguardano gli uomini, non Dio? Ecco, quindi non so, qual è il tuo pensiero?
4: Sì. Allora, diciamo che personalmente credo che la preghiera sia sempre opportuna, però dipende anche da come si intende la preghiera. Per quanto riguarda la giornata di ieri, mi dispiace che avevo un impegno, non ho potuto partecipare, però mi ha sconvolto l'organizzazione, perché era al computer, ogni 5 minuti mi arrivava il messaggio: ricordati che oggi si prega a livello mondiale per
3: quindi,
4: l'Ucraina.
3: Va bene, va bene.
4: No? Eccetera. Allora, diciamo, il check che il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha promosso questa iniziativa, poi tante altre comunità a livello locale, proprio nella giornata di ieri, diciamo, sottolinea tre aspetti che posso condividere. Il primo è l'intercessione per le vittime. Si prega il Signore perché protegga la popolazione civile, i rifugiati, quanti soffrono per la violenza della guerra. Poi si prega per la conversione dei cuori, per disarmare le menti di chi alimenta l'odio e ispirare i leader mondiali a percorrere la via del dialogo. E terzo è anche un impegno di fraternità per superare le divisioni e costruire una pace. Ormai è diventato, diciamo, un detto comune forte, quello di Papa Leone: una pace disarmata e disarmante. Quindi, diciamo, uno dei testi che viene spesso ripetuto è: donaci tu la pace, insegnaci tu la pace, guidaci tu verso la pace, rivolto al Signore, apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire mai più la guerra. Quindi dipende tutto da come si intende la preghiera, cioè se la domanda posta è: ma la preghiera da sola può fermare una guerra come quella in Ucraina o tante altre guerre nel mondo? Allora la risposta diventa complicata, perché da sola la preghiera non può bastare. La preghiera diventa un gesto simbolico che aiuta le persone a riflettere sui valori della pace, ma che da sola non sostituisce azioni concrete quali la diplomazia, gli aiuti umanitari o le decisioni a livello politico, no? Però la ritengo importante. Ti devo dire, Roberto, che su questo discuto spesso con mia moglie, perché facendo parte della Consulta della Pace come ADRA, quindi la Società Avventista di Sviluppo e Soccorso, spesso facciamo delle manifestazioni, dei cortei anche per la pace nel mondo, e mia moglie mi dice: non serve a niente. Ma che serve se non si muovono le persone preposte? Ma cosa serve questo? Ecco, io discuto perché dico: no, secondo me serve, perché è un esprimere solidarietà verso le vittime della guerra, è un coltivare atteggiamenti di compassione, di riconciliazione, un dire no alla violenza. Quindi in maniera forte dire: noi rifiutiamo ogni forma di violenza e attraverso la preghiera affidiamo a Dio una situazione che appare fuori dal controllo umano. E soprattutto la preghiera, a mio avviso, rafforza la speranza e la resilienza di una comunità. Quindi non ritengo mai inopportuna la preghiera.
3: Ed è anche una manifestazione di resistenza, diciamo, culturale, spirituale, sì, da parte dei credenti, che invece in troppe occasioni sono, come dire, vittima anche delle ideologie, forse anche più lontane dalla fede cristiana, ma insomma il Dio con noi purtroppo ha un'accezione anche che viene da lontano, insomma, dove Dio è strumentalizzato, ma sono cose che sappiamo, non è che... Allora, io direi che a questo punto ci ascoltiamo una canzone, Fabrizio Moro, dal titolo Sei tu, e poi torniamo a parlare con il pastore avventista Michele Abiusi. Tra l'altro tu accennavi alla tua responsabilità all'interno dell'agenzia umanitaria avventista ADRA. Abbiamo già un po' parlato, accennato con il pastore avventista Daniele Benini poco fa a proposito dell'8 per mille, ma insomma ci fa piacere anche approfondire alcuni argomenti sull'azione di diaconato che le chiese portano avanti, a volte nel silenzio, perché tante cose non finiscono sui giornali, ma che comunque sono importanti e fanno la differenza per alcune persone sicuramente. Ecco, ne parliamo fra poco.
4: ADRA, fra le tante attività che svolge, ha un progetto di assistenza durante situazioni di emergenza, e io in questi ultimi anni qui nelle Marche ho vissuto due momenti particolari: uno, il terremoto di alcuni anni fa, e l'altro l'esondazione del fiume a Senigallia, per cui siamo intervenuti come ADRA nell'una e nell'altra situazione. Ora devo dire che grazie agli aiuti che ci provengono dall'8 per mille dato alla Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno, è vero che non finanzia i propri ministri di culto attraverso l'8 per mille, ma lo adopera solo per azioni umanitarie, abbiamo potuto aiutare due comuni a ricostruire le scuole, una scuola elementare e una scuola materna, che erano andate distrutte dal terremoto, e abbiamo fornito, è vero, materiale per ripulire a Senigallia dal fango di quella esondazione, ma le esperienze che compiamo in Italia e nel mondo, ma in Italia in particolare perché l'8 per 1000 riguarda il nostro paese, è vero, sono veramente tante e sono veramente contento che ogni volta, sono scontento quando avviene un caso particolare di emergenza, sì, però sono contento che ADRA è sempre presente e si mette subito al servizio della protezione civile e collabora con altre organizzazioni per far fronte a queste emergenze.
3: Ecco, queste
4: quindi
3: sono le emergenze.
4: Allora, oltre alle emergenze, un'esperienza bella che ho vissuto e continuo a vivere da diversi anni si chiama Salute Expo. Salute Expo è un un progetto che permette alle persone, quindi alle persone che vanno a passeggio al corso o in un giardino, in una piazza, di valutare per un attimo il proprio stato di salute, perché ci sono diverse postazioni con un medico che alla fine controlla il foglio che viene redatto da ogni postazione, quindi c'è la misurazione della pressione, viene fatto fare un po' di sport, si vede come reagisce il cuore alle accelerazioni sportive, eccetera, e vengono dati dei suggerimenti a livello dietetico e anche a livello spirituale. Io ero sempre nella postazione in cui le persone anche si aprivano, perché la salute fisica è molto legata alla salute mentale e spirituale, e quindi è stata e continua ad essere un'esperienza bella. L'ultima volta l'abbiamo fatta a Iesi lo scorso anno per i bambini, perché è stata fatta anche una Salute Expo Junior per aiutare anche i bambini a gestire al meglio la propria salute e a crescere in modo sano, e tutto questo grazie ai fondi dell'8 per 1000 dati alla Chiesa Cristiana Adventista.
3: Michela Biusi, grazie per essere stata in nostra compagnia e averci dato anche queste testimonianze importanti, e a risentirci alla prossima occasione, sempre qui su RWS. A presto.
4: Grazie a voi, alla prossima.

0: A Radio Logos. Sono le ore 16. Buon ascolto.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Bene, proviamo a continuare la nostra meditazione su ciò che riguarda la Gerusalemme celeste. Siamo interessati a sapere che cosa veramente attende i credenti, coloro che hanno creduto in Gesù. E quello che diciamo non è fantascienza, ma è la verità. Dice la Scrittura, queste sono parole fedeli e veraci. Quindi ci basiamo certamente sulle promesse del Signore. Vogliamo dare a questo messaggio il titolo di Le porte di perle della Gerusalemme celeste. È in Apocalisse capitolo 21, versetto 21, che dice così: e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Abbiamo detto che il costruttore della Gerusalemme celeste e l'architetto è Dio. Quindi Dio farà cose meravigliose al di là di quello che noi possiamo pensare e immaginare. Saranno cose straordinarie, penso molto, ma molto più belle delle cose che noi vediamo sulla terra. Dio ha creato l'universo, Dio ha creato questa terra dove noi ci viviamo e rimaniamo sempre meravigliati delle grandi cose che Dio ha fatte, ovunque noi ci muoviamo. Una persona che crede nell'esistenza di Dio dirà quanto Dio è meraviglioso e quanto Dio è grande. E cosa sarà allora il cielo, la Gerusalemme celeste? Se la terra è bella, molto ma molto più bella sarà la Gerusalemme celeste. Bene, nella Scrittura vediamo che viene detto che la Gerusalemme al tempo di Neemia, se andate a studiare questo libro interessante, che Dio lo chiamò mentre era alla corte del re, ecco che questo uomo patriota, spinto dall'amore per Gerusalemme e per Israele, andò a costruire le mura di Gerusalemme. Vengono menzionate che sono state 10 le porte della Gerusalemme. Invece qui vediamo nella Gerusalemme celeste che sono 12 le porte e ogni porta è una perla. Bene, nella Scrittura troviamo ben 7 passi che ci parlano delle perle. Il primo versetto che vogliamo leggere è in Giobbe, capitolo 28, versetto 18, dove dice qui: la sapienza vale più delle perle. La sapienza vale più delle perle. Chi è la sapienza per noi credenti? Per noi credenti la sapienza è Gesù. Lo troviamo in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 30. Prima Corinzi 1, 30 dice l'Apostolo Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, dice: e a Lui voi dovete essere in Cristo Gesù, il quale ci è stato fatto da Dio sapienza e giustizia e santificazione e redenzione. Quindi per noi Cristo Gesù è la sapienza di Dio, è la potenza di Dio, dice ancora. La sapienza che viene elogiata, inneggiata proprio nei primi capitoli del libro dei Proverbi, no? La sapienza. Questo dono di cui noi tutti abbiamo bisogno, la sapienza. Cioè la sapienza è quella virtù che ci fa discernere il bene dal male. E questo è molto importante nella nostra vita, la sapienza. Ebbene, la sapienza vale più delle perle. E quando noi confrontiamo Gesù, che è la nostra sapienza, è diventata sapienza per noi, Gesù vale molto, ma molto di più di tante perle. Non è così? Noi possiamo paragonare Gesù alle perle? Impossibile. Gesù è la nostra sapienza. Cioè colui che ci dà intelligenza, sapienza.
Colui che non ha Gesù, la Bibbia dice in qualche modo, non ha questa sapienza. Ma noi abbiamo la sapienza. E Gesù, che è la nostra sapienza, ci dà anche la sapienza per sapere. Cioè colui che ci dà intelligenza e sapienza. Colui che non ha Gesù, la Bibbia dice in qualche modo, non ha questa sapienza. Ma noi abbiamo la sapienza. E

questo la sapienza è Gesù per noi. Bene, in questo contesto la sapienza, cioè la perla, è Gesù. È Gesù che è la nostra sapienza. E noi siamo veramente ricchi perché abbiamo Gesù nella nostra vita. Secondo passo è in Matteo capitolo 7, versetto 6, dove il Signore Gesù dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci, che talora non li pestino con i piedi e rivolti contro voi non vi sbranino. Qui il Signore Gesù dice: non date le perle ai porci. Chi sono i porci? Qui non intende i porci come animali, ma i porci sono quelle persone che non valutano, che non apprezzano, non hanno stima della parola del Signore. Noi sappiamo dalla Scrittura che il porco è un animale impuro, come d'altronde anche il cane è un animale impuro. Quindi dare le perle ai porci significa dare la parola del Signore a persone che non sono degne di riceverla. Sono di quelle persone che la parola di Dio la disprezzano, che la svalutano, che la deridono. Quanto noi abbiamo a che fare con queste persone, dobbiamo stare zitti. Quando una persona cerca di schernire, di ridicolizzare la parola di Dio, queste persone noi non dobbiamo parlare più. Perché se io ti sto parlando di cose preziose e tu li disprezzi come se fosse immondizia, io sto svalutando, sto dando delle cose di valore a delle persone impure. E quindi il Signor Gesù usa dei termini molto forti e lo dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle dinanzi ai porci. Quindi qui la perla è paragonata alla parola di Dio. Cioè la parola di Dio è una perla preziosa, come Gesù è la perla preziosa. La parola di Dio è preziosa e voglio leggere dei versetti che risaltano, inneggiano la parola di Dio. Conoscete voi il Salmo 119? Voglio leggere alcuni versetti che dice così questo Salmo. Salmo 119, i vari versetti dicono così. Leggo, Salmo 119, versetto 11 dice così: io ho riposto la tua parola nel mio cuore per non peccare contro di te. Versetto 14: io gioisco nella via delle tue testimonianze come se possedessi tutte le ricchezze. Versetto 16: io mi diletterò nei tuoi statuti, non dimenticherò la tua parola. Versetto 24: sì, le tue testimonianze sono il mio diletto e i miei consiglieri. Versetto 47: e io mi diletterò nei tuoi comandamenti, i quali io amo. Versetto 72: la legge della tua bocca mi val meglio di migliaia di monete d'oro e d'argento. Versetto 103 dice: oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Versetto 118: tu disprezzi tutti quelli che deviano dai tuoi statuti, perché la loro frode è falsità. Versetto 127: perciò io amo i tuoi comandamenti più dell'oro finissimo. Versetto 155: la salvezza è lungi dagli empi, perché non cercano i tuoi statuti. Versetto 162: io mi rallegro della tua parola come uno che trova grandi spoglie. Versetto 165: gran pace hanno quelli che amano la tua legge, e non c'è nulla che possa farle cadere. Meraviglioso. La parola di Dio è meravigliosa, è preziosa, è un tesoro in

inesauribile. Noi abbiamo in questo libro, che è la parola di Dio, un tesoro inestimabile, inestimabile. Poi, terzo versetto che vorrei leggere, che parla della perla, è in Matteo capitolo 13, versetto 45 e 46. Qua dice il Signor Gesù, è la parabola della perla, e dice queste parole: il regno dei cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. E trovata una perla di gran prezzo, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. In questo passo, che cosa la perla raffigura? Che cosa rappresenta la perla in questa parabola? In questa parabola, la perla rappresenta la Chiesa di Gesù Cristo. Noi sappiamo che le perle si trovano in fondo al mare. Uno che vuole andare a pescare una perla deve andare a decine di metri sotto il livello dell'acqua. Qui vediamo che il mare nella scrittura è una figura dei popoli. In Apocalisse capitolo 17, versetto 15, dice qui l'apostolo Giovanni in Apocalisse: poi mi disse, le acque che hai vedute e sulle quali siede la meretrice sono popoli e moltitudini e nazioni e lingue. Allora vediamo che Cristo si sta formando la sua chiesa, la sua perla fra i popoli della terra. Il Signore sta pescando uno qua, uno là, da ogni lingua, nazione, tribù e popolo per formarsi la sua perla. Quindi vediamo che la Chiesa del Signore, come abbiamo detto anche altre volte, è costituita da persone che hanno fatto di Gesù Cristo il loro personale Signore e Salvatore. Quindi la Chiesa viene dal mare dei popoli. La Chiesa non è circoscritta in una determinata nazione oppure in una determinata città, ma in ogni lingua, nazione, tribù e popolo, Signore Gesù si sta formando la sua Chiesa, la sua perla. Vediamo che colui che va a pescare o vuole pescare una perla deve scendere nelle profondità marine. Cristo Gesù dove è sceso? Cristo Gesù è sceso nella fossa, Gesù è sceso nel soggiorno dei morti, è sceso nella sofferenza più atroce per andare a pescare o per andare a prendersi la perla. Come si forma la perla? Vediamo che la perla, intanto diciamo che è il prodotto di una grande sofferenza. La perla si forma nel secreto, lontana dagli sguardi degli uomini, cioè nel fondo del mare. Essa si forma all'interno di una conchiglia dove c'è il mollusco. Dentro a questa conchiglia c'è anche, possiamo dire, un corpo estraneo. Questo corpo estraneo che cosa fa? Piano piano lacera il mollusco e da questo mollusco esce una sostanza che va a ricoprire pian piano questo corpo estraneo. Quindi con tante lacerazioni e ferite che riceve il mollusco, piano piano il mollusco muore. Però allo stesso tempo questa sostanza crea, forma la perla. Quindi quando la perla è formata, già il mollusco è morto. E qui vediamo una figura che Cristo, Gesù, è morto e le sue lacerazioni e la sua morte ha prodotto la perla, ha formato la Chiesa. È meraviglioso, vediamo come questo esempio dalla natura, che Dio ha creato queste cose,
hanno delle verità nascoste spirituali. Ed è meraviglioso questo fatto. Quindi vediamo che Cristo ha pagato con la sua vita, ha versato il suo sangue per formarsi la Chiesa. E voglio leggere a riguardo tre versetti dal profeta Isaia, dal Vangelo di Giovanni, dove dice, conosciamo questo, il capitolo 53 di Isaia, versetto 10 a 11, dice: ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso della loro iniquità. E in Giovanni 19, 32, 34 dice: i soldati dunque vennero e fiaccarono le gambe al primo e poi anche all'altro che era crocifisso con lui. Ma venuto Gesù, come lo videro già morto, gli fiaccarono le gambe, ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Ci vediamo qui che Gesù ha dovuto versare il suo sangue, dare la sua vita per formarsi questa perla preziosa che è la sua Chiesa. La parola del Signore ci parla della perla anche in senso negativo. Quarto punto dove viene menzionata la parola perla è in 1 Timoteo 2,9, dove dice, qui sono dei consigli che l'Apostolo Paolo dà riguardante l'ornamento femminile. Dice 1 Timoteo 2,9: similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vergondia e modestia, non di trecce ed oro o di perle, ma di veste sontuose. In questo contesto, che significato possiamo dare alle perle? È quello dell'ornamento, no? Della donna che vuole ornarsi, che vuole apparire bella. Ma l'Apostolo Paolo dice che si devono vestire tutto un altro modo, no? L'Apostolo Paolo dice a Timoteo che queste cose di ornamento, di gioielli, perle, sono cose che hanno un relativo valore, ma ci sono cose che hanno più valore che quella della modestia, dell'onestà, della purezza, della sincerità, dell'ubbidienza al Signore. Tutte queste cose, virtù, valgono di più che l'essere vestita in un modo ornamentale, in un modo sontuoso. Poi la parola perla viene menzionata in Apocalisse. E in Apocalisse capitolo 17, versetto 3 a 6, qui si parla della meretrice che è adornata di pietre preziose e di perle. Ripeto, Apocalisse 17, 3 a 6 dice: ed egli, c'è l'angelo, nello spirito mi trasportò in un deserto e io vidi una donna che sedeva sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nome di bestemmia, e avente 7 teste e 10 corna. E la donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. Aveva in mano un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondizie della sua fornicazione. E sulla fronte aveva scritto un nome mistero: Babilonia la grande, la madre delle meretrici e dell'abominazione della terra. E vide la donna ebra del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. E quando l'ebbe veduta, mi meravigliai di grande meraviglia. Io credo che in questo contesto la perla e la porpora, lo scarlatto d'oro, sono segni di seduzione. Questa donna vuole sedurre attraverso questo suo modo di vestirsi, di apparire elegante, lussuosa.
ma è tutta una forma di seduzione. E io credo qui, io credo che questa meretrice non può essere altro che la Chiesa Cattolica Romana, perché lo sfarzo, il lusso, le ricchezze che possiede la Chiesa Cattolica Romana non ce l'ha nessuno al mondo. Andate nelle basiliche, nelle cattedrali, che lusso, che sfarzo che c'è, che ricchezza. Sesto punto, leggiamo in Apocalisse capitolo 18. Apocalisse capitolo 18, versetto da 1 a 3 e poi da 11 a 12, dice così: e dopo queste cose vide un altro angelo che scendeva dal cielo, il quale aveva una gran potestà, e la terra fu illuminata dalla sua gloria, ed egli gridò con voce potente dicendo: caduta, caduta è Babilone la grande, ed è divenuta albergo di demoni, ricetto d'ogni spirito immondo e ricetto d'ogni uccello immondo e abominevole, poiché tutte le nazioni han bevuto del vino dell'ira della sua fornicazione, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con la sua sfrenata lussuria. Poi il versetto 11 e 12 dice: i mercanti della terra piangeranno e faranno cordoglio per lei, perché nessuno compra più le loro mercanzie, mercanzie d'oro, d'argento, di pietre preziose, di perle, di lino fino, di porpora, di seta, di scarlatto e ogni sorta di legno odoroso e ogni sorta d'oggetti d'avorio e ogni sorta d'oggetti di legno preziosissimo e di rame e di ferro. Quindi vediamo qui che c'è un commercio, possiamo dire, sfrenato, perché questa Babilonia, questa meretrice, possiede ricchezze immense, immense. Le ricchezze che possiede il Vaticano potrebbe comprarsi mezzo mondo, sono inimmaginabili, e ricchezze sono immense. Quindi vediamo che qui la perla ha una figura di ricchezza che possiede anche la meretrice. Però vediamo che la meretrice era vestita e ornata di perle, d'oro, di pietre preziose. La sposa dell'agnello, cioè la Chiesa di Gesù Cristo, non si orna di perle, ma se stessa è una perla agli occhi dello sposo. E poi, come ultimo versetto, come settimo versetto, abbiamo quello che abbiamo letto in Apocalisse 21:21, che dice: e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta di una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Quindi ogni porta della città celeste è una grandissima perla, perché abbiamo detto che il muro della città è alto 75 metri. La perla in se stessa è un simbolo di purezza. Quindi nella città celeste tutto è puro, santo, immacolato, nessuno impuro entrerà in essa. E voglio leggere ancora un altro versetto, il 21:27, che dice: e niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Quindi i nostri nomi, se sono scritti nel libro della vita dell'agnello, noi abbiamo la certezza, la sicurezza che un giorno entreremo per quella città. C'è un avvertimento del Signore proprio dove dice così: entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che mena alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece la porta e angusta la via che mena alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi abbiamo detto altre volte che Gesù è la porta, e se noi entriamo per quella porta saremo salvati. Che il Signore ci aiuti e ci benedica.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata, ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Salve amici. Eccoci di nuovo insieme per trascorrere questi 10 minuti in compagnia di Matteo, il sottoscritto, e con il programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è: con che spirito il credente affronta la malattia? Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Giacomo, al capitolo 1, i versetti dal 2 al 4. Dice così: fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti. Abbiamo ricevuto una mail da un nostro ascoltatore nella quale ci partecipava tutto un suo percorso di sofferenze a causa di una malattia, e chiedendo di trattare appunto questo argomento così importante e sentito da tutti. Oltre che a ringraziare questo nostro ascoltatore, ci dispiace tanto per questa sua sofferenza. Le domande che ci poneva questo ascoltatore sono due. La prima dice: con che spirito si può affrontare la malattia in rapporto con il Signore? E la seconda è questa: Gesù disse: voi farete cose più grandi di me. Come mai allora nessuno, anche tra coloro che hanno scelto Cristo, riesce ad autoguarirsi? Bene, ringrazio di nuovo questo nostro ascoltatore per queste domande, che mi permettono anche di chiarire alcune cose. Però voglio dire che rispondere a queste domande in un programma breve come questo è praticamente impossibile, ma risponderò alla prima domanda e poi e domani alla seconda. Ma vi prometto, amici, di essere sintetico e obiettivo. Lungi da me ogni superficialità nel rispondere a queste domande, anche perché io stesso ho vissuto la malattia e quindi so e parlo con cognizione di causa. Per il credente la fede in Dio non è una medicina per non ammalarsi, oppure non è un antidoto per guarire a tutti i costi quando lo siamo. Ma certamente la fede in Dio aumenta le risorse per combatterla. Quindi, in sintesi, la persona vicina a Dio trova una pienezza nel vivere la propria malattia e può raggiungere una maggiore stabilità. I versi di oggi che abbiamo letto all'inizio ne danno una prova, anche se sembrano scritte da una persona sadica, ma certamente non lo è, perché l'autore, come dicevo, Giacomo, era il fratello del Signore Gesù e sapeva quel che diceva.
anche perché era ispirato dallo Spirito Santo. Poi abbiamo l'Apostolo Paolo, quando scriveva e diceva: ora sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di coloro che amano Dio. Questo lo scriveva, lo troviamo appunto nella lettera ai Romani, al capitolo 8, il versetto 28. Sapete quale parte proprio del piano di redenzione del Padre Celeste, nel corso della vita sulla terra, tutti i credenti incontrano delle avversità? Sono le prove, cosiddette in un modo molto generico, possono essere le delusioni, la tristezza, appunto la malattia, oppure la cattiveria degli uomini a infierire contro i credenti, e il dolore, quindi, in genere, sono una parte difficile. Sono le prove, cosiddette in un modo molto generico, possono essere le delusioni, la tristezza, appunto la malattia, oppure la cattiveria degli uomini a infierire contro i credenti.

Il successo e la felicità di ogni cristiano dipendono molto, in gran parte, dal modo in cui si reagisce alla difficoltà della vita. Le prove possono giungere al credente come conseguenza dell'orgoglio o della disubbidienza, pertanto possono essere evitate grazie al vivere secondo la volontà di Dio. Altre prove invece sono semplicemente parte naturale della vita e possono capitare anche quando i credenti vivono rettamente. E poi abbiamo il Signore Gesù stesso, che è stato oggetto di prove durissime e non certo per colpa sua. Veniamo quindi alla domanda che di prima, la numero uno. Lo spirito con cui affrontare una malattia, è quello di pensare al Signore Gesù, che ha sofferto, ma tanto sofferto, per la nostra salvezza. E anche se di fronte alle avversità le risposte possono essere molto varie, c'è una cosa che dovrebbe rimanere costante: la fiducia nel Padre Celeste e in Cristo Gesù. Bene, cari amici, anche il nostro caro amico che ci ha scritto, la puntata termina qui e a domani quindi, cari amici, anche per la seconda parte e la risposta alla seconda domanda del nostro caro ascoltatore. Grazie per l'ascolto e Dio vi benedica.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Un futuro da difendere, di Isabella Fernandez. L'album contiene 10 brani inediti che spaziano dalla ballad alla bossa al pop, scritti da Angelo Maugeri, Marco Canigiula e dalla stessa Isabella Fernandez. Ascoltiamo adesso Un'alleanza perfetta.

0: A Radio Logos sono le ore 17 e 20 minuti.
1: Diamo il benvenuto al nostro primo ospite di oggi, si tratta di Pavel Gajewski, pastore teologo evangelico. Ben trovato Pavel, grazie per essere ancora una volta con noi. Buongiorno.
2: Buongiorno, un affettuoso saluto e permettetemi la battuta, oggi non è ancora venerdì,
1: è solo
2: giovedì.
1: Lo diciamo per gli ascoltatori che magari ti sentono per la prima volta, normalmente abbiamo un appuntamento con Pavel Gajewski il venerdì,
2: esatto.
1: Anzi, praticamente il calendario mondiale si sta orientando su questo appuntamento.
2: Ma siccome... No, diciamo il calendario della nostra radio si sta orientando ogni tanto.
3: Ma siccome molti erano in crisi di astinenza, hanno chiesto se potevano anticipare perché non ce la facevano.
1: Vabbè, a parte gli scherzi, Pavel, davvero grazie per essere con noi e come
2: grazie
1: sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi d'attualità. Devo dire che come un disco rotto iniziamo sempre con diciamo le minacce, le possibilità di trovare intese, ma intanto l'ira di Trump contro Teheran. Ancora, questo è un titolo che avremmo potuto trovare anche la settimana scorsa o due settimane fa, Eravamo vicini a un accordo, ma Teheran ci tratta da stupidi. L'ira del presidente americano Donald Trump si abbatte sull'Iran, annunciati nuovi raid. I missili americani hanno colpito anche una petroliera nell'Oman. Tre marinai indiani risultano ancora dispersi. Sul fronte del conflitto europeo, l'Ucraina annuncia di aver lanciato contro un impianto russo un nuovo modello di missile. Il presidente Zelensky parteciperà al prossimo G7. Dunque, una situazione mondiale sempre al limite di un incendio. Forse questo incendio è già scoppiato, ma ecco, le parole che hanno colpito in tanti e sono presenti sulla prima pagina dei giornali di oggi, dalla Spagna il Papa si esprime in termini molto semplici ma anche molto espliciti: non si può credere in Gesù e fare la guerra. All'interno, per esempio, sul Corriere, questo argomento viene sviluppato a pagina 24, lo trovate. Ma intanto una prima reazione di Pavel Gajewski.
2: La mia prima reazione è quella naturalmente di sottoscrivere queste parole, che però hanno una storia lunga che vale la pena ricordare. Nel 1948, quando viene fondato il Consiglio Ecumenico delle Chiese, tuttora la più grande organizzazione ecumenica e della quale però la Chiesa Cattolica direttamente non fa parte, ecco, nel 48, 3 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, i fondatori, le chiese fondatrici, meglio dire, del Consiglio Ecumenico delle Chiese scrivono proprio queste parole: che la fede cristiana, la fede in Gesù Cristo, è incompatibile con la guerra e si impegnano per una soluzione pacifica, non violenta, di tutti i possibili conflitti. Noi possiamo dire che è stato un ottimo auspicio, sicuramente. Poi purtroppo la storia ha dimostrato che, nonostante queste bellissime dichiarazioni, le guerre ci sono state. Però io vorrei ricordare un'altra dichiarazione invece quasi fresca di stampa, perché risale al 5 marzo di quest'anno, quindi all'incirca 3 mesi fa. Le organizzazioni confessionali mondiali, quindi qui parliamo delle comunità mondiali anglicana, luterana, metodista e riformata, quindi 4 comunioni ecumeniche, e di nuovo in un documento che parla del dono della pace invocano esattamente le stesse parole: che noi che crediamo in Gesù Cristo dobbiamo in ogni modo evitare la violenza, lo spargimento del sangue, qualunque atto rivolto da un popolo contro un altro popolo. Quindi questa parola del Papa si inserisce, ripeto, in un contesto molto ampio, e forse anche per questo vale la pena prenderla sul serio. E ripeto, nel mio caso ovviamente la sottoscrivo, perché per noi credenti una verità veramente dalla quale non possiamo prescindere minimamente.
1: Allora, naturalmente, insomma, quando la dichiarazione la fa il Papa, il Vescovo della Chiesa Cattolica Romana, è chiaro che ha un impatto mediatico superiore, forse... Insomma, anche su questo bisognerebbe riflettere.
2: Italia, se mi permetti, Roberto, Italia, perché okay, io seguo anche altri canali di informazione, anche che provengono direttamente dalla Polonia, che considerata un paese cattolico, però non si dà esattamente la stessa, per così dire, non sono proprio esattamente le stesse casse di risonanza, diciamo, certo, così, è certo. Un nostro problema italiano.
1: Allora, do subito la parola a Claudio. Io cito per intero il breve periodo, diciamo, che ha pronunciato il Papa in Spagna: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente prima ancora che nasca, qua un riferimento all'aborto, non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Claudio?
3: No, stavo pensando che più che la voce del Papa, io darei importanza, è un periodo che lo fa spesso, all'orecchio, quindi all'ascolto. Queste parole, lasciamo perdere che le abbia dette il Papa, e che è importantissimo, per l'amor di cielo, come dicevate voi, ma l'importanza è che entrino dentro ciascuno di noi.
1: Quindi, certo, bisogna capire chi sono le persone che poi ascoltano queste parole, con quale cuore recepiscono queste
3: appunto
1: parole.
3: Appunto, io vorrei uscire dal soggetto, come si diceva prima, e entrare nel merito del valore di queste parole. Bene. E ci metterei Gesù accanto.
1: Perfetto, io ci metto accanto i cristiani cattolici. Come si comporteranno rispetto alla guerra contro l'Iran? I cattolici o i cristiani, insomma, di orientamento cattolico in Ucraina, come si comporteranno in rapporto alla guerra con la Russia? Non sono domande ovvie, ecco, perché un conto è fare una bella dichiarazione e un conto è poi come questa dichiarazione viene accolta dalla gente e forse anche dalla Chiesa stessa, ecco, dai cristiani stessi. Pavel, una battuta su questo.
2: Infatti è un'ottima domanda. Per quanto riguarda i fratelli, le sorelle della Chiesa Cattolica Romana, i pronunciamenti del Papa, anche se non sono fatti in modo solenne ex cattedra, però in qualche modo sono vincolanti. Per noi evangelici è un po' diverso, perché per noi è vincolante la sola parola di Dio, poi le parole umane, se sono conformi a questa parola di Dio, vanno prese seriamente in considerazione. Però i cattolici avrebbero in qualche modo l'obbligo di ubbidire e prendere le parole del capo, capo visibile, per così dire, della Chiesa Cattolica, e agire secondo questo messaggio. Vedremo. Io personalmente, in base a quello che abbiamo già vissuto negli anni, nei decenni scorsi, sono un po' pessimista su questa presa in consegna, questa presa sul serio delle parole del Vescovo di Roma, ma forse sto sbagliando.
1: Torniamo a parlare con il pastore teologo evangelico Pavel Gajewski. Prima della canzone ci siamo lasciati con un riferimento ai disordini a Belfast, in Irlanda del Nord, a seguito dell'uccisione, della quasi decapitazione di una persona, che è avvenuto proprio a Belfast. Leggo qui su Repubblica: scene agghiaccianti la notte tra martedì e mercoledì, una città sotto assedio, case di stranieri date alle fiamme, anche con bambini all'interno, scappati prima che il fuoco si propagasse, negozi di immigrati distrutti, molotov contro la polizia, intimidazione ai giornalisti, bus inceneriti, centinaia di ragazzini che urlavano «Migrants out», «Via gli immigrati». Su Legend Street i giovani razzisti hanno distrutto i negozi di barbieri turchi. I rifugiati ucraini sono fuggiti dalle porte in fiamme. Alle case abitate da africani hanno spaccato le finestre. Molti stranieri stanno già facendo le valigie. Terrificante, ce ne andiamo dopo molti anni da qui, confessano il sudanese Mohamed Mahmoud e altri. Pure James Curry, un giovane bianco, hanno bruciato la casa dopo che un'auto è stata incendiata all'esterno. Poi i politici che dicono sono dei codardi disgustosi. Jerry Adams, basta razzismo, condanna anche del primo ministro britannico. Vediamo un poco Claudio, poi sentiamo cosa ne pensa.
3: È andata bene che un albergo che ospita molti rifugiati era stato preso di mira per essere incendiato, e fortunatamente poteva essere una strage.
1: Pavel Gajewski.
2: Allora io ripeterei la frase che abbiamo già citato prima della canzone, modificandola leggermente, cioè: qualunque atto di questo genere è contrario alla fede cristiana. qualunque atto di odio, di risentimento anche verso lo straniero, verso l'immigrato, è qualcosa che non è compatibile con la fede cristiana. E mi dispiace dirlo, perché l'Irlanda del Nord fa parte comunque del Regno Unito, quindi l'amministrazione britannica, nonostante un livello molto alto di autonomia, e la maggioranza, almeno dal punto di vista sociologico, non sono in grado di dire come si presenta questa situazione sul piano della fede reale, ma comunque la maggioranza è protestante. Ricordiamo anche Belfast, simbolo anche delle lotte sia sul piano politico sia sul piano anche confessionale. Quindi mi dispiace tantissimo per quello che è successo, però non è la prima volta, e questo rende la situazione a Belfast ancora più complicata e ancora più problematica. Non molto tempo fa, simili episodi, forse diciamo con una sfumatura diversa, ma comunque si sono verificati in Francia, anche la mia patria di origine, la Polonia, ha avuto momenti di fortissima tensione. Cioè, io ho l'impressione che sotto uno strato sottilissimo della cenere che copre in qualche modo movimenti di carattere razzista, xenofobo, c'è una brace che ancora arde con potenza. E l'altra preoccupazione è che spesso gli episodi di questo genere sono poi un preludio alla presa di potere da parte dei vari partiti di estrema destra. Se volessimo, non abbiamo tempo, ma se volessimo analizzare anche gli altri paesi europei, anche ben conosciuti come paesi di alta civiltà, come ad esempio la piccola Austria, ecco, ripeto, c'è quasi uno schema in cui episodi di violenza contro gli stranieri poi si traducono in diciamo risvolti anche elettorali, politici, che danno spazio appunto ai partiti che a questo punto promettono, però sono promesse che a me fanno venire i brividi: noi rimettiamo tutto a posto, non ci saranno problemi, noi abbiamo la soluzione per tutti i problemi. Invece io credo vivamente che c'è bisogno di integrazione sempre più profonda, e non lo dico sul piano puramente sociale o politico, ma perché anche io sono un migrante in effetti, e ho lavorato e continuo a lavorare anche nell'ambito delle nostre chiese con le sorelle, con i fratelli che vengono qui in Italia da altri paesi. Spero e prego che nulla del genere succeda nel nostro paese, però lo temo purtroppo.
1: E vabbè, e qui qualcuno parla di pogrom, addirittura, più che
2: una parola un po' vecchia e che suona molto sinistra,
1: e che ci ricollega con una situazione, come ha detto anche Pavel Gajewski, insomma, che non è nuova, ecco, nel nostro continente, di pogrom nei confronti di minoranze religiose o etniche. Ce ne sono state tante e sono state l'anticipazione di svolte autoritarie, spesso strumentalizzate dunque dal potere.
3: Io mi pongo la riflessione: quando noi parliamo di cristiani, sono cristiani, ma siamo sicuri che sono cristiani o sono solo etichette cristiane? Perché certo, un cristiano che ha un minimo di una fede, di percorso sull'Evangelo, non può definirsi cristiano, a meno che non sia una grande convenienza.
1: Il problema è non se i cristiani partecipano ai pogrom, ma se stanno a guardare, basta, ecco. Comunque con una sorta di eccessiva indulgenza e tolleranza. Ma ci fermiamo qui, perché il discorso andrebbe lontanissimo. Grazie davvero a Pavel Gajewski per essere stato in nostra
2: compagnia.
1: Grazie
2: a voi.
1: A risentirci, grazie mille.
4: Pronti per ricevere consigli che possiamo utilizzare in estate, soprattutto per chi ha dei figli in via di sviluppo. Con noi Nuni Burgio, presidente di Nuni APS, Scuola di Fisio Sviluppo. Benvenuta, Nuni.
5: Sì, buongiorno a tutti, ciao Daniela.
4: Allora, ci siamo resi conto che l'estate è arrivata, e con l'estate ci sono tante cose belle, ma anche ci possono essere delle preoccupazioni. Noi invece vogliamo dare dei consigli che possono allentare le preoccupazioni, e quindi vedere l'estate come palestra di sviluppo. Ecco, questo è il tema che oggi vuoi con noi affrontare.
5: Trattiamo questo tema, e ti dico subito una cosa: tutti i bambini che hanno difficoltà di sviluppo, bambini autistici, bambini anche più delicati, anche senza diagnosi ma con delle delicatezze, tutti i bambini d'estate migliorano nei loro comportamenti.
4: Mm-hmm. Quindi okay, sono più rilassati, forse si sente, cioè sono, guarda, meno stressati.
5: Non lo so, non è una questione di rilassarsi o meno, però una cosa che notano i genitori al rientro della scuola è che i figli di solito fanno uno scatto in avanti, o comunque in estate sono stati anche meglio, riescono ad avere qualche competenza un po' più rifinita, un po' più adatta, più adeguata. E nessuno si spiega il perché, nel senso che te la domanda non te la fai. In realtà c'è un motivo molto banale, quasi, a dirlo, è che d'estate i bambini sono molto più liberi di muoversi, soprattutto se quando andiamo in vacanza al mare o in montagna che siamo, i bambini ricevono una dose di movimento, ricevono comunque un tempo che è molto più adatto al tempo necessario allo sviluppo. Le passeggiate al mare, i giochi al mare, i giochi con i cuginetti, con gli altri bambini, e i bambini sono lasciati un po' più liberi. Tutto questo incide nel loro sviluppo e veramente a volte produce dei veri e propri scatti in avanti delle loro abilità.
4: Anche perché allora sono più, diciamo, le giornate permettono di stare più all'aperto, quindi si fanno più attività forse a contatto con la natura, un po' più rispetto, esatto, vicino ai nostri ritmi.
5: Esatto, teniamo conto, Daniela, che la scuola, che è assolutamente un bene per noi prezioso, per la nostra crescita, eccetera, se il bambino ha ancora delle immaturità, la scuola, i compiti, tutto quello che noi facciamo leggendo e scrivendo, non ci aiuta effettivamente a maturare nella crescita, perché i compiti scolastici in realtà, non in teoria, proprio nella pratica, dovrebbero arrivare, quindi l'istruzione eccetera, dovrebbe arrivare quando ogni bambino ha l'equipaggiamento neurosenso-motorio per poter trarre dei benefici dall'istruzione stessa, tenendo conto che il leggere e scrivere non sono attività sviluppative delle abilità, ok? Ma leggere, scrivere, imparare e così via sono il prodotto delle abilità, cioè io mi sono fatto delle abilità, adesso le uso, cosa ci faccio oltre alla mia quotidiana giornata, giocare e così via? Io posso maturare dal punto di vista intellettivo attraverso queste attività più culturali, strettamente culturali, ma le attività culturali in sé non danno sviluppo perché non sono mezzi, capisci? È una cosa sottile da capire, ma è veramente importante. Un figlio non cresce perché legge e scrive, un figlio quando cresce legge, scrive e ne trae giovamento.
4: Quindi è una conseguenza, quindi è uno scatto.
5: È una conseguenza. I mezzi per poter leggere, scrivere, fruirne bene, un bambino se li fa come? Giocando, muovendosi, camminando, facendo compiti in casa, quindi attraverso tutte quelle attività manuali, ludiche oppure di impegno quotidiano, che consentono al bambino di creare quelle connessioni neurofisiologiche necessarie poi a svolgere compiti anche superiori. E questa è una discriminante importante. Quindi il tempo estivo non è un tempo buttato via, in realtà è il tempo più prezioso che c'è durante l'anno, perché è quel tempo necessario ad ogni bambino per maturare quegli strumenti che dopo potrà usare a scuola.
4: Potevo dire che c'è anche il beneficio del fatto che staranno più al sole, andranno anche a mare, esatto, Cammineranno sulla sabbia, quindi il sole ha anche vitamina D, tante cose che vengono attivate.
5: E tutte queste cose sono proprio quegli stimoli necessari proprio ai processi di sviluppo, perché il processo di sviluppo non è solo muoversi, è anche stare al sole mentre ci si muove, per esempio. La cosa bella dell'estate è che noi abbiamo dei pattern molto completi negli stimoli che riceviamo. Se in inverno, per esempio, a casa sentiamo gli uccellini solo perché abbiamo un cellulare in mano, mm-hmm. d'estate abbiamo la possibilità di sentire gli uccellini in natura, quindi il nostro cervello riceve uno stimolo sensoriale, per esempio uditivo, completo, perché non solo sentiamo l'uccellino che canta, ma capiamo, il nostro cervello è in grado di registrare anche a che distanza è questo uccellino, quindi abbiamo degli input anche dal punto di vista propriocettivo uditivo. Questo è un esempio, chiaramente. Per cui tutti quegli stimoli così integri che riceviamo già solo dal contatto in natura, contatto anche di qualità e di quantità, tutto questo aiuta i bambini. Perché stiamo facendo questo ragionamento, Daniela? Per dire ai genitori: immergete questi figli d'estate in natura, e non una natura elettiva necessariamente, qualunque natura, anzi la natura più difficile aiuta di più i bambini. Quindi un bambino non ha bisogno per forza di andare al mare, anche se andiamo in campagna, la campagna avrà tutte quelle occasioni di sviluppo uguali. Più stimoli il bambino riceve in estate dal punto di vista motorio e sensoriale, più i suoi sistemi si organizzano. Quindi genitori, date delle estati ai figli piene di movimento, ma anche di movimento con responsabilità. D'estate in campagna si lavora, si pianta qualcosa, si bagna l'orto.
4: Quindi fare anche dei piccoli lavoretti che possono essere fatti anche dai più piccoli. E penso che sia importante anche in estate, dove il suolo lo permette, camminare scalzi, quindi esatto. Tra la sabbia, l'erba, anche sentire l'erba sotto i piedi.
5: Assolutamente sì, quindi non abbiate paura di tenere i bambini senza scarpe, ok? Anche questo è molto importante. Non dimentichiamo che la pianta dei nostri piedi ha dei sensori molto raffinati che servono anche per il nostro senso dell'equilibrio.
4: Quindi possono aiutarci, quindi facendo delle camminate, giocando sull'erba, comunque esatto. Sulla sabbia, possiamo aiutare il bambino.
5: Esatto, chi ha dei figli per esempio un po' goffi d'estate, e fargli fare delle attività molto, diciamo anche pesanti, no? Camminate serie, camminate scalzi per esempio, le camminate da scalzi serie, questo aiuta i bambini propriocettivamente parlando in un modo straordinario, più di quanto qualunque sport a mezz'ora alla volta fatto a scuola o in casa possa. Quindi sfruttiamolo questo tempo, perché è veramente una full immersion. Non abbiamo bisogno per forza dei campi natura, quello che abbiamo va bene se capiamo i principi sviluppativi.
4: Ma che caldo fai l'estate, così canta Giovanotti. Quindi l'estate sì, è un momento in cui c'è caldo, un momento in cui possiamo stare più all'aperto, un momento in cui possiamo trasformare la nostra estate in una palestra che è, diciamo, all'aria aperta, una palestra dove si può essere più liberi.
5: Esatto. Stavi dicendo prima dei piedi, del camminare scalzi, è una cosa veramente importante. Io ricordo che una volta siamo andati in un lago con dei bambini, c'era un bimbo in particolare che non voleva assolutamente togliere le scarpe, perché sai, il piede è molto sensibile, nei bambini autistici per esempio può essere sensibile in un modo così forte che te non riesci assolutamente a, questi bimbi non riescono assolutamente a tollerare la pianta nuda sulle asperità. E io mi ricordo che ci siamo messi a riva e questo bambino ha accettato di togliere le scarpe piano mm-hmm. piano, ha cominciato a prendere, sai, quella specie di fanghino che si crea nel lago, no? E ha cominciato a strofinarlo nei piedi, ma da solo, da solo, sì. Ed è stata una cosa bellissima, perché uno dei problemi che hanno tanti bambini autistici non è che non vogliono fare le cose, ma quando il contatto, diciamo, con l'ambiente naturale avviene a dosi normali per qualunque bambino, per loro è eccessivo. Quindi anche il contatto con la natura, soprattutto per i bambini autistici, quello che io invito è, perché il bambino non rifiuta tutto, rifiuta il troppo. Quindi io invito anche in natura, per i bambini più delicati, invito i genitori ad andarci a dosi omeopatiche. Il bambino, quando si abitua a qualcosa di molto piccolo, poi pian piano allarga, Daniela, allarga la sua capacità di tollerare degli stimoli. Quindi, anche se siamo al mare, un altro episodio che racconto: c'era una mamma che aveva una bimba che non tollerava assolutamente l'acqua, neanche quella della doccia. Anche lì, per esempio, mettere un bambino sotto la doccia può diventare troppo, però piccole gocce d'acqua, per esempio premendo con una spugnetta, ok? Quindi a piccole gocce nei capelli, pian piano il bambino si abitua così, allora può fare entrare l'acqua nella sua vita.
4: Poi quindi credo che l'estate sia anche importante, perché si sta più svestiti. A volte i bambini, esatto, hanno difficoltà con alcuni indumenti, invece stando più svestiti sono più liberi, non hanno, esatto, quei fastidi che possono anche irritarli, esatto, a livello, esatto, anche neurologico, diciamo che... ecco, non solo dell'epidermide.
5: Esatto, quindi d'estate è tutto quello che noi abbiamo consigliato nella prima parte adesso di questa puntata, e va bene per i bimbi in generale. Quando parliamo di bambini autistici, anche loro possono ricevere tanti stimoli. Quello che io consiglio è di andare con calma, quindi piano piano. Il bambino gradualmente può essere abituato a fare le cose e proporle anche solo vedendole. Per esempio, se ci sono dei fratellini che fanno delle attività, diamo al bambino il tempo di osservare ciò che gli altri stanno facendo, in modo che lui se ne faccia in qualche modo una mappa mentale, in modo che lui possa capire, i suoi sensi e i suoi sistemi possano capire quanto di quell'attività può avere accesso,
4: mm-hmm, quindi digerire, anche digerire ciò che si vede, sì, quindi, e esatto, poi cercare di riprodurre quello che il bambino si sente poi di fare, poi mano a mano
5: lui... piccole dosi, mm-hmm, esatto, a piccole dosi. Quindi, e questi sono due comportamenti da parte del genitore che possono condurre il bambino all'accettazione di qualcosa che comunque vorrebbe, ma che spesso rifiuta proprio perché la dose per lui è eccessivamente alta.
4: Certo. Mm? Grazie. Allora, come sempre, noi abbiamo dato consigli per l'estate. L'estate può diventare una palestra e aiuta anche i genitori a, esatto, diciamo, un po' rilassarsi, ecco, dopo un anno. Buona giornata. E come Giona rimase 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce, così sarà del figlio dell'uomo. E questa è una citazione tratta dai Vangeli, è Gesù che parla. Ma cosa voleva dire? E naturalmente, per capirlo, siamo pronti ad ascoltare Davide Sciarabba, pastore ventista, ma anche professore di teologia sistematica ed etica all'Andes University. Benvenuti a Comprendi ciò che leggi. Benvenuto anche a te, Davide.
6: Grazie, grazie. Un caro saluto a tutti. Sono contento di essere ancora una volta insieme a voi.
4: Allora, ho preso questo testo, queste parole di Gesù, perché Gesù anche altre volte, no, cerca di spiegare quello che accadrà, come finirà la sua missione, quale sarà il momento cruciale della sua missione, cioè la morte. Lo dice ai discepoli, lo dice ai dodici, agli altri discepoli. Davide, se noi andiamo così a leggere quelle parti del Vangelo che ci presentano la crocifissione, la morte, la resurrezione, sembra che queste 3 giorni e 3 notti non ci siano, perché se facciamo i calcoli notte e giorno, sera e mattina, com'è il calcolo del giorno ebraico, ci viene a mancare qualcosa. Sicuramente ci viene a mancare una notte, perché se Gesù è morto il venerdì e la domenica mattina è già risorto, una notte ci viene a mancare. Allora, come possiamo ovviare a questo dato che sembra essere non in linea con le parole di Gesù?
6: Sì, Daniela, è un testo molto interessante, e innanzitutto volevo dare il testo ai nostri ascoltatori, perché se volessero leggerlo, si trova nell'Evangelo di Matteo, al capitolo 12, dal versetto 38 al versetto 40, che poi lo espande fino al 44-45. Quindi potete leggere questo testo oppure leggerlo in Luca 11 dal 29 al 32. Comunque, tornando a quello che tu dicevi, il segno di Giona, no? Il segno di Giona è questo stare 3 giorni e 3 notti nel ventre del pesce. Perché Gesù usa questo segno? E poi spiegherò anche la nozione del tempo, così capiamo un po' il contesto. Allora, il segno di Giona è una metafora profetica utilizzata da Gesù nel Nuovo Testamento per poter preannunciare la propria morte e la propria resurrezione, ok? E quindi è un testo importante perché gli scribi e i farisei gli chiedono di dargli qualche segno e lui gli dice: non vi darò nessun altro segno all'infuori del segno di Giona, no? E quindi è un segno che mostra la sua messianicità, no? Mostrando che lui è il Messia. E quindi in questo è una metafora dove Gesù afferma che proprio come Giona trascorse 3 giorni e 3 notti all'interno di un pesce, di un grande pesce, così Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, trascorrerà lo stesso lasso di tempo nel cuore della terra. Ecco, quindi Gesù si rifiuta di fare dei segni, anche perché ne ha fatti tantissimi, no? Ne ha fatti tantissimi fino a quel momento, e gli dà questo segno di Giona, che indica la sua imminente morte e poi resurrezione, come segno definitivo del fatto che lui realmente era il Messia. La cosa importante anche che dobbiamo tenere presente in questo messaggio che Gesù sta dando è che è questo: il fatto che Giona è stato liberato, no? Dal pesce, insomma, dal ventre del pesce, quindi è ritornato in qualche modo alla vita, portò quindi alla conversione di una nazione pagana come Ninive. Allora Gesù fa capire che il segno di Giona alla sua quindi morte e resurrezione fa capire che questo segno offrirà la salvezza a tutte le nazioni, lasciando senza scuse coloro che lo rifiutano, e lasciando senza scuse proprio gli scribi e i farisei che non lo avevano accettato e lo avevano rigettato. Allora, qual è adesso il significato di questi 3 giorni e 3 notti? Qual è l'esatto arco di tempo, no? Sono, come tu hai detto, sono 72 ore o è meno tempo? Perché tutti sappiamo che, almeno la tradizione ci dice, che Gesù è stato crocifisso, no? Il venerdì pomeriggio, prima del tramonto, e poi è risorto la domenica di Pasqua. E quindi ci sono due prospettive, no? Due prospettive che analizzano questo tempo. Allora, una dice che la visione prevalente, la visione che è supportata maggiormente da tutti diciamo quasi tutti i teologi, che questo tempo, questo lasso di tempo nell'ebraico, indica, nella cultura ebraica, indica che il tempo veniva calcolato utilizzando, si dice, un computo inclusivo. Che cosa significa? Cioè che qualsiasi frazione di un giorno o di una notte veniva conteggiata come un'intera giornata di 24 ore. E quindi sarebbe, come abbiamo detto, la cronologia sarebbe: venerdì pomeriggio, cioè la morte e la sepoltura di Gesù prima del tramonto; il sabato, l'intera giornata del sabato, quando Gesù appunto si riposa; e la domenica mattina all'alba vi è la resurrezione. Viene definito come 3 giorni, oppure 3 giorni e 3 notti, no? Quindi la maggior parte degli studiosi calcola questo tempo in questo modo. La seconda proposta è non molto, diciamo, appoggiata dagli studiosi, però è una proposta, è che vi è una lettura letterale di questi 3 giorni e 3 notti, ovvero 72 ore. Mm-hmm. E quindi sarebbe, in altre parole, una computo letterale di 72 ore. Quindi la sequenza sarebbe la seguente: cioè Gesù non sarebbe quindi morto venerdì, ma giovedì addirittura c'è qualcuno che dice che sarebbe morto mercoledì, quindi morto, diciamo, vabbè, giovedì, e da quel momento partono le 72 ore, le 3 notti e 3 giorni, ok? E in questo modo l'interpretazione letterale viene in questo modo, sì, rispettata.
4: Riprendiamo dove avevamo lasciato, quindi Davide, ci sono due interpretazioni, forse ci stanno anche di più, queste forse sono quelle più comuni, quelle diciamo più accolte, quindi la prima che 3 giorni e 3 notti non siano proprio letterali, ma altri che invece pensano che Gesù sia morto o il mercoledì o il giovedì prima del tramonto.
6: La cosa interessante è che quando analizziamo il testo biblico e quindi e anche nel mondo diciamo un po' ebraico e quindi il greco biblico, queste frasi, quindi che possono essere 3 giorni e 3 notti, oppure il terzo giorno, o 3 giorni o dopo 3 giorni, che troviamo spesso, no, nella Bibbia, sono usate in modo intercambiabile, no? Come se fosse un idioma culturale, no? Nel senso che dove qualsiasi frazione di giorno o di notte viene conteggiata come un ciclo completo. E ci sono vari esempi nella Bibbia riguardo a questo. Per esempio nel libro di Ester, no? Il libro di Ester, al capitolo 4, versetto 16, Ester ordina un digiuno durante il quale nessuno deve mangiare o bere per 3 giorni, notte e giorno. Il testo dice 3 giorni, notte e giorno. E comunque Ester nel capitolo poi 5:1 afferma, al versetto 1 afferma che il terzo giorno si presentò dinanzi al re. E quindi, per esempio, non ha aspettato le 72 ore complete, ma fu il terzo giorno stesso a concludere quel digiuno. Quindi il testo ci fa capire che il riferimento a 3 giorni, notte e giorno, fa riferimento a come se fossero intercambiabili questi. Quindi non c'è una nozione precisa di 24 ore per 3, no? C'è una nozione diciamo relativa del tempo, ma che si calcolava in più o meno 3 giorni e 3 notti. E così allo stesso modo in Prima Samuele 30:12, un egiziano stremato dalla fame non aveva mangiato né bevuto per 3 giorni e 3 notti, viene detto. E nel versetto immediatamente successivo, quindi Prima Samuele 30:13, il testo chiarisce che il suo padrone lo aveva abbandonato 3 giorni prima, confermando che quindi i due termini, quindi 3 giorni e 3 notti, erano sinonimi, non indicavano un conteggio letterale di 72 ore. E così pure un altro esempio lo troviamo con Giuseppe, no? In Genesi 42:17-18, Giuseppe fa imprigionare i suoi fratelli per 3 giorni e li rilascia poi il terzo giorno. Quindi anche lì è il terzo giorno, non è dopo il terzo giorno, sennò sarebbe il quarto giorno, giusto? E così viene anche nel Nuovo Testamento, ci sono altri esempi. Questo per dire che, quindi, per questo molti, quasi tutti, no, sostengono la prima interpretazione, cioè del fatto che i tre giorni e 3 notti non sono letterali, cioè quindi 72 ore, ma sono parti di 3 giorni e 3 notti, e venivano comunque definite in questo modo per poter dare un'idea, ma questo era un uso comune nella cultura ebraica del tempo, e quindi per questo la seconda interpretazione delle 72 ore letterali non ha molto supporto da parte degli studiosi, insomma, di queste specifiche frasi, ecco.
4: Grazie Davide, allora alla prossima.
6: Alla prossima, un caro saluto a tutti.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 23 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Si apre infatti un nuovo appuntamento con questa rubrica quotidiana dove vi do il benvenuto all'ascolto.

0: Accadde oggi.
1: Come oggi era il 20 giugno, ma del 1960, quando il Mali otteneva l'indipendenza, così come anche il Senegal. 1963 veniva stabilita la linea rossa fra Unione Sovietica e Stati Uniti. 1966, il Canada vende 12 milioni di metri cubi di frumento all'Unione Sovietica. 1978, l'Italia aderisce alla Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche. 1980, Roberto Duran vince il titolo di campione del mondo di pesi welter. 2004, la Fiorentina torna in Serie A dopo il fallimento ed il periodo in C2.

0: Pensieri cristiani.
1: Che Giovanni, un fedele israelita educato nell'orrore per ogni idolatria, abbia la tentazione di prostrarsi davanti a un angelo, cadendo nel peccato più grave di tutti, ci stupisce e ci fa riflettere. Eppure la Bibbia ce lo dice nell'Apocalisse, vi leggo questo breve passaggio: mi prostrai ai piedi dell'angelo per adorarlo, ma egli mi disse: guardati dal farlo e adora Dio. In tutti i tempi l'uomo ha sempre avuto la tendenza ad adorare qualcosa o qualcuno al di fuori dell'unico Dio. Oggi, nella società in cui viviamo, il pericolo non è tanto quello di prostrarsi davanti a un angelo, ma davanti al piacere, al prestigio, alla moda, al proprio corpo, ai divi dello sport e dello spettacolo, se non addirittura alla droga o alla violenza. A volte il pericolo è subdolo, perché l'Iddio che si nasconde dietro tutto questo, cioè l'idolo, si presenta bene. Può essere addirittura un figlio, il coniuge, una nobile causa. C'è un rimedio, c'è una speranza di fronte a questa idolatria così profondamente radicata nel cuore dell'uomo? Sì, obbedire al primo e grande comandamento. Chi si prostra riconoscente davanti all'Iddio di ogni grazia, infatti, ha chiuso per sempre con gli idoli, qualunque essi siano.

0: l'origine dei nomi.
1: Oggi ci soffermiamo sul nome Dorotea. Questo nome femminile deriva dall'antico nome greco Dorotea, formato da Doron, dono, e da Theos, Dio. Il significato è quindi dono di Dio e indica ringraziamento a Dio per avere concesso in dono una figlia.

0: Le citazioni celebri.
1: Quella odierna è di Ambrose Bierce, che una volta affermò: il conservatore è un uomo politico innamorato dei mali già esistenti. Si contrappone al progressista, che vorrebbe sostituirli con altri mali.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: Anche per oggi, infatti, questo programma giunge al termine. Io ringrazio tutti voi per avermi seguito e vi rinnovo l'appuntamento. A domani. Ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 34 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: Alle caratteristiche dell'amore cristiano descritte in Prima Corinzi 13 e che abbiamo trattato fin qui, aggiungiamo oggi quella che ci viene descritta al versetto 8, che dice così: l'amore non verrà mai meno. Giancarlo di Gaetano scrive: qualcuno ritiene l'amore, senza ulteriori qualificazioni, ciò che di divino ci resta dopo che Dio è morto, dopo che gli uomini hanno rimosso l'esistenza di un essere superiore buono e amorevole. Il Dio morto ci avrebbe lasciato questa cosa grande dell'amore di cui gli uomini hanno bisogno. All you need is love, cantavano i Beatles. Ma in che modo l'amore umano riesce a superare il tempo? Ci sono gesti di solidarietà che restano nei ricordi, ma il susseguirsi delle generazioni li rendono sfocati. Che dire poi dell'umanità nel suo insieme? Certo, spiccano personalità di grande altruismo, ma la storia non è altro che il cimitero dell'amore. Affinché l'amore permanga oltre il tempo, non bisogna separarlo da una natura che lo esprime al massimo grado e per l'eternità. L'amore è eterno perché Dio è amore. Affidarsi a Dio per mezzo di Gesù è l'unica garanzia per poter guardare al futuro nella certezza che alla fine l'amore non verrà mai meno.

benvenuti ad un diamante al giorno. Un carissimo buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Atti degli Apostoli, capitolo 14, versetto 15. Vi predichiamo che da queste vanità vi convertiate al Dio vivente. Ancora Evangelo di Marco, capitolo 10, versetto 21. Gesù, guardatolo, l'amò e gli disse: una cosa ti manca. Ed infine Evangelo di Giovanni, capitolo 9, versetto 25. Una cosa so, che ero cieco e ora vedo. Una cosa sola. Gli scaffali del supermercato sono colmi di articoli che attraggono i clienti, i quali, se si lasciano tentare, spesso comprano cose superflue. Già Socrate, il filosofo greco, osservando un giorno con i suoi allievi il traffico del porto di Atene, diceva: «Quante cose di cui non ho bisogno si trovano nel nostro mondo!» Il saggio Salomone, alcuni secoli prima, usava lo stesso linguaggio. «Vanità delle vanità, tutto è vanità. Io ho detto in cuor mio, andiamo, godrai il piacere, ed ecco che anche questo è vanità. Di tutto quello che i miei occhi desideravano, io nulla rifiutai loro. Ed ecco che tutto era vanità, un correre dietro al vento». Ecclesiaste, capitolo 1, versetto 2, capitolo 2, versetto 1, capitolo 2, versetti 10 e 11. Ma in conclusione scrive: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto per l'uomo. Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 15. Nel mondo ci sono tante cose inutili, ma ce n'è una di cui dobbiamo assolutamente occuparci. Gesù dice a Marta, padrona di casa attiva e sollecita: tu ti affanni e sei agitata per molte cose, ma una cosa sola è necessaria. Luca capitolo 10 versetto 41 e 42. Quello che ancora oggi ha la priorità è mettersi all'ascolto della parola del Signore, come aveva fatto sua sorella Maria. L'apostolo Paolo scriveva ai Filippesi: ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Io considero queste cose come tanta spazzatura. Una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta. Vale la pena tendere verso una tale meta, non è vero? Bene, riflettiamo su queste cose e che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Un affettuoso saluto a tutti voi cari amici all'ascolto anche oggi 20 giugno. Dalla prima lettera di Giovanni nel capitolo 5 al verso 4 leggiamo così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo, e questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Questo verso fa sorgere spontanea una domanda: cosa significa essere nati da Dio? Essere nati da Dio significa avere fede in Gesù. Non è una questione di meriti o di opere o di discendenze speciali, perché è solo questione di fede, ovvero credere che Gesù è il figlio di Dio. Ma non basta. Chi è nato da Dio ha una trasformazione interiore che cambia ogni prospettiva di vita. È come se dentro di noi cominciasse qualcosa di nuovo. Ed è normale che sia così, perché accettando il sacrificio di Gesù lo riceviamo come Salvatore e Signore e accettiamo di essere adottati da Dio come figli. Non più solo creature, ma figli. Non nati dalla carne, ma da Dio. Come possiamo capire se siamo nati da Dio? Intanto lo capiamo dalla fede in Gesù Cristo. In secondo luogo lo comprendiamo dall'amore di Dio che entra in noi e con il quale amiamo non solo Lui, ma anche gli altri. E poi lo comprendiamo quando riusciamo a vincere il peccato, non perché non facciamo più errori, ma perché il peccato non comanda più la nostra vita. Quando nasciamo non è perché lo abbiamo chiesto noi, nasciamo e basta, ma quando nasciamo a vita nuova per aver scelto la fede in Cristo e quindi abbiamo creduto, è Dio che ci dà la vita. Di valore in valore, di fede in fede, cresciamo nello Spirito e vinciamo il mondo con tutte le sue lusinghe, ma solo se siamo nati da Dio.
2: La riflessione di oggi ha per titolo Pensa a vincere. Per il suo esperimento, uno scienziato cercava un uomo che non avesse niente da perdere e dopo diverse ricerche, alla fine scelse un condannato a morte. Lo scienziato gli spiegò che gli avrebbero inferto un piccolo taglio sul polso dal quale sarebbe uscito lentamente il suo sangue fino all'ultima goccia. Lo informò che le sue possibilità di sopravvivenza erano minime, ma che la morte sarebbe stata indolore. Il condannato accettò. Lo misero su una barella e lo legarono in modo che non potesse muoversi. Poi gli fecero il piccolo taglio sul polso e misero un contenitore di alluminio sotto il braccio. Il taglio era superficiale, riguardava solo i primi strati di pelle, ma era sufficiente per fargli credere che il suo polso fosse stato effettivamente tagliato. Sotto il letto era stato collocato un flacone che, con una piccola valvola, regolava il flusso di un liquido simile al sangue, che cadeva nel contenitore. L'uomo sentiva gocciolare, credendo che fosse il rumore del suo sangue, e mentre lo scienziato chiudeva la valvola, facendogli credere che non aveva più sangue nelle vene, in pochi minuti il suo viso perse colore e quando la disperazione raggiunse l'apice, ebbe un arresto cardiaco. Lo scienziato dimostrò così che chi pensa di fallire ha già fallito, ma chi pensa di vincere fa passi avanti. Caro amico e cara amica, tu in quale categoria ti trovi? Ricorda che in Dio abbiamo un eterno pensiero di vittoria che si chiama fede. Aggrappati ad esso e pensa a vincere.
3: Direi che questo esperimento è veramente macabro, però è costruttivo, perché non c'è cosa più negativa del convincersi di aver perso prima di provare a resistere. È vero, in alcune circostanze può succedere perché siamo esseri molto fragili, nonostante cerchiamo di apparire forti, e questa è la vera sconfitta. Il verso che Laila ha letto in apertura spesso è stato la mia forza nei momenti difficili, perché la fiducia in Dio è l'unica arma attraverso cui possiamo resistere e vincere. L'abbiamo detto tante volte, da soli non possiamo fare nulla, come diceva Gesù, ma con Dio, anche se siamo soli, siamo già una maggioranza. È questo il senso di quel verso dell'Epistola di Romani al capitolo 8 dove è scritto: se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? E che esprime la certezza che con Dio dalla nostra parte non esiste avversario o ostacolo abbastanza forte da poter prevalere, perché la sua potenza supera qualsiasi forza contraria. Non lasciamo quindi posto allo scoraggiamento, ma perseveriamo nella fede e anche noi potremo vincere e dire come l'Apostolo Paolo: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Vi lascio con il solito abbraccio e vi auguro buona giornata.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Ci voleva Re Carlo per fare da argine al presidente degli Stati Uniti Carlo III, è un uomo ormai anziano, contestato nel suo ruolo da chi crede che la monarchia sia paccottiglia istituzionale buona per abbindolare il resto del mondo. Eppure il soft power, già ben noto ai tempi di sua madre Elisabetta II, continua a funzionare. Prova ne siano i riscontri positivi ricevuti a seguito dei suoi interventi, certo non parole di cortesia, in particolare il discorso tenuto davanti al Congresso degli Stati Uniti, riunito in sessione plenaria. Carlo, intercalando temi di rilievo con il suo provenienziale humor, ha messo gli Stati Uniti davanti agli scenari globali, allertandoli sul rischio di un nuovo isolazionismo. Nel discorso però non è mancato nemmeno un riferimento spirituale, con cui il re ha sottolineato la propria fede. Per molti qui e per me la fede cristiana è un solido punto di riferimento e una fonte di ispirazione quotidiana che ci guida non solo a livello personale ma anche come membri delle nostre comunità. La fede e il dialogo tra le fedi, aggiunto, possono avere un ruolo cardine anche nella relazione internazionale. Non ultimo, ha ricordato il re, nelle turbolente vicende odierne sta a noi coltivarli per il meglio.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Vi presentiamo
2: Attraverso la Bibbia.
1: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
2: Testi di Vernon McGee.
1: In redazione Edoardo Labanchi.
2: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
1: Al microfono Franco Liotti.

Miei cari amici, è una vera gioia essere di nuovo qua con voi per studiare la parola di Dio. Come sapete, da diverse settimane siamo impegnati, voi ed io, nello studio dell'Evangelo di Luca e siamo giunti esattamente al capitolo 15, capitolo dal quale desidero leggere ora i primi 7 versetti. Io spero che voi abbiate già aperto la vostra Bibbia o il vostro Nuovo Testamento per seguirmi appunto nella lettura dei vari versetti che farò soprattutto dall'Evangelo di Luca. Quindi ripeto, leggiamo Luca capitolo 15, versetto 1 a 7, dove è scritto così: «Ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a Gesù per udirlo, e così i farisei, come anche gli scribi, mormoravano dicendo: "Costui accoglie i peccatori e mangia con loro". E Gesù disse loro questa parabola: chi è l'uomo fra voi che, avendo 100 pecore, se ne perde una, non lasci le 99 nel deserto e non vada dietro alla perduta finché non l'abbia ritrovata? E trovatala, disse ancora Gesù, tutto allegro se la mette sulle spalle, e giunto a casa chiama assieme gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Io vi dico che così vi sarà in cielo più allegrezza per un solo peccatore che si ravvede che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di ravvedimento», disse Gesù. Il pastore della prima parabola, cioè quella che abbiamo letto adesso, evidentemente è il Signore Gesù stesso. Noi siamo le sue pecore. Aveva 100 pecore e una si era perduta, dice in questa parabola. Tutto sommato non era una grande perdita, ma quel pastore non si accontentava di avere solo 99 pecore, perciò quando qualcuna si perdeva l'andava sempre a cercare, quando poi la trovava se la metteva sulle spalle, salvandola così da una triste e tragica fine. Ciò significa, in altri termini, che il Signore Gesù può salvare pienamente chi si rimette a Lui. Forse ricorderete che in Israele il sommo sacerdote portava sulle spalline dell'efod due pietre. Su di esse erano incisi i nomi delle 12 tribù, 6 su di una pietra e 6 sull'altra pietra. Ciò significava che il sommo sacerdote portava simbolicamente gli israeliti sulle spalle. Analogamente, il nostro grande sommo sacerdote, Gesù Cristo, ci porta sulle sue spalle e quindi non ci perderemo più. Quando esce con 100 pecore, potete stare certi che tornerà con 100 pecore, non con 99. In altre parole, il Signore Gesù recupera sempre i suoi che si sono perduti. Il secondo quadro di questo trittico di parabole è quello della moneta perduta, che leggiamo dal versetto 8 a 10, sempre dall'Evangelo di Luca, capitolo 15. Gesù disse così: qual è la donna che, avendo 10 dramme, se ne perde una, non accenda un lume e non spazi la casa e non cerchi con cura finché non l'abbia ritrovata? E quando l'ha trovata, chiama assieme le amiche, le vicine, dicendo loro: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è allegrezza dinanzi agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede, disse Gesù. Probabilmente quella moneta faceva parte di una serie di monete che costituivano la conciatura della donna e indicavano che era sposata. Perderne una era come perdere una pietra preziosa dell'anello nuziale. Questa donna, dunque, è simbolo dello Spirito Santo, la cui funzione è quella di far sì che chi appartiene allo sposo, cioè Gesù, sia presente al matrimonio. Ogni moneta sarà al suo posto, perché ognuna è preziosa agli occhi suoi. Ed eccoci, amici, alla parabola del figlio prodigo, la più famosa di questo trittico. Vi ricorderete che all'inizio di queste considerazioni sull'Evangelo di Luca vi dissi che Luca era anche un artista, e lo dimostra proprio nel riportare queste stupende parabole come nessun altro evangelista. Leggiamo allora il versetto 11, sempre da questo medesimo capitolo. Gesù disse ancora: un uomo aveva due figliuoli. Questa introduzione mi fa subito pensare a una bella casa,
una casa piena di comodità, ma soprattutto piena di serenità e di amore. In questa casa c'è un uomo, cioè Dio Padre, e questo padre aveva due figli. È chiaro che Dio Padre ha più di due figli, ma questi rappresentano due categorie di persone. Uno di questi figli è chiamato il più giovane e l'altro il maggiore. Ma ora, prima di proseguire, vorrei che facessimo una breve pausa musicale.

La scena dunque è pronta in questa parabola. Una bella casa, il padre e i due figli. Il Signore poi anima questa scena e qui leggo i versetti 12 e 13. Il più giovane di loro disse al padre: «Padre, dammi la parte dei beni che mi tocca». Ed egli divise fra loro i beni. E di lì a poco il figliolo più giovane, messa insieme ogni cosa, se ne partì per un paese lontano e qui dissipò la sua sostanza vivendo in maniera dissoluta. In questa bella casa, dove c'era quanto di meglio si potesse desiderare, amore, gioia, amicizia, comodità, il figlio più giovane fa una cosa molto strana, dicendo: «Sono stanco di essere sotto la tutela paterna, voglio andarmene di qui e fare il comodo mio. Ho dato uno sguardo al di là della nostra fattoria e ho visto che l'erba negli altri campi è molto più verde». Non so se questo detto risponda sempre a verità, ma a tutti sembra che l'erba degli altri sia sempre più verde. Fatto sta che il giovane rinunciò alla sua casa, alla famiglia, al padre. Il padre però gli diede quello che chiedeva e il ragazzo se ne andò con le tasche piene di soldi. Certo, quei soldi non è che lui li aveva ottenuti con la sua abilità o perché era intelligente o perché aveva lavorato sodo. Li ebbe quei soldi solo perché aveva un padre generoso. In ogni caso, il giovane se ne andò in un paese lontano, come dice il testo che abbiamo letto. Ora la scena cambia e bisogna dire che non è una bella scena. Il giovane comunque trovò in quel paese lontano tutto quello che gli serviva per godersi la vita, come si suol dire. Frequentava locali notturni, ritrovi eleganti e poteva permetterselo con tutti i soldi che aveva. E naturalmente si fece molti amici, ma sapete, quelle amicizie che vengono soltanto perché ci sono i soldi, un po' come le mosche sul miele. Il Signore nella parabola non ci descrive nei dettagli quello che combinò quel giovane, però possiamo facilmente immaginarcelo. A un certo punto poi venne il giorno in cui la festa finì, perché finirono i soldi. Anzi, come dice il versetto 14 di questo capitolo 15 di Luca, quando il giovane ebbe speso ogni cosa che aveva, una grande carestia sopravvenne in quel paese, sicché quel giovane cominciò a essere nel bisogno. Ma il paese in cui lui aveva pensato che l'erba fosse più verde, l'erba stessa s'era seccata. Il ragazzo allora non sapeva più cosa fare. La questione di fondo era però che aveva paura di tornare a casa. Non avrebbe dovuto aver paura, ma in realtà era disperato, ed era così disperato da essere indotto a fare per sopravvivere quello che nessun ebreo avrebbe mai fatto. Sarà anche andato, penso, a visitare qualcuno dei suoi amici e magari gli avrà detto: «Senti, ti ricordi come venivi volentieri ai banchetti che davo e come pagavo tutto io, anche gli extra? Ora mi trovo in difficoltà e mi chiedo se tu potessi aiutarmi, magari dandomi un lavoro». Ma il cosiddetto amico probabilmente gli avrà risposto: «Mi dispiace, hai detto che hai finito i soldi. Beh, vuol dire che ho chiuso con te, non mi interessi. La mia segretaria ti accompagnerà alla porta». E fu così che questo giovane scoprì, dopo aver bussato a varie porte, di non avere veri amici in quel paese lontano. Alla fine finì ai margini della città, dove trovò un uomo che allevava maiali e ci si accorgeva della sua attività ancor prima di arrivare in quel posto. Il giovane si sarà presentato a lui e gli avrà detto: «Ho bisogno di un lavoro». L'uomo gli avrà risposto: «Beh, non posso pagarti, però anche noi siamo in difficoltà, ma se sei più svelto di loro puoi mangiare quello che mangiano i maiali». Vedete, amici, a che stadio di degradazione si era ridotto quel giovane. E quando il Signore disse che quel giovane desiderava riempirsi la pancia di quello che i maiali mangiavano, ogni israelita presente, sia fariseo che pubblicano, sarà inorridito, perché un ebreo non avrebbe potuto ridursi a una condizione più degradante di quella. La legge mosaica proibiva di mangiare carne di maiale, ma pascolare maiali e quindi vivere insieme a loro e mangiare quello che loro mangiavano era veramente il colmo. Sì, quel giovane aveva proprio toccato il fondo.
Qualcuno potrebbe dire a questo punto: beh, dopo tutto questo giovane è un peccatore e potrà sempre salvarsi. No, le cose non stanno proprio così. Qui non si tratta affatto di un miscredente che deve salvarsi. Difatti, quando questo giovane viveva a casa con suo padre, era suo figlio, su questo non c'è ombra di dubbio. Quando andò via sperperando tutto il suo denaro, era ancora un figlio, e quando andò a pascolare i porci, non divenne un maiale, rimase figlio. Ora, però, amici, dobbiamo fermarci per motivi di tempo. Però, va sicuro, riprenderemo da qui la prossima volta, perciò spero di ritrovarvi in ascolto e intanto vi saluto tanto caramente. A risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Leggiamo nell'Epistola ai Romani, capitolo 3, versetti 10 e 23. Non c'è nessun giusto, neppure uno. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Evangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Tutti, senza eccezioni. Il Signore è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Seconda Pietro, capitolo 3, versetto 9. Allora, non disprezziamo le ricchezze della sua bontà e della sua pazienza, perché la bontà di Dio vi spinge al ravvedimento. Romani, capitolo 2, versetto 4. E ancora, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Riconoscere che siamo peccatori è il primo passo della fede che porta al ravvedimento. Il nostro Dio Salvatore vuole che tutti gli uomini siano salvati. Prima Timoteo capitolo 2 versetto 4. Nessuno è escluso dal piano di amore di Dio. Nessuno potrà dire che Dio non si cura di lui. Tutti sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Romani capitolo 3 versetto 24. Se crediamo nel Signore Gesù, vale a dire se accettiamo il fatto che Egli ha subito al posto nostro il giudizio dei nostri peccati, allora Dio ci fa grazia. A tutti quelli che l'hanno ricevuto, Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 12. Tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come loro Salvatore hanno la certezza di essere figli di Dio e di possedere la vita eterna. Che meraviglioso soggetto di riconoscenza e di adorazione.

Dal 1977 Radio Logos. Scrivici un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Un bentrovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Prima di iniziare, come al nostro solito, il numero WhatsApp di RWS è 348-222-7294 per i vostri commenti, i vostri saluti, richieste che possono consistere nel corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù, è gratuito, come è gratuita anche una copia della Bibbia per chi eventualmente ne fosse sprovvisto, una copia cartacea che vi spediremo senz'altro a casa. Quindi 348-222-7294. E poi c'è il sito hopmedia.it per i podcast dei programmi di RWS, compreso ovviamente Appuntamento con Dio. Allora iniziamo con il brano di oggi, così come lo troviamo negli Atti degli Apostoli al capitolo 2, i versetti 38 e 39. Pietro rispose: «Pentitevi e rivolgetevi a Dio, poi fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati. Allora anche voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché Cristo lo ha promesso per voi, per i vostri figli e perfino per quelli che abitano in paesi lontani, sì, per tutti quelli che il Signore nostro Dio chiamerà». E fin qui la lettura, due versetti che però in qualche modo stanno al centro di una questione molto importante, anzi di un discorso molto importante. Ci troviamo nel giorno della Pentecoste, Gesù è già salito al cielo e nel giorno della Pentecoste accade qualcosa di veramente particolare in quel momento storico, in quella situazione in cui gli apostoli sono rimasti i depositari della predicazione di Gesù. Gesù li ha inviati proprio per riproporre il suo messaggio a tutti coloro che vorranno ascoltarlo. E in questa ottica gli apostoli si trovano a predicare all'interno di una casa dove di solito si riunivano, ci dice Luca, lo scrittore appunto degli Atti degli Apostoli, lo stesso evangelista, insomma. E si trovavano in questa casa come facevano di solito, e la volta precedente erano state 120 persone ad essere riunite, ed erano presenti gli apostoli Pietro, Giovanni, Giacomo, Andrea, Filippo, Tommaso, Bartolomeo, Giacomo, il figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda, figlio di Giacomo, e i fratelli di Gesù. E c'erano anche alcune donne, fra cui Maria, la madre di Gesù. Ecco, facevano degli incontri di preghiera e questa era la volta precedente. In questa volta di cui vi sto parlando adesso si trovavano nello stesso luogo, probabilmente più o meno le stesse persone. L'unica differenza, ripeto, era che c'era la festa della Pentecoste, il giorno della Pentecoste. Era una festa ebraica, evidentemente, chiamata anche la festa delle settimane, e queste settimane erano sette settimane dopo la Pasqua. E venivano ricordate anche le primizie del raccolto. C'era la gioia per il nuovo raccolto, per quello che Dio aveva provveduto ai contadini, ai coltivatori, e poi celebrava anche la rivelazione di Dio sul Monte Sinai, nel momento in cui aveva dato le due tavole dei 10 comandamenti scritte con il proprio stesso dito, ci dice la Bibbia. E quindi la festa della Pentecoste arriva mentre gli apostoli e diversi altri credenti sono riuniti in questa casa a Gerusalemme dopo che Gesù è salito al cielo, e accade qualcosa di molto particolare. E adesso vedremo fra pochissimo di cosa si tratta. Mario Calvagno, riprendiamo Appuntamento con Dio di oggi, questo secondo e ultimo segmento. E vi ricordo il 348 222 72 94, numero WhatsApp di RWS per richiedere gratuitamente il corso biblico per corrispondenza Scegli Gesù. Potete farlo anche attraverso la posta elettronica, è gratuito, come gratuita è anche la copia della Bibbia cartacea, che se non ne avete ancora una, insomma, potrete richiederci anche attraverso, ripeto, il 348 222 72 94 con un WhatsApp, e poi il sito opmedia.it per i podcast dei nostri programmi, compreso anche ovviamente Appuntamento con Dio. Quindi riprendiamo la nostra riflessione estemporanea e lo facciamo ricordando il breve brano che abbiamo preso oggi in considerazione dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, si tratta dei versetti 38 e 39. Pietro rispose: «Pentitevi e rivolgetevi a Dio, poi fatevi battezzare nel nome di Gesù Cristo per ottenere il perdono dei vostri peccati. Allora anche voi riceverete il dono dello Spirito Santo, perché Cristo lo ha promesso per voi, per i vostri figli e perfino per quelli che abitano in paesi lontani, sì, per tutti quelli che il Signore nostro Dio chiamerà». Abbiamo già nel primo segmento visto qualcosa sulla occasione particolare, era la festa di Pentecoste, 7 settimane dopo la Pasqua, e in questo caso in mezzo a tutti gli altri apostoli è Pietro che parla. Si trattava di una riunione che facevano abitualmente in una casa a Gerusalemme, e all'improvviso si sente un rumore dal cielo. Dice qui Luca, lo scrittore degli Atti, come quando soffia un vento impetuoso, un rumore tale che riempì tutta la casa dove loro si trovavano a pregare, a parlare di Dio. E allora apparvero come lingue di fuoco separate l'una dall'altra, che si posavano sopra ciascuno di loro. E tutti i presenti furono pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, perché lo Spirito Santo dava loro questa capacità. E quel giorno, in questa festa che ricordava il raccolto, che ricordava le primizie del raccolto, in questa festa a Gerusalemme c'erano molti uomini timorati di Dio, ci dice qui Luca, che venivano da tutte le parti del mondo allora conosciuto proprio per questa celebrazione religiosa. E appena sentono quel rumore che veniva fuori da questa casa e attorno a questa casa, tutti quelli che stanno nei dintorni cominciano a correre per vedere cosa sta succedendo, e rimangono confusi perché sentono tutti gli apostoli e tutti gli altri credenti che stavano dentro quella casa e che escono fuori, insomma, tutti insieme, sentono che stanno parlando in tante lingue diverse, e ognuna di queste persone o di gruppi di persone che vengono da vari paesi, sia attorno alla Palestina, ma anche c'era chi proveniva da Roma, per esempio, o da paesi ancora più lontani, e con ognuno di loro sente parlare e sente predicare nella propria lingua, parlare di Gesù, parlare della salvezza. parlare di questa grazia che il Signore concede ancora oggi, ovviamente, a tutti coloro che vogliono ascoltarlo, a tutti coloro che vogliono seguirlo e fare la sua volontà. E queste persone erano meravigliate, dicevano, leggo qui in breve ancora uno dei versetti successivi, qui ci sono parti, medi, elamiti, alcuni di noi vengono dalla Mesopotamia, dalla Giudea, dalla Cappadocia, dal Ponto e dall'Asia, dalla Frigia, dalla Panfilia, dall'Egitto, dalla Libia cirenaica, e ci sono, come dicevo prima, perfino dei pellegrini venuti da Roma, alcuni ebrei di nascita, altri invece convertiti da poco alla religione ebraica, e poi cretesi, arabi, e tutti noi sentiamo questi uomini che parlano nelle nostre lingue delle grandi cose di Dio. Un grande miracolo, potremmo dire, un grande miracolo che avviene, e Pietro in quel frangente prende la parola, spiega bene che cosa è avvenuto, era qualcosa che aveva già preannunciato il profeta Gioele secoli prima, queste lingue, lo Spirito Santo, perché di lui si trattava, che scende sulle persone che lo accolgono, che pregano il Signore, e Pietro continua: voi sapete che avete ucciso Gesù di Nazaret, lo avete inchiodato ad una croce. Insomma, Pietro gliele canta, gliele dice chiare, credo senza rabbia, ma con veemenza, con una forza che gli viene dallo Spirito Santo, una forza delicata, potrei dire, una forza che va per convincere, non per stroncare. E loro ascoltano questa predicazione. E alla fine, vi suggerisco poi di leggere l'intero capitolo 2 degli Atti degli Apostoli, alla fine tutti, dice qui Luca, erano presi da un profondo timore. Pietro che dice: salvatevi da questa generazione corrotta, salvatevi, chiedete al Signore la grazia della salvezza. E quel giorno, ci dice Luca, si pentirono e furono battezzati circa 3.000 uomini. E se qui il metro di misura è lo stesso della moltiplicazione dei pani nei Vangeli, o meglio delle moltiplicazioni dei pani nei Vangeli, quando si parla di uomini sono persone di sesso maschile, non contando oltre a quelli anche le donne che erano lì. E allora è un esempio certamente per noi ancora oggi. Questo messaggio deve risuonare ancora oggi nelle nostre orecchie, nel nostro cuore, nella nostra mente. Queste parole che vengono gridate quasi, dicendo salvatevi da questa generazione corrotta, salvatevi dal peccato, chiedete a Dio che cambi la vostra vita, che cambi il vostro cuore, chiedete a Dio lo Spirito Santo ed Egli sarà in grado di fare questo per ciascuno di voi. È un messaggio ancora attuale, sta a noi coglierlo e accoglierlo. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio, egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e un minuto.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
3: Cari ascoltatori, vi ringraziamo per la vostra presenza e per il vostro interesse alla nostra rubrica. Di nuovo siamo insieme per aprire, per leggere, per meditare la parola del Signore. Il nostro brano, che si trova nel Vangelo di Giovanni capitolo 11, è dal versetto 17 al versetto 27.

Gesù, dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Marta gli disse: «Lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo?» Ella gli disse: «Sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo».

dal luogo dove Gesù si trovava in Perea lungo il Giordano occorrevano circa 10 o 12 ore di cammino per giungere a Betania di Giudea, che distava da Gerusalemme circa 3 chilometri. Giuntovi, Gesù trovò che l'amico Lazzaro era già sepolto da 4 giorni. Come Marta seppe che Gesù stava giungendo, gli andò incontro. Abbandonò i molti amici di famiglia che anche da Gerusalemme erano venuti per consolare le due sorelle, secondo l'uso giudaico di fare cordoglio per un morto per circa 30 giorni. E Marta li lasciò, uscì dal villaggio per incontrare Gesù per via. Dai testi evangelici che parlano di lei, cioè Luca 10 e Giovanni 12, Marta ci appare come una donna energica, estremamente pratica, sempre attiva, con un notevole spirito di servizio e con un carattere estroverso ed impulsivo. Le sue prime parole rivolte a Gesù lasciarono trapelare il suo rimpianto per l'assenza del Signore durante la malattia del Maestro, che unitamente a Maria aveva fortemente avvertito. Qualcuno potrebbe vedere in quell'espressione un velato rimprovero, ed è probabile che ci fosse anche questo aspetto. Ma la frase che segue mostra una sicura fede nel Signore. Quando è presente il Signore Gesù, la fede può sperare anche davanti ad un fatto immutabile come è la morte. Marta manifestò di essere una donna di fede. Non di una fede superficiale che ricerca solo i benefici immediati di questa esistenza, ma di una fede che le ha dato di comprendere la vera natura del Signore Gesù, riconoscendolo come figlio di Dio e come Messia atteso. Questa affermazione, unita ad una buona conoscenza delle scritture veterotestamentarie, con la dottrina della resurrezione e del giudizio finale, ci induce a riflettere e a riconoscere Marta come una donna che non solo era attiva e molto pratica, ma una donna che coltivava la sua vita interiore, la sua vita spirituale, e pur fra le tante utili occupazioni, ascoltava e riponeva nel cuore quanto il Signore insegnava. Più tardi, chiamando la sorella, definirà Gesù il Maestro, cioè colui che aveva nutrito la sua mente e il suo cuore con la divina dottrina, dandole di raggiungere un'ottima conoscenza di Dio. Non si pensi a Marta come a una donna semplice e sensibile solo ai servizi materiali, ma la si consideri come una donna di grande valore spirituale, una donna onesta, generosa, cosciente delle... Non si pensi a Marta come a una donna semplice e sensibile solo ai servizi materiali, ma la si consideri come una donna di grande valore spirituale.

cose pratiche con umiltà, semplicità e devozione. Un vero esempio di vita, un vero esempio di condotta cristiana a cui faremo bene a riferirci.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 15 minuti.
1: Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30. Avvertiamo i nostri ascoltatori che Cristiani Online questa sera andrà in onda alle 20:30 e sarà trasmesso sotto la tenda Speranza Certa. Cristiani Online questa sera eccezionalmente alle 20:30.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto o bentornato all'ascolto di Punto e a Capo. Scrive Paolo, un uomo di 55 anni. Da un po' di tempo mi sveglio troppo presto e non riesco più a riaddormentarmi. Durante la giornata poi mi sento stanco e continuo a rimuginare sul mio passato, sui miei errori, sulle scelte non fatte e sui treni persi che adesso non passano più. Mi sento come se fossi entrato in un tunnel da cui non riesco a vedere l'uscita. Ho nostalgia degli anni quando, pieno di forze, di vitalità e di energia, portavo avanti con successo i miei progetti e cercavo di vincere le mie sfide. Ecco, dagli indizi che Paolo presenta in questa sua disamina si ricava l'idea di un umore depresso, e la fonte scatenante di questo malessere potrebbe dipendere da fattori come appunto la non accettazione degli errori fatti in passato o la non accettazione di un tempo che passa e di un corpo e di una mente che cominciano a invecchiare. Ma ognuno di noi deve fare i conti con le proprie imperfezioni, con i propri errori e soprattutto deve accettare lo scorrere del tempo con tutto ciò che esso comporta. Anziché soffermarci a pensare ai nostri errori e alle occasioni perse, dovremmo pensare alle cose positive che siamo riusciti a realizzare, alle occasioni che abbiamo colto, al bene che abbiamo potuto fare agli altri. Ognuno di noi deve accettare ed elaborare il lutto di un tempo passato e scoprire ciò che di buono e di diverso gli anni presenti possono portare. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
4: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

0: A Radio Logos sono le ore 20 e 43 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa. Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

0: messaggio così forte, un nome così potente come quello del Signore Gesù Cristo. In tutta la terra non esiste nessun'altra persona che abbia conquistato tante anime, che abbia conquistato tante persone che lo seguono come il Signore Gesù. E lo ha fatto con amore, non ha fatto nessuna guerra se non quella contro le potestà dell'aria, contro i dominatori, dice la parola di Dio, dell'universo, perché sapete, c'è un mondo spirituale, c'è un mondo spirituale, e che noi viviamo, spesso dimentichiamo. Anzi, vi sottolineo un'altra cosa: noi siamo delle persone spirituali che viviamo, degli esseri spirituali che viviamo in un corpo carnale, perché un giorno questo corpo si spegnerà, infatti si sta invecchiando, lo vediamo tutti i giorni allo specchio, vediamo che c'è qualche ruga in più, cerchiamo di tirarla, qualche capello più bianco e così via, ma non ci possiamo fare niente, non possiamo fermare il tempo. Questo corpo passa e un giorno finisce, ma ciò che siamo realmente, cioè essere spirituali, rimarrà per sempre. La domanda è: dove vivremo l'eternità? Nel fuoco eterno, nella perdizione, o con Dio, nel paradiso, nella benedizione? E il nostro augurio è quello che tutti quanti possiamo avere nuova vita in Cristo. Questo è il nome di questa tenda, Nuova Vita in Cristo, e vogliamo che, come l'abbiamo trovata noi, anche voi possiate trovarla. Solo un versetto, perché voglio dare subito lo spazio al canto, ma un versetto nel libro del profeta Isaia, al capitolo 55, al versetto 6, dice: cercate il Signore mentre lo si può trovare. E questa sera qualcuno che ancora non l'ha trovato lo può trovare, lo può incontrare. Gesù vuole un incontro speciale con te. Invocalo, dice, mentre egli è vicino. E siamo venuti proprio qui. Poco fa eravamo in mezzo a un viale qui di San Severo a proclamare, e una persona ascoltava dal balcone, un'altra si è avvicinata, e gli abbiamo detto proprio questo: siamo venuti da voi per darvi un messaggio meraviglioso, per dirti che Dio ti ama. Forse da tanto tempo qualcuno non te lo dice, o non lo senti dire da qualcuno: ti amo. Ma Dio vuole dirtelo questa sera: io ti amo, e ti amo di un amore eterno. Bene, vogliamo pregare. Avremo tre canti all'inizio, poi ci sarà una breve testimonianza, e dopo di questa testimonianza, questa sera in un modo particolare, sia il sabato che la domenica faremo questo, vi chiederemo, ma solo a chi lo desidera, di contribuire a questa tenda evangelistica. Passerà una colletta, ma nella completa libertà. Se vuoi contribuire, puoi farlo e incoraggiare quest'opera ad andare avanti. Quindi ci saranno due ragazze che passeranno per la colletta, e poi dopo di questo ci sarà comunque, durante questa colletta ci sarà un canto, e dopo di questo il messaggio della parola di Dio. Amen. Siete d'accordo? Gloria a Dio. Quindi vogliamo pregare e iniziare a cantare insieme, glorificando il nome del Signore. Padre, ti ringraziamo. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore, perché siamo qui, perché tu sei qui. Che senso avrebbe stare qui senza la tua presenza? Che senso avrebbe, Signore, organizzare tanto, parlare di tante cose che danno speranza, senza che queste cose venissero da te? Ma noi siamo certi, Signore, che la tua parola è verità, e per questo vogliamo ringraziarti, vogliamo chiederti, Padre, che tu parli ai nostri cuori, ma soprattutto ti preghiamo per chi ancora non ha fatto una scelta per te, per chi ancora non ha preso una decisione, forse sì, sa che sei venuto, Signore Gesù, nel mondo sei nato, festeggiano la nascita, la Pasqua, ma in realtà qualcuno ancora non ti ha incontrato come Signore e Salvatore. Per questo ti preghiamo che dei miracoli accadano questa sera, e i miracoli più grandi, il miracolo più grande è che un'anima venga strappata dalle catene delle tenebre e possa venire alla luce, alla tua meravigliosa luce. Ti ringraziamo, Signore, per questa opportunità. Ti preghiamo per questa città, San Severo, che in questi giorni, per le strade, per le case, per le piazze, stiamo portando buone notizie. Predichiamo la grazia, la salvezza, l'amore, la pace che Dio vuole dare, non come dà questo mondo. Signore, guida questa serata e ognuno di noi nel poterti lodare, esprimere ringraziamento nel nome di Cristo Gesù. Ti preghiamo per il caro Nardino, che avrà la parte centrale di questa serata. Potenzialo e guidalo per lo Spirito tuo Santo, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Cantiamo insieme.
1: Buonasera. Alziamoci e lodiamo insieme in questo momento.

0: Amen, accomodatevi. Allora, adesso è il momento di ascoltare una testimonianza. E dovete sapere che ho chiesto a una delle ragazze collaboratrici, senza aver preparato niente, di dare la sua testimonianza. È una giovane ragazza, vieni Sara, mia nipote. L'anno scorso ha fatto il battesimo, ha anche testimoniato della sua fede in Cristo, e questa sera vogliamo ascoltare quello che Dio ha fatto nella sua vita. Vai.
1: Buonasera a tutti. Per chi non mi conoscesse, io mi chiamo Sara Febe Viciconte, sono la nipote di Corrado, come ha già detto, e stasera sono qui per raccontarvi come io ho accettato il Signore nella mia vita. Allora, prima di tutto io sono nata in una famiglia credente, quindi in una famiglia che ha sempre amato il Signore, però nascere in una famiglia credente non rende anche te una credente o una figlia di Dio, perché bisogna accettarlo Dio nella tua vita. Io quindi fin da bambina sono sempre andata in chiesa, mi hanno sempre parlato di Dio, sono andata anche l'estate nei campeggi evangelici, quindi dove si parla della parola del Signore. Però non l'ho accettato fin da subito, ho sempre creduto quindi che Dio esistesse, che Gesù esistesse. Però non ho fatto subito una scelta, ecco. Alcune volte alcuni miei amici, alcuni amichetti, alcuni ragazzi della mia età, sapendo anche che fossi di una fede diversa, quindi evangelica, l'evangelista mi chiamavano, alcune volte facevano anche delle battutine, commentavano, battutine che inizialmente si fanno per scherzare tra amici, ma che col tempo a una bambina pesano un pochettino. E allora io mi portavo questo peso sul cuore di essere, diciamo, quella diversa in questo ambito. Un anno andai a un campeggio evangelico. A questo campeggio ci parlarono del Signore e imparammo diversi versetti. Io lì ho imparato il mio versetto preferito, che è stato il versetto che mi ha portato anche a convertirmi, quindi a accettare il Signore nella mia vita, che è il Salmo 139, il verso 6, che dice: la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Inizialmente lo imparai un po' a pappardella, avete presente come si imparano le poesie a scuola? Per dirla, per vincere la gara dei versetti. Poi però io, una bambina di 10 anni, iniziai a riflettere un po' su che cosa potesse significare questo salmo. La conoscenza che è di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. E riflettendo la sera nel mio letto, dopo aver finito tutte le attività, quindi dovevamo andare a dormire, ho iniziato a riflettere su questo verso e ho capito che Dio mi conosce più di chiunque altro al mondo e che quel peso che io portavo sul cuore, Lui già lo sapeva, e che soprattutto io quel peso potevo lasciarlo a Lui. E io questo quella sera feci, lasciai quel peso che mi portavo sul cuore, lo lasciai davanti a Lui, davanti ai Suoi piedi, e lo accettai come mio Signore e Salvatore. Io poi da quel momento in poi sono cresciuta, ovviamente ci sono stati alti e bassi, ma grazie a Dio ho potuto sempre superare tutto grazie alla Sua presenza, fino a che un giorno andiamo a un concerto evangelico a Napoli e lì inizio a pensare, cantando appunto canzoni credenti, sentendo anche il messaggio, inizio a pensare al battesimo. Il battesimo è il testimoniare davanti a tutti che io ho accettato il Signore nella mia vita. Tutti sapevano che l'avevo fatto, perché l'ho sempre detto. Quindi ho iniziato a pensare, perché non farlo, diciamo, in modo ufficiale? Ho iniziato a pensare al battesimo. Poi mi sono convinta a un campeggio fatto da me a Monte San Giacomo e ho deciso di battezzarmi. Inizialmente ci sono stati dei tentennamenti, perché ho avuto un po' di paura nel cuore dopo aver fatto questa scelta, però il Signore anche lì è stato pronto a rassicurarmi, Anche lì è stato il mio rifugio, perché mi ricordo che andai una domenica in chiesa, avevo questo peso sul cuore che avevo un po' paura, ok, mi sembrava una cosa seria, troppo importante il battesimo, dico forse non sono pronta per affrontarlo. Andai in chiesa e colui che predicava appunto quel giorno parlò proprio di questo e quindi mi rassicurò. Il messaggio era come se fosse rivolto a me, quindi anche in quel caso il Signore è riuscito a rassicurarmi e il Signore è riuscito a essere un rifugio nella mia vita. Ho deciso di battezzarmi l'anno scorso, come ha detto zio, a luglio mi sono battezzata e quindi ho testimoniato davanti a tutti di essere una figlia di Dio. Da quel momento fino ad oggi ci sono stati sempre alti e bassi, lo stesso, però grazie a Dio io ho trovato il mio rifugio in Lui. Infatti il canto che abbiamo cantato prima diceva: rifugio in te io troverò, rifugio sicuro io in te troverò, ed è quello che io ho trovato, infatti, perché in ogni momento difficile della mia vita io riesco a rifugiarmi nel Signore, il Signore mi dà calma, mi leva i pesi che ho nel cuore, come ha fatto sì da quando sono bambina, e mi aiuta e mi rallegra. E quindi io invito anche chi questa sera non ha ancora accettato il Signore a farlo e trovare insieme a me rifugio sicuro in Lui.
0: Che bello, che bello. Sono sicuro che molti di voi vorrebbero dare la propria testimonianza. Potete parlare con Peppino e ci organizziamo per questo. Adesso chiamo il gruppo a salire sul palco, c'è un altro canto. Magari vi invito ad alzarvi in piedi perché dopo ci sarà la predicazione, quindi possiamo poi godere di più stare seduti. E mentre che c'è questo canto, credo che sia un canto un po' allegro, non lo conosco, però vogliamo passare la colletta, quindi avremo le nostre due sorelline che daranno spazio, e ripeto, solo se senti nel tuo cuore di farlo, di aiutare quest'opera, potete farla nella libertà che avete nel Signore. Quindi ci saranno i sacchetti che passeranno, se vi sentite, alziamoci in piedi intanto e cantiamo. Cantiamo e lodiamo il Signore. Dopo questo canto, ripeto, ci sarà il nostro caro Nardino che predicherà la parola. Vai, Sam.

Carissimi fratelli, sorelle, amici, vi saluto calorosamente nel Signore, sempre con la bella parola biblica Maranatà, che significa il Signore viene. Mentre questi giovani cantavano, il mio cuore era così contento, mi rallegravo vedere quello che succede nel mondo, in tutto il mondo. Quello che è successo fine anno lì in Svizzera, 41 giovani morti e tanti altri, quello che è successo. Vedere giovani che amano il Signore, che glorificano il Signore attraverso canti, testimonianze. Com'è bello, fratelli e sorelle. E la mia preghiera al Signore questa sera che anche dei giovani possano arrendersi al Signore. La mano di Dio non è raccorciata. Cos'è questo libro? È la Bibbia, la parola di Dio. Io la chiamo la dinamite. Sapete, sono 60 anni che predico il Vangelo in tutta Italia. Ho visto tante centinaia e centinaia di persone arrendersi all'Evangelo. E come diceva Paolo, Romani 1,16, io non mi vergogno dell'Evangelo, perché l'Evangelo è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Se io non crederei nel messaggio potente dell'Evangelo, questa sera non sarei qui sotto questa tenda a predicare la parola di Dio. Questo libro straordinario, e Dio parla agli uomini attraverso questo libro, la parola di Dio. Dice il Signore in Apocalisse 1,3: beato chi legge, beato chi ascolta e serba nel suo cuore le cose scritte, perché il tempo è vicino. Il Signore questa sera sta passando sotto questa tenda e ti sta chiamando. Il tema che fratello ha comunicato, religiosi ma perduti. Noi sappiamo che la nostra Italia, nella stragrande maggioranza, le persone sono religiose. Si va in chiesa, tanti leggono la Bibbia, si svolgono dei riti, cerimonie, eccetera, eccetera. Ma il punto è, la nostra Italia, cosiddetta cristiana, conosce veramente il Signore? Si conosce Dio? Punto interrogativo. Per quello che vediamo, dobbiamo dire che il Signore non lo si conosce. E noi questa sera vogliamo annunciare questo messaggio di vita, di certezza e di speranza. Se noi siamo qui sotto questa tenda questa sera, perché il Signore ci ha rivolto un invito. E sapete, in tutta la Bibbia, dal primo libro della Genesi fino all'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, Dio fa degli inviti agli uomini. Questi inviti rivolti a tutte le persone per il loro bene, per la loro salvezza eterna, per la loro felicità. E noi vi chiediamo, cari amici che siete qui stasera, dove passerete l'eternità? Ci sono due luoghi, la Bibbia ci parla di due luoghi, l'inferno e il paradiso. Chi ci andrà all'inferno? Ci andranno coloro che rifiutano la grazia, il dono di Dio. Allora vorrei leggere qualche versetto nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 17. Ci muoveremo in questo capitolo 17, ci soffermeremo su alcuni versetti molto particolari. L'Apostolo Paolo era un grande uomo di Dio. Dal giorno che si è convertito sulla via di Damasco, egli è andato in tutto il mondo predicando l'Evangelo. L'Evangelo
amici cari, è la buona novella. L'Evangelo è la buona notizia di Dio a noi uomini della terra. Questa sera Dio ha una buona notizia. In un mondo di cattive notizie, per quello che vediamo, per quello che succede, c'è veramente da tremare. Dove possiamo trovare queste belle notizie? Solamente nella Bibbia, la parola di Dio. Cosa troviamo nel capitolo 17 del libro degli Atti, nel primo verso? Mentre Paolo aspettava due servi di Dio, Timoteo e Sila, dice: lo spirito di Paolo era inacerbito dentro, nel cuore, nel vedere la città piena di idoli. Paolo si trova ad Atene, Grecia. Sta aspettando questi servi di Dio e sapete, lui non aveva mai la bocca chiusa. Predicava la parola a tu per tu, alle folle, nelle sinagoghe, ovunque annunciava questo messaggio di vita, di certezza e di speranza. Predicava l'Evangelo. Anime si arrendevano al Signore. Questa sera non parleremo di religioni, di chiese, di uomini, ma parleremo della persona del Signore Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, colui che ha lasciato il cielo, la gloria, è venuto su questa terra per portare a noi peccatori questo messaggio di vita, di certezza e di speranza. Lo spirito di Paolo era inacerbito dentro nel vedere la città piena di idoli. Ad Atene c'erano più idoli che persone. E sapete come viene definito l'apostolo Paolo dai sapienti di Atene, dalle persone che erano lì in quella piazza per a vedere, ascoltare novità, eccetera? Cianciatore, predicatore di divinità straniere. Lo spirito di Paolo era inacerbito dentro nel vedere la città piena di idoli. E cosa fa Paolo? Annuncia questo messaggio di salvezza. E se andiamo nel versetto 30-31, dice: Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, era inacerbito dentro nel vedere la città piena di idoli. E cosa fa Paolo? Annuncia questo messaggio di salvezza. E se andiamo nel versetto 30

dopodiché verrà il giudizio. Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunciare agli uomini che là in ogni dove abbiano a ravvedersi, perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. Le persone di Atene hanno detto a Paolo un'altra volta: adesso non possiamo ascoltare, un'altra occasione. Sapete, c'è un personaggio, un governatore di nome Felice. L'apostolo Paolo, in un altro capitolo del libro degli Atti, troviamo che ha predicato l'Evangelo a questo governatore, gli ha parlato di giustizia, di salvezza e di giudizio a venire. Quell'uomo disse a Paolo: un'altra volta ti ascolterò su queste cose di ordine spirituale, un'altra volta. C'è stata un'altra occasione? Non lo sappiamo. Quanta gente rimanda la decisione per Cristo ad un'altra occasione? Sono giovane, sono anziano, sono impegnato, non ho possibilità, eccetera, eccetera. Ma sapete, cari amici, il messaggio di Dio è al presente, non domani. Il Signore invita gli uomini e dice: oggi, oggi è giorno di salvezza, giorno di grazia, domani potrebbe essere troppo tardi. Chi di noi ha la certezza di vivere ancora un'ora, un giorno, un mese, un anno? Nessuno lo sa. Allora la Bibbia parla di giudizio. Che ne sarà di te se un giorno non ha aperto il tuo cuore al Signore? Questo è giorno di grazia, è giorno di salvezza. Il fratello Corrado ci ha ricordato quel bellissimo verso di Isaia 55:7, dice: cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Abbandona l'empio la sua via, l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta al Signore. Dio ha un desiderio e tanta gente non lo sa. Qual è il desiderio di Dio? Il desiderio di Dio è che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Dio vuole fare questa sera un grande regalo. Sapete, la salvezza è un dono, è un regalo. L'apostolo Paolo dice: è per grazia che voi siete salvati mediante la fede, ciò non è da voi, è un dono di Dio. E io mi chiedo: perché è un regalo che Dio fa agli uomini e gli uomini dicono di no? Perché non bisogna pagare niente? Nella vita tutto si paga, qualunque cosa. Il messaggio della grazia è gratuito. La salvezza è un dono di Dio, e questa sera Dio ci invita ad andare a Lui. Queste persone di Atene ritenevano l'apostolo Paolo come un cianciatore, un imbroglione. No, lui predicava il Vangelo, predicava la verità. E sapete, la verità fa male. Al tempo di Isaia troviamo che il popolo dice ai profeti: noi non vogliamo ascoltare le cose vere, vogliamo ascoltare le novità, le cose false, le barzellette. Pensiamo, cari fratelli, sorelle, amici, dove c'è una partita di calcio, migliaia di persone vanno lì, discoteche ed altro, la gente corre a migliaia. Locale di culto, semivuoti. Come può cambiare in bene la nostra nazione? Al protempo del profeta Geremia, il Signore faceva un rimprovero. Dice: il mio popolo ha commesso due mali, abbandonato me fonte d'acqua viva ed è andato a delle cisterne vuote che non contengono acqua. Come mai? E ancora oggi

le cose non sono cambiate. E noi ci chiediamo, cari amici, fratelli e sorelle, se il Signore Gesù verrebbe sulla terra oggi, quale messaggio predicherebbe alla nostra nazione? Quello che ha predicato quando era su questa terra per le vie della Palestina: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, ravvedetevi, credete all'Evangelo. Quale messaggio predicherebbe Paolo se verrebbe qui a San Severo, a San Giovanni, a Roma o altri luoghi della terra? Non predicherebbe quello che ha detto 2000 anni fa? Dio, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunciare agli uomini che là in ogni dove abbiano a ravvedersi, perché Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo. La nostra Italia nella stragrande maggioranza si definisce cristiana, ma c'è da tremare per le cose che vediamo, per le cose che succedono. Ed ancora vediamo l'amore di Dio, la bontà, la misericordia. Dio sta parlando all'umanità intera in questi ultimi tempi, e noi ci chiediamo per quanto tempo ancora Dio parlerà agli uomini della terra. Voi conoscete la storia del tempo di Noè, quando il Signore vide che la terra era corrotta, c'era tanta malvagità, decide di mandare il giudizio. Ma prima di farlo, e questo è l'amore di Dio, prima di giudicare Dio comunica, avverte, preavvisa, perché Dio non vuole che gli uomini vanno all'inferno. È Satana che vuole che gli uomini vanno all'inferno, dicendo alle persone: no, stasera, un'altra occasione, domani, dopodomani, l'anno venturo, se il Signore ci permetterà ancora di mettere la tenda. Si rimanda e non va. Questo è grave. Questa sera Dio ha un messaggio per noi. Cosa è successo al tempo di Noè? Noè costruisce quest'arca per la salvezza di chiunque voleva entrare. Quante persone entrarono? Solo 8 persone. E gli altri? Quest'arca ci parla di Gesù Cristo, l'arca di salvezza. Per un certo tempo la porta dell'arca era aperta, chiunque poteva entrare. Dispiace che gli animali entrarono e le persone no. Quando dispiacere diamo al Signore? Le cose non sono cambiate. Al nostro tempo, nel 2026, come al tempo di Noè, come al tempo di Lotte ed altri tempi, il mondo sta andando sempre di male in peggio, come una nave che affonda, come un palazzo in fiamme. I nostri politici dicono: tappiamo i buchi, ma la nave affonda sempre di più. Perché Paolo era rattristato? E io credo, quando noi vediamo questo mondo invaso dall'idolatria, anche noi come Paolo siamo rattristati, feriti dentro nel vedere l'ignoranza delle persone, quando la Bibbia è contro l'idolatria. E in tutta la Bibbia, quando Mosè scese dal Sinai, sapete, in Esodo 32, il popolo aveva fatto un vitello d'oro, complice anche Aronne, e il Signore dice a Mosè: scendi, il mio popolo si è corrotto. E quando Mosè scese, si accese d'ira nel vedere quello che avevano fatto il popolo. È qualche cosa di grave. Dio è ferito. E voi sapete tutto quello che è successo. Al tempo del profeta Daniele, i 3 amici di Daniele, quando il re Nebucadnezar aveva eretto una statua e chiunque non si sarebbe inchinato e adorato quella statua sarebbe stato gettato nella fornace ardente. E questi 3 furono accusati da alcune persone che riferirono al re che questi 3 non si inchinavano.
e furono portati davanti al re Nebucadnezzar, che disse: se voi non vi inchinate e non adorate la statua d'oro, sarete immediatamente gettati nella fornace. E questi tre giovani dissero: re, noi sappiamo che il nostro Dio ha il potere di liberarci e ci libererà, ma anche se lui pensa di fare diversamente, noi continueremo a servirlo. Fermi, come era l'apostolo Paolo, fermo, non aveva la bocca chiusa, ma con coraggio predica a questi filosofi stoici ed altri di Atene, predicando la parola di Dio, la verità. E lo spirito di Paolo era inacerbito dentro nel vedere questa città piena di idoli. Ma grazie a Dio, alcuni, dice la parola di Dio, si unirono a Paolo e credettero. Noi crediamo nella potenza dell'Evangelo. Il Signore Gesù, quando ha paragonato il cuore dell'uomo a quattro tipi di terreno: strada, roccia, spine e buona terra, c'è una piccola parte. Noi crediamo che il 25% cade nella buona terra, un terreno fertile, un cuore onesto e buono. Ci sono le persone che cercano il Signore, e il Signore questa sera, come passando da Gerico, vide, alzò gli occhi, vide un uomo malvisto dalla società che era lì su quell'albero, aveva sentito parlare del Signore, era salito su quell'albero pensando di non essere visto, ma il Signore conosceva il suo cuore e dice: Zaccheo, scendi presto, oggi vengo ad albergare in casa tua. Zaccheo scese giù presto e accorse Gesù nella sua casa e nel suo cuore, e Gesù ebbe a dire in quella circostanza: anche costui è divenuto figlio di Dio, figlio di Abramo. La gente mormorava contro il Signore, è andato in casa di un peccatore, di un disonesto, di un ladro. E Gesù ebbe a dire: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Perché Gesù è venuto sulla terra? Il figlio dell'uomo, Luca 19:10, è venuto per cercare, per salvare ciò che era perito. Quanta gente non si rende conto che Gesù è venuto per te, per noi. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Questa sera il Signore vuole darti la vita eterna. Afferra questa sera il dono di Dio. Tocca questa sera, come quella donna dal flusso di sangue disse: se solo toccassi il lembo della veste di Gesù sarò guarita. E così fu. E Gesù ebbe a dire: qualcuno mi ha toccato. I discepoli dicono: Signore, ma quanta gente da ogni lato ti circonda, ti tocca. No, qualcuno mi ha toccato, perché una virtù è uscita da me. Se noi questa sera tocchiamo, apriamo il nostro cuore, lasciamo entrare il Re di Gloria nella nostra vita, questa sera ritorneremo alle nostre case non più come creature di Dio, ma figli di Dio. Non si nasce cristiani. Abbiamo nella parola di Dio tante persone che erano religiose, come lo era il dottor Nicodemo, un insegnante di religione, insegnava la legge di Dio, eppure non era ancora convertito, non era nato di nuovo. Quell'uomo era andato di notte da Gesù per tema dei giudei, ebbe questo colloquio e Gesù disse: Nicodemo, tu devi nascere di nuovo, tu devi nascere di acqua e di spirito. Non è quelle due gocce di acqua in testa che riceve un bambino appena nato che diventa cristiano, no. Dobbiamo nascere dalla parola di Dio. L'acqua è il simbolo della parola, è lo Spirito Santo. Quando la parola di Dio attraverso l'orecchio scende nel cuore,
avviene il concepimento, avviene la nuova nascita. Quella persona diventa un cristiano. E Gesù dirà nell'Evangelo di Giovanni 1,12 a tutti coloro che lo hanno accolto. Dove? Nel profondo del cuore. Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Sei tu un figlio di Dio? Hai tu questa certezza? Tanti di noi abbiamo questa certezza perché abbiamo un giorno aperto la porta del nostro cuore e il Signore Gesù è venuto ad abitare nella nostra vita. Ed ora, dice Paolo in Romani 8,1, per noi cristiani non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Tu puoi essere la persona più religiosa di questo mondo e andrai un giorno all'inferno. Perché? Dipende da te. Il Signore ti sta chiamando questa sera. Non vuoi dire anche tu questa sera, come il carceriere di Filippi, che cosa devo fare per essere salvato? La grande domanda. Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Se tu questa sera credi col cuore, confessi con la bocca, sarai salvato. Perché col cuore si crede, con la bocca si fa confessione di fede. Se io domandassi a tutti voi, tutti diranno che sono cristiani. Ma quando Gesù era su questa terra, sapete, si rivolgeva proprio ai religiosi dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la volontà del Padre mio che è nei cieli. Questa sera, caro amico, amici, Dio vuole registrare il tuo nome nel libro dell'agnello della vita, perché un giorno i libri saranno aperti. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, dice il Signore, sarà gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Gesù dirà nell'Evangelo di Giovanni 5:28-29, l'ora arriva, l'ora della partenza, l'ora della resa dei conti, l'ora del giudizio, l'ora viene in cui tutti quelli che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne verranno fuori quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in resurrezione di giudizio. Il Signore parla di salvezza e parla di giudizio, parla di via larga e di via stretta. Non ci sono tre o quattro luoghi, ci sono solo due luoghi secondo l'insegnamento della parola di Dio. E Gesù dice in Matteo 7:13-14, stretta, angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che entrano per quella strada. Larga, spaziosa è la via che conduce alla rovina, alla perdizione, alla morte, e molti sono quelli che vanno per quella strada. Quale strada stiamo percorrendo? La strada larga? E la strada larga conduce alla morte e alla perdizione. Paolo predicò il Vangelo a questi filosofi di Atene e annuncia questo messaggio così potente, un messaggio efficace, un messaggio certamente, quando parliamo del giudizio, la gente non crede, pensa che non c'è il giudizio. Se non c'è il giudizio, chiudiamo la Bibbia e smontiamo questa tenda e ce ne andremo via. No, no. Il Signore ci ha dato questo mandato. Andate per il mondo, predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Gli apostoli del Signore, la primitiva Chiesa, predicavano il Vangelo. L'apostolo Pietro, nel capitolo 10 del libro degli Atti, in casa di Cornelio, parlerà di questo messaggio, la storia di Gesù di Nazareth. Non abbiamo un'altra storia, la storia più bella.
La storia che può cambiare la vita dell'uomo si chiama Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, dice Pietro, è andato attorno facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il dominio di Satana, perché Dio era con lui. Sapete, cari amici, questa parola è una medicina efficace, una medicina potente che può guarire qualunque malattia, veleno che si chiama il peccato, che è la trasgressione alla legge di Dio. Il sangue di Gesù, il Figlio di Dio, ci purifica da ogni peccato. Non c'è peccato che la grazia non possa coprire. Non c'è peccato che il Signore non possa perdonare. Arrendiamoci questa sera. Cosa devo fare per essere salvato? Credi nel Signore Gesù e sarai salvato. Il Signore salva in tutte le ore. Il carceriere fu salvato a mezzanotte. Il ladrone sulla croce fu salvato a mezzogiorno, quando rivolse quella semplice preghiera al Signore: Signore Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. Vogliamo questa sera arrenderci al Signore? Invocalo, digli questa sera con parole tue semplici: Signore, mi arrendo a te. Se fino adesso ho fatto resistenza, questa sera ho capito che tu sei venuto per me, hai dato la tua vita per me. Pensiamo un attimo, amici cari, al Signore Gesù su quella croce. Quelle spine, quegli sputi, quegli insulti, quella lancia del soldato romano che gli ha forato il costato, tutto questo per me, per te. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. E in quel momento quell'uomo rivolse quella semplice preghiera. Un criminale, aveva fatto dei gravi reati, ma quell'uomo aveva capito che Gesù era giusto, santo e innocente. Non ha detto il Signore ai due ladroni al suo fianco: voi no, tu oggi sarai con me in paradiso. Se tu chiedi al Signore questa sera: Signore, salvami, lui lo farà. La mano del Signore non è raccorciata. Io prego il Signore che questa sera qualcuno fra noi possa arrendersi al Signore. È vero, tante persone non hanno accettato il messaggio di Paolo, ma alcuni, Damaris ed altri, si unirono a Paolo e credettero. Che bello! La cosa più bella nella vita è conoscere, amare, seguire il Signore. Che Dio benedica la sua parola nel cuore di ciascuno di noi. Vi comunico, e mi perdonerete, appena scenderò andrò via, perché domani mattina partirò per Napoli, un impegno nell'opera di Dio, e quindi non posso salutarvi tutti. Vi abbraccio nel Signore, vi sono vicino a voi nello spirito e nella preghiera. Dio ci benedica. Amen.

Alziamoci all'impiedi mentre cantiamo questo canto. Alziamo la voce al Signore. Tutto a Cristo io mi arrendo.

0: Voglio chiedervi di chiudere gli occhi un attimo, tutti quanti, dopo aver ascoltato una parola così chiara, una parola così profonda che lo Spirito Santo di Dio ha guidato il suo servo. Possiamo riflettere questa sera sulla nostra posizione personale. Chi ha già ricevuto salvezza in Cristo e nuova vita può solo ringraziarlo, dire a voce alta: grazie Signore che mi hai salvato, mi hai perdonato e io sono tuo per l'eternità. E tutti insieme, coloro che hanno appena pronunciato questo insieme a me, vogliamo pregare, i cari nella grazia, vogliamo pregare per qualcheduno presente o collegato che ancora non ha la certezza, forse frequenta una chiesa, forse qualche volta legge anche, ma non ha il sigillo dello Spirito Santo di Dio, non è ancora nato di nuovo e ha bisogno, come Gesù disse a Nicodemo, bisogna che tu nasca di nuovo. Caro amico, cara amica, mentre tutti siamo con gli occhi chiusi, ti chiedo questa sera, e mentre i redenti, tutta la Chiesa prega, ti chiedo questa sera, rifletti sulla tua posizione. Rifletti, perché il domani, abbiamo detto, può essere tardi. Nessuno sa se hai ancora un'ora, un giorno, una settimana, un mese, un anno di vita. Nessuno lo sa, nemmeno tu. Questa sera prendi l'invito, accetta l'invito che Gesù vuole farti. Prendilo, è un regalo, è tuo. Chiedi al Signore, e se nel tuo cuore, mentre tutti stiamo pregando, stanno pregando, se nel tuo cuore c'è il desiderio di fare questo passo e senti che Lui ti sta chiamando al ravvedimento, allora fai questa preghiera. Se non sei ancora convertito, ovviamente, fai questa preghiera. Se vuoi ravvederti, convertirti questa sera, allora prega insieme a me, di queste parole: Signore Gesù, sono qui questa sera, ho ascoltato il messaggio predicato, potente, la tua parola, e questa sera la tua parola mi ha messo di fronte a una scelta. Posso rifiutare, posso accettare. Allora digli: Signore Gesù, ti accetto nel mio cuore, ti accetto nel mio cuore, perdona tutti i miei peccati, perdona, lavami col sangue, Padre, del tuo figlio Gesù. Diglielo ancora: lavami con il sangue del tuo figlio Gesù, fai di me una persona nuova, e io questa sera possa tornare gridando: ho nuova vita in Cristo, una nuova vita in Cristo. E digli: Padre eterno, te lo chiedo, salvami nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen. Signore, vogliamo ringraziarti. Tutto a Cristo io mi arrendo. Ci arrendiamo tutto a te, Signore. Vogliamo cantare ancora questo canto, arrendendoci a te. Signore, non vogliamo essere religiosi, non vogliamo essere solo vicino alla salvezza, ma vogliamo essere con te per l'eternità. E questa certezza ce la dà la tua parola, perché la tua parola è verità. Grazie Signore, grazie in Cristo Gesù. Cantiamo insieme, alziamo la voce.
1: Io mi arrendo.
0: Gridalo forte, il Signore ti ascolta. Mi arrendo a te, Signore.

Lo voglio chiedere adesso a qualcheduno se ha pregato con me, se a qualcheduno ha scelto questa sera di fare questo passo di ravvedimento. Ovviamente se lo hai già fatto nella tua vita rimane quello, ma se questa sera qualcheduno ha pregato con me e ha detto: Signore, voglio cambiare direzione, voglio ravvedermi, entra nel mio cuore, nella mia vita, hai fatto questa preghiera? Sì, sincera. Allora alza la tua mano, facci sapere se lo hai fatto. Dio ti benedica. C'è qualcun altro? C'è qualcun altro? Io so che c'è qualcun altro. Alza la tua mano se lo hai fatto e grida al Signore: Signore, non mi vergogno di te, voglio che tu entri nella mia vita. L'ho predicato, Bernardino, e l'ho pregato. Lo hai fatto? Non lo dirò più, lo dirò solo l'ultima volta. Ma se lo hai fatto, alza la tua mano. Vogliamo pregare tutti insieme. Signore, vogliamo ringraziarti per quest'anima. Vogliamo ringraziarti per quanti forse lo hanno fatto ma hanno un po' vergogna. Signore, noi ti preghiamo che lo Spirito Santo tuo sigilli questo cuore, lo sigilli e lo faccia tuo per sempre, che il sangue di Gesù lavi la sua anima, che lavi profondamente il suo cuore. Signore, ti preghiamo, ti ringraziamo per questo, ma ti preghiamo per coloro che sono in travaglio. Signore, che siano toccati profondamente, non ritornano a casa, ma alla fine vengono e dicono: sì, io l'ho fatto, lo voglio dichiarare, non posso tornare indietro senza aver confessato. Grazie per questo momento, a te la gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Tutto a Cristo io mi arrendo.

0: Alleluia. Voglio chiamare fratello Abramo a venire a pregare, a chiudere questo incontro con una preghiera. Vi diamo l'appuntamento domani mattina alle 10:30 per il culto di adorazione sotto la tenda. Viene Abramo. E poi domani sera alle 20:30 saremo qui. Portate amici, parenti, portate altri. Vogliamo chiudere con una preghiera. Domani non ci sarà il programma di uscito per le strade domani pomeriggio, ma ci sarà il culto la mattina e poi l'incontro alle 20:30 sotto la tenda. Chiudiamo con una preghiera nel nome del Signore.
1: Grazie Signore, questa sera tu hai voluto parlare dei cuori qui presenti, ma anche ai nostri cuori, coloro che già hanno preso una decisione per te, perché Signore, noi possiamo consacrare ogni giorno la nostra vita a te, arrenderci completamente, donandoci completamente a te, Signore. Grazie per la tua parola, grazie per quello che hai voluto ricordare questa sera. E ti voglio pregare, ti vogliamo pregare per questa persona che ha voluto alzare la mano, ma soprattutto donare il cuore a te. Voglio tu benedirla, Signore. Benedicila grandemente. Grazie per questa occasione di predicare la tua parola in San Severo ancora quest'anno. Voglia tu, Signore, riversare le tue celesti benedizioni. E tutto questo, Signore, lo mettiamo davanti a te proprio nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.
0: Dio vi benedica. Mi verrebbe di cantare di nuovo questo canto, ma lo facciamo di nuovo il coro? Io mi arrendo a te, ormai abbiamo le voci calde, ok? Io mi arrendo a te. Io mi arrendo a te. Che bello, Signore. Io mi arrendo a te. Cantate voi.

con questo vi auguriamo una buona notte. Il Signore vi benedica. Se qualcuno vuole avvicinare perché ha bisogno di preghiera, siamo qui. Buona serata, Dio vi benedica.

0: Un grito de júbilo. Un grito de alegría.
1: A Radio Logos sono le ore 22 e 22 minuti.
2: Dal gruppo Alba Nuova ascoltiamo il motivo Ragazzo, dove vai?

0: Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.
1: Da Antonio Morra ascoltiamo il motivo Gesù ritorna.

0: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.
1: Dal gruppo degli Alba Nuova ascoltiamo il motivo Canzone d'amore.

0: A Radio Logos. Sono le ore 22 e 52 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e il tema di questi studi è essere veri discepoli. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Oltre a questo movente sbagliato del materialismo, e quale doveva essere la vera risposta di quest'uomo, il vero movente dietro alla sua scelta, invece di avere motivi di materialismo, avrebbe fatto bene ad essere spinto dal movente di fidarsi completamente del Maestro. Io mi applico e poi mi fido del Signore di venire incontro alle mie necessità. Perciò il Signore pretende da noi un movente di fiducia, non moventi errati come questo o come questo, moventi di autosufficienza. Leggiamo sempre nello stesso brano, nei versetti 59 e 60. Qui il Signore dice a quest'uomo di seguirlo. È il Signore che lo chiama. Ed egli rispose: Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre. Ma egli gli disse: lascia che i morti seppelliscano i loro morti, ma tu va ad annunziare il regno di Dio. Sembra che il Signore sia un po' duro con lui, che sia un po' ingiusto. Dopotutto, la morte di un genitore è una cosa seria, grave, e questo vuole tornare a casa per seppellire suo padre, almeno che posso avere la possibilità di fare questo prima di partire in missione. E sembra una richiesta giusta. Ma tramite il testo originale tramite la risposta del Signore si capisce che il padre di quest'uomo non è ancora morto. Quello che voleva fare questo giovane era tornare a casa, stare con i suoi fino alla morte del padre, e poi, dopo la morte del padre, avrebbe seguito il Signore. Tramite la risposta che il Signore gli fa, ci fa capire che questo movente di questo giovane era completamente sbagliato, un movente di autosufficienza. Forse l'uomo sperava di avere un appoggio finanziario dopo la morte del padre, perché egli voleva essere autosufficiente senza dipendere da Gesù. Allora, Signore, sì, ti seguirò, però io voglio avere i mezzi per essere sostenuto. e so che quando mio padre morirà egli mi lascerà dei soldi e avrò la possibilità di gestire la mia vita con il lascito che mi dà, e perciò io vengo dopo la morte di mio padre. Perciò Gesù risponde: lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Cosa vuol dire? Noi una volta eravamo morti, spiritualmente parlando, e siamo passati in un altro regno di vita. Ed in questo regno abbiamo un padrone che dirige la nostra vita ed è il Signore Gesù Cristo. Quando il padrone chiama, il servo non dice: beh, quando avrò fatto questo o quest'altro, quando sono pronto. Il servo non ha una volontà propria, perché è stato comprato dal padrone. Perciò la vita non è la sua volontà non è sua. E perciò leggiamo in Secondo Corinzi, capitolo 2, versetti 15 e 16. Noi siamo infatti davanti a Dio il profumo di Cristo fra quelli che sono sulla via della salvezza e fra quelli che sono sulla via della perdizione. Per questi un odore di morte, ma che conduce a morte, per quelli un odore di vita che conduce a vita. E chi è sufficiente a queste cose? Noi che siamo vivi e non siamo più morti, abbiamo un compito ben preciso, ed è quello di servire il Signore quando vuole Lui, e questa ubbidienza completa al padrone è ciò che crea un profumo che per alcuni è un segno di vita e per altri è un segno di morte. Perciò quelle persone che non hanno mai fatto questo passaggio dalla morte alla vita possono loro occuparsi delle cose come seppellire i morti. Ma tu, dice il Signore, io ti ho chiamato e pretendo la tua ubbidienza, perciò ubbidisci. Il Signore non ti chiede di seguirlo quando ti fa comodo, quando sei autosufficiente. Infatti molti non si offrono per il servizio del Signore perché fanno certi ragionamenti: ma se vado in missione, se servo il Signore, allora come faccio ad avere il sostegno necessario? E poi fanno certi ragionamenti e non riesco a sostenermi da solo e perciò non parto. Quale sarebbe il giusto movente? Una dipendenza completa da Dio. Se è Dio che ti chiama, Dio promette che provvederà per ogni tua necessità. Chiede a te solo l'ubbidienza. Sei un'opera del Signore e del Signore, il Signore provvede per quell'opera. Se la tua chiamata è dal Signore, il Signore si impegna a venire incontro alle tue necessità. Perciò pretende da te la completa dipendenza. Ancora in questo racconto troviamo un altro che si offre e sembra che il Signore sarebbe veramente contento di avere tanti volontari. So che Abramo, che deve mandare il centro, è contento quando ha dei aiutanti. Noi quando gestivamo il centro Maranata eravamo contenti di avere dei ragazzi, anche degli adulti, che si offrivano per il servizio del Signore. E quest'uomo dice: io ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Ma Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'arratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Qual è il problema qui? È un impegno superficiale. Quello che voleva fare questo presunto discepolo era andare a casa sua, poi quando si sentiva pronto avrebbe salutato i suoi e poi sarebbe partito. Non è che questo discepolo sta dicendo: oh, io sono pronto, Signore, ma adesso vado a casa, saluto i miei e poi... No. Io vado a casa, resto con loro, poi quando sarà il momento, quando mi sento pronto, allora vengo. E dalla risposta del Signore possiamo capire che questo suo atteggiamento è indegno. Nessuno che abbia messo la mano all'arratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Quelli che devono fare il lavoro di arare la terra con l'arratro, sapete qual è il metodo di cui si servono per arare? Voi? Oh, questo qui ha un arratro. Allora, però, come decide in quale direzione vuole andare e come fare il solco? Allora, quello che deve fare è fissare un punto e tenere lo sguardo fisso su questo punto e avviarsi sempre in quella direzione, puntando sempre lo stesso punto per fare un solco dritto. Cosa succede se comincia a guardarsi a destra, a sinistra, indietro? È un solco un po' insolito, fatto così, a zigzag. Ed il Signore dice: guarda, sei tu ti impegni. Allora tu devi tenere conto di questo particolare. Io ti chiedo un impegno continuo e costante. Quello che avrebbe dovuto fare questo presunto discepolo è prendere un impegno fisso di amore verso il Signore. Molti non vogliono andare in missione, non vogliono servire il Signore perché devono allontanarsi da mamma e papà. E non sono disposti a pagare il prezzo. Ci tengono troppo alla famiglia. In questo brano, in Matteo capitolo 13, leggiamo: quello seminato in luoghi rocciosi, e questa è la parabola del seminatore, è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radici in sé. È il Signore che chiama. Ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Conoscete qualcuno che ha fatto una professione di fede e oggi non segue più il Signore? Possiamo tutti pensare a qualcuno, vero? Come mai questo? Perché la loro professione era proprio questa, una professione. È come la semenza che cade fra le rocce e dice: oh, che bello, ho trovato la verità, oh, voglio seguire il Signore, voglio impegnarmi. E poi quando le cose diventano difficili, il suo impegno svanisce. O potrebbe essere a causa delle ricchezze, potrebbe essere a causa delle tribolazioni, potrebbe essere a causa dei familiari. Voglio restare vicino ai miei. Infatti tanti genitori non vogliono che i loro figli servino il Signore perché devono tenere i figli con sé, come se fossero i loro. Neanche i figli sono i nostri. Ci sono stati prestati da Dio per amministrarli. In Luca 9:62, nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Se l'attrazione principale di un discepolo non è Cristo, il suo cammino sarà storto e l'opera sua sarà guasta. Perciò i moventi giusti sono molto importanti. Moventi della fiducia, moventi della dipendenza e moventi di impegno e amore verso il Signore. Tu vuoi ubbidire al Signore e seguirlo? Quali sono i tuoi moventi per questo? Per quello che riceverai? O perché tu vuoi veramente amare il Signore con tutto il tuo cuore, servirlo con impegno? In Matteo capitolo 10, versetto 37, il Signore dice: chi ama padre, madre, moglie o marito più di me non è degno di me. Se tu vieni ostacolato nel tuo impegno verso il Signore perché ci tieni di più a loro che non al Signore, il Signore dice: non sei degno di Lui, perché i tuoi moventi sono indegni. Essere un vero discepolo di Gesù significa che ho riconosciuto la sua signoria sulla mia persona, su ciò che possiedo. Vuol dire che ho riconosciuto il suo diritto su ogni particolare della mia vita. Questo è cosa vuol dire essere un vero discepolo del Signore. C'è uno che dirige, c'è uno che mi aiuta a sapere come amministrare le sue cose. Niente appartiene a me, io sono solo un servo che amministra le cose di un altro e voglio fare questo con fedeltà e con moventi giusti. In Luca 14, versetti 16 a 24,

troviamo la parabola del gran convito. Dovete capire che questo signore, questo nobile che crea questa cena, questa festa, prima di cominciare a preparare tutto, va in giro dicendo: io ho intenzione di fare una cena, un convito, siete invitati, volete venire? E queste persone si sono impegnate in anticipo, in vista a questa festa. Non è che quest'uomo si mette a preparare le cose e dice: oh, abbiamo una bella festa qui e una bella cena, allora andiamo a chiamare i nostri vicini e vedere se vogliono venire. No, non è questo. E quando è tutto pronto, manda i suoi servi a chiamare quelli che erano stati invitati e quelli che si erano impegnati. E chi dice: oh, proprio oggi? Oh, mi dispiace tanto, io ho comprato un po' di terra e un altro particolare che devo chiarire è che le feste, le cene, conviti, eccetera, si facevano di notte, perché faceva troppo caldo durante il giorno, perciò quando arrivava la sera era più fresco, allora facevano queste cose, perciò questa festa si fa di notte. Questo uomo dice: ah, io ho comprato del terreno e voglio andarlo a vedere. Cosa non quadra? E tu ci vai di notte a vedere il terreno che hai comprato e poi scemo. Tu hai comprato del terreno senza averlo visto prima. Ma sei un po' toccato. Oh, e ti prego di scusarmi. Un altro: grazie tante, ma io ho comprato degli animali, dei buoi, e devo andarli a vedere. C'è qualcosa che puzza. Quanti comprerebbero una macchina senza averla vista o provata? Nessuno? Ah, intelligenti siete. Questo qui era scemo. Compra gli animali senza averli visti. Adesso va di notte a provarli. Quando uno capisce com'era la situazione, uno dice: ma questo qui ha poco sale in testa. Un altro dice: oh, sì, è vero che mi sono impegnato di venire alla festa, ma sai, mi sono sposato e perciò la festa era aperta a tutti e perciò poteva portare la moglie, no? Un
una bella serata fuori a cena, a spesa di un altro. Non posso. Sembra, vi sembra che queste ragioni siano valide? Questo vuol dire sì. Questo vuol dire no. E questo vuol dire che state per addormentarvi. Allora, vi sembrano giusti questi motivi? No. E perciò il padrone dice, allora nessuno di questi assaggerà la mia cena. Andate a chiamare gli storpi, i ciechi, perché sono più degni loro che questi. Io ho preso un impegno verso il Signore, gli ho detto: Signore, io ti seguirò. E perché l'hai fatto? Quali sono i tuoi moventi? Sono validi davanti al Signore? Il Signore chiede da me obbedienza alla sua chiamata. Ma tu

0: Signore, è difficile sfuggire la tua chiamata di impegno, eppure tante volte pensiamo di avercela fatto franca, di aver preso un impegno nei tuoi confronti mentre vogliamo fare i comodi nostri. Insegnaci, Signore, che tu sei il vero padrone della nostra vita e che dobbiamo a te l'ubbidienza completa. E come gli angeli in cielo sono pronti a servirti e a fare la tua volontà, fa sì, Signore, che anche noi possiamo rispondere nello stesso modo, che i nostri moventi siano nobili. Opera tu in ciascuno di noi affinché il nome di Cristo sia innalzato e lodato. Te lo preghiamo nel suo nome prezioso.
1: Amen. Allora adesso ci alzeremo, saremo liberi fino a cena. E voglio approfittare a dire che sicuramente questo tempo in cui noi ci disponiamo davanti all'ascolto della parola del Signore provocherà una reazione nel nostro cuore, sia in modo positivo che forse anche, e spero di no, negativo. Però ci rendiamo conto e ci stiamo rendendo conto che Dio sta parlando attraverso la sua parola per permettere ai nostri cuori di essere suscettibili, per essere anche sensibili e per dare delle risposte concrete al Signore. Ci rendiamo conto che il Signore Gesù, come ha chiamato i discepoli, sta chiamando anche noi ad essere suoi discepoli veri, seri, che lo seguono con impegno.
2: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo giovanile. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario operante nell'Emilia-Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è essere veri discepoli. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente, ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21, versetti da 1 a 4. Ma chi sarà ammesso in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano? Riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

Radio Logos vive grazie alle offerte volontarie di quanti credono nel suo servizio. Quanti volessero esprimerle la loro simpatia attraverso il proprio libero contributo, possono farlo utilizzando il seguente conto corrente postale 16 58 87 17, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Vad hon brände mig.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

L'apostolo Giovanni dice: chi crede nel figliuolo ha vita eterna, ma chi rifiuta di credere o disubbidisce al figliuolo non vedrà la vita, ma l'ira di Dio resta sopra di lui. Giovanni capitolo 3 versetto 36. Il rifiuto di credere in Gesù è dunque un atto di disubbidienza. È il peccato supremo, quello che non può essere perdonato. Poiché se l'uomo rifiuta il Salvatore che Dio gli ha dato, non vi è salvezza possibile per lui. Non ha che una cosa da attendere: la sua condanna. Quale sarà la fine di quelli che non ubbidiscono all'Evangelo? Prima Pietro capitolo 4 versetto 17. Sarà l'ira di Dio che viene sugli uomini ribelli. Efesini capitolo 5 versetto 6.

Ben trovati amici ed amiche. Io sono Matteo e vi auguro un buon ascolto di questo nuovo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Entriamo subito nel vivo della meditazione di oggi. Il titolo è Con che spirito il credente affronta la malattia? Numero 2. Leggiamo dalla lettera dell'Apostolo Giacomo al capitolo 1 i versi 2, 3 e 4. Dice così l'Apostolo: «Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pienamente l'opera sua in voi, perché siate perfetti, completi, di nulla mancanti». Bene, rispondiamo alla seconda domanda che un nostro ascoltatore via mail ci ha fatto. La domanda è la seguente: Gesù disse: voi farete cose ben più grandi. E questo è scritto nel Vangelo di Giovanni al capitolo 14, il verso 12. E la domanda continua e dice: come mai allora nessuno, anche tra coloro che hanno scelto Gesù, riesce ad autoguarirsi? Questa domanda si riferisce alla guarigione fisica, proprio perché, dicevamo ieri, questo nostro ascoltatore è vittima di una malattia che sta durando da diversi anni. Caro amico, so per esperienza personale cosa vuol dire soffrire a causa di una malattia. Ma una cosa ho imparato nel corso della stessa, cioè la sottomissione alla volontà di Dio, la quale non sempre la capiamo e non sempre la accettiamo. L'opera del Signore Gesù, pur essendo completa, riserva un lavoro vasto, pressoché inesauribile, anche ai suoi discepoli. Ai suoi discepoli il Signore Gesù fa una consolante promessa, quella di poter compiere opere più grandi delle sue. Ma cosa vuol dire compiere opere più grandi delle sue? Questa espressione è paradossale perché da una parte il discepolo sa che non può nulla senza il suo maestro e dall'altra gli è consegnato un compito molto grande, quello di continuare la trasformazione del mondo nella direzione data da Gesù e attraverso Gesù, e cioè la conversione a Lui, quindi predicare il Vangelo. Analizzando il passo evangelico in questione, cioè appunto il capitolo 14 verso 12 del Vangelo secondo Giovanni, e visto proprio nel suo contesto logico, si può dedurre che il Signore Gesù incoraggiò i suoi discepoli che erano rimasti turbati nel sapere che li avrebbe lasciato, e disse: in verità vi dico che chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io, e ne farà di maggiori, perché io me ne vado al Padre. Quindi, cari amici, non dobbiamo credere che le opere dei discepoli dovessero superare quelle del Maestro Gesù in quanto a numero oppure a grandezza, perché ciò sarebbe stato impossibile.
Infatti, quale miracolo operato dall'uomo potrebbe superare quello che consistette nel dare la vita ad un morto, oppure nel cibare con pochi pani e pochi pesci parecchie migliaia di persone? L'aggettivo che abbiamo letto nel verso 12, l'aggettivo maggiori, indica la natura più elevata delle opere che ai discepoli verrebbe dato di compiere, e gli effetti ancora più duraturi di quelli sopra gli uomini, appunto. Di questa promessa l'adempimento si ebbe nei miracoli morali, nei miracoli spirituali che seguirono la predicazione degli apostoli dopo la Pentecoste, a partire proprio dal discorso che fece l'apostolo Pietro, nel quale poi di conseguenza si convertirono 3.000 persone. Quindi è indubitabile, infatti, che dopo aver ricevuto lo Spirito Santo a Pentecoste, gli apostoli convertirono molte più anime che il Signore stesso non avesse mai fatto. Ma la promessa non è limitata soltanto agli apostoli, è fatta, in, come dice, a chiunque crede. Certo, come uomini vorremmo che neanche un mal di testa durasse più di un minuto, ma dobbiamo capire che la volontà di Dio, la volontà primaria del Signore, è salvare le anime perdute dalla conseguenza del peccato e salvarle per la vita eterna. I miracoli fisici, certo, noi uomini ci teniamo molto perché, come dicevo, la carne è debole e si soffre molto, ma i miracoli fisici solo e se rientrano nella sua suprema e insindacabile volontà, cioè quella di Dio. Bene, il programma termina qui e ringrazio dal profondo del mio cuore il nostro amico che ha voluto scriverci testimoniando della sua vita e quindi ringrazio molto questo amico e incoraggio anche tutti voi amici a farlo, a scrivere le vostre testimonianze, le vostre esperienze oppure le vostre domande. Quello che volete, sappiate che io sono a vostra completa disposizione. Bene, allora, grazie a tutti voi per l'ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 28 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Ok, vogliamo continuare la nostra meditazione su ciò che riguarda la Chiesa. Vediamo che la Chiesa, abbiamo visto già quattro simboli, che la Chiesa è simboleggiata, Gesù parla del regno, no? Il regno, poi parla del gregge, poi parla, guardate, della pianta che cresce silenziosamente, senza intervento umano, e poi della vite. Gesù è la vera vite. Chiesa anche simboleggiata dalla casa, no? Oppure dal tempio. Abbiamo tanti passi, però ne voglio leggere un paio come introduzione e li troviamo in Prima Pietro, capitolo 2. L'Apostolo Pietro descrive che cosa siamo noi. Allora, Prima Pietro, capitolo 2, possiamo leggere il primo versetto, così capiamo un po' il senso. Dice: gettando dunque lungi da voi ogni malizia, ogni frode, le ipocrisie, le invidie e ogni sorta di maldicenze, come i bambini purora nati, appetite il puro latte spirituale, onde per esso cresciate per la salvezza. Seppur avete gustato che il Signore è buono, accostandovi a Lui pietra vivente, riprovata bensì dagli uomini, ma innanzi a Dio eletta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete edificati qual casa spirituale per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Efesini capitolo 2, versetti da 20 a 22. Paolo che parla ai credenti dice: per essere un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Efesini capitolo 2, versetti da

Abbiamo qui che il credente è una pietra vivente e che la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo, ma anche il credente, vediamo più avanti, che è anche il Tempio dello Spirito Santo. Quindi, però mi voglio soffermare più sul credente, che siamo noi delle pietre viventi. Parlando del Tempio, vediamo che nell'Antico Testamento, come anche nel Nuovo Testamento, qual era la dimora, fra virgolette, terrena, dove Dio, diciamo, abitava, dove vi era la sua presenza. Primo è stato il tabernacolo nel deserto, no? Fatta di teli. Poi abbiamo il primo tempio, che fu costruito da Salomone, distrutto dai babilonesi. Poi fu ricostruito il secondo tempio al tempo di Neemia o al tempo di Esdra. Questo tempio fu costruito 70 anni dopo la cattività o la schiavitù in Babilonia, perché Dio aveva parlato tramite il profeta Geremia e disse: dopo 70 anni io riporterò di nuovo gli esuli in terra di Israele. E quindi dopo 70 anni, e questo tempio durò per circa 400-500 anni e fu distrutto nell'anno 69 dai Romani. Poi ci viene detto che il corpo del Signore Gesù, e qui abbiamo un versetto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 2, versetto 19-21, dove dice: Gesù rispose loro: disfate questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo tempio e tu lo faresti risorgere in tre giorni? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quindi il corpo di Gesù anche era il tempio dello Spirito Santo. Anche noi credenti siamo il tempio dello Spirito Santo. Guardate che onore, che privilegio. Leggiamo in Seconda Corinzi capitolo 6 versetto 14-18 ciò che dice qui l'apostolo Paolo: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché quale comunanza v'è egli fra la giustizia e l'iniquità, o quale comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belial, o che vedi comune tra il fedele e l'infedele, e quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli, poiché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente, come disse Dio: io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di mondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e figliole, dice il Signore Onnipotente. E poi ancora in Prima Corinzi 3,16, dice qui l'apostolo Paolo: non sapete voi che siete il Tempio di Dio, 3,16, e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, il Dio guasterà lui, perché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. Qui l'apostolo Paolo mette proprio l'enfasi che ogni credente è il Tempio dello Spirito Santo. Cosa, un privilegio che abbiamo noi credenti nel periodo della grazia, perché nell'Antico Testamento voi sapete che lo Spirito Santo era dato a chi? A chi era dato lo Spirito Santo? Ai profeti, perché deve essere portavoce di Dio, ai re. Fra questi c'era stato Saul, no? Che aveva ricevuto lo Spirito Santo, ma poi questo Spirito Santo si è ritirato a motivo del suo peccato. Anche Davide riceve lo Spirito Santo e lui prega dicendo: Signore, non togliermi lo Spirito tuo Santo, a motivo del peccato che aveva commesso. E Dio fu misericordioso verso Davide, che non tolse lo Spirito Santo.

Infatti tutti i salmi che lui scrisse sono ispirati dallo Spirito Santo, essendo lui anche un profeta. Vediamo il caso di Sansone. Sansone fu un uomo che ricevette lo Spirito Santo, però quando lui peccò lo Spirito Santo si è ritirato. E lo Spirito Santo era dato per un tempo o per una missione speciale che i profeti, oppure anche il re, anche i sacerdoti, dovevano avere. Però oggi lo Spirito Santo è dato al credente e dimora nel credente, dice il Signore, per sempre. Se una persona è nata di nuovo, ha lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo però, attenzione, può essere, abbiamo detto, qui una parentesi, può essere contristato e può essere spento. Quindi qua noi pecchiamo se noi contristiamo lo Spirito Santo con il peccato e lo spegniamo con una vita proprio passiva cristiana, che non facciamo nulla. Lo Spirito Santo lo spegniamo, ci vale a dire che il credente assolutamente non cresce. Ebbene, anche la Chiesa è il Tempio dello Spirito Santo. Ed è il versetto che abbiamo letto poc'anzi, no? Lo voglio rileggere. Dice qui in Efesini, capitolo 2, versetto 19, voi dunque non siete più né forestieri né avventizi, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio, essendo stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio è intero ben collegato insieme si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. Quindi la Chiesa nel suo insieme, la Chiesa possiamo dire universale, è anche il Tempio dello Spirito Santo. Cioè il credente è il Tempio dello Spirito Santo, il corpo di Cristo era il Tempio dello Spirito Santo, la Chiesa nella sua unità è il Tempio dello Spirito Santo. Quindi perché oggi non c'è un Tempio fatto da mano d'uomo? Perché Dio permise che prima i babilonesi distruggessero il primo tempio? Perché? E seconda volta Dio permise che anche i romani distruggessero il secondo tempio, il primo tempio dai babilonesi e il secondo tempio dei romani. Perché non c'è più il tempio? Da 2000 anni non c'è più il tempio. Perché ci siamo noi? Perché Dio aveva un altro piano. Adesso quel tempio che sarebbe stato lì sul monte Moria o sulla spianata del tempio dove c'è la moschea di Omar non serviva a nulla e Dio permise che fosse distrutto, perché il tempio oggi, lo Spirito Santo, è la Chiesa. Ebbene, la Scrittura ci parla di un settimo tempio. Lo leggiamo nel profeta Ezechiele. Capitolo 40 dice che Ezechiele vide la visione del nuovo tempio. Diciamo il tempio del millennio, perché durante il millennio ci sarà questo tempio dove Gesù siederà anche sul trono di Davide e i popoli afflueranno da ogni parte del mondo per vedere, per ascoltare, per ammirare la sapienza, la grandezza, la magnificenza di Gesù. Bene, allora abbiamo detto che il credente è una pietra vivente. Abbiamo letto in Prima Pietro, capitolo 2, versetto 5. Voi siete delle pietre viventi. Ebbene, riflettendo su quello che riguarda la costruzione di una casa, la casa si può costruire anche con mattoni, no? Mattoni. Ma i mattoni sono diversi dalle pietre, no? I mattoni, ho letto, sappiamo bene anche, che sono dell'argilla pressata e poi si mette dove? Nel forno, no? Per essere indurita, prendere la sua forma definitiva. Ebbene, i mattoni sono tutti della stessa forma, no? Per cui la Bibbia dice che noi non siamo mattoni, ma siamo delle pietre. Però se ci sono delle pietre viventi, ci saranno delle pietre anche morte, no? Se ci sono pietre viventi, ci saranno anche pietre.
pietre morte. Ma chi sono queste pietre morte? Per pietre intendiamo qui sempre persone, eh? Perché si sa che la pietra è morta, ma qua si intende voi siete pietre viventi. Ma chi sono le pietre morte? Vuol dire le persone morte. Sono coloro che magari, pur vivendo in un contesto familiare di persone educate, persone distinte, persone, non so, istruite, persone magari religiose, persone che hanno una cultura, una conoscenza anche religiosa delle cose di Dio, sono persone purtroppo ancora morte. Sono persone morte. E se vogliamo anche noi, lo eravamo, no? Prima di conoscere il Signore, anche noi eravamo pietre morte. Pietre morte, pietre che non hanno la vita. Ebbene, quando è successo, quando è accaduto che noi siamo diventati pietre viventi? Con la conversione. Cioè vediamo che lo Spirito Santo ha operato in noi. Pensate un po', noi eravamo delle pietre, fra le migliaia di pietre proprio dalla roccia, no? Che servono per la costruzione. Ebbene, immaginiamo che noi eravamo delle pietre in una cava, abbandonati, lasciati lì, e siamo stati presi, tirati fuori per essere lavorati. Non è un privilegio? Essere stati presi dalla cava di questo mondo per essere lavorati dal buon scultore che è Gesù. Lo Spirito Santo ci ha tirati fuori dalla massa delle persone, dalla cava di pietra di questo mondo per lavorarci e farci pietre viventi per il suo tempio. E questo io penso che è un grande privilegio, che non facciamo parte della massa. Noi siamo pietre viventi perché lo Spirito di Dio è in noi. Abbiamo detto che noi siamo il tempio dello Spirito Santo. Ebbene, una volta che lo Spirito Santo ci ha tirati fuori perché ci ha convinto di peccato, di giustizia e di giudizio, perché è sempre opera dello Spirito Santo il fatto che noi siamo stati tirati fuori dalla cava di questo mondo. Come ci lavora lo Spirito Santo? Come ci lavora? Qual è lo scalpello con cui il Signore ci lavora? Quali sono questi mezzi che il Signore usa? Primo la parola di Dio. Ma ci lavora con le prove, con la malattia. Vedete, quando uno passa periodi difficili di malattia, oggi possiamo dire persecuzioni, derisioni, incomprensioni, ristrettezze finanziarie, disoccupazione, che non ce ne sono tanti, di padri di famiglia, anche credenti che perdono il lavoro. Quindi, perché Lui, essendo noi pietre viventi, ci modella. E voglio fare alcune riflessioni. Primo, vediamo che non tutti noi credenti siamo, sempre come pietre, lavorati allo stesso modo, no? Uno viene lavorato in un modo, un altro viene lavorato in un altro modo. Dipende qual è il disegno che Dio ha per quella persona. Non è così? Ci sono pietre che magari colui che deve costruire una casa dice: questa pietra è buona nella parte esterna, perché è bella. Anche ne facciamo una facciata, no? Che è ben lavorata, deve avere un bel aspetto. Ci sono pietre che questa qua invece la mettiamo all'interno, per fare una parete. Ci sono pietre che mettiamo proprio all'interno di un muro che non si vedono, vero? Lì ci sono pietre, eppure ci sono pietre che noi non vediamo. Allora, il Signore ha un piano meraviglioso con noi, uno diverso dall'altro. Però dobbiamo essere contenti che il Signore ci lavora come pietre viventi e per togliere gli angoli, gli spigoli che non sono utili e per essere usati da Lui. Pensate un po', una pietra più dura è più deve essere lavorata. Mi viene in mente quanto Michelangelo volle scolpire il Mosè, o la Pietà, o il Davide. Non è andato a prendere, noi diciamo, i blocchetti,
andato a prendere il marmo forse più pregiato, nel suo tempo più duro che c'era lì a Carrara. Però che cosa ne è uscito? Dei capolavori. Ma quante scappellate avrà dato per fare questo capolavoro? Forse a centinaia, forse a migliaia, no? Dice, per essere tu veramente un capolavoro devi ricevere tante colpi di martello, però ne è uscito un capolavoro. E io credo che il Signore lavora quel credente di cui lui si aspetta di più. Ci sono pietre che devono portare un peso più dell'altro, no? Così anche noi come pietre siamo chiamati a volte a portare il peso del nostro fratello, la nostra sorella. E gli altri portano anche i nostri pesi. Quindi portate i pesi gli uni gli altri, dice l'Apostolo Paolo. Anche tu hai i tuoi impegni. Se vuoi essere lavorato, se vuoi portare frutto, se vuoi stare al posto giusto che Dio ha designato per te, tu hai la tua responsabilità. Il credente che se ne sta la mattina fino alla sera così, dice io responsabilità non ce n'ho. Ma no che non ce l'hai, non le vuoi. Ognuno di noi nella Chiesa del Signore deve assumersi la sua responsabilità davanti al Signore, perché il Signore un giorno dirà: ma tu cosa hai fatto per me nella Chiesa, nella tua famiglia, nella società, nel mondo? Cosa hai fatto tu? Forse qualcuno di noi, forse anch'io, dobbiamo arrossire perché non abbiamo fatto abbastanza. Perché il Signore sta per tornare, ogni giorno che passa non torna più. I nostri giorni si accorciano, o per il ritorno del Signore, anche perché la nostra vita si accorcia. Cosa io ho fatto per il Signore? Quale posizione io prendo nella Chiesa come responsabilità seria? Perché l'Apostolo Paolo dice quello che si richiede dagli amministratori, che ognuno si è trovato fedele. Non tanto quello che tu fai, ma conta anche la tua fedeltà verso il Signore e verso l'impegno. Quindi in questo dico: Signore, aiutaci. E voglio concludere con un esempio che leggiamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 21. Lo voglio leggere così. Mi è venuto in mente questo episodio di Pietro. Vi ricordate Pietro? Quando Gesù gli disse: Pietro, mi ami tu? Per ben tre volte, no? E allora Pietro disse: Signore, tu lo sai se io ti amo. Prima ha detto: io ti amo, o meglio, precisiamo, ti voglio bene. Perché nella parola greca non è agape, ma credo fileo. La parola fileo significa ti voglio bene. Agape significa ti amo in modo incondizionato, perché lui si è ricreduto quanto lui, purtroppo, per la debolezza della sua carne, ha rinnegato tre volte il Signore. Però leggiamo qui un esempio che non dobbiamo essere come Pietro. Ripeto, Giovanni capitolo 21, versetto 18, dice così: in verità ti dico che quando eri più giovane ti cingevi da te e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio stenderai le tue mani e un altro ti cingerà e ti condurrà dove non vorresti. Or disse questo per significare con quale morte egli glorificherebbe Dio. E dopo aver così parlato gli disse: seguimi. Pietro, voltato, si vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava. Chi era? Giovanni l'Apostolo. Quello stesso che durante la cena stava inclinato sul seno di Gesù. Gli aveva detto: Signore, chi è che ti tradisce? Pietro dunque, vedutolo, disse a Gesù: Signore, e di lui che sarà? Gesù gli rispose: se voglio che rimanga finché io venga, che ti importa? Tu seguimi. Pietro, già il Signore gli aveva preannunziato quale fine avrebbe fatta. Sarebbe morto da martire. Avrebbe testimoniato la sua fede con il martirio. Dice: mamma mia, questa è la mia parte. Signore, è di lui che ne sarà. Se io voglio che rimanga in vita finché io ritorno, a te non ti interessa. Tu pensa per te. Che fai tu, fratello, che tu fai, sorella? Possiamo anche pregare,
E in questo il Signore ci aiuti. Però non siamo invidiosi se il fratello o la sorella, per il dono che il Signore ci ha dato, forse è più evidente del tuo. Perché non conta quello che riguarda quello che fai, ma come lo fai e perché lo fai. Il Signore ci aiuti ad essere pietre viventi. Il Signore ci aiuti a lasciarci lavorare da Lui. E come dice l'Apostolo Pietro, che Gesù è la nostra pietra preziosa, eletta. Quindi Lui è prezioso per noi. Lui è meraviglioso per noi. Abbiamo letto, gustate e vedete quanto il Signore è buono. Ma c'è quella canzone che dice, sei più dolce del miele, più caro dell'argento, più prezioso dell'oro. Per il credente Gesù è preziosissimo. E io credo che anche noi siamo preziosi per Lui. E lo siamo perché Lui è morto per noi. E per questo non abbiamo dubbi. E abbiamo il sacro dovere, pur noi dovere non direi neanche dovere, ma abbiamo la gioia di servirlo, la gioia di adorarlo, la gioia di amarlo e la nostalgia del suo ritorno. La nostra gioia è Lui, Gesù.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Il mondo è in disordine. Dobbiamo concludere che Dio non c'è? Il mondo è un luogo di libertà in cui gli uomini, o almeno la maggioranza, agiscono a proprio piacimento e obbediscono meno che possono. Sembra che ognuno si senta libero di vivere come meglio crede, anche di sfruttare il prossimo o di fargli la guerra. Come mai Dio non interviene a risolvere questo stato di cose? Dio, nella sua sovranità, ha deciso diversamente. Ha lasciato all'umanità la possibilità di voltargli le spalle, cosa che spesso avviene. Però ecco il risultato: un mondo inquinato, violento, immorale. Dio interverrà certamente a giudicare il male, ma non ad aggiustare ciò che l'uomo ha guastato. La Bibbia ci svela che Dio ha un piano: fondare un nuovo cielo e una nuova terra dove egli abiterà con gli uomini. È scritto che essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore. Apocalisse capitolo 21 versetti da 1 a 4. Ma chi sarà messo in questo luogo? Chi crede che Gesù ha subito il castigo che i suoi peccati meritavano, riceve la grazia di Dio, la vita eterna e un posto nel cielo.

0: A Radio Logos sono le ore 1:08.
1: Siamo in compagnia del pastore avventista Nino Plano, con il quale prendiamo in considerazione dei testi biblici suggeriti dal lezionario evangelico Un giorno una parola. Vediamo quali sono i testi suggeriti per oggi.
2: Il primo brano è contenuto in Giosuè, capitolo 1, versetto 9. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso. Non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Il secondo brano è contenuto in Seconda Corinzi, capitolo 1, versetti 9 e 10, e dice, Paolo scrive, avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte. E abbiamo la speranza che ci libererà ancora.
1: Allora, quindi il tema è quello della speranza, del coraggio. Giosuè aveva a che fare addirittura con un conflitto militare. Al di là della vicenda specifica appunto di Giosuè, l'idea è, anche se ti trovi in una situazione complicata, non ti sgomentare, perché comunque non sei solo. Non c'è il rischio dell'autosuggestione in queste situazioni?
2: Se fosse veramente autosuggestione, staremmo pensando sostanzialmente che Dio l'abbiamo creato noi, è parte della nostra immaginazione. La rivelazione biblica ci dice che Dio è totalmente altro, che c'è e che si rivela. Non si rivela necessariamente in manifestazioni entusiastiche, manifestazioni eccezionali, ma si rivela semplicemente intanto con un atto che viene descritto in realtà in Seconda Corinzi, insomma il brano che abbiamo letto dopo, cioè intanto prendi le distanze da te stesso, cioè non pensare che tutto quello che fai tu, quello che intraprendi tu sia giusto, corretto, sia la cosa migliore, la più giusta, che hai capito tutto di Dio, hai capito tutto di te stesso,
1: che hai la situazione sotto controllo.
2: Ecco, intanto poniti con degli interrogativi, ecco, la fede ti pone degli interrogativi, poi appunto attorno a te già con questi interrogativi troverai qualcuno, intanto la preghiera, che non deve essere appunto autosuggestione, ma comprendere dove stai andando. Secondo, poi hai una chiesa, hai degli amici, persone care, esponi il tuo cammino, confrontati, leggi, documentati, ecco. Chiedi saggezza.
1: Allora, una vicenda biblica.
2: Non so se mi sono.
1: Credo che ti sei spiegato molto bene, ma adesso ti pongo. Io faccio l'avvocato del diavolo, naturalmente sì. È il mio compito.
2: Certo.
1: Allora,
2: certo.
1: Queste frasi qui di Giosuè. Cioè non ti sgomentare, vai, io sono con te, erano le frasi che gli israeliti, i giudei, probabilmente si scambiavano fra di loro in attesa che arrivasse l'esercito di Nabucodonosor, i babilonesi, e il profeta Geremia era lì a dire no, voi dovete arrendervi, e naturalmente insomma non era gradito, perché era considerato comprensibilmente un disfattista, addirittura un traditore. Allora, com'è che le parole rivolte a Giosuè funzionano con Giosuè e invece sono totalmente sbagliate in altre circostanze storiche?
2: Vediamo. Perché cambiano gli eserciti, banalmente.
1: Sì, da una parte.
2: Da una parte, che non è poco, quando tu hai l'impero babilonese che ti viene contro. Vabbè. È come se oggi ti venisse addosso, che ne so,
1: gli americani,
2: okay. La Cina, insomma, quando si parla di superpotenze. Uno, quindi non è banale. Due, perché in Giosuè c'è l'idea, che ovviamente non è che mi piaccia, l'idea di conquistare un territorio, di arrivare a prendere una terra che poi possa essere tua e poterci abitare, e quindi sono i capitoli, i libri in cui appunto Israele ha il coltello fra i denti e vuole raggiungere quella terra appunto promessa. Infatti sono i capitoli delle guerre, e sono dei capitoli un po' difficili, vanno studiati, vanno compresi, non possono essere usati con facilità, e quindi lì sii coraggioso, vai a conquistare, perché io sarò con te. C'è l'idea proprio della conquista, cioè c'è un movimento verso accada quel che accada, tu ci devi provare.
1: Però non è vero forse che certe parole che sono adatte in certi momenti storici, in certe situazioni, con certi individui, le stesse parole in altri contesti possono essere addirittura pericolose? Adesso mi viene in mente, diciamo, le parole che il diavolo utilizza con Gesù, no, per tentarlo, ecco, perché sta scritto, buttati giù, perché sta scritto che gli angeli ti sosterranno, no? E Gesù invece dice no.
2: Non tentare.
1: Ma è stato tentato con parole tratte dal testo biblico. Allora, come si fa a capire qual è il messaggio di Dio? È bello, insomma, vedere la Bibbia come un testo che si rivolge direttamente a te, ma come si fa a capire quali sono le parole di Dio per me in questo momento?
2: Intanto, quando ci rivolgiamo alla parola di Dio e quindi la leggiamo, va compreso il contesto.
1: Certo.
2: Quello è fondamentale, perché si capisce che nella tentazione di Gesù c'era una provocazione. E già l'idea di strumentalizzare la Bibbia per provocare qualcun altro, ecco, forse non lo dovremmo fare neanche noi. Quindi già questa è una cosa. E quindi l'idea è di comprendere, e quando le applichi a te stesso, avvicinati con umiltà, non con l'idea di aver appunto manipolato il testo a tuo favore, ma di esserti messo in discussione col testo, e addirittura che il testo ti stia leggendo. Forse questo può essere un modo per poter limitare i nostri deliri.
1: Torniamo a parlare con il pastore avventista Nino Plano. Siamo partiti da due testi che vogliono in qualche maniera sottolineare il bisogno di aver fiducia in Dio, anche in circostanze complicate, dove c'è da addirittura sgomentarsi, una parola un po' desueta, ma l'idea dello sgomento è l'idea è: sei da solo di fronte a delle circostanze che non puoi affrontare, non sei in grado da solo di risolvere certi problemi. Allora, ci vuoi rileggere, Nino, i due testi, che sono due testi belli, anche se appunto bisogna capire un po' come interpretarli.
2: Giosuè 1:9 dice: non te li ho comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Paolo scrive in 2 Corinzi 1:9-10: avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte, affinché non mettessimo la nostra fiducia in noi stessi, ma in Dio, che risuscita i morti. Egli ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, e abbiamo la speranza che ci libererà ancora.
1: Liberazione e soprattutto non mettere la fiducia in noi stessi, ma in qualche maniera mettere la fiducia in Dio, che ci libererà, perché Dio è quello che ha risuscitato Gesù dai morti. La fiducia del cristiano poggia sul fatto che Gesù è risorto.
2: Qui c'è una lettura teologica da fare importante, perché poi si riflette nel coraggio, quello che dicevamo anche poc'anzi, cioè non temere di vivere la vita, non temere di sbagliare, non dividere il mondo tra puro e impuro, tra sacro, profano, tra quello che i miei precetti mi hanno insegnato a non fare, ma c'è la necessità di varcare anche l'idea della trasgressione addirittura, no? Perché tu magari hai imparato nella tua famiglia determinate cose, e ci sono circostanze nella vita in cui devi andare oltre quelle cose che tu hai imparato nella tua famiglia. Per esempio, non è mai bene mettere Gesù in tensione con la Bibbia, per esempio con il Primo Testamento. Ma in qualche maniera i Vangeli ci mostrano un Gesù che rischia, che è coraggioso. Per esempio, manda i suoi discepoli a spigolare in giorno di sabato, che era un peccato. Sta vicino agli storpi, gli zoppi, gli infermi, le donne che erano spesso così emarginate, perché avevano magari in una situazione di impurità. Cioè Gesù non limita, diciamo, la sua azione alle regole.
1: E però ci vuole coraggio per fare
2: ci vuole questo. Coraggio. Mm-hmm. E il coraggio lo trovi in che cosa? Intanto perché Gesù, insomma, ci dà un insegnamento, ma ci dice sostanzialmente: siccome tu sei già graziato da Dio, non temere di vivere la vita con i suoi rischi. Vai, vivi, sii saggio, ma vivi la tua vita insieme a me, perché ti do questa opportunità di non sentirti giudicato alla morte.
3: Diciamo che il coraggio lo trovi nell'amore. Ora mi è piaciuto, perché sono quelle cose strane, no? Sono andato a rivedere una poesia che ho scritto, e il versetto di riferimento è proprio quello che Gesù ci ha portato, quello di Giosuè, Giosuè 1:9, e alla fine l'ultimo versetto di questa mia riflessione poetica, ma non solo poetica, che si rivolge proprio al bisogno di te, a un certo punto dico: Signore, io ho bisogno di te, ho bisogno del tuo amore, quindi tuo, coraggioso, spacciato, perfino oltraggioso, che mi fa morire e tornare a vivere. Vale a dire, quello che diceva Nino, c'è un aspetto comunque rivoluzionario, cioè, ma quella è quell'amore che mi dà il coraggio che non ho, come tante volte Roberto cita
1: Don Abbondio. Se uno non c'ha il coraggio,
3: esatto. Ma il coraggio, in fondo, quando io una volta mi sono tuffato per salvare uno, ero anche in una crisi di depressione con gli occhiali tutti, manca poco a poco io, perché non c'era il bagnino, ecco, però ho fatto un gesto in cui io non avevo quel coraggio, è stato un atto d'amore vedendo una persona che annaspava, però rischiando la mia vita. Quindi, cioè, effettivamente alla base c'è questo amore di Dio che non bisogna ricordare, e che è lo stesso che dicevi te, credo che sia lo stesso coraggio che Gesù trova, non perché è un coraggioso, sennò sarebbe un eroe, no? Proprio perché ha quest'amore che non incontenibile, no?
2: E lo troviamo nella parola stessa. Il termine coraggio significa agire con cuore. Questo è importantissimo.
3: Scusate, segno, anche voi
1: questo,
3: andate.
1: Questo segnato, è importantissimo.
2: Nell'etimologia, no?
1: Tutte le frasi celebri le segna tutte.
2: Sì. Questo okay. È importantissimo. Cioè, l'etimologia della parola porta a dire appunto che chi ha il coraggio mette di fronte a sé appunto la persona, l'amore che prova nei suoi confronti, butta il cuore al di là dell'ostacolo, se possiamo dire così. Quindi agisce con questo motore positivo dell'amore.
1: Non te l'ho comandato? Inizia così, l'incoraggiamento di Dio nei confronti di Giosuè. Non te l'ho comandato? Cioè, insomma, non lo sai che io sarò con te?
2: Ma lo facciamo, Roberto, un po' con i nostri figli, no? Adesso, volendo essere un po' più pratico, venire alla vita di ogni giorno, io mi trovo nella condizione spesso come papà di dire ai miei figli: vai, studia, impegnati, intraprendi, sii coraggioso, non ti preoccupare, investi tu su te stesso. Cioè,
1: perché io sarò sempre vicino a te.
2: Esatto, è la dinamica esattamente che abbiamo noi genitori. Dei bravi genitori fanno così con i propri figli, insomma, non è che li voglio vantare, no? Però appunto li stimolano alla vita, non gli dicono non ce la farai, stai chiuso in casa,
3: sempre,
2: non uscire.
3: Sei sempre il solito, te l'avevo detto.
2: Tappati in casa, vabbè, no? Vai, vivi.
1: Qui si apre un altro capitolo nelle relazioni intergenerazionali, ma noi ringraziamo il pastore avventista Nino Plano per queste riflessioni che partono da un testo biblico e poi entrano nella nostra vita, insomma, veramente di tutti i giorni. Siamo in compagnia del pastore Daniele Benini, per tanti anni responsabile del circuito radiofonico RVS, è stato anche presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste. Buongiorno Daniele Benini, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
4: Buongiorno a te Roberto, e buongiorno anche a chi ascolta RVS.
1: C'è anche Claudio qui insieme a me, quindi siamo insieme a salutarti.
4: Allora, infatti c'era un silenzio di Claudio che diceva: ma Claudio deve in ferie.
1: No, qui ben presente. Allora, ecco Daniele, come sempre in questa fascia oraria prendiamo in considerazione alcuni temi dell'attualità, prendendo spunto dai giornali, ma anche da internet, perché ci sono certe notizie che fanno riferimento a quello che è successo durante la notte, e io vedo che su Repubblica in particolare in grande evidenza il tema dell'accordo che sarebbe stato raggiunto con l'Iran. Leggo: prima le minacce di escalation, poi l'annuncio dell'accordo, a breve la firma in Europa. Trump dice: abbiamo messo fine alla guerra, l'Iran non avrà il nucleare. Tra l'altro lui ha detto: abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Per la verità c'è molto pessimismo, almeno da parte delle corrispondenze di Repubblica. Claudio.
3: Sai che mi fa pensare, Daniele, questa cosa? Mi fa pensare, lui ha detto però io non ci sarò nel weekend, anche se quasi sicuramente verrà fatto questa cosa, non ci potrò essere, ci sarà Vance. Già questo mi fa pensare che difficilmente ci sarà già l'accordo, se no figurati se mancava.
1: Allora, sentiamo cosa ne pensa Daniele Benini, se è la volta buona e poi soprattutto... La guerra serve per arrivare a un punto maggiore di sicurezza, di giustizia, mettiamola come vuoi, insomma. Che ne pensi?
4: Beh, diciamo che credo che sia la 38esima o 39esima volta che lui annuncia, in rapporto a questo problema con l'Iran, di aver raggiunto un accordo. E questo è emblematico. È emblematico perché, diciamo, Donald Trump e i suoi collaboratori si sono messi in una situazione estremamente problematica e il vincitore di questa guerra particolare sono sicuramente i Pasdaran e il regime iraniano. Questo la dice lunga, perché mostra come Israele da parte sua ha sicuramente influenzato l'inizio di questa guerra. E adesso si trova forse a dover subire un accordo, perché finché non si firma io non ci credo. Poi bisogna vedere anche i contenuti, perché...
1: Certo, per ora siamo agli annunci, giustamente.
4: Israele sicuramente, da quello che leggevo in un attimo, si tira fuori da questo accordo, quindi vuole avere le mani libere per continuare quello che sta facendo, sia in Cisgiordania, sia in Libano, a Gaza, chiaro. In particolare nel Libano. Quindi siamo dinanzi, forse... a un tentativo di ricucire una situazione che comunque non risolve assolutamente il problema del Medio Oriente.
1: Vedremo ancora gli sviluppi e soprattutto, come diceva Daniele Benini, nero su bianco in che cosa consiste questo accordo. Ecco, un'altra notizia, il viaggio del Papa in Spagna, ha detto delle cose interessanti, ne abbiamo parlato anche con i nostri ospiti nei giorni scorsi a proposito della guerra. Dice, se sei un cristiano non puoi fare la guerra. E questo, nella sua semplicità, sono dichiarazioni molto radicali.
3: Di più, se segui Gesù non puoi fare la guerra.
1: Esatto, quindi al di là della categoria sociologica del cristiano, giusto. E poi oggi invece leggiamo sul Corriere della Sera: Papa Leone ai migranti, mi inchino davanti a voi, la dignità non ha confini. Ecco, io mi viene in mente un ascoltatore che qualche tempo fa ci scrisse una cosa, un messaggio, dice, perché non se li prende tutto il Vaticano allora i migranti? Questo è un po' una cosa un po' becera, però insomma. Noi vediamo però che attualmente l'Unione Europea si sta attrezzando per rafforzare i controlli e non mancano anche i controlli interni all'interno della stessa Unione Europea. Dunque, insomma, da una parte c'è una chiesa o le chiese che sostengono i migranti, la loro dignità, la loro possibilità, insomma, no? di farsi una vita migliore, dall'altra invece la politica che va in tutt'altro senso. Una tua riflessione, Daniele?
4: Ma siamo dinanzi a una sorta di ipocrisia nel fatto, nell'ambito che si professa di vivere in una società cristiana, e questo lo dice la destra italiana, come dicono altre destre in Europa. Poi quando si deve concretizzare e si deve declinare la politica, si tiene conto di quelli che sono i nostri interessi economici, si cerca di rispondere a quelle che sono le nostre paure ataviche dell'altro, dello straniero, dell'invasione, e si manca di un minimo di coerenza. Almeno bisognerebbe trovare alcuni elementi che possono evidenziare come noi dobbiamo comunque prendere atto che l'immigrazione è un fenomeno globale, che bisogna impararlo a gestire, sicuramente un attimino normando meglio tante situazioni, ma questi respingimenti o questa remigrazione di cui si parla spesso sicuramente è un fenomeno pericoloso che ci mette dinanzi a un futuro non sicuramente sereno.
1: Allora ti faccio una domanda cattivissima, Daniele. Allora, a volte abbiamo l'impressione che i vertici siano più attenti e sensibili a certi problemi rispetto a quella che normalmente una volta si chiamava la base, no? Cioè, insomma, i semplici credenti. Tu sei stato presidente dell'Unione Italiana delle Chiese Avventiste, anche tu hai avvertito a volte questa situazione in cui, sì, insomma, voi dicevate qualche cosa, ma poi nelle comunità locali succedeva tutt'altro, insomma, in rapporto a questi, sì, problemi, sì, intendo.
4: Capita. Nel nostro piccolo abbiamo vissuto anche noi. Credo che sia più che un problema di religione, è un problema umano che si confronta con quello che è la paura dell'altro e il bisogno di costruirsi delle situazioni di tranquillità e di benessere, non importa a quali costi per l'altro.
1: È chiaro. Claudio?
5: Tra l'altro, tra queste cose questi costi mi viene in mente che la prima remigrazione è quella dei morti affogati, che mi sembra già dall'inizio dell'anno siano 900, di questi non si parla. Ecco, questi sono quelli che sicuramente sono tornati indietro e di cui nessuno parla.
1: Grazie Claudio anche per questa importante osservazione. Io direi a questo punto ascoltiamo una canzone, poi torniamo a parlare con Daniele Benini. Sono diversi argomenti secondo me importanti che vale la pena commentare insieme. Ricordo che siamo in compagnia del pastore avventista Daniele Benini e ci stiamo soffermando su alcuni temi dell'attualità. Una notizia che non trovate sui giornali o perlomeno non in grande evidenza, ma che per noi invece è una notizia importante, risale a ieri, è un comunicato del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Crede e Coscienza, si chiama LIREC questa organizzazione, e riporta che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito che l'Italia ha discriminato i Testimoni di Geova, impedendo per oltre 40 anni la conclusione dell'intesa prevista dall'articolo 8 della Costituzione. L'importanza di questa decisione sta in quello che la Corte stabilisce a proposito della discriminazione che l'Italia ha messo in atto ai danni dei Testimoni di Geova rispetto ad altre confessioni religiose che hanno ottenuto l'intesa. Tale discriminazione è evidente soprattutto per l'accesso al sistema di finanziamento pubblico dell'8 per mille. Inoltre, finalmente, la Corte solleva il problema della procedura per ottenere le intese in Italia, che deve essere riformata per garantire criteri chiari e non discriminatori. E tra le organizzazioni religiose che maggiormente hanno risentito di questo clima di discriminazione, appunto i Testimoni di Geova, che hanno ottenuto questa importante sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e il mondo islamico, le varie organizzazioni islamiche. Allora, la Chiesa Avventista, pur essendo una piccola comunità evangelica, ha sin praticamente è stata la seconda intesa dopo quella con i Valdesi, quindi molto rapidamente la Chiesa Avventista ha ottenuto questa intesa prevista dalla Costituzione. E insomma, non c'è qualche imbarazzo il fatto che alcuni sì, altri no? Daniele Benini.
4: Sicuramente c'è un imbarazzo. Diciamo che la Chiesa Avventista quest'anno celebra i 40 anni dall'ottobre del 86, quando furono la legge 516 riconobbe con queste intese il nostro status di Chiesa. Esiste sicuramente un imbarazzo, la Chiesa Avventista per questo si è più volte battuta nelle varie sedi anche per una nuova legge quadro sulla libertà religiosa e per poter eventualmente fare in modo che le intese abbiano un corso o un decorso più veloce, il nostro status di Chiesa. Esiste sicuramente un imbarazzo, la Chiesa Avventista per questo si è più volte battuta nelle varie sedi anche per una nuova legge quadro sulla libertà religiosa e per poter eventualmente fare

0: spese. Credo che ci siano state sicuramente delle difficoltà. A mio avviso, una delle difficoltà che probabilmente ha creato un pregiudizio e anche ha reso difficile andare avanti era che, ti sembra, diceva, hanno alcune posizioni, pur non condivisibili, rispettabilissime, che hanno probabilmente creato degli inghippi con la Commissione. Per esempio, la Chiesa, i testimoni di Geova rifiutavano a loro tempo il servizio militare, la trasfusione del sangue e il ruolo dello Stato. È probabile che anche questi elementi abbiano creato questo pregiudizio di fondo per poi bloccare questo percorso, ma questo non è
1: anche perché le intese, che sappia io, erano state praticamente siglate, salvo che poi non sono state approvate in sede parlamentare.
0: E tutto questo può darsi, può darsi che abbia creato questo pregiudizio di fondo nei loro confronti. Però tuttavia, ripeto, la Chiesa Adventista si è battuta perché anche altre realtà non cristiane possono avere questo riconoscimento, ma in questi ultimi 15-20 anni il tutto è stato ampiamente disatteso.
1: Ecco, va detto comunque che diverse comunità, anche non cristiane, hanno avuto accesso, penso ai buddisti, si sente spesso la pubblicità dell'8 per 1000, anche loro, e poi gli induisti, insomma ci sono diversi movimenti e organizzazioni religiose, cristiane e non cristiane, però rimangono fuori alcuni. Ne parleremo meglio con la responsabile del Centro Studi sulla Libertà di Religione, Credo e Coscienza, Raffaella Di Marzio, che avremo nei prossimi giorni, no?
2: La prossima settimana.
1: Però una battuta te la devo chiedere, Daniele Benini, perché essendo stato presidente dell'Unione Italiana di Chiesa Adventista ti sei occupato anche di questo, e l'8 per 1000 è una possibilità che anche la Chiesa Adventista offre agli italiani. Insomma, è una cosa bella, cioè tu alla fine sei soddisfatto del fatto che le chiese gestiscano del denaro pubblico, oppure insomma sei tra quelli che dicono ma forse dovrebbe essere lo Stato e basta? Non so qual è la tua idea.
0: Ma sicuramente io credo che nella misura in cui il privato, in questo caso le confessioni, possono gestire quello che i cittadini scelgono di destinare, sia sicuramente una bella cosa. E diciamo, la Chiesa Adventista, come diverse altre comunità cristiane e non cristiane, partecipano alla ripartizione delle scelte espresse e anche non espresse, per poter appunto a ricevere questi fondi e rendicontarne e poterle gestire. La Chiesa Adventista ha scelto per esempio di non usarli per fini di culto come fanno altre realtà. E credo che nella misura in cui, ripeto, il privato e anche le varie confessioni religiose danno il loro piccolo contributo in questa realtà sociale in cui i bisogni, nonostante tutto, crescono, e penso ai bisogni degli ultimi, come penso ai bisogni dei piccoli, come penso ai bisogni che possono essere soddisfatti in minima parte all'estero, credo che secondo me sia un elemento positivo che rende e crea dinamicità nella gestione di queste realtà e di questi fondi.
1: Bene. Allora, per chi fosse interessato su questo aspetto specifico, rimandiamo anche al sito 8x1000adventisti.it, dove troverete insomma come vengono utilizzati questi fondi, come sono stati utilizzati finora, i progetti in corso, contrasto alla povertà alimentare, salute e prevenzione, formazione e inclusione sociale, educazione, contrasto alla dispersione scolastica, benessere psicologico e sociale, cultura e dialogo sociale. Insomma, tanti argomenti, e lì trovate i progetti piccoli e grandi portati avanti dalla Chiesa Adventista nel corso di questi anni. Daniele Benini, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci, e insomma ogni bene per te e la tua famiglia, davvero.
0: Grazie, buon lavoro e a risentirci. Grazie.

6 su Radio Logos. Se vuoi essere sempre informato sulla nostra programmazione, soprattutto quella in diretta, vai su Facebook e apri la pagina Radio Logos e metti mi piace.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora, sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.